0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per venerdì 15 maggio: Fullerton Road, Adelaide; McGill Road, McGill; Raglan Avenue, Edwardstown; Bray Street, Plimpton; and South Terrace, Adelaide.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Soresina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Marussa, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
3: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
1: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
4: Qui a Radio Italiana 531.
3: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
1: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
4: Vieni a giocare alla tombola
3: e partecipa alla raffle.
4: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
3: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
1: 8340 2806.
4: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
3: Insieme possiamo fare
4: una grande differenza.
5: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
6: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.

Era un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelline, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dovremo abbassare.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
5: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella Chiesa del Sacro Cuore, ad Einmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
6: State ascoltando Radio Italiana 530.

You're listening to Radio Italiana 531.

0: italiana.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
3: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, price and voice. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
4: Venerdì 15 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la giornata internazionale.

10, la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre, nel 1922, iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: «Lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi». Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Carissimi ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'Angolo di Teresa, che Radio Italiana presenta ogni venerdì alle ore 10 fino a mezzogiorno, alle ore 12 sulla vostra stazione 531 Radio Italiana di Adelaide 531. E con voi oggi è Teresa Dall'Acqua Leonardi e Alconso che ci assiste stamattina, la nostra carissima bella vestita Tilde Martella. Buongiorno Tilde.
1: Buongiorno Teresa, buongiorno a voi tutti dall'altra parte. Teneteci compagnia oggi.
0: Sì,
1: vero?
0: Sì, sì. Bellissima giornata, fa caldo. Questa settimana era come primavera, però stamattina ho sentito che già piove a Port Lincoln, perciò
1: sì,
0: sta arrivando
1: arriva.
0: E si vede che sta arrivando e abbiamo bisogno,
1: certo,
0: di pioggia,
1: sì,
0: perché il terreno è asciutto e lo sai, è fuori stagione questo caldo così. Comunque fate una bella giornata, rimanete in ascolto e durante questa trasmissione ci sarà un po' di canzoni, rubriche, attualità, magari se ci arrivo un po' di cucina di Teresa, e ogni settimana su questo programma l'Angolo di Teresa vi informerò su alcune cose interessanti. Allora Tilde, hai fatto una buona settimana?
1: Sì, abbastanza, sì. Sì, tutto è andato liscio.
0: Sì, tutto liscio, tutto sì, liscio. Purtroppo questa settimana, come ti dicevo prima, è stata una settimana di funerali che veramente non è bello, non
1: no,
0: è bello, però purtroppo, lo sai, c'è la vita e c'è la morte.
1: Siamo a quell'età che
0: siamo
1: sentiamo
0: così. Però il tempo è stato magnifico, proprio magnifico, e lo sai, lavare i panni, asciugare la roba, cose così, è stato con facilità, lo sai, quando cambia il tempo deve andare fuori dentro, avere tutti gli indumenti messo attorno alla casa per toglierci l'umidità,
1: certo,
0: così
1: sì.
0: E spero che i nostri ascoltatori stanno bene pure. Il numero qua nello studio 83 40 77 00. Chiedo sempre, naturalmente, se dovete telefonarci, che vogliamo che ci telefona, però di telefonare quando c'è un brano di musica oppure c'è la pubblicità, semplicemente perché non possiamo rispondervi a quel tempo. Allora, Tilde, nelle ultime 2-3 settimane ho parlato molto su informazione per vittime di crime, però andiamo un stacco e ritorno.

0: Radio Italiana 531.
1: Mamma, il frigo è vuoto!
2: Ed io ho finito la farina e il pane.
3: Ma in questa casa manca tutto!
2: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Allora, siamo qua, Tilde, e come ho detto, le ultime settimane ho parlato su informazione per le vittime di crimine. Allora, per esempio, c'è homicide, che sarebbe homicide quando qualcuno viene ammazzato o ci sono delle cause più estreme, così, che è un'esperienza traumatica. E niente ci può preparare con questo. Se succede qualche cosa del genere in casa vostra, ci sono tante decisioni che devono essere fatte, eppure cose che noi non conosciamo. Dopo c'è l'investigazione della polizia, del tribunale, cose così. Questa è una cosa. Dopo c'è la trauma se succede un incidente stradale, dove qualcuno è stato ammazzato nella macchina, un incidente stradale, oppure che viene ferito gravemente, cose così. E tante volte non sappiamo neanche dove girarsi, e questo è dove la polizia ci può aiutare a fare queste decisioni, dove andare, dove non andare. E c'è sempre un interprete, questa è una cosa che dovete ricordarvi. E ci sono, come ho detto, tante decisioni che devono essere fatte, e ci sono tante cose pratiche che ci dobbiamo pensare, perciò pure questo. Dopo c'è, come vi ho parlato nelle settimane passate, ci sono i scams e cybercrime, quando qualcuno prova a truffarti, come ha fatto a me, così che mi sono dovuta girare alla polizia per aiuto, così, e queste cose così, truffe di soldi, truffe di conto bancario, così, dove uno si sente violato, proprio che è una violenza interna, così, e tante volte ci lascia pure se hanno pulito l'acconto bancario, ti rimane a bocca aperta, così, e là pure la polizia ci aiuta a dove girarsi, dove coinvolgersi, cose così. E dopo c'è pure succedono le cose nel posto di lavoro, che può essere qualche furto, qualche malintesa, qualcuno si è fatto male fisicamente o mentalmente, cose così. E là, come chiamano, crime in the workplace, eppure là è una cosa che succede, e tante volte diventiamo disorientati, diventiamo nervosi di andare a lavoro, così, e questo pure la polizia ci aiuta, perché ti aiuta a ricoverare, vi aiuta pure, come si dice, vi dà il certificato che siete capace di ritornare al lavoro, cose del genere. E si può, E quello che voglio dire, Tilde, è che ci possiamo rivolgersi sempre alla polizia per tutto, no? Continuando sempre, c'è un viaggio, diciamo, del giudiziario, di essere del giudizio, così, il viaggio del giudizio. E allora, questo viaggio dipende con questo viaggio dei vittimi dipende sempre in cosa è successo che deve essere investigato, così, e in quale, diciamo, tribunale deve andare quello che ha offeso, lo sai. E può essere una cosa semplice pure che qualcuno ti ha rotto i vetri della macchina, cose del genere, così. Allora, quando succede una cosa del genere, dobbiamo andare alla polizia. Allora, è la nostra decisione di andare alla polizia per riportare queste cose che è successo. La nostra decisione, nessuno dovrebbe spingersi. Però la polizia sempre dà un incoraggiamento ai vittimi di crimini di andare alla polizia a dirlo, sempre, pure che è semplice. È meglio che è detto alla gente adeguata per fare questo, perché ti danno aiuto. Allora, ci sono pure delle ragioni che magari vuoi dire. Innanzitutto è per assicurarti del tuo benessere. Va bene se qualcuno butta i sassi alle tue finestre o ti rompe la macchina davanti a casa o cose così. Allora, queste cose si devono dire, perché ti assicura del tuo benessere.
6: E anche perché deve essere recorded,
5: sì,
6: essere
5: sì,
6: con la polizia.
5: Perché se succede
6: loro
5: un'altra volta, no? Sì. Sì, sì. Allora, registrando con la polizia aiuta pure a smettere che quello che ti offende, va bene, che fa male agli altri.
6: Certo, sì.
5: Così. E tante volte no, dobbiamo credere che quello che offende deve essere portato a affrontare quello che sta facendo.
6: Certo.
5: Quelle cose là.
6: Essere punito anche.
5: Sì, sì, sì. Essere punito, no? Di essere, come si dice in inglese, accountable. Accountable.
6: Sì.
5: E naturalmente seeking compensation, perché se ha fatto dei danni alla macchina davanti o alla casa o qualche cosa così o altre cose, c'è sempre compensation, vuol dire che magari c'è portato in tribunale, ci sono dei soldi che devono restituire per pagare per le spese,
6: certo,
5: per aggiustare quello che è stato rotto. Allora, come si fa tutto questo? Quando ci sono tante maniere in cui si possono fare questo, no? In un'emergenza, se tu o qualcun altro è in grave pericolo, si telefona 000, capito? Se in un'emergenza, se voi o qualcun altro è proprio in grave pericolo, si telefona 000. Se però non c'è un pericolo, però volete riportarlo, allora si telefona alla linea della polizia. E queste sono due cose che magari potete scrivere giù, questi numeri. In un'emergenza 000, però se non è nessuno è in pericolo e non è un'emergenza, però volete rapportarlo alla polizia, il numero è 131-444, capito? 131-444. Allora, se preferisci di parlare sul telefono, oppure si può andare direttamente alla stazione di polizia, a police station, che ce ne alcuni dovunque, e potete parlare direttamente con un poliziotto là. Allora, se trovi il numero del, diciamo, di Holden Hill Police Station o cose così, trovi pure che ora sono aperti e cose. Però se telefonate a 131-444, magari ti possono aiutare sul telefono, così, no? Se non sapete quello, potete chiedere alla polizia di dare il numero. Allora, pure, se volete, è successo qualche cosa e volete dirlo senza dare il vostro nome, si può fare così, si chiama Crime Stoppers. E Crime Stoppers, il numero di telefono è 1-800-333-000. Allora, questo numero, se voi avete visto, sentito essere parte di, ma volete rimanere anonimi, il numero è 1-800-333-000. Perché là ci sono, là con la polizia ci sono dei poliziotti che sono maestrati proprio in questo, e specialmente che possono aiutare con le vittime di crimini, ma diciamo pure con bambini che sono vittime di crimini e vittime pure di violenza familiare e vittime di assalti sessuali. Perciò e puoi chiedere a qualsiasi di questi quando telefonate alla polizia di aiutarvi con queste cose. Allora, di sapere i vostri diritti. Un vittimo deve essere sempre trattato con cortesia, rispetto, simpatia e considerazione di quello che tu hai bisogno. Diciamo, voi venite detto, vi diranno dove potete girarvi dentro la polizia o con assistenza sociale e altre cose, e vi dicono pure dei servizi ottenibili per quello che è successo a voi. Allora, dovete sempre fare sapere alla persona, se voi o qualcuno che è stretto con voi, se avete dei bisogni, specialmente diciamo con comunicazione, con la lingua, così, e se avete bisogno di un supporto di un interprete. E la cosa è di far sapere alla polizia che hanno i dettagli corretti se loro hanno bisogno di telefonarti o di essere in contatto con voi. Andiamo a un piccolo stacco e dopo continuo con i vostri altri diritti.
0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
7: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Soresina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Marussa, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
8: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365-0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
9: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: Ora siamo di ritorno con la mia cuffia che non funziona, Hilde. No, non funziona. Allora, siamo di ritorno e continuiamo sempre con i nostri diritti, perché abbiamo dei diritti. Dobbiamo chiedere, noi possiamo chiedere alla polizia delle informazioni su quale cosa, come stanno a investigare le cose in questione, quello che sta succedendo nella vita vostra, va bene? Loro però, noi possiamo dirci tutto, però loro stessi non possono dirvi delle cose finché le cose sono, cominciano a essere aggiustate così. E questo è molto importante perché loro, diciamo, sono... come si dice, possono risponderti le tue domande, però la polizia non vi posso dire, non vi possono dire tutto così. Loro non vi possono dire le cose che sta succedendo, se qualche cosa sta andando in corte. Se la persona, se la polizia trova la persona che dice ha fatto danno alla proprietà oppure ha fatto male a voi, allora voi potete chiedergli per il nome, però tante volte il nome la polizia non ve lo dà. Se non c'è che va una cosa che va in tribunale, la polizia non possono, meno che noi diciamo tutto, la polizia non possono trovare la persona che ha fatto danno a voi o alla proprietà. Perciò ci sono dei servizi che loro offrono però per i vittime di criminology, così, no? Cosa succede quando c'è un'investigazione di polizia? Dopo che qualche cosa è stato riportato alla polizia, la polizia stessa vede, lo sai, mette in bilancia e come iniziano l'investigazione di questo caso, così. Un poliziotto magari viene messo proprio per quello che sta succedendo a voi, e uno può chiedere per il nome della polizia che sta facendo il vostro caso e il numero di telefono. La polizia dopo prende evidenza, e questo magari include di prendere un resoconto di quello che sta succedendo, di quello che è fatto, successo, tutto quello, perché il poliziotto che sta a investigare tutto questo deve continuare con quello che sta succedendo. La polizia pure prende le parole, diciamo, da quelli che hanno visto. Se per esempio io ho visto qualche cosa, ero là vicino, allora loro prendono tutta questa informazione, che mette tutta questa evidenza insieme, e può essere pure cosa, gli indumenti che la persona portava, dove era la proprietà, evidenze mediche o così, oppure cose che avete visto sulla camera della casa, così. E tutto questo viene messo in considerazione con la polizia. Diciamo, se ci sono degli altri bisogni, per esempio se la persona è meno di 14 anni oppure che ha una disabilità, che è meno abile, perciò tutto questo è molto importante a far sapere tutto alla polizia. È così. E dopo, naturalmente, se la persona è stata diciamo, c'è evidenza che hanno bisogno di dottori, di medicine, cose così, se qualcuno va picchiato o che vanno fatto male. La polizia stessa magari ti chiede di andare a vedere un dottore che vi esamina, e dopo lui mette tutto questo in documentazione, lo sai, di dove ti hanno fatto male, eccetera. Tante volte dove ti hanno fatto male, la polizia stessa ti fa fotografie di tutto questo, e devi, diciamo, loro ti danno il supporto in tutto questo processo così. Allora, smettiamo là e la settimana che viene continuiamo su tutto questo, perché come Tilde mi dice, ma non hai parlato di questo la settimana scorsa?
1: Sì, ma c'è differenti modi di affrontare la polizia.
0: Perché è importante che vi dico i vostri diritti.
1: Certo, sì.
0: No? Quando succede un furto, un crimine, un incidente, cose così, o qualcuno è stato insultato o fatto male, così, ci sono vari modi di tutto questo, e continuerò la settimana entrante sempre su questo tema, perché io penso, Tilde, che tante volte è molto importante a sapere i nostri diritti,
1: certo,
0: che abbiamo
1: sì.
0: diritti, e ricordatevi questo. E parlo pure per i nostri carissimi ascoltatori che tante volte si trovano in situazioni molto molto difficili, va bene? Abbiamo diritti, dobbiamo andare o che si va alla polizia o che si va dal dottore.
1: Certo.
0: Questi diritti sono i vostri diritti e potete dirli a tutte, sia il dottore che il poliziotto, rimane in confidenza, va bene? Andiamo stacco.

0: Eccoci qua, siamo in ritorno. Ciao Enzuccia, grazie dei tuoi messaggi. Buona giornata e buon ascolto.
1: Sì, bello, cara sì. Enza. Allora, Tilde, lo sai, in casa, in famiglia, nel nostro ambiente, in tutto, ci sono... Tutti abbiamo problemi.
0: Di un modo o un altro.
1: Sì, un modo o un altro ci sono sempre. E lo sai, io sono qua, vi parlo su tante cose, come ho parlato adesso sulla pulizia, le cose così. Adesso voglio continuare con una cosa che magari mi dà parole per pensarci, dove magari può risolvere un po' dei vostri problemi. Non dico tutto, ma un po'. La cosa è, tante volte siamo noi stessi che dobbiamo fare queste cose. Dobbiamo smettere a spiegarsi di noi stessi a gente che non vi vuole capire. Mm-mm. Va bene? Dobbiamo noi stessi smettere di spiegarsi alla gente che non ci vuole capire. Non tutti ci ascoltano per ragionare bene. Tanti ti ascoltano che vogliono dare la loro ragione, una risposta, oppure per girare, come si dice, mestolare un po' le parole che tu hai detto, così, no? Allora, tutto questo ci insegna che sapendo le parole, queste parole crescono perciò non di risparmiare la vostra energia di rispondere a gente così. Non pensi che questo è giusto?
0: Sì,
1: non ti conviene così. Dobbiamo proteggere la nostra pace, perché questa è una posizione la cosa più importante, più costosa che noi abbiamo. Perché è così, proprio così. Allora, possiamo guadagnare soldi ancora, possiamo rimettersi nella comunità, possiamo aggiustare le cose mal fatte, però una volta che la vostra pace dentro di voi è disturbata, tutto sempre più pesante. Dobbiamo guardare in tutto questo, ma non aggressivo. Dobbiamo calmarsi, guardare, di essere consapevole, ma non essere aggressivi. Tante volte, lo sai, ci sono battute in famiglia, battute tra amici, così. Una volta che noi ci sentiamo disrispettati, una parola importante, perché essere rispettata è una cosa importante, ma una volta che noi ci sentiamo disrispettati, noi dobbiamo, perché il disrispetto si sente subito, perché diciamo il tono di voce, come una persona diventa aggressiva o ogni giorno fa qualche cosa così. Cosa noi dobbiamo fare? Dobbiamo tollerarlo e di lasciare tutta questa debolezza così. Non è debolezza, scusa. Lasciando tutto questo disrispetto non è una debolezza, è rispetto di se stesso. Molto importante.
0: Sì.
1: Perciò, come si dice, sticks and stones may hurt my bones, but words may never harm me, che vuol dire che uno ti può buttare i sassi, ti può buttare pezzi di legno e cose o parolacce, ma niente mi fa male, perché noi dobbiamo rispettare noi stessi.
0: Andiamo un piccolo stacco,
1: sì, sì.
0: Torniamo fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Zio, hai sentito la notizia?
4: Oddio, mi devo sedere.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
3: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
4: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
3: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
4: Si fa festa allora!
3: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane. L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

0: Ecco la nostra Teresa, sempre occupata al telefono.
1: Sì, guarda...
0: con la nostra Enzuccia.
1: Con la nostra Enza. Enza ha detto una cosa importante che ci appartiene pure a tutti noi, no? Ha detto, lo sai, ci sono ultimamente ci sono tante mancanze in famiglia con funerali e cose del genere. La cosa che lei gli fa di più, che lei si alza la mattina positiva, accende la radio e ascolta a Radio Italiana, perché ha detto ci porta non solo un po' di contentezza, ma ci porta pure, diciamo, un sollievo con l'anima, così. Perciò sì, questa è una cosa importante, perché io proprio adesso sto parlando di tutte queste motivazioni che vi provo a dare, per così non si dobbiamo buttare giù, così,
0: certo,
1: no?
0: Sì.
1: E come vi ho parlato appena adesso, di fare meno tempo a fare reazione alle cose e più tempo a osservare le cose, perché tante volte il chaos, diciamo, vive proprio su quella reazione che tu hai. Se mantieni quella calma, se prendi un passo indietro e osservi, vedi che le situazioni perdono quel potere. Tante volte il silenzio, essere consapevole, tante volte risolvono tanti argomenti, va bene? E questa è la cosa importante, perché se cominciamo a beccare, non possiamo risolvere gli argomenti. Disciplina, di scegliere la disciplina piuttosto della motivazione. La motivazione è temporanea. E dipende come ci sentiamo per il giorno, quel modo che abbiamo. Invece la disciplina va nella linea dritta. Diciamo, costruisce, la disciplina è stabile e costruisce tutto. Non fa niente come ci sentiamo, perché è stabile. Essere calmo, di mente consistente, così, è molto più importante di essere distratta o arrabbiata, cose così. Ricordate che la disciplina è più importante della motivazione. Un altro punto che noi italiani specialmente, controllarsi le nostre emozioni, non la gente. No, la gente non possiamo controllare, però possiamo controllare le nostre emozioni. Allora, tante volte provare a controllare gli altri fa una creazione di essere frustrati proprio, arrabbiati, frustrati. Invece se noi calmi e se impariamo a rispondere... come rispondiamo a tutto questo, vedete che vi dà quella certa libertà, perché il potere più grande è non la dominanza, ma come abbiamo reagito per controllare le nostre emozioni. Ricordatevi, controllare le vostre emozioni, ma non la gente attorno. Impariamoci a essere ok quando qualcuno non ci capisce bene. Lo sai, in un momento di arrabbiatura non ti capiscono. Ricordiamoci di essere ok con questo. Non tutti vedono la tua verità. And that's okay. Quello è tutto ok. Va bene? La pace viene quando voi vi smettete di avere delle esigenze, di essere capito dagli altri, va bene? E diciamo che facendo così smettiamo di capirsi di noi stessi. Perciò va bene che qualcuno non ti capisce, però quando la pace viene, quando non abbiamo quel bisogno di essere sempre capito dagli altri e cominciamo a capirsi per noi stessi. Impariamoci a dire di no senza sentirsi colpevoli. Ogni volta che diciamo un sì che non è necessario, vedete che dopo quel dubbio vi entra. Ci sono dei confini, e questi confini non è che diciamo c'è qualcuno che ti rigetta, piuttosto questi confini ci proteggono. Di più che noi conosciamo i nostri limiti, è più importante che gli altri pian piano capiscono quei limiti pure. Perciò dobbiamo impararsi a dire di no, Tilde, sì, senza sentirsi colpevole. Mm-mm. Così. E queste cose vengono tante volte così nella vita. Di smettere a essere oneste con... di smettere che vogliamo che la gente è onesta con noi, perché c'è gente che ci dicono le bugie tutti i giorni.
0: È parte della vita.
1: Sì. Allora, la gente, diciamo, loro stessi non dicono mai la verità, non sono mai chiari. Accettiamo queste persone come sono, ma non come tu vorresti che loro sono. E vedete che non venite distratti da questo. Perciò la gente là fuori, non tutti sono onesti, dobbiamo accettare come sono. Allora, se in tutto questo, se vi viene a costare la vostra pace, è già troppo caro, troppo,
0: certo,
1: caro.
0: Sì.
1: Se siete in una relazione, se è un vizio, se è una situazione, nessuna cosa mantiene questo caos, niente cosa così. Pace non è un lusso, è la fondazione di tutto.
0: Certo.
1: Assolutamente di tutto nella vostra vita. Perciò ricordatevi di proteggere la vostra pace di dentro di voi. Smettete di spiegarsi per se stessi. Andate via dalla situazione se voi vi sentite che non c'è rispetto. E diciamo che in tutto questo vedete che trovate la vostra pace. Andiamo a stacco.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 11:01.
4: Notiziario locale sponsorizzato da
5: Il Globo TV è arrivata. Offerta speciale per gli italiani Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21.95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.

0: Notiziario locale sponsorizzato da
1: Il Globo TV è arrivata. Offerta speciale per gli italiani Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21.95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.

0: Allora, sono le 11:07, 11, quasi 11:10. E siamo qua e voglio ancora continuare un pochettino di più su essere mentalmente forti, forti, forti, forti. Dobbiamo, perché ci sono, Tilde, là fuori ci sono tanti che ci ascoltano. E la nostra radio è l'unico mezzo che loro sentono e che ci toglie quella solitudine. Va bene? E perciò quando do queste informazioni...
1: Si incoraggiano un po' che possono
0: sì,
1: essere...
0: No, allora, ho appena parlato su tante cose quando la gente sono negativi con noi, come risolvere quei problemi. Adesso voglio parlare però come essere mentalmente forti.
1: Quello
0: va bene?
1: È un po'
0: perché
1: duro.
0: Spesso prendiamo le telefonate dai nostri ascoltatori su cose che stanno succedendo nella casa loro e in tutto questo dobbiamo, lo sai, io non sono una dottoressa, te non sei neanche, lo sai, non siamo dottori, non siamo, però se possiamo mettere una goccia di aiutarli a essere mentalmente forti nelle loro situazioni può aiutare.
1: Certo, sì.
0: Pure un punto, se prendono solo un punto da 10 così. Allora, come essere mentalmente forti? Di non avere paura quando siete soli, che siete soli, diciamo, in tempo di solitudine. Tanta gente evitano essere soli solo perché li forza, diciamo, a essere faccia a faccia con la loro mente, i pensieri, ma solitudine è dove la clarità nasce. Quando tu, quando ti siedi sola nella poltrona senza distrazione, cominci a capire i tuoi pensieri invece di essere controllati dai tuoi pensieri. E diciamo, questo, diciamo, il silenzio non è essere vuoti, è essere consapevole. Perché se
1: quella
0: ci pensi,
1: è una differenza.
0: È
1: sì.
0: Una differenza. Il silenzio non è essere vuoti, ma essere consapevole.
1: Perché rifletti a quel pensiero,
0: esatto,
1: e ti chiarisci cosa, esatto, vuoi essere.
0: Sì. Di non sempre pensare del passato.
1: No. Oppure delle cose brutte, sì, che è stato successo,
0: esattamente,
1: vero?
0: Rigiocando e rigiocando quello che è successo nella tua mente, non cambia niente.
1: Niente, infatti, sì.
0: E il ferito rimane, la ferita rimane sempre aperta. Il passato è una lezione, non è un posto da viverci. Diciamo, a tenersi su quello che è già andato solo fa

0: una creazione di soffrire di più. Impariamo da tutto questo. Ritorniamo al presente, perché quello è l'unico posto dove la vita continua.
1: Infatti, il presente. Sì.
0: Andiamo un stacco, perché mi sta venendo un solletico alla gola. Okay. E ho bisogno di un po' di acqua.

0: forti.
1: Ritorniamo sempre su essere mentalmente forte, però questa canzone ci fa forte.
2: Certo, ti dà la forza di affrontare.
1: Affrontare, va bene.
2: E ti fa felice, allora...
1: E questa è la cosa che è importante, che ci fa felice.
2: Sì, perché quando sei rilasciata, che sei contenta, felice, non pensi alle cose brutte, vero?
1: No. Così è, così è. E la musica è la cosa che ti risparmia. Allora, parlando sempre come essere mentalmente forti, non dobbiamo pensare che il mondo ci deve dare, perché diciamo più aspettiamo tutto questo e più diciamo non arriva al punto, rimaniamo un po' delusi così.
2: Sì.
1: La vita ci dà delle lezioni. E la vita ci dà questa lezione a varie persone, tutte diverse. La forza viene quando noi accettiamo la realtà com'è, o come, non come noi vogliamo, ma la realtà com'è. Sì. Accettare tutto questo non è una debolezza, ed essere liberi di essere frustrati. Che non è necessario. Perciò non pensiamo che il mondo ci deve, perché non è così.
2: Alzati e fatti tu il futuro del giorno, vero?
1: Esattamente, sì. Esattamente. Non possiamo, poveretta me, sono sola sola.
2: Sentirti così male per te stessa,
1: non
2: vai avanti.
1: E
2: così.
1: Devo dire, Tilde, che la vita come te, come tanti dei nostri ascoltatori, gente che conosciamo, ce ne ha buttate di palle,
2: sì.
1: di cemento,
2: di storie, sì.
1: Così. Però diciamo, sia io che te, non mai abbiamo pensato che il mondo ci deve,
2: no,
1: perché quello che noi si alziamo...
2: Il mondo te lo fai tu stesso.
1: Sì, esattamente, sì.
2: Sì. Come te lo fai, lo vivi. Se te lo fai male, vivi male.
1: E di non mai aspettare dei risultati che vengono subito.
2: No.
1: Siccome viviamo in un mondo che, lo sai, si vince tutto così, diciamo però veramente la vera crescita va piano piano e tante volte non è visibile.
2: Certo, sì.
1: La gente più forte... Nel mondo, nella vita, sono quelli che continuano ad andare così e pensano di essere che viene validato quello che fanno, che è un punto buono. Essere consapevole di tutto questo vuol dire che arriva meglio in quello che succede, di rimanere consistente e risultare. Vedete che se rimanete consistente, vedete che i risultati sono buoni man mano. Dobbiamo andare al stacco.
2: Sì.
1: Purtroppo ci sono annunci e i nostri sponsor sono importanti, così e dopo ritorniamo.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
5: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
0: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
7: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio, dalle 5 di sera, presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!

0: Sempre su questo tema del essere mentalmente forti, Tilde. Allora, non dobbiamo aspettare di essere, avere gratificazioni subito, va bene? Perché quello che magari ci fa contenti adesso, che è tutto bene adesso, non è sempre così poco dopo. La disciplina è, diciamo, a mantenere questa pace così, la disciplina è mantenere la pace così per poco tempo. Ogni volta che noi resistiamo su essere questo impulso di così, diciamo che diventiamo forte contro questo, là è il nostro grande potere, perché là è che abbiamo quel potere di non essere che tutto ci deve essere gratificato subito. Noi dobbiamo tenersi forte per noi stessi. Una cosa che è importante, di non preoccuparvi che dobbiamo fare contenti a tutti. Questa è una cosa così.
1: Sì.
0: Se noi proviamo a fare contenti a tutti, si perdiamo noi stessi. La gente ha delle aspettazioni di noi tutti, e non possiamo, non si può avere tutto. Allora, perciò dobbiamo vivere con i vostri valori, ma non di essere approvato di tutto. Mm-hmm. Perciò i nostri valori sono quelli. E se la gente non ci piace, non dobbiamo preoccuparsi.
1: Certo, no.
0: No, così. Di non perdere tempo a essere I feel sorry for myself, mi sento triste, tutto questo. Il dolore, lo sai, a sentirsi giù, non dobbiamo sentirsi giù, perché si dobbiamo sollevare. Il dolore fa parte della vita, però quando cominciamo a dire ma perché tutto questo mi sta succedendo a me? Invece dobbiamo chiedere cosa posso fare adesso? Allora, questo mi sta succedendo, ma cosa posso fare? E lo sai, io e te siamo stati nelle circostanze nella vita.
1: Certo, va bene? Succede
0: non possiamo
1: sempre.
0: Dire perché questo mi sta succedendo solo a me così. Non è vero, succede a tutti.
1: La vita deve essere così, c'è il bene e c'è il male, dobbiamo affrontare. No?
0: Dobbiamo affrontare e dire ok. Allora adesso, domani cosa posso fare? Cosa posso fare per rimediare così? Dobbiamo sempre avere quella mente così, invece di essere il vittimo diventiamo il creatore,
1: certo,
0: di tutto
1: sì.
0: Questo. Di non mettersi in mente delle cose che noi non possiamo controllare. Ci sono tante cose nella vita che assolutamente noi non possiamo controllare. E tutto questo, questa preoccupazione ti toglie tutta l'energia che abbiamo nel sistema. Controllare le vostre azioni, o come pensate e come ci mettete, e lasciare tutto e farlo riposare. Vedete che le cose che noi non possiamo controllare, che inizia una pace dentro noi stessi.
1: Si dice sempre, controlla quello che puoi controllare e accetta da quello che non puoi controllare.
0: Esattamente così. Allora, la pace inizia quando noi fermiamo di provare a controllare quello che non si può controllare, come hai detto te, così.
1: Sì.
0: E ultimamente è di non fare influenzare che gli altri ti influenzano le vostre emozioni. Va bene, tu non mi puoi dire come mi sento.
1: Non dobbiamo... ti posso dire, guarda, sentiti così. No, sei tu che quello che controlli i tuoi sentimenti.
0: E quella pace dentro di noi stessi viene solo se noi non lasciamo che questa gente entra nella nostra vita. Andiamo un bel stacco e per oggi, diciamo, siamo mentalmente forti. È un bel brano di musica.
1: Sai cosa andiamo a ascoltare? Prima abbiamo ascoltato Da Vinci con Eurovision.
0: La canzone che è all'Eurovision.
1: E adesso andiamo a ascoltare Delta Goodrum con Eclipse.
0: E lei è l'australiana.
1: Che lei sta sull'Eurovision.
0: Sì,
1: as well.
0: È una... È andata al finale, ancora stasera, sì. O questo weekend si sa quello che...

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per venerdì 15 maggio: Fullerton Road, Adelaide; McGill Road, McGill; Raglan Avenue, Edwardstown; Bray Street, Plympton; and South Terrace, Adelaide.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
5: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
1: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
6: Qui a Radio Italiana 531.
5: Con soli $20 di donazione, godati un delizioso morning tea.
1: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
6: Vieni a giocare alla tombola
5: e partecipa alla raffle.
6: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
5: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
1: 8340 2806.
6: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
1: Insieme possiamo fare
6: una grande differenza.
7: Possiamo sì fare una grande
8: sì,
7: differenza.
8: Come no.
7: Allora, Tilde, guardando dalla finestra qua del radio, no, non ha iniziato a piovere, però è molto molto nuvoloso e molto pesante e scuro. Allora, dicono che oggi il minimo sarà 16 e il massimo 23 gradi. Dovrebbe piovere, però la pioggia dovrebbe venire tardi mattina o presto pomeriggio, con dei venticelli così, e la temperatura 23. Però domani dovrebbe piovere abbastanza oggi. Domani ancora un po' di pioggia, 20 gradi. Domenica piovigica, 20 gradi. Lunedì piovigica, 19 gradi. E diciamo martedì meno pioggia e mercoledì meno ancora, 19. E magari giovedì piovigica ancora, 20 gradi. Questa settimana ha fatto la settimana come se era primavera, però non è il suo tempo e abbiamo bisogno della pioggia, perché se non piove dopo l'inverno diventa difficile e la primavera più difficile. Allora, Tilde, siccome io parlo sempre di cosa di essere sani e salvi di così, e continuando sempre sul tema che ho parlato poco fa di come tenersi il nostro benessere, voglio leggervi 9 segreti di un stile di vita sano. Mangiare un kiwi al giorno. perché aiuta a rafforzare il sistema immunitario. Ti piacciono i kiwi?
8: Sì, abbastanza.
7: A me mi piacciono golden kiwi piuttosto di quelli verdi. Però mangiando un kiwi al giorno aiuta a rafforzare il sistema immunitario. Allora, aggiungere un cucchiaio di semi di lino al giorno contribuisce al controllo del colesterolo. Allora, perciò un cucchiaio di semi di lino, che sarebbe sunflower, sì, così, aiuta il colesterolo. Consuma un yogurt naturale al giorno.
8: Una tazzina di yogurt,
7: di quello naturale però.
8: Quello Greek yogurt is the best.
7: Sì, quello è il migliore. Favorisce l'equilibrio dell'intestino, va bene? Io veramente non sono una grande amante di yogurt, però lo mangio se ha frutti dentro.
8: Ah sì, non ti piace quello senza flavor.
7: Non so se favorisce l'equilibrio dell'intestino per me, con la frutta e con lo zucchero. Allora, assumi un cucchiaio di miele al giorno.
8: Sì, quello a me mi piace molto.
7: Perché lenisce la gola e aiuta in caso di tosse. E questo dovrei farlo io, perché nelle ultime 24 ore mi è aggiunto un po' di tosse. Perciò un cucchiaio di miele al giorno, perché lenisce la gola e aiuta in caso di tosse. Mangia 5 noci al giorno, perché questo supportano la salute del cervello. E difatti la noce, se ci toglie il guscio, se guardate dentro, è esattamente come un cervello.
8: Sì, infatti.
7: Così. Allora, mangiare 5 noci al giorno perché supportano la salute del cervello. Aggiungi un spicchio d'aglio al giorno. Sostiene la difesa naturale dell'organismo.
8: Un aglio al giorno, un spicco.
7: No, questo non lo so, perché va bene, ma lo mettiamo nel mangiare.
8: Ma devi ingestirlo crudo.
7: Si può spezzare, mettere un po' di
8: dopo
7: insalata.
8: Dopo che è cucinato non è
7: uguale. No. Io penso che se avete, diciamo, dei dubbi, di tagliarlo fino e inserirlo con un po' di insalata, cose così.
8: No, io lo mangio così, affettato in mezzo al mio pasto.
7: Così. Perciò un spicchio d'aglio sostiene la difesa naturale dell'organismo. Consuma una banana al giorno, fornisce l'energia costante durante la giornata. E io dovrei prendere esempio da Angelo, che ne mangia una al giorno.
8: Anch'io, sì.
7: È così. Fai una passeggiata di 30 minuti al giorno, aiuta il cuore e la circolazione.
8: Beh, direi no, 30 minuti. Io ce la faccio un quarto d'ora, 20 minuti.
7: Così. Io pure.
8: Ma insomma, meglio di niente.
7: E ritornando sempre alla salute, dormi 8 ore alla notte, perché questo favorisce essere lucidi, mentale e benessere generale. Perciò, un kiwi al giorno per il sistema immunitario. Un cucchiaio di semi di lino al giorno contribuisce al controllo di colesterolo. O consumo un yogurt naturale al giorno, buono l'equilibrio dell'intestino. Un cucchiaio di miele perché aiuta la gola e aiuta in caso di tosse. Mangia 5 noci al giorno supportando la salute del cervello. Aggiungi un spicchio d'aglio, sostiene la difesa naturale dell'organismo. E là non si bacia però,
8: no.
7: Eh?
8: Dopo che hai mangiato l'aglio stai lontano.
7: Consuma una banana al giorno, fornisce energia costante durante la giornata. Fai una passeggiata di 30 minuti al giorno, aiuta il cuore e la circolazione. Andiamo un stacco. Con tutto questo benessere qua, dovremmo essere noi pieni di salute.
8: Salute.
7: No? Sì.

0: Allora, Tilde, siccome deve piovere, quando piove non ti viene la voglia di cucinare, di fare le cose in casa con il forno?
1: A me mi viene più voglia quando il tempo è brutto.
0: Sì, pure a me. Ti viene quella volontà di fare. Sì. Allora, a tutti piacciono i scones? Ti piacciono i scones?
1: Sì, abbastanza, sì. Belli caldi, appena fatti, sono buonissimi.
0: Allora, questi qua sono i lemonade scones, quelli con la limonata, con tre ingredienti, va bene? Ci vuole solo 10 minuti per preparazione, 15 minuti per cucinarli e per un minuto per mangiarli, va bene?
1: Un secondo.
0: Allora, ci serve 3 e mezzo tazze di self-raising flour, di farina lievitata, più un pochettino di più per mettere sopra, però 3 tazze e mezzo di self-raising flour, 1 tazza di panna ma non montata, thickened cream, lo sai che si compra il barattolo, e 1 tazza di limonata, va bene? Dopo naturalmente ci serve un po' di panna montata con un po' di marmellata, così, facilissime, 3 tazze e mezzo di self-raising flour, farina lievitata, 1 tazza di panna, thickened cream, ma non quella montata, scusate, 1 tazza di limonata, va bene? Allora, mettete il forno a 200 gradi Celsius. Diciamo se c'è il ventilatore a 180, mettete un po' di carta da forno su una guantiera. Allora, in un recipiente mischiate la farina, la panna e la limonata e mischiate bene fino a che tutto è amalgamato bene. Però non girate troppo, non girate troppo, amalgamate piano piano, così.
1: Perché a mano, non con la
0: si
1: mixa.
0: Può fare con, no, non con la fixa. No. Fallo piuttosto con, si fa piuttosto, Tilde, con un cucchiaio di legno.
1: Ecco, così, sì. No?
0: Piano piano così, e quando diciamo l'impasto diventa un po' appiccicoso così, no? Allora mettetelo su un recipiente, su un coso, una tavoletta con un po' di farina, così, e piano piano, gentilmente, diciamo, di lavorarlo per 3 o 4 volte così, finché che tutto viene amalgamato bene, e gentilmente di accarezzarlo, ecco. Accarezzarlo. Così,
1: schiacciarlo, gentilmente.
0: E di tagliarli a 2.5, 2, 3, quasi 3 centimetri, 2 centimetri e mezzo, così di altezza. Allora, se avete qualche cosa per tagliarlo, io uso una tazzina di caffè di solito, ecco, così, sì. No? Così, naturalmente se le fai più piccole te ne vengono di più. Allora, mettete su questo, mettete sopra e diciamo con la tazzina con la farina per tagliarli così. Allora, usando una spatola piano piano, alzarli e metterli sulla guantiera per mettere in forno, lo metti nel forno 15 minuti, colore golden così, escono, falli raffreddare un pochettino, dopo metterli dentro una pezza, diciamo così, un tea towel. E così non, perché facendo quello dicevo rimangono belli soffici,
1: ecco.
0: Così, e dopo naturalmente si mette bella panna sopra, la marmellata, una bella tazza di tè o caffè. Allora io lunedì vengo a casa tua.
1: No, lunedì li porti qua in alla radio.
0: Così.
1: Allora ripeti le ingredienti che ci vuole.
0: Sì, 3 tazze e mezzo di self raising flour, un pochettino di più per quando lo metti sul lavorarlo, 1 tazza di panna thickened cream, la panna che si compra, però non montatela, quella montata si mette sopra quando sono cotti, è 1 tazza di limonata, facilissimi, facilissimi, si lavorano così, il forno a 180, mettete la farina, la panna e la limonata dentro un recipiente, piano piano si mischia tutto. Quando è tutto mischiato, mettetelo su un, diciamo, una tavola farinata, lavorata, e si può tagliare con la misura che volete. Così si mette in forno per un 15 minuti a 180. Quando escono, mettetele in una tea towel, così non diventano duri sopra, e si servono con tanta crema montata e un po' di marmellata.
1: Buonissimi, ho fame adesso.
0: Quando sono giorni così, vuol dire che va bene con tutto questo.
1: Andiamo un piccolo stacco, torniamo fra poco.
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
5: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella Chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!

0: Siamo arrivate al termine quasi, vero?
1: Sì, eccoci qua, guardiamo dalla finestra qua e ha iniziato a piovere, si vede dalla finestra. Comunque siamo arrivate al termine del nostro programma, ti ringrazio a te Tilde, la nostra console operator.
0: È un piacere caro per me.
1: Perché io non posso essere là e fare quello che faccio.
0: Neanche io potrei fare tutto.
1: No. E comunque voglio augurare a tutti un buon weekend, sane e salve, magari prendete nota di tutto quello che vi ho detto, perché tutto quello che vi dico è per guardarsi per noi stessi.
0: Ci fa vivere più facile,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, sì, non avere angoscia, arrabbiatura, perché ti,
0: non costa
1: niente.
0: Non
1: e se avete problemi, risolvere o col dottore o con la polizia, quello che è, così. Comunque auguro a tutti un buon weekend, ti ringrazio sempre per la tua assistenza e ci risentiamo la settimana entrante.
0: Grazie Teresa, sì. E buona giornata a tutti e buon weekend. Ciao,
1: sì, buon
0: ciao.
1: Weekend, ciao ciao a tutti.
2: Molte tese, chicche e cor.
3: La cincintra in dam, la dam ho fatta, sono da parlare di quel che succede in due mondi, non da dare la ricetta, per mangiare la fattese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
2: Every Saturday.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È mezzogiorno.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: mi sta molto a cuore ed è la nostra Lucrezia.
1: Okay,
0: buongiorno Lucrezia.
1: Buongiorno ragazze, radioascoltatori, voglio ringraziare immensamente voi, la Radio Italiana 531, che mi dà questa opportunità di far parte di questo programma.
2: Ma certamente
0: tu lo sai che sei sempre benvenuta e sei la nostra cara amica e collega.
1: Sì, veramente sono molto fortunata, perché per me la radio sono 10 anni che faccio parte, e come ho trovato una seconda famiglia per me.
0: Ecco, brava, brava.
1: Dunque, yeah, I'm very grateful.
0: E dicendo questo... Lucrezia, proprio sì. Oggi è la giornata giornata internazionale della famiglia, vero?
1: Sì, brava, brava. Tutto il mondo oggi si celebrano la famiglia,
0: sì,
1: che è una cosa grandissima.
0: Sì, è vero.
1: Allora, posso incominciare? Ho scritto, mi sono preparata ieri sera,
2: brava.
1: Ho scritto un po'. Allora, le famiglie sono complessi, diversi, è fondamentale una struttura che servano come le basi della società. Dunque, loro sono i nostri genitori sono stati i primi insegnanti, perché lì noi abbiamo imparato e loro prevedano la struttura dove impariamo amore, empatia, competenza e valori della vita.
0: Ti devo dire che la Giornata Mondiale della Famiglia è stata istituita nel 1993 all'Assemblea Generale di Nazioni Unite.
2: Non è tanto vecchia allora.
0: Vedendo come si comportano le famiglie, allora hanno fatto delle ricerche ed è stato bello annunciare questa Giornata Mondiale della Famiglia.
1: No, it's wonderful. È veramente questa giornata, il 15 di maggio, ci celebrano anche altre cose che poi vi parlo in appresso.
0: Sì.
1: Allora, la famiglia non è definita da un singolo struttura.
2: No, questo è vero.
1: Ma del legame di impegno, amore e esperienza. Dunque, oltre la discendenza del sangue, la famiglia moderna adesso è frequentemente definita da scelta, non solo biologico. Allora, certamente, oggi i tempi sono cambiati, includono famiglie scelte, amici e animali domestici. Allora, prima certamente c'era il papà e la mamma. Invece oggigiorno che siamo in una vita molto moderna, cambiata, è un po' diverso. Allora, prima che continuiamo, Rita, ho scelto la canzone La mia famiglia da
2: Iossa, non so, ma sì, è cantata da Iossa,
1: yes.
2: Diciamo.
1: Allora,
2: hai scelto questa canzone tu? Sì,
1: questa canzone è un brano moderno che flore

0: il legame profondo e complesso con la propria famiglia. La tempesta verrà, però nessuna cosa ci distruggerà. Allora ascoltiamo, per piacere.
1: Ascoltiamoli insieme.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Dinner Dance Night al Sicilia Club. Sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Con Legends Showcase. Con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night. Sabato 23 maggio. Non mancare!
4: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
5: Ok, bentornate qui con noi alla Radio Italiana 531, abbiamo con noi la nostra Lucrezia e la mia mano destra Rita.
6: E anche sinistra magari a volte, no?
5: Sì, that's right, brava.
6: Lucrezia, devo dire, quella canzone veramente era bellissima.
7: Avete ascoltato le parole, le parole sono molto molto profondo, sì. E spiega... la vera tradizione della famiglia. Nessuno siamo perfetti.
6: Questo
7: però,
6: è vero. Questo è vero.
7: Loro ci hanno dato tutto nel senso di come vivere, il rispetto. Beh. Dunque le famiglie nucleari, come ho già detto, tradizionalmente consisteva con i genitori, mamma, papà, e poi i figli, poi c'erano nonni, zii. Dunque, purtroppo, oggigiorno è comune di aver singoli genitori, sia donne o uomini. Questo certamente è venuto tantissimo da quando è stato ammesso questo divorzio, e che una persona sceglie, cambia idea, ora no, sono...
6: A volte per scelta, a volte per necessità.
7: Sì, sì. E certamente ci sono anche... Le famiglie si chiamano allargati. Sì, la società in tutto il mondo è cambiato.
5: Eh sì, dobbiamo andare avanti con la tradizione che portiamo noi, però dobbiamo anche accettare il cambiamento che c'è stato gli ultimi magari 20-30 anni.
7: Brava, brava Lidia, sì, molto vero, molto vero.
5: Dobbiamo accettare. Se vogliamo restare un po' sani di cervello, dobbiamo accettare anche i cambiamenti.
7: Parole ben detto, sì. Dunque, la fondazione della società sono le famiglie, se sono quelle traditional o sono quelle moderne, anyway, è sempre una famiglia.
5: Accettiamo tutte e due.
7: Se c'è una mamma con i figli sola o il papà con i figli soli, sono sempre una famiglia e loro provvedono un base stabile dove c'è protezione, riparo, sicurezza, amore e benessere.
5: Brava.
6: E non ci dimentichiamo anche quando ci sono gli animaletti.
7: Sì, perché guarda, loro hanno incluso, quando ho fatto la ricerca, che anche gli animali, come hai detto, domestici, quelli che per esempio non possono avere figli, allora a pet, sia una gatta, un cane, you know, a pet.
5: Sono buona compagnia, vero?
7: Sì, una buona compagnia.
5: Sì. Perlomeno, Lucrezia, perlomeno i pets, come si dice, cane, gatto che c'hai o tutte e due, le parli, le dici quello che vuoi, ma loro non ti rispondono e sono sempre fedeli con te.
7: Sì, e questo volevo dire adesso, la differenza tra gli umani e gli animali e che non ti possono rispondere.
5: Non è che non ti possono rispondere, dalle volte è meglio non rispondere, così quella è la risposta più adatta, non risponde e basta.
7: Sì, si dice che come si dice, che il silenzio è d'oro.
5: That's right.
7: Allora, la famiglia impara valori della vita, come ho già detto, come affrontare conflitti, cura dei propri figli, impegno e gestire la famiglia con resilienza nella vita.
5: Sì, sì, sì.
7: Le famiglie forti imparano di essere sempre uniti, aiutare uno con l'altro, di stare a tavola insieme e davvero impegno ad essere uniti in famiglia.
5: Purtroppo, tuttavia, non tutte le famiglie sono uguali e molti si trovano a dover affrontare sfide come la povertà, la violenza domestica e discriminazione della disgustanza, tante cose.
7: Tante cose, assolutamente ragazze, come si dice, la famiglia è molto complessa,
5: sì, sì.
7: Perché ci sono tanti, tanti problemi che uno deve risolvere e come si dice, ogni casa ha una croce, chi di un modo, qui tra malattia, violenza. Dobbiamo affrontare
5: la rincorrenza fornisce quindi l'opportunità di riflettere su queste sfide e di trovare soluzioni. Questo che volevi dire, vero?
7: Sì, brava, brava. Thank you for your help.
5: No, you're fantastic. Very good.
7: Allora, la prossima ho scelto Angelo.
6: E perché hai scelto questa canzone?
7: Sì, perché dice che uno gives protection, dà la protezione, cerca l'angelo di aiutarci. And I just loved it.
6: Ti è piaciuta? Ok.
7: Se va bene con voi, se no possiamo scegliere un'altra canzone.
6: No, ascoltiamo no, la canzone Angelo.
5: No, l'hai scelta tu, l'ascoltiamo insieme, Bella.
7: Ok, thank you, grazie.
5: Bene.

0: Una bella canzone, Rita, vero?
1: Abbiamo sempre bisogno della protezione degli angeli.
0: That's for sure. Tutti quanti
1: ne abbiamo bisogno. Se ognuno avessimo il nostro angelo custode, come si dice?
0: I think che ce l'abbiamo, soltanto dalle volte lo mettiamo da parte. Allora, per tutti i nostri... Adesso, per tutti i nostri ascoltatori, ho trovato un racconto di maggio.
2: Oh, bravo.
0: Ecco, volevo leggerlo per me e per tutti noi.
2: Come no, come no.
0: Noi sappiamo che in Italia a maggio arriva la primavera.
1: Ah, Lucrezia, magari hai il radio acceso?
2: Io per switcherò.
0: Ok, allora sappiamo che in Italia, in Europa, arriva la primavera. E questo è il racconto di maggio. La farfalla disse un giorno alla rosa: chi ha donato a te e a me questi meravigliosi colori? Ah, se lo potessi sapere, rispose la rosa, ma io sono attaccata al mio ramo pieno di spine e non mi posso muovere. Tu che puoi volare, vai a domandarlo alla primavera. La farfalla lo domandò alla primavera ed essa rispose: devi andare più su, domandalo al sole. La farfalla salì in alto e lo domandò al sole, ma il sole rispose: devi andare più in su, ancora più in su. Non sai chi c'è più in su nel cielo? Allora la farfalla comprese, ritornò alla rosa e le disse lieta: ho saputo tutto, i nostri colori meravigliosi sono un dono di Dio.
2: Oh, that's so beautiful.
0: Isn't that lovely?
1: Bellissima, ha dovuto andare fino al cielo, cioè sì, per sapere tu.
0: That's right. E noi se vogliamo sapere dobbiamo credere, vero?
2: Molto, molto. Secondo me, per me personalmente, la fede mi porta sempre, come si dice, mi aiuta a vivere la vita.
0: Sì, perché se tu credi davvero, c'hai fede, è più facile combattere la vita.
2: Sì, è veramente, è più difficile a vivere che a morire, perché quando uno muore c'è pace e uno non soffre più fisicamente, emotional.
1: Magari per la persona, per quelle persone sì, magari, ma per chi resta non è così.
2: No, è vero, ma purtroppo questa è la vita e tutto fa parte della vita.
0: Andiamo uno stacco, torniamo fra poco, Bella.
2: Sì, ok.
3: Radio Italiana 531.
4: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
5: Apo, io non ho voglia di cucinare.
4: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
5: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
4: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
5: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
6: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
7: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
1: Bentornati!
0: Mi hai preso a sorpresa, stavo scrivendo.
1: No, perché hai ricevuto una telefonata, no?
0: Sì, ha telefonato la nostra cara, carissima e bravissima amica Anna Allaia.
1: Ah!
0: Yes, and ha richiesto... Ha detto che ha ricevuto una telefonata da un'amica che era un po' di tempo che non la sentiva. Lei si chiama Rosa Lalli e telefona anche qui qualche volta questa signora. Perciò
1: sì,
0: dopo più tardi ci mettiamo una canzone.
1: Certamente.
0: Quando abbiamo finito di parlare con Lucrezia.
1: Sì, certamente.
0: So, buongiorno Rosa, buongiorno Anna, mi ha fatto piacere che hai chiamato. Ok, ci sentiamo un pochino più tardi. Va,
1: Lucrezia,
0: vai.
1: Ci sei?
2: Oh. Sì, sì, allora continuo.
1: Sì.
2: Come ho detto prima, non tutte le famiglie sono perfette. L'essere umano, nessuno di noi è perfetto. Siamo umani ed ognuno di noi abbiamo il nostro carattere. Dunque, in una famiglia si può essere ora, no? 4, 5, 6 figli, you know?
1: Magari una volta.
0: Ognuno di noi abbiamo il nostro cervello, perciò ognuno di noi, chi è saggio, chi è arrabbiato, chi è più contento, non si capisce niente, vero?
2: Sì, ma... sì. Mi dovete scusare un momento, c'è qualcuno alla porta. Oh, back in a minute, ok?
1: Va bene.
0: Mettiamo una canzone.
1: Ok.
2: Ok. Vai.

0: Bentornati qui con noi. Lucrezia, ancora sei con noi?
1: Sì, allora sai, sono molto fortunata nel senso che la signora mi ha portato adesso le medicine della farmacia. Dunque, sono tutti bravissimi. Sono
2: allora che... era importante che andavi a vedere chi era alla porta.
1: Sì. veramente, essa viene sempre verso le 3:30, le 4. Dunque, I was very surprised.
2: Sì. Yeah. E ti dirò che nel frattempo abbiamo ascoltato. Ma scusa, ha la radio accesa o no?
1: No.
2: Ok,
1: no,
2: allora no. Problemi con me. Ok, abbiamo ascoltato la canzone Un giorno mi dirai, un'altra che hai scelto tu.
1: Sì, dunque questa canzone è una profonda lettera d'amore da un padre alla figlia.
2: Sì.
1: Dunque, le famiglie siamo... come dovrei dire, dalle volte puoi scegliere un'amica.
0: Puoi scegliere gli amici, ma non puoi scegliere la famiglia.
1: Ah, allora, impatto delle generazioni passate, questo si chiama pure generational trauma. Trauma, si dice così in italiano,
0: sì.
1: Che uno passa in una famiglia e problemi non risolti portiamo nelle prossime famiglie, perché certamente ognuno ha la sua storia però la gente hanno il potere di creare un'atmosfera più positiva per il futuro. Dunque, se noi siamo stati imparati di un modo, di un certo senso, e adesso non va con la nuova generazione, ci dobbiamo impararci di cambiare certe cose. Dunque, dobbiamo provare di volerci bene e rispettare un con l'altro con pace, amore e armonia.
0: E fantasia.
1: Ed accettare che siamo tutti diversi e ognuno di noi has a right, c'ha il diritto di pensare come vuole. Isn't that right?
0: Sì, perché siamo tutti individuali, vero?
1: Sicuramente sì.
0: Ognuno di noi abbiamo il nostro parere per la vita, per le altre persone.
1: Sì. E questo viene tutto adesso che sono più anziana, rendo più a capire che quelle cose che ci hanno imparato i genitori necessariamente non è sempre la cosa giusta. You know what I mean?
0: Sì, è vero, è vero.
1: Mi capisci come, non so come spiegarmi.
0: No, guarda Lucrezia, I think che ogni cosa quando va con l'età.
1: Quando
0: sei più matura forse le cose le vedi diverse, capiamo di più, si capisce di più, non lo so, però
1: brava.
0: È vero. Quello che dici tu è proprio vero.
1: Perché tante volte io penso, se io sapevo a 30 anni quelle che so adesso, le cose sarebbero state molto diverse.
0: Ma quello non si sa però, può darsi che c'erano...
1: Quello non si sa.
0: No, può darsi che c'erano altri ostacoli.
1: Sì, è veramente... Quello è l'esperienza della vita, perché secondo me i giovani loro hanno le loro idee, and maybe that's good, you know, però noi non siamo andato all'università come loro, this and that, però abbiamo l'esperienza della vita, perché le cose che noi attraversiamo durante la nostra vita succedono quasi a tutti, isn't it? You know?
0: Adesso ti dico qualcosa, Lucrezia, perché io avevo mio nipote che abitava con noi altri, figlio della sorella di mio marito.
1: Sì.
0: Okay?
1: Sì.
0: E questo ragazzo abitava con noi, ci aveva sui 30 anni, le ho detto, dico, ma perché non ti trovi una brava ragazza, ti sposi e ti fai una famiglia?
1: Sì.
0: E lui mi ha risposto, zia, quando io trovo qualcuno come te che sa cucinare, che sa rispettare, che fa la pulizia. E le ho detto, figliolo mio, bello, bello di zia, tu ti dovresti prendere a una di 60 anni, perché io avevo 60 anni.
2: O magari imparare di fare quelle cose da solo. Così magari una ragazza lo vede e dice, ma questo sì.
0: Perciò vedi, tutto va con l'età.
2: Questo, sì.
0: Quello che dicevo prima, tutto va con l'età.
1: Sì, no, è vero, è vero. Dunque, oggi, come ho detto, si celebrano parecchie cose. E un altro è National Chocolate Chip Day.
0: Non me lo dire, perché io vorrei adesso la cioccolata.
1: Ah, there you go. E poi National Pizza Day. Allora oggi dobbiamo mangiare solo pizza e chocolate chip.
0: No, perché dopo ci ingrassiamo troppo, dai.
1: No, scherzo. E un'altra cosa pure che è successo il 15 di maggio 1940, negli Stati Uniti hanno messo in vendita le prime nylon stockings. Dunque ci sono tantissime cose che si celebra il 15 di maggio. Possiamo ascoltare Grazie che ci sei?
0: Va bene.
2: No, quella.
1: Va bene con voi?
0: No, aspetta un momentino.
2: Magari prendiamo pausa e ci risentiamo fra poco.
1: Ok.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
6: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
7: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
8: Qui a Radio Italiana 531.
6: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
7: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
8: vieni a giocare alla tombola
7: e partecipa alla raffle.
8: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
6: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531 8340 2806.
8: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
6: Insieme possiamo fare
8: una grande differenza.
0: E allora, lo sai, ciao Lucrezia, di nuovo sei con noi, va bene. Volevo dire che oggi anche si festeggia San Simplicio.
2: San Simplicio.
0: Sacerdote. Il 15 di maggio San Simplicio sacerdote, e più San Isidoro.
2: Okay.
0: Questi due si festeggiano, questi due santi si festeggiano il 15 maggio.
1: E veramente non ho mai
0: no, perché non sono nomi comuni, ma comunque esistono.
1: Sì. Allora, prima che chiudo della famiglia, dunque dobbiamo ringraziare il Signore per i genitori, perché sono una cosa molto preziosa. And come si dice, i figli sono pizzicori.
0: That's no, right. Ci sta la canzone, i figli sono pezzi di cuore, è vero?
1: Sì, è vero. E allora non dimentichiamo dei nonni. Dei nonni siamo, come dovrei dire, i loro secondi genitori.
0: Mm-hmm.
1: I nipoti certamente loro ci amano tantissimo. Sorry. And look, se Rita puoi mettere, i nonni raccontano.
2: Sì, volentieri.
0: Ok, Lucrezia, l'ascoltiamo.
1: Grazie.

0: Che bella canzone, molto molto bella, allegra.
1: Sì, oh. E anche le parole, eh.
0: È vero, è vero. Yeah. E guarda cosa ho trovato oggi,
1: bene.
0: Lucrezia, anche oggi è il santo San Mattia.
2: C'è un altro
0: Mattia,
2: santo.
0: Sì.
2: Okay.
0: San Mattia Apostolo.
1: Yeah.
0: Festa di San Mattia Apostolo, che segui il Signore Gesù dal battesimo. Yeah, dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui Cristo fu assunto in cielo per questo.
1: Ah, lovely, lovely. No, yeah. Mattia conosco parecchie.
0: That's right, è un nome molto popolare, actually. Yes.
1: Sì, sì, brava, brava. Dunque, io vi lascio, grazie di questo spazio.
0: Dobbiamo ringraziare a te, sei stata molto molto brava, hai fatto delle ricerche sulla famiglia, mi fa piacere.
1: Sì, buon proseguimento, un abbraccio a tutti in ascolto e spero che, look, in appresso potrò venire al programma.
0: Io ci conto, Lucrezia, noi ci contiamo, perché tu devi tornare qua, devi stare bene, noi ti vogliamo bene e anche gli ascoltatori, perché domandano sempre di Lucrezia.
1: Sì, vi voglio bene dal cuore, grazie del vostro supporto e come ho detto, per me siete come una seconda famiglia.
0: Siamo sorelle, dunque, vero?
1: Come?
0: Siamo sorelle.
1: Sì, sì, perché ci capiamo molto, molto bene.
0: Very good. Grazie, bella,
1: Thank you so much. Un abbraccio a voi e a tutti. Ciao, io vi ascolto.
2: Buona giornata, okay.
0: Buona giornata, bella, un grande abbraccio da noi tutti.
2: Ascoltiamo Tavola Grande.
1: Oh, beautiful, yes,
0: okay.
1: Lovely.
0: Okay.
2: Ciao, Lucrezia.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 12:59 minuti.
2: Speed camera locations per venerdì 15 maggio: Fullerton Road, Adelaide; McGill Road, McGill; Raglan Avenue, Edwardstown; Bray Street, Plimpton; and South Terrace, Adelaide.
3: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
3: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
4: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
3: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
6: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: Bentornati qui con noi a Radio Italiana 531, Studio Sanremo. Se volete fare una telefonata per salutarci, il numero di telefono è 83407700.
8: Già abbiamo avuto.
7: Come del... infatti abbiamo avuto parecchie telefonate, noi ne siamo contentissime. Va bene, vogliamo salutare di nuovo Anna Allaia che ha telefonato. Per salutare, lei mi disse che ha ricevuto una telefonata da un'amica che era tanto tempo che non si parlavano, che non si vedevano, e le vuole dedicare una canzone e la scelta la, ce l'ha lasciata a noi. Perciò questa canzone, la prossima, è dedicata alla signora Rosa Lalli.
8: E la canzone che ho scelto io è Il Sognatore, cantata da Peppino Di Capri.
7: Che bello, non potevi scegliere meglio, mi piace tanto questa canzone.
8: Allora, speriamo.
7: Rosa Lalli, se stai in ascolto, questa te la dedica a te, Anna Allaia, e tutti noi. L'ascoltiamo insieme?

0: Che bella canzone, ti fa sognare, vero?
1: Sì.
0: Le telefonate continuano, noi siamo molto contenti di ricevere tutte queste belle persone che ci vogliono bene, ci chiamano spesso.
1: Per salutarci.
0: Sì, per salutarci, noi vogliamo salutare tutti quelli in ascolto. Specialmente la mia amica dove sono andata ieri a trovarla, che faccio volontariato,
1: che si chiama Rita, mi sembra.
0: Rita. Ciao Rita bella, ti penso sempre. Anzi, ieri mi disse che mi voleva telefonare anche per Mother's Day, che avrei dovuto farlo io, ma ero troppo, non ero a casa comunque, perché mia figlia ci ha voluto a casa sua per breakfast.
1: No, che carina.
0: Sì, no, è stato bello, è stato bellissimo. Ho avuto molto piacere di andare a vederla ieri. Yes. Ho trovato qua qualcosa, un pochino, davvero è vero, però mi fa ridere.
1: Dimmi.
0: Mia nonna diceva sempre: devi capire che le persone felici non perdono il proprio tempo facendo del male agli altri. La cattiveria è per la gente infelice, frustrata, mediocre e invidiosa.
1: Ma che, com'è vero?
0: È vero, mamma mia. È verissimo, perché la gente, magari la gente come me, che non ci sto mai a casa, che c'ho sempre qualcosa da fare, non ho tempo di criticare le altre persone.
1: No, è vero, ma quando uno è felice, diciamo, soddisfatto,
0: non ci pensa
1: anche
0: neanche.
1: Ma anche se la vita non è perfetta, vero? Lo capiamo questo.
0: That's right,
1: però
0: yes.
1: Se uno è felice e soddisfatto in sé, non trova il tempo veramente di
0: parlare male degli altri
1: e criticare,
0: o calunniarli.
1: Sì.
0: No, è vero, molto vero, brava Rita. Adesso, non so...
1: Mantenere questo senso d'allegria, ascoltiamo musica da Ornella
0: Vanoni.
1: Volevo
0: leggere questo...
1: Ah, sì.
0: Joke.
1: Oh, meglio ancora.
0: Allora, dice qua, ciao Joy. Quanto tempo che non ci vediamo? Come te la passi? Come ti vanno gli affari? E lui risponde: non male, sai, lavoro per il governo ora. E lui è un po' sorpreso, questo amico. Cavolo, è fantastico. E cosa ne è? Che fai? E lui le risponde: semplicemente pago le tasse.
1: Ma questo è molto adatto, perché abbiamo avuto questa settimana il bilancio del governo australiano.
0: Sì. Ma io, io non capisco un cavolo di quello che succede, davvero te lo dico.
1: Ma ti posso rassicurare che si parla di tasse.
0: Ecco. E ci sta pure una, mi sembra ci sta una canzone che dice tasse, sempre tasse.
1: Dobbiamo trovare, se
0: ecco,
1: è possibile.
0: Brava. Okay,
1: ma per adesso ascoltiamola. Musica.
0: Musica maestro.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
3: Bentornati qui con noi. Ci sta una telefonata, ma non posso rispondere adesso. Siete un po' pazienti e risponderò fra qualche minuto. Allora, volevo leggere perché siamo stati sul soggetto che della famiglia oggi, la giornata sì. Della famiglia. Ci sta un messaggino qua. Un saggio disse: venire da una buona famiglia non significa crescere nel denaro, venire da una buona famiglia significa essere stati educati al rispetto, ai principi e ai valori. Proprio adatto,
4: proprio
3: vero?
4: Adatto, proprio vero.
3: Ed è molto significante, actually. Molto bravo. Ok, allora abbiamo avuto tante delle telefonate, scusatemi che non ho potuto rispondere il telefono pochi minuti fa, ma se avete un po' di pazienza telefonate di nuovo, grazie.
4: Ascoltiamo la canzone Mamma,
3: la vogliamo dedicare,
4: salutiamo
3: Italia Vella.
4: Okay.

0: Ok, ben ritorno qui con noi allo studio Sanremo della stazione radio 531, ma sono sicura che tutti quanti gli ascoltatori già lo sanno questo qua, ma comunque ben ritorno qui con noi.
1: E la canzone che abbiamo ascoltato proprio adesso è Pazza Idea da Patty Bravo.
0: Brava, ecco qua, sì. Abbiamo avuto tante telefonate, qua la pagina l'ho riempita. Allora, volevo dirvi soltanto che, perché la prossima canzone mettiamo Orietta Berti.
1: Sì.
0: Questa Orietta Berti è nata il primo di giugno del 1943.
1: Yes. Ma ancora c'è?
0: Ed è nata a Craviango. A Reggio Emilia, Emilia Romagna, come sappiamo che è una cantante.
1: Ma ancora è con noi? O?
0: Sì, sì, sì, sì, ancora è con noi. E l'altro giorno ho visto qualche parte che hanno fatto un'intervista con questa Orietta Berti e sfortunatamente ha perso una nipote con pancreatic cancer.
1: Una nipote, c'è una granddaughter?
0: No, la nipote sarebbe forse figlia della sorella, non penso, no, non ho capito bene se era la nipote figlia della sorella o figlia della figlia, non lo so, e lo troverò, lo troverò e dopo glielo dirò ai nostri ascoltatori.
1: Come sia, sì, è una cosa
0: tremenda,
1: molto tremenda.
0: Chi aspetta di perdere una figlia, una nipote a 17 anni? E lei dice, come artista ho dovuto andare avanti.
1: Certamente, sì. Sì.
0: E mi sembra proprio come il fatto di, come si chiama? Mi ricordo più, che ha perso la bambina quando è nata e lui ha dovuto andare avanti a cantare.
1: Non so di chi parli.
0: Oh, gosh. È quello che canta Scende la pioggia.
1: Gianni Morandi?
0: That's it, Gianni Morandi,
1: ma
0: sì.
1: Non sapevo questo.
0: Sì,
1: ha perso una bambina?
0: La prima genita che è nata, quando è nata comunque, la moglie era all'ospedale.
1: No.
0: Sì, e lui ha dovuto, perché c'era il concerto e non l'ha potuto cancellare, perché è stato lo stesso giorno forse.
1: Che peccato.
0: Immagina cosa aveva nel cuore quello povero uomo.
1: Sì.
0: Ok, andiamo ad ascoltare la canzone, così vedo se posso trovare ancora più informazioni su
1: Orietta Berti.
0: Sì.
1: Finché la barca va.
0: È così.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Soresina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Marussa, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road Prospect.
5: Lidia,
6: yes,
5: stavi ancora facendo la ricerca sulla nipote di Oretta
6: non
5: Berti.
6: Non viene tanto fuori, soltanto dice qua che chi è lo sposo di Oretta Berti, che sarebbe Osvaldo Pietrelini. E si sono sposati nel 1967, c'hanno dei figli, uno si chiama Otis Pietrelini, un altro Omar Pietrelini.
5: E l'anno prossimo compieranno 60 anni di matrimonio.
6: Sì.
5: Auguri.
6: Loro si sono
5: anticipo.
6: Si sono sposati nel 67, invece io 64, perciò quest'anno sono 62 anni. Anyway.
5: Auguri anche a te.
6: Ok, no, andiamo a un'altra canzone perché non lo trovo, devo fare ancora più ricerche più profonde.
5: Hai suggerito questa canzone, Amor, dammi quel fazzolettino.
6: Sì, una canzone allegra, un po' diciamo vecchietta questa canzone, però ci fa sempre ballare quando la ascoltiamo, vero?
5: Vediamo.

0: Sono molto affezionato a questa canzone. Sono passati 12 anni dal giorno che l'ho scritta e mi emoziona ancora.
1: Le luci spente delle due di notte, passa un barbone con le scarpe rotte. La notte qui non è come a Milano o a Roma, sempre pieno di casino.

0: Bentornata qui con noi. Mandando messaggi.
1: Sì, sì, ti ho interrotta di nuovo. Volevo dire una volta che varietà di canzoni avete in questo, su questo programma. Abbiamo appena ascoltato Pupo,
0: sì,
1: con la bellissima canzone Firenze, mm-hmm, Santa Maria Novella, e ovviamente lui è stato in tournée,
0: sì,
1: recentemente.
0: Ed è venuto in Australia.
1: Sì, Adelaide, per chi c'è stato. Mm-hmm. E prima di quello abbiamo ascoltato quel come si chiamava? Dammi... Amor, dammi quel fazzolettino.
0: Sì, amor, dammi quel fazzolettino, che vado alla fonte e lo vado a lavare. Sì, è molto molto vecchia questa canzone, ma è sempre bella però ascoltarla.
1: No,
0: noi abbiamo ascoltato oggi a Peppino Di Capri, abbiamo ascoltato...
1: E lo ascolteremo ancora,
0: sì,
1: di nuovo.
0: Perché questa canzone mi sta proprio a cuore. Roberta è la canzone mia preferita.
1: Sì.
0: Okay. Questa la vogliamo dedicare e salutare a Vincenzina De Battista.
1: Ciao Vincenzina.
0: Yes. Hi Vinny, it's always nice to hear from you. Ci telefona quasi tutte le settimane.
1: Ah, sì,
0: e anche
1: sì,
0: agli altri, perché ho sentito anche stamattina che ha telefonato.
1: Brava.
0: Sì, va bene, allora l'ascoltiamo insieme.
1: Roberta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
5: Ok, siamo di ritorno. Rita, come passa presto questo tempo? Siamo quasi alla
6: fine. Troppo presto, vero?
5: Mm. When we have fun. Fun. That's right. Allora, voglio augurare un buon compleanno a una mia carissima, carissima amica.
6: Sì.
5: Che ha fatto il compleanno ieri. Non sempre mi ricordo, però... Ieri mi sono ricordata che dico, ma oggi è 14 di maggio, mi ricorda qualcuno il birthday, e le ho telefonato.
6: E quando era? Ieri o?
5: Ieri. And le ho domandato se è a casa, perché ieri è stata una giornata piena per me. Prima sono andata dal dottore, lei abita di fronte dove vado
6: al dottore.
5: Allora ho detto, ci telefono, se è a casa le vado a fare gli auguri, ma non era a casa. E mi disse che anche sua figlia faceva il compleanno, compleanno lo stesso giorno, la prima figlia.
6: Che combinazione.
5: Yeah, ma vedi tu che compleanno ha avuto quando è nata la figlia. Un bel regalo, vero?
6: Un bel regalo che poi okay, speriamo, allora, che qualcuno ha pensato anche a lei.
5: Santina e Pina, tua figlia, tantissimi auguri di nuovo, davvero ti penso sempre, ti abbraccio e ci vediamo, sentiamo fra i prossimi giorni. Tantissimi auguri, bella.
6: Ascoltiamo la canzone Amico.
5: Perché lei è già una brava amica. Grazie.

0: Bella, siamo qui di nuovo con voi alla Radio Italiana 531, sempre con Lidia e Rita. Ogni volta che dico così, mia sorella si chiamava Rita, perciò mi sembra che siamo due sorelle.
1: Siamo in tante.
0: No, siamo due sorelle.
1: Noi che ci chiamiamo Rita.
0: Rita, sì.
1: La tua amica,
0: sì, quella
1: nonnina,
0: che vado a trovare volontari.
1: Sorelle,
0: sì.
1: Ci saranno altre, ci sicuramente.
0: Lo sai che io ho un'altra zietta che vado a trovare, Prospect, ed è caduta, si è rotto di nuovo la gamba.
1: Mi dispiace.
0: Adesso sta in ospedale, devo andarla a trovare, ma non lo so quando, mamma mia. E volevo fare anche gli auguri a mia nipote Isolina, che questa mia nipote, il suo compleanno è il giorno 19, sarebbe martedì prossimo, vero?
1: Sì.
0: Lei è nata quando mio marito è venuto in casa per domandare a mia mamma e mio padre di avermi in sposa. Ma vedi tu quanti anni, non te
1: 66,
0: lo dico.
1: 66, non so quanto hai detto.
0: Non te lo dico, 62 anni fa, perché noi l'engagement è stato molto corto, 8 mesi.
1: Ah, e allora
0: ci siamo sposati a dicembre.
1: Sì.
0: Tanti auguri, Bella, è venuta a trovare ieri sera, sì, siamo very close perché anche lei abita in Adelaide.
1: Tantissimi auguri.
0: Ed è venuta con il fratello, che lui abita a Mangambia, sì, è stato qua per una piccola procedura.
1: Per andare in ospedale?
0: Sì, ma è una cosa da poco comunque.
1: Speriamo.
0: Oggi se ne tornava a Mangambia. Perciò buon viaggio Alberto, mantienete forte, state attento per la strada. Yeah, and a Isolina tantissimi auguri, Bella. Sì, cerco di vederci, di ci incontrare perlomeno per martedì. Ok, allora andiamo un'altra bella canzone.
1: Sì, il nostro ascoltatore Giovanni Panuccio.
0: Giovanni Rosa Panuccio.
1: Ha suggerito...
0: Vogliamo salutarli con questa bellissima
1: tanti
0: canzone. L'ascoltiamo insieme.
1: La canzone si chiama Serena Alienazione, cantata da Riccardo Del Turco. È stata presentata a Sanremo il 1984.
0: Wow.
1: Parlando di tempi. Vediamo.
0: Va bene, ascoltiamola.

0: Ok, Rita,
1: dimmi.
0: Siamo qui anche se sono passate le due, ma
1: sì, ci stiamo divertendo,
0: è vero. Voglio salutare un po' delle amiche, prima quelle che hanno telefonato e dopo anche quelle che mi chiedono durante la settimana. Va bene, allora ha telefonato la signora Anna Allaia. Vogliamo salutare a lei e la Rosa Lalli, Italia Vella, Vincenza De Battista, Giovanni e Rosa Panuccio, Maria Falanga, Maria Labella. Dalle volte mi dico saluto, un abbraccio forte forte a tutte le Marie, perché ce ne sono tante. Se dico una e sì, dopo non dico l'altra, magari si offendono.
1: Speriamo di no.
0: Sì, è vero.
1: Perché sì, sanno che ti stanno cari e...
0: Sì, sì, sono tutti davvero bravi, bravi amici, amiche, come no. E vogliamo salutare di nuovo a Giovanni Rosa Panuccio. Cosa ho qua ancora? Un'altra Maria Luongo. Maria Teresa, Milva, Antonietta, Luisa, Concettina, Fiorella. Tutti, tutti, tutti voi sapete che siete le mie.

0: Ok, Rita, grazie della tua presenza, del tuo aiuto. Senza
1: grazie
0: di te, non ci sarebbe il programma. Vogliamo ringraziare di nuovo Lucrezia, che è stata con noi, è stata bravissima. Con i nostri ascoltatori ci sentiamo di nuovo il prossimo venerdì.
1: Sì.
0: Grazie, Bella, grazie tantissimo.
1: È magari, un mio piacere.
0: Vogliamo ricordare per il morning tea che abbiamo,
1: sì, certamente,
0: il giorno 27 di
1: 27
0: questo,
1: di maggio
0: qui alla sede della radio.
1: E telefonate al numero dell'ufficio,
0: sì,
1: 83402806, per parlare con Sara
0: e prenotare
1: il biglietto.
0: È solo $20, non è che va alla radio, ma va in donazione per cancer research.
1: Sì, al Cancer Council.
0: Yes, that's right.
1: E noi lo sappiamo che
0: è molto molto importante. Molto importante.
1: Ok.
0: Ok, grazie Rita di nuovo, arrivederci, buona giornata e arrivederci a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ciao
0: ciao.
1: Ciao.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 14:09.
4: Speed camera locations per venerdì 15 maggio: Fullerton Road, Adelaide; McGill Road, McGill; Raglan Avenue, Edwardstown; Bray Street, Plimpton; and South Terrace, Adelaide.
5: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
6: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
7: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
6: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
7: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
6: Eh sì, a lei le piacciono i dolci.

0: Banquet Food, 992 Fort Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Radio Ichiran 531.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: A maggio vivi l'Italia in Victoria! Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 82696567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
6: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
7: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15:03.
2: Speed camera locations per venerdì 15 maggio: Fullerton Road, Adelaide; McGill Road, McGill; Raglan Avenue, Edwardstown; Bray Street, Plimpton; and South Terrace, Adelaide.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
4: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
2: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
5: Qui a Radio Italiana 531.
4: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
2: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
5: Vieni a giocare alla tombola
4: e partecipa alla raffle.
5: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
4: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
2: 8340 2806.
5: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
4: Insieme possiamo fare
5: una grande differenza.
3: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita, domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
6: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, ed il sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplis Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
7: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 a Dynmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
8: In questa notte Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.

0: dimenticare.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:03.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 15 maggio, Fullerton Road, Adelaide, McGill Road, McGill, Raglan Avenue, Edwardstown, Bray Street, Plimpton and South Terrace, Adelaide. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: Ho visto la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
6: Aiutami a sparire come c'è.
5: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
6: Mi sento un odore alla gola.
7: Lubini Piccianini.
8: Tralalelo tralala.
9: Creepy troppo troppo creepy.
7: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
8: 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
3: A maggio vivi l'Italia in vittoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
4: Radio Italiana 531.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato con le cicatrici.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella Chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
4: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro. Splenderà.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17:02.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 15 maggio. Fullerton Road, Adelaide. McGill Road, McGill. Raglan Avenue, Edwardstown. Bray Street, Plimpton and South Terrace, Adelaide. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Vertice tra Trump e Xi, meglio partner che rivali, dice il tycoon. Nuova strage a Kiev, almeno 21 morti nei raid russi su droni e missili. Tragedia alle Maldive, 5 italiani morti durante un'immersione scientifica. Mario Draghi scuote l'Europa e dice: per la prima volta siamo davvero soli. Il caso Garlasco, i Poggi pronti a restituire i soldi ricevuti da Stasi. Sinner vola in semifinale, gli internazionali di Roma giocherà questa sera. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531.

0: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
1: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
0: E vai, woo! Io voglio solo vivere.
2: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
3: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
4: Eh no, questa è Pizza Lola.
3: Ah, è proprio autentica italiana.
4: Eh sì, e poi, is not just pizza.
3: Come? Non solo pizza?
4: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
3: Finita! Ne prenderei quasi un'altra.
4: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola, is not just pizza.
2: Canta che ti passa su Radio Italiana 531, perché la musica non ci accompagna soltanto.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati qui dagli studi di Radio Italiana 531. Io sono Bianca e questo è Canta che ti passa, un'ora di musica che viviamo insieme, che viviamo insieme, che ascoltiamo, ci emozioniamo, cantiamo e ci divertiamo. Oggi una puntata un po' a tema fine degli amori, arriva un po' l'inverno, quei momenti un po' più grigi, è finita la primavera, è finita l'estate e quindi andiamo con questa musica un po' più melodrammatica che sicuramente ci ricorda e ci fa vivere tante emozioni diverse e contrastanti. Come sapete, cominciamo subito dalla nostra prima rubrica, che è quella delle nuove hit. Oggi per voi ho scelto tre cantanti che a me piacciono molto e oggi abbiamo Enrico Nigiotti, Giuli insieme a Olly e Bresh. La prima canzone che andiamo ad ascoltare oggi è proprio quella di Enrico Nigiotti, che si chiama Mentre l'amore scompare, ed è un pezzo triste che parla di quando finisce un amore, ma diciamo che non siamo ancora pronti a quella fine e quindi fa un po' così, ce lo sentiamo.
1: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto, come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come quei caratteri delle vie più ruvide, come l'acqua del Trentino se la bevi alla fontana, veri come il vino al Giglio e santi come una puttana.

0: so se sia giusto fermarti o lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: E questo è Olly con Julie nel nuovo album di Julie, Solito Cinema, e la canzone si chiama Cantilene.
2: Oh, va bene.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
2: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
3: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
2: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Fort Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
4: Si applicano termini e condizioni.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
1: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
0: E mi fai pazzire, mi fai pazzire. Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
5: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
5: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: sparisco e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: E questo era Bresh con Introvabile e chiudiamo così la nostra rubrica delle nuove hit per questa settimana. Abbiamo ascoltato tre pezzi molto sentimentali che parlano appunto di queste storie finite o che stanno per finire. Ma adesso arriviamo a uno dei momenti più attesi, come al solito, del nostro programma, che è la rubrica La indovino con una o con dieci. Come funziona questa rubrica? Semplicemente io vi farò ascoltare i primi 10 secondi di una canzone e voi dovrete giocare con me e indovinare il titolo della canzone. Se lo sapete, avete voglia di farci sapere le vostre risposte, potete mandarci un messaggino, un WhatsApp al numero 0416531531 oppure scriverci sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Quindi andiamo ad ascoltare la nostra canzone misteriosa di oggi e sentiamo un po' come fanno questi 10 secondi che fanno così. Immagino che tanti di voi già abbiano indovinato la nostra canzone misteriosa di oggi, ma se non l'avete fatto, mi raccomando, rimanete con noi perché andremo nel corso della puntata a riascoltare diverse volte questi 10 secondi e poi alla fine, solo alla fine dell'episodio, sveleremo il testo della canzone e l'ascolteremo insieme. Adesso invece cambiamo un po' ambientazione qua in studio perché passiamo al momento un po' più serio, che è quello del Dietro le parole. Dietro le parole è una rubrica che va a analizzare ogni settimana il testo di una canzone in particolare. E oggi per voi la canzone che ho scelto è Pesto di Calcutta. È una canzone che si ambienta in una notte d'estate in cui non succede niente. E proprio per questo succede tutto. Pesto di Calcutta parte da lì, da una domanda minuscola che pesa come una scelta di vita. Esco o non esco? Ma non è davvero una domanda sull'uscire di casa, è una domanda su come si vive quando si ha il coraggio di andare verso niente, nemmeno verso quello che si desidera. Fuori agosto, ma è dentro e tutto fermo. Il corpo suda, la testa resta incollata a un pensiero solo, una persona che non c'è più, o forse non c'è mai stata davvero fino in fondo. Un'ombra sul soffitto, un letto vuoto, sospiri che si consumano piano, come se anche i ricordi avessero fretta di sparire. E allora quello che resta non è l'amore, ma il suo residuo. Una voce sottile che si perde, un filo che non tiene più niente insieme. E in mezzo a questo vuoto arriva la cosa più feroce, la rinuncia silenziosa a scegliere. Perché scegliere significa esporsi, e esporsi significa rischiare di sentire davvero. Così la mente si difende come può, con l'ironia, con l'insulto, con rabbia, che non è una rabbia, ma è una paura travestita. La canzone dice «Uè deficiente», ma è un modo per non crollare, per non dire «mi manchi», per non ammettere «mi sono innamorato e non l'ho saputo reggere». E intanto la vita continua in piccoli gesti assurdi, come mangiare qualcosa che non ci piace, restare in una casa mentre il mondo fuori chiama, aspettare una telefonata che forse non arriverà mai, ma che ci tiene in piedi tutta la notte. Pesto è questo, è una storia d'amore, o meglio, non è una storia d'amore, è una resa lenta. È il momento esatto in cui capisci che non hai perso qualcuno, hai perso il coraggio di tenerlo. E forse alla fine la domanda non è più esco o non esco, ma quante volte restiamo fermi sperando che sia il caso a scegliere per noi, perché scegliere davvero ci fa più paura di qualsiasi addio. E quindi questo è Pesto di Calcutta e noi ce l'andiamo ad ascoltare.

Ed eccoci qua tornati a Canta che ti passa. Io sono Bianca e abbiamo ascoltato Calcutta con la sua Pesto, canzone che siamo andati ad analizzare un pochino più nel dettaglio. Però adesso ricambiamo tono e passiamo alla prossima rubrica, che è Colonna sonora della vita. Queste canzoni sono canzoni che secondo me un po' ci ricordano dei momenti che un po' tutti abbiamo vissuto durante la nostra infanzia, la nostra adolescenza. Oggi rimaniamo un po' nel tema degli amori un po' finiti o che sono andati un po' male. E la prima canzone che ho scelto per voi oggi è di Lucio Battisti ed è Mi ritorni in mente, e adesso ce la sentiamo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è Pizza Lola.
1: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, is not just pizza.
1: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
1: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Campbellon Park.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: E questo era Tiziano Ferro con Ti scatterò una foto e Io sono Bianca e siamo qua accanto a Che ti passa e abbiamo appena finito la nostra rubrica delle colonne sonore della vita e abbiamo appunto ascoltato queste due canzoni che sicuramente ci ricordano dei momenti della nostra vita, della nostra infanzia, della nostra adolescenza in cui sicuramente ci siamo emozionati in qualche modo o abbiamo connesso a qualche momento della nostra vita. Ma adesso ritorniamo a noi e ritorniamo al nostro La indovino con una o con 10, che è il momento simpatico della puntata dove cerchiamo di indovinare insieme una canzone ascoltando i primi 10 secondi di questa canzone. Mi raccomando, se la sapete e volete giocare con me, fatemelo sapere, mandateci un messaggino o un WhatsApp al numero 0416531531 oppure scriveteci sulle nostre pagine social Facebook e Instagram. Quindi ci prepariamo ad ascoltare questi 10 secondi che fanno così. Allora, lo so già che molti di voi avranno sicuramente indovinato. Cantante, vi do un indizio: femmina, famosissima, bravissima, grande poeta secondo me. E canzone abbastanza vecchia, non recente, però super super super conosciuta. Quindi mi raccomando, se avete indovinato fatemelo sapere. Se non avete ancora indovinato, rimanete con me che alla fine del programma vi facciamo sentire la canzone e svegliamo finalmente il titolo appunto della stessa. Quindi passiamo alla nostra ultima rubrica di oggi, che come sempre è A Squarciagola. A Squarciagola è quella rubrica in cui bisogna alzare il volume della musica, tirate sui finestrini se siete in macchina o prendete quello che avete da usare come microfono. Se siete sotto la doccia, preparatevi a cantare perché adesso si canta. Il primo pezzo che ho preparato oggi per voi è di Annalisa e la canzone che stiamo per andare ad ascoltare è Mon Amour.

person, only there. E allora noi ci prepariamo a ballare sul mondo insieme a Ligabue. Questa è la sua, Balliamo sul mondo. Scateniamoci.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Mi sento un odore ancora.
6: Stai ascoltando Bianca che ti passa, passati Bianca, stai ascoltando, tante, vabbè va, ascolta.

E mi sa che qua dobbiamo fermarci, perché in studio ci stiamo scatenando, non si capisce più niente. Spero che vi siete scatenati anche voi insieme a me e che siate carichi per questo venerdì sera, pronti ad uscire e divertirvi. Ci siamo dai un po' ripresi da questo da questa puntata, che comunque è con canzoni un po' più difficili, un po' più drammatiche, un po' più piene di sentimenti, e adesso ci siamo lasciati andare, ci siamo scatenati, abbiamo ballato ed è stato bellissimo. Quindi adesso noi stiamo arrivando appunto alla fine di questa puntata, purtroppo proprio adesso che cominciavamo a caricarci, ma prima di andare via, come sempre, dobbiamo svelare il titolo della nostra canzone misteriosa di oggi. La canzone misteriosa di oggi del nostro gioco La Indovino con una o con 10 è una canzone che io sono sicura che quasi tutti voi avete indovinato. È una canzone famosissima, di una cantante famosissima italiana. Mi raccomando, vi ricordo, avete ancora qualche secondo, se avete piacere di giocare, di farcelo sapere al numero 0416531531, mandando un WhatsApp o un messaggino, oppure scrivendoci sulle nostre pagine social. Se l'avete fatto, bene, vi leggiamo. Se non l'avete fatto, peggio per voi. Risintonizzatevi venerdì prossimo, sempre alle 6, che ci sarà una nuova canzone e un nuovo gioco. Vi ricordo che si vince la possibilità di venire in studio a giocare qua con me. Quindi mi raccomando, adesso andiamo a sentire un po' come fa la nostra canzone misteriosa di oggi e capiamo insieme qual è il titolo. È un intro molto conosciuto. Mi ricordo ci fecero anche una pubblicità delle Calzedonie in Italia, e questa è la canzone di Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono, un pezzo pazzesco. E adesso ce lo ascoltiamo insieme.

0: Nostra canzone misteriosa di oggi, di La Indovino con una o con 10. Purtroppo siamo arrivati alla fine anche oggi di quest'ora di musica insieme. A me, come sempre, dispiace lasciarvi, dispiace lasciare lo studio, ma purtroppo non possiamo fare altrimenti. Quindi mi raccomando, vi ricordo che se volete continuare a passare il vostro venerdì sera con me, venitemi a trovare a Pizza Lola e se no continuate ad ascoltare musica, uscite, divertitevi e continuate insomma a godervi la serata. Io adesso vi devo ringraziare perché siamo arrivati alla fine di questa puntata, e quindi grazie, perché la musica da sola non basterebbe, ci vogliono anche le orecchie e i cuori che l'ascoltano. Se una canzone stasera ti ha fatto compagnia, se un ritornello ti ha riportato un ricordo, se un testo ti ha lasciato una domanda o un sorriso appena accennato, allora ha fatto il suo lavoro. Ed anche io. Questa è Canta che ti passa su Radio Italiana 531, dove la musica non ci accompagna soltanto, ci racconta, ci tiene per mano e a volte ci guarisce anche un po'. Io vi rinnovo i miei saluti, grazie mille e vi auguro una buona serata. Ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui su Radio Italiana 531 alle 6. Grazie, ciao.
1: Passa è sponsorizzato da...
2: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
3: Eh no, questa è Pizza Lola.
2: Ah, è proprio autentica italiana.
3: Eh sì, e poi, is not just pizza.
2: Come? Non solo pizza?
3: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
2: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
3: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza.
4: Riderà, riderà, riderà.
5: L'Avvocchietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma L'Avvocchietta. Buon ascolto.
6: Il cuore matto che ti segue ancora.
7: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Bricolk by Art, specialista del Batun. Bricolk by Art, professional quality. Bricolk by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 0424 09 1511. Tac.
8: Stai ascoltando Dischi Marcianò in diretta per Notturno Italiano.
9: To all the people all around the world. Oh la la la la la la la la la la la la la.
10: Hey, buonasera a tutti. Dischi Marcianò back here tonight for another round of Notturno Italiano.
9: Ah, yeah.
10: Tonight we're going back. Torniamo negli anni 2000. Bit of a crazy time when you look back, where we had so many Italian artists breaking through on the international scene. People like Alexia, who you're about to hear from now, were singing in English and crossing over. And they were backed by a group of crazy Italian producers, the likes of Prezioso, Gabri Ponte, and the mythical Gigi D'Agostino, all of who forged a very distinct sound that ended up going on to define a decade of dance music. So I hope this brings back some memories for some of you and gets you moving this Friday night. See ya.
9: Ah, yeah.

gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.

0: Dischi Marcianò, la casa del disco.
1: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Batun. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 04 24 09 15 11. Tac!
2: Alexa, parla con Radio Pop.
3: Radio Pop, Radio Pop.
2: The House of Pop. Think Pop. Feel good.

0: 13 aprile 2026, sono le 19.01, siamo pronti, carichi e gagliardi, per una nuovissima puntata della Hit Chart Top 20 qui su Radio Pop.
1: Bentornati, bentrovata Claudia, bentrovato il nostro Andrea.
0: Ciao Andrew.
1: Tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Clap, clap, clap.
1: Come avete passato la vostra Pasquetta?
0: Beh, diciamo che è passata, andando, ma non tantissimo. Devo dire la verità che io quest'anno purtroppo non ho ricevuto neanche un uovo di Pasqua.
1: No?
0: Zero, ma sapete cosa
1: però
0: vuol dire zero?
1: Però perché eri a dieta.
0: Sì, però che cavolo, a Pasqua comunque è nato il
1: Signore,
0: è risorto il Signore.
1: Ti ha preso in parola e niente.
0: Va bene, comunque vorrà dire che
2: è risorto il Signore, non l'uovo di Pasqua.
0: Però vorrà dire che il 25 aprile, al giorno della liberazione, sarà la mia liberazione.
1: Ma non ci sono più le uova. Però bisogna dire, no, in realtà, che subito dopo, questo è meraviglioso, il mondo del commercio.
0: Certo, certo.
1: Il giorno dopo Pasquetta, colombe e uova che te le tiravano in faccia.
0: Esatto.
1: Prima costavano 70 euro l'una, adesso 5 euro.
0: Io non voglio fare la polemica, anche perché ormai sto diventando un pochettino grandicella, quindi mi sto un pochettino attaccando.
1: Sennò diventi un po' boomer anche.
0: Ecco, mi sto aggrappando un pochettino a delle situazioni. Però un uovo di Pasqua 17 euro,
1: no,
0: 320 grammi nemmeno, è veramente uno schiaffo.
1: Già,
0: al
1: esatto. Tra l'altro, quello della Coldiretti, che io sento la mattina perché io seguo Uno Mattina News,
0: perché sei diventata,
1: perché sono diventato appunto anziano, come dicevi tu la mattina.
2: Io ancora, però vabbè, non
1: il pomeriggio ovviamente è la volta buona, quindi,
0: certo,
1: ho delle informazioni
0: non
1: da,
0: avevo
1: da,
0: dubbi, infatti
1: dalla
0: sono
1: Cate
0: molto
1: Balivo, poi da
0: contenta.
1: Darvi durante questa puntata. Diceva che la cioccolata in realtà era bassa, cioè nel senso il prodotto cioccolata non costa così tanto, quindi perché ci sono stati questi aumenti?
0: La guerra,
1: esatto.
2: No, la Kinder,
0: la Kinder e tutto il resto. Però noi siamo forti, carichi e gagliardi, perché questa puntata sarà ricca come sempre delle vostre canzoni che avete votato sul nostro sito e chart top20.it e poi di tantissimi ospiti.
1: Esatto, saranno con noi
0: Edoardo,
1: Giovedì Marte.
0: È il mitico, anzi la mitica Dito nella Piaga, che ha avuto l'onore di intervistare settimana scorsa, se non sbaglio.
1: Sabato proprio,
0: ah,
1: in
0: sì,
1: realtà.
0: Io per me
1: vabbè,
0: è
1: che è la settimana scorsa in effetti,
0: esatto,
1: perché era
0: sabato all'Istor, alla discoteca laziale.
1: Esatto, parlando appunto proprio di Miss Italia, ci sono degli sviluppi poi riguardo Miss Italia, il suo ultimo album, e ne parleremo. Ovviamente ci saranno i meme del nostro Grazie al Meme, c'è l'Happy 20th Anniversary, ovviamente,
0: bellissimo,
1: che non può mancare.
0: E salutiamo i nostri amici dell'Australia, di Radio Italiana,
1: mi ricordo sempre
0: 500.
2: Grazie, salutiamo le colombe,
1: che in realtà l'Australia sta sotto.
2: Esatto.
1: Però
0: salutiamo che andiamo ovviamente in onda Friday at 8 o'clock.
1: Però non ci sono tutte queste H, sei un po' calabrese,
2: infatti,
1: questo è un australiano calabrese.
2: Ti sei mangiato le H.
0: Non ho mangiato lo
1: yogurt. Vabbè. Io direi di partire subito con la nostra puntata. Perché sennò non ce la facciamo proprio, e siamo solo all'inizio di queste due ore da passare insieme. C'è Irama, la numero 20, con
0: senza anima.
1: Wow.
3: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, però non buttarli giù.

0: chiama, questa era Senza Anima, uno dei prossimi big di Sanremo 2027. Anche perché ormai tutti stanno già, visto che ormai è stato già svelato Stefano De Martino, cioè tutti stanno dicendo chi si propone, chi non si propone.
1: Certo.
0: Ho sentito che Serena Brancala ha detto boh, io un brano lo mando. Gianni Morandi ha detto bah, io perché no, del resto Stefano De Martino è tanto simpatico.
1: Giovanotti anche forse.
0: Purtroppo credo che Gianni Morandi farà un brano di nuovo per Giovanotti. Io ho fatto questo appello, per favore liberate Gianni Morandi da Giovanotti, perché gli fa delle canzoni ormai terrificanti, quindi liberate il povero Gianni dalla penna di Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti.
1: Giovanotti, sì, comunque è stata molto simpatica la puntata, non so se tu hai avuto modo di vedere la puntata di Affari Tuoi con Gianni Morandi e Cherubini, dove loro ridevano, scherzavano, non hanno vinto un euro.
0: Ah, loro giocavano?
1: Sì, loro giocavano, hanno fatto questa
2: promozione, sì, per il singolo?
1: No, più che altro hanno fatto questa puntata un pochettino speciale, qua, speciale che
0: ma
1: ovviamente
0: di qua, un giorno X?
1: Sì, se non mi sbaglio settimana scorsa, e se non erro era venerdì, prima di Canzonissima, boom boom
2: boom,
1: devo dire che non hanno vinto un euro, però la Rai ha dato lo stesso in beneficenza 100.000 euro.
0: Beh, così potevano darli pure loro, come dire.
1: Sì, potevano darli a me, loro dovevano vincerli, no, da 0 a 300.000 euro, e non hanno vinto.
0: No, dico, potevano anche loro stessi dare, comunque Gianni Morandi e Giovanotti fare un
1: certo,
0: di beneficenza.
1: Però Giovanotti deve comprare tutti i cocchi, le uova, tutte queste cose qua, insomma.
0: Cocchi che vengono rotti da Antonella Elia dentro la casa del Grande Fratello. Vabbè,
1: comunque,
0: ragazzi,
1: pure, no,
0: è veramente l'edizione migliore, se lo state perdendo, cioè mi dispiace per voi, ma perdete il divertimento,
1: no,
0: perché lo show quando inizia e quando finisce
1: lo decido io.
0: Detto questo, andiamo avanti con la classifica, perché alla posizione numero 19, vabbè, l'ultimo passaggio, sì, però vuol dire che c'è stato tanto con noi.
1: Sì, sì, ci siamo molto divertiti con questa canzone che è piaciuta, piace meno quell'altra.
0: Quella nuova, esatto. Vedremo se avrà lo stesso successo anche nella nostra classifica dalla prossima settimana. Intanto, ultimo passaggio per Annalisa, alla numero 19 con
1: Esibizionista.

0: Sì, stancamente bene, mai titolo fu più azzeccato, soprattutto in questo periodo, anche per noi.
1: Veramente.
0: Raccontaci
1: veramente.
0: Allora un pochettino di questo brano, tra l'altro preceduto da, che salutiamo, Luca, il tuo ufficio stampa mi ha fatto prendere un colpo con questo referto medico, ho detto, oddio, che cosa è successo al povero Luca?
1: è stata una sua idea, infatti mi ha detto, guarda, geniale, fallo subito, e mi ha detto che un po' di gente gli ha scritto pensando che insomma stesse male.
0: Invece si parla di dipendenza emotiva, vero?
1: Dipendenza emotiva, sì, stancamente bene. Allora faccio un piccolo inciso. Io l'ho rubato da il titolo, insomma, questa frase l'ho rubata da un ragazzo che su Tinder mi aveva scritto, gli ho scritto come stai, mi aveva scritto stancamente bene. Io subito gli ho detto, guarda, scusa, ma questa te la devo rubare. Me la sono segnata in un taccuino e di lì dopo è nata la canzone. E
0: quindi dobbiamo
1: pagare
0: dei diritti a questa persona.
1: Oddio, ma non mi ricordo, sai che non mi ricordo neanche chi sia.
2: Allora, ciao.
0: Va bene,
2: grazie mille.
1: Però sì, ma perché in realtà tutti i pezzi che ho fatto ultimamente li sto un po' fregando in giro. Di solito sono scritte che trovo sui muri, però questo era un messaggio, ho detto quasi quasi lo prendo. E però sì, è una canzone che parla appunto di dipendenze emotive, è una storia molto personale, perché la mia prima relazione, diciamo, vabbè, con un ragazzo, quando ho capito di essere omosessuale, insomma, quindi c'era tutto un mondo di scoperta, di cercare di accettarsi, è stata invece una relazione che mi ha fatto finire in ospedale, come dice la canzone, appunto, con attacchi di panico. Ancora oggi sono in cura per problemi d'ansia, insomma, è stata una relazione durata tanto, fatta di tante violenze, soprattutto psicologiche, e soprattutto in un'età dai 18 ai 24 anni, insomma, sono stati 6 anni di dolori, diciamo, e sono però anche gli anni in cui comunque ti formi un po', certo. Sono gli anni in cui cominci a prendere consapevolezza un po' di chi sei, ed averli passati con una persona che continuava a denigrarmi, o comunque cioè, non solo denigrarmi, ma anche a fare poi delle grosse cattiverie, mi ha lasciato dei veri e propri. Io, guarda, in questo momento diagnosticato ho un disturbo ossessivo compulsivo da stress post-traumatico, e quindi vi dico, con questo vi dico come cos'è stata questa relazione. E il pezzo, insomma, in realtà io poi l'ho finito, cioè questa cosa l'ho superata dopo anni di terapia. Questa persona, ogni tanto penso che l'universo, anche quando decide di farti chiudere con qualcuno, ti fa chiudere veramente del tutto. Io questa persona non l'ho mai più rincontrata. La sera in cui ho detto basta,
0: direi anche meno male.
1: Meno malissimo.
0: Però se vuoi facciamo una spedizione, se sappiamo l'indirizzo, andiamo tutti insieme, così come
1: andiamo
0: a
1: venire
0: quattro.
1: No. Posso dirti che non posso andare nei dettagli, ma ci ho già pensato, purtroppo, per cose, sono andate anche cose pesanti che mi è anche dispiaciuto, ma ci ho già pensato il karma.
0: Ok.
2: Ma quello è sempre così, il karma arriva piano piano, ma arriva, Edoardo, arriva.
1: Sì, è vero, però insomma, quindi diciamo che questo è un po' una sorta di un inno, però è un pezzo della mia storia, e volevo comunque un po' esorcizzarlo in musica, tirarlo fuori, perché poi è quello che principalmente faccio quando scrivo, è buttare fuori parte di me, in modo che poi in qualche modo all'aria, diciamo, quando stentano l'ossigeno, le cose si sbriciolano, comunque prendono una sorta di plasticità propria, vera, che perché quando ce l'hai dentro sono delle vere e proprie tempeste, quando poi le butti fuori questa dimensione diventa più reale, riesci a vederlo con un distacco diverso.
0: Certo.
1: Quindi è stato anche terapeutico scrivere questo pezzo per me.
2: Benissimo. Allora, diciamo che la tua passione per la musica, anche se appunto sei giovanissimo, ti ha portato sia in Europa che negli Stati Uniti, quindi ti sei esibito anche lì. Ma quali sono proprio le differenze che hai riscontrato con il pubblico italiano?
1: Allora, prima di tutto, l'attenzione ai testi. Questa è una cosa che mi ha fatto, perché quando io comunque, ho cominciato a scrivere a Londra, all'università, avevamo proprio un corso che era songwriting, quindi dovevamo, proprio come esame, dovevamo consegnare canzoni fatte da zero. Io prima scrivevo perché prima di capire di, cioè la musica è sempre stata nella mia vita, però era comunque non, finché non diciamo non ha squillato il telefono, per me era una cosa che faceva parte di me ma era un po' laterale, finché non ho ricevuto la famosa chiamata come preti.

0: quando poi è arrivata la chiamata, dopo ho capito che era quello, però scrivevo altre cose, volevo fare lo scrittore, il giornalista, quindi ero sempre a scrivere pensieri, poesie,
1: Giornalista
0: ero pure
1: musicale?
0: incaricato. No,
1: No,
0: volevo. Ah, guarda, il mio sogno da piccolo era andare a studiare alla Columbia University a New York e fare giornalismo. Quello era quando ero alle elementari, per dirtela. Cioè,
1: ok.
0: sognavo, avevo questo sogno stranissimo. Volevo fare il giornalista alla Columbia, ma poi nel mente ero un grande fan dei Blue. Quindi avevo con i miei amici, insomma, i miei amici con i miei maschi, volevo fare la stessa roba, il gruppo dei Blue, in cui io ero giornalista, spia. Poi c'era anche il fatto che c'era uscito Harry Potter, quindi anche mago. Però insieme eravamo una boy band che si
1: Allora,
0: esibiva.
1: ma
0: Da
1: beh, ci si può
0: tutto
1: fare un
0: il
1: film comunque se vuoi.
2: Comunque,
0: mondo.
2: Edoardo, mi devi.
1: Anche sceneggiatore, mi verrebbe da dire. Però io voglio le tue stesse cose che prendi per fare tutte queste
0: Ma guarda, veramente, io ogni tanto, mia madre ha conservato tutti i quaderni dei temi delle elementari e ogni tanto leggo, cioè, ma
1: cose.
0: ogni
1: Ma sono
0: tanto penso,
1: io?
0: ma veramente, che
2: Eri
0: cavolo,
2: tu.
0: sì, ero io, poi crescendo ho continuato a scrivere altre robe, film mentali, magari un pochino più, mi sono buttato dal fantasy all'horror, dai, diciamola così, e quelli che sono stati gli orrori della mia vita, però no, ecco, appunto, quello che dicevo prima, la differenza grossa è stata quella dei testi, perché mentre all'estero hanno un orecchio un pochino più abituato sulle melodie, il testo è comunque una cosa che lo butti di getto, non ci stai a pensare troppo.
2: Certo,
0: In
2: certo.
0: Italia invece lo butti giù, però allo stesso tempo lo vuoi anche rendere unico in qualche maniera, cercare quindi magari il gioco di parole che funzioni.
2: Come no?
0: Sempre, infatti, una cosa che una volta facevo, perché all'inizio scrivevo solo in inglese, quando è stato poi il momento di cambiare dall'inglese all'italiano. Perché qui la discografia 10 anni fa sembrava che andasse tutto sull'inglese, non so se vi ricordate,
1: Sì,
0: Fragola, Lorenzo
1: sì.
0: Fragola. E quindi io, insomma, lavoravo in questa casa discografica, mi dicevano: te perfetto, perfetto, perché sai l'inglese, ormai comunque le canzoni
2: Perfect,
0: funzionano.
2: perfect.
0: Esatto, è arrivato il fenomeno dell'indie italiano, che poi dico anche per fortuna, che mi ha preso in scivolata sulle caviglie, e quindi io un album intero di 15 pezzi l'ho preso. E diciamo buttato via, tra virgolette, e di lì ho dovuto capire come reimpostare la lingua, perché comunque sono suoni diversi, la metrica è diversa, e ci sono voluti 3-4 anni in cui ho scritto delle cose orribili.
2: Bene.
0: E poi a un certo punto, anche lì, arrivata la quadra, ho capito che potevo comunque stare su quelli che erano, tra virgolette, i miei vecchi suoni, il mio vero modo di scrivere anche a livello melodico, ma poterci incastrare comunque un nuovo modo di esprimermi, è che diciamo così, che la lingua non si dovesse più piegare per forza delle metriche forzate che davo io, però che si fondessero insieme le due cose. Ecco, dopo ci sono riuscito, di lì allora non mi sono più guardato indietro. E,
2: Bravissimo.
0: però sì, da noi è il testo, cioè io lo vedo anche con i miei amici che spesso ascoltano più il testo che la melodia. È proprio questo è un riscontro forte, quello sì.
1: Bene. E allora, Edoardo, prima del poi il tuo cambiamento, visto che adesso andrà il reggaeton, quindi anche sul lato un po'
0: Ecco, esatto.
2: Harry Potter reggaeton,
1: Quali sono
2: proprio io.
1: i prossimi progetti per quest'anno?
0: Allora, abbiamo un altro pezzo in uscita a breve. Poi stiamo continuando a scrivere insomma, nuove cose. Stiamo cercando di strappare qualche partecipazione a qualche evento, qualche festival. E niente, poi, siccome in Italia le cose noi le facciamo bene, io, come dicevo prima, ho studiato all'estero musica, ma non è riconosciuta la mia laurea. Mi sto per rilaureare anche qui in Italia, quindi finisco
2: Oh,
0: con anche qui.
2: bene,
0: Finisco
2: bene.
0: anche con un'altra laurea e poi
1: Martedì hai
0: si
1: detto?
0: parte.
1: Martedì?
0: No, ma magari martedì,
1: Ah, avevo
0: no.
1: capito
0: No, no, no, no, magari.
1: C'è ancora un po' di
0: Magari.
1: tempo, allora, va
0: È
1: bene.
0: ottobre, è ottobre.
2: Dai,
0: Doveva
2: ci
0: essere luglio,
2: siamo,
0: ma
2: dai.
0: l'università mi ha messo i bastoni tra le ruote, quindi niente, ottobre. Ma ci siamo arrivati
2: Esatto,
0: in
2: siamo
0: fondo.
2: arrivati. Allora, grazie mille Edoardo per essere stato con
0: Grazie a
2: noi. Noi ti
0: voi,
2: facciamo davvero
0: grazie.
2: un grandissimo in bocca al lupo, però prima di
0: Crepi,
2: andare via,
0: viva il lupo. Bravo.
2: esatto, devi fare la nostra prova da speaker, ovvero devi lanciare il tuo
0: Ok.
2: brano.
1: Come vuoi, anche come un giornalista, come un cantante, come
2: Come un
1: Sanremo,
2: blu,
1: come
2: come vuoi
1: vuoi.
2: tu.
0: Va bene, posso andare?
1: Vai.
2: Vai.
0: Vai. Ciao a tutti, sono Edoardo e adesso state per ascoltare Stancamente Bene. Sono sicuro che vi piacerà. Buon ascolto.
1: Bravo.
2: Ciao
1: Grazie mille Edoardo, ciao
0: Edoardo, a
1: magari.
0: presto,
2: Ciao,
0: ciao,
2: ciao.
0: grazie, a presto.

0: Radio Pop.
1: Ready to pop.
2: Pop spot.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
7: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
8: Legends Company. Iconic Productions.
2: Pop spot.
0: Radio Pop. The power of pop.
9: 19:34, sempre di lunedì 13 aprile 2026, sempre.
10: Beh sì, non siamo passati in uno spazio temporale.
9: Può essere. E sempre in compagnia di Matolas, Claudia e Andrea qui su Radio Pop.
10: Esatto, e diciamo anche questa cosa che No, che c'è la notizia di qualche settimana fa, cioè, insomma, no, di qualche giorno fa, della settimana scorsa, ovvero che Achille Lauro ha lasciato X Factor. Secondo me perché ha rosicato abbastanza per due volte su due di essere arrivato secondo e non la vittoria, e quindi ha detto segnato, sai che c'è.
9: Vabbè, sarà anche lui uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2027. Quindi vabbè, si sta preparando anche agli stadi adesso, quindi comunque
10: con c'è stadio
9: avrà tanto.
11: L'hanno preso a fare lo steward nello stadio.
9: Avrà veramente tanto da lavorare. Ma secondo te chi ci sarà al suo posto?
10: Non lo so. Probabilmente no, ci sarà sicuramente, forse non ci dovrebbe essere Emanuele Agnelli, che ieri, cioè l'altro giorno, ho visto su A Splendida Cornice dicendo che ha iniziato a fare questo tour, cioè tutti mi criticano perché lui c'ha un po' di tutti mi criticano per il fatto che ho fatto X Factor, che sono stato un venduto. Beh sì, figlio mio, vero, soprattutto quando le dici tipo Morgan fa schifo e poi ci ritorni ogni due per tre. Però adesso farà il suo festival indipendente, dove, cioè, come ci ha detto la nostra Grazia San Bruna, che poi ascolteremo dopo, debutta anche la band di sua figlia Emma.
11: Bene, applausi.
9: Ma a proposito di abbandoni, c'è un'altra novità, perché con una canzone Paola Iezzi fa andar via Chiara.
10: Sì, credo che Chiara non l'avesse proprio manco presa in considerazione l'idea di poter continuare.
9: Ha detto basta, siamo così unite ma nello stesso così diverse, quindi io voglio fare i soldi, lei no.
10: Con la musica, certo. E lei invece vuole continuare a fare la mamma di... Lei fa la mamma di uno di Amare Fuori, mi sa.
9: Ah, quindi la cosa dell'attrice.
10: La cosa della...
11: Ah, pensavo che avesse avuto un figlio che recita da Amare Fuori.
10: No, lei fa la mamma di... come si chiama?
11: Ah, si è data al cinema.
10: Sì, da quando si sono separate, da quando si sciolsero Paolo e Chiara.
11: Non me ne può fregare di meno, onestamente.
9: Bene.
10: E noi quindi, detto questo, ascoltiamo Paolo e Chiara? No. Ascoltiamo Emanuele Agnelli? No. Però ascoltiamo un brano di sempre X Factor, nello specifico Tomasi, al suo penultimo passaggio, quindi se rimane in classifica settimana prossima lo salutiamo, almeno credo. Questo è
9: Tatuaggi.
12: C'è una mancherità.

0: robe va.
1: E quindi
2: adesso parto.
1: Vabbè, facci parlare però, Tommasi, tatuaggi, quanti ne hai tu di tatuaggi, abbiamo detto? Lo so, perché tu non dici mai il numero giusto.
0: Ti ho detto,
1: non te lo ricordo.
0: Allora,
1: dovresti saperlo.
0: 1, 2, 3.
1: Ma li devi contare ogni volta, non
0: 4, 5, 6, 7 e 8. Me ne devo fare altri 3.
1: 12. Perché altri 3?
0: Così.
1: Oh, quali sono? Quello delle serie.
0: Quello delle serie, quello di Disney, e devo farmi uno.
1: Tutti i classici Disney di fare.
0: Devo fare
3: tutto
0: una
3: il
0: cosa
3: vascello.
0: Sto facendo una cosa carina proprio per i miei 40 anni.
1: Sono già passati, stai andando
3: che sono
1: 41.
3: Già passati, sì, vabbè.
0: Ho capito, però mi voglio regalare questo tatuaggio, visto che ho fatto questo il viaggio, diciamo, che volevo fare a 40 anni alla Disney.
1: Sulla chiappa lo vuoi fare?
0: No, sul lato della coscia.
3: Vuoi scriverti Disney Store?
0: No. farò la lampada di Aladino, che fa uscire un pochettino il fumo, ed escono dalla lampada tutti i personaggi che piacciono a me, tipo Gas Gas, Dori, Iago.
3: Ti serve un muro, non la chiappa.
0: Ma tutti molto stilizzati.
1: Che devi andare a interpretare, a conoscere.
0: Esatto, poi mi devo fare quello di ultimo.
1: Che sarà l'ultimo tatuaggio che fai?
0: E basta, credo.
1: Hai detto 3. Quindi
0: poi della serie.
3: Per ultimo, che ti scrivi? Quel ragazzo lì? Ragazzo.
1: No, se no puoi scriverti. Per ultimo, puoi scrivere: scusami, ma io non ho visto niente del tuo concerto.
0: Sì, andrà così. Andrà veramente così. Ma io non vedo l'ora di non vedere niente. Cioè, nel senso, voglio proprio.
1: Che
0: stare.
1: Adesso, tra l'altro, vero?
0: È il 4 luglio.
1: Perfetto, ci siamo. L'ha presa dalla Bastiglia. No, non era il 4 luglio.
3: No, era la festa d'indipendenza,
1: esatto, americana. Esatto. Sì. E chissà se ci arriveremo, tra l'altro, al 4
0: esatto.
1: luglio. Nel frattempo, è sicuro che rientrate. Sono molto felice
0: che
1: di questa cosa, è rientrato
0: io.
1: Senza Cri con
0: Spiagge.

0: Allora, no.
1: Calmo.
0: No.
1: Che succede?
0: Vabbè, allora facciamo così, lanciamo subito così.
1: Lo sto capendo, gelato?
0: Gelato, sì. Andiamo avanti, velocissimi, con la nostra classifica, con LDA e H7, con le loro...
1: Poesie clandestine.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. E da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: saranno nostri ospiti prossimamente. LDA H7, farai un duetto anche con H7.
1: Allora, vai, ragazzi, io mi sto preparando un sacco di duetti.
0: Fai l'album dei duetti.
2: Esatto. Peccato che poi non.
1: No.
0: Quindi Alberto Urso.
1: Alberto Urso. Sì. Vabbè, mi ha chiamato Clara, come mi aveva chiamato, no? Poi Selsam.
2: Sì.
1: Oppure con Ettore di Selsam. Sì. E LDA.
2: Già siamo a due H7. Che ti hanno detto di
1: e
2: no.
1: H7.
2: Poi.
0: Perfetto, vabbè.
1: No, Alberto Urso, sì.
2: Un bel... Poi si è dato fuoco in pubblica
1: no,
2: piazza,
1: no,
2: però vabbè.
1: Questo è benzina. Esatto.
0: Detto questo, guarda, puoi chiedere anche a loro che sono un terzetto, magari uno dei tre ci casca. Come
2: anche perché
0: dire.
2: Uno che canta bene ci dovrebbe essere fra questi tre, no?
0: Ah, io,
2: no,
0: è vero.
2: No, fra quei tre.
0: Parliamo di Blind, Elma e Sonico con...
1: Nei miei DM!

0: e Sonico sulle mani Roma con la loro nei miei DM. Salutiamo a proposito nei nostri DM di WhatsApp il nostro Nicolas che ci sta scrivendo sul numero ovviamente di della nostra radio, dove potete interagire con noi, scrivere e commentare la puntata se avete voglia.
1: Assolutamente, avete voglia? Ragazzi, mi raccomando, scaricatevi anche l'app di Radio Pop per poterci ascoltare live,
0: ascoltare e scriverci al 351 46 80 601.
1: Bravissimo. Oppure www.radiopop.it.
2: Non era quello, ma non possiamo era quello dare anche il numero dei nostri amici dall'Australia, perché così ci scrivono pure da no.
0: E chi lo sa il numero?
2: Cerchiamolo, cazzo,
0: ma
2: dai.
0: Poi, scusami,
1: non sappiamo se c'è un numero.
0: Ma cioè, se scrivono adesso, noi non cioè, adesso stanno dormendo.
2: Scrivono quindi là, capito? Quando sentiranno la puntata,
1: e
2: che poi ricordiamo,
1: devono, però poi è Friday, benissimo. 8 o'clock
2: quello
1: night.
2: Scriveranno sul numero, qualcuno, qualche australiano, sì, troverà un messaggio per Claudia.
0: Ma gli rispondiamo dopo 10 giorni.
2: Cazzi, gli rispondiamo.
0: Con la posta, quando c'erano il corriere che veniva, ti portava le raccomandazioni.
2: Che mondo vivi,
1: che bello,
2: va bene. Ok.
0: Vabbè, detto questo, do questa piccola notizia.
1: Sì, voglio delle news.
0: Ecco, perché appunto abbiamo parlato con Dito nella Piaga. Adesso ascolteremo l'intervista appunto che abbiamo realizzato sabato in occasione del
2: sbadiglia,
0: ti sto annoiando?
1: No, non vedevo l'ora.
0: E praticamente c'è la questione, come sapete, con Miss Italia, con la Patti Mirigliani che ce l'ha denunciata praticamente. Sì, cioè con questa causa legale. Oggi era uscito la sentenza che diceva che praticamente era assolta, insomma non era più a, quindi, non si poteva andare più avanti,
1: perché
0: non aveva senso tutto
1: certo.
0: Questo detto ciò, però Patti Mirigliani oggi che era ospite alla Volta Buona,
2: Patti amica tua,
0: sì,
2: il mondo di Patti
0: ha deciso di probabilmente andranno a fare ricorso, quindi in realtà Margherita ha stappato diciamo lo champagne per dire che
1: l'ha richiuso
0: al momento l'ha richiuso. Io nel dubbio ho comprato il vinile sabato, così molto bello, così se diventa una copia, capito, eccezionale
1: ce l'ho.
0: E niente, quindi ascoltiamo l'intervista fatta di Donella Piaga e subito dopo ovviamente
2: ci colleghiamo con Radio Italiana
3: Ungheria, fuori dal contributo.
2: Perfetto, a posto così. Hai visto, ci siamo interconnessi con Radio Italiana.
0: Ma Carlo Conti.
4: Ma ripeto, il diritto di veto per
0: ma perché loro sono già avanti, chissà di che cosa stanno parlando, delle cose che noi non sappiamo.
1: Che fastidio!
5: I Chart Top 20, siamo in compagnia di Dito nella Piaga, finalmente per l'uscita dell'In-Store Tour, appunto di Miss Italia qui nella tua Roma. Come ti senti? Finalmente è uscito?
6: Sono molto contenta, mi sento proprio gioiosa perché è un album al quale tengo tantissimo e ho ricevuto già da ieri, perché è uscito insomma qualche giorno, non ho più la contezza di quando è uscito neanch'io, già tantissimo affetto rispetto a quello che ho scritto e quindi sono molto contenta.
5: L'ho visto proprio come una sorta di concept album, mi è sembrato un po' tipo di malinconia all'inizio che poi però cerca di risorgere appunto dalla seconda metà, diciamo, se vogliamo. Com'è nato proprio tutto il lavoro?
6: Sì, c'è un concept dietro, è un viaggio dentro di me, nell'accettazione di me e del fatto di non corrispondere magari a alcuni canoni, è un processo di accettazione anche dei fallimenti, dei miei difetti, delle ferite e soprattutto è un processo anche di costruzione di un immaginario divertente, ironico, teatrale, ma anche di decostruzione di una maschera, una facciata sempre perfetta e sorridente che poi in realtà non è reale, ecco. E, è nato in un momento di difficoltà e è stato il modo più giusto che avevo per affrontarlo e per superarlo.
5: Allora, purtroppo forse non è stato capito, anche perché insomma si parla molto prima di ascoltare e di sentire poi effettivamente quello che sono i brani, che sono l'obiettivo anche appunto dell'album. Sto parlando proprio del titolo, con diciamo questa polemica scaturita proprio dalla patronna di Miss Italia. Ecco, come mai tu credi che insomma ci siano queste persone che in qualche modo cercano forse di come dire, di salire su un carro per trovare un pochettino più di hype, se vogliamo?
6: Ma io credo che non posso conoscere le motivazioni che hanno spinto lei a, ad avviare un'azione legale. La motivazione concreta e reale che è stata data è che il fatto che quello sia un marchio sia, diciamo, in conflitto con il mio rivendicare la mia libertà di espressione rispetto all'utilizzo di questa parola, che a mio avviso è una parola di ormai utilizzo comune, è un immaginario comune, quello della Miss con la corona, e Miss Italia credo che prima di essere un marchio sia ormai un concetto. È giusto che noi artisti possiamo raccontare le nostre storie tramite metafore e figure che lo rendano meno letterale, ma più appunto una costruzione di un'immagine evocativa. C'è un'azione legale in corso. Il tema è che il disco è già stato stampato, è uscito, quindi appena avremo notizie capiremo che cosa succederà. Io sono fiduciosa perché credo appunto nella libertà di espressione di noi artisti, però poi valuterà il giudice.
5: Assolutamente, io dico, citandoti un pochettino, prima o poi non solo le offese ma anche le cattiverie tornano sempre indietro. Senti, invece, per quanto riguarda, insomma, un anno sicuramente fortunato, l'esperienza di Sanremo, il tuo secondo Sanremo, possiamo dire che è stato uno spettacolo in tutti i sensi, grazie anche appunto alle performance meravigliose che hai regalato. Un anno che ti ha visto anche debuttare come attrice in Notte prima degli esami.
6: Sì, è stato un anno pazzesco e non so se poi, spero veramente di non abituarmi, perché so che è un momento talmente stupendo che non so se tornerà, però veramente mi rendo conto di aver fatto tantissimo e aver sperimentato molto, anche la scelta di mettermi in gioco come attrice nel film e anche nella mia comunicazione. Utilizzo moltissimo la recitazione dei contenuti appunto scritti ad hoc per comunicare le mie canzoni teatralmente. Ecco, quest'anno è stato un anno proprio in cui ho deciso di mettermi in gioco per ricostruirmi e devo dire che per il momento è andata bene.
5: Senti, poi ovviamente seguirà un tour non solo estivo ma anche poi invernale, con due date a novembre a Roma e Milano. Come ti stai preparando? Cosa ci dobbiamo aspettare da questo live?
6: Allora, al momento non mi sto preparando perché non ho il tempo di fare niente. Dovrei andare a correre, dovevo iniziare tipo ieri, però purtroppo non ho molto tempo per farlo.
5: Lunedì, come?
6: Esatto, lunedì, come la dieta, pure quella dovrei fare, vabbè, a parte gli scherzi. In generale penso che adesso dovrò un po' rimettermi in carreggiata per tornare a concentrarmi sulla performatività e tutto quello che poi è il mio lavoro, a prescindere dalla promozione. Però prima volevo incontrare tanti fan e conoscerli, visto insomma l'amore che mi hanno poi regalato. Il live sarà sicuramente uno spettacolo. Vorrei che fosse un concerto non soltanto musicale ma anche molto teatrale. Ci saranno delle anche parti coreografiche, insomma vorrei che fosse uno spettacolo divertente, in primis divertirmi io nel farlo, nel concepirlo e poi nel performarlo.
5: E allora ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo, grazie mille per essere stata con noi.
6: Crepi il lupo, grazie, grazie a voi.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Pop.
2: Radio Pop.
1: Pop is always a good idea.
2: Pop Spot.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
2: Pop Spot.
1: Radio Pop.

0: 20:04 minuti della nostra eChart Top 20.
1: Paura.
2: È arrivato il mio momento.
0: Lunedì, sì, vabbè, vai. Lunedì 13 aprile.
2: Lunedì 13 aprile. Sono le 8 passate, quindi
0: 20:04.
2: Dobbiamo assolutamente mandare la sigla dell'Happy 20 Anniversary.

0: 20th anniversary.
1: Começato.
2: Comunque no, voglio chiedere poi, sì, aprire un piccolo sondaggio anche con Nicolas, se vuole, tutti coloro che ci vogliono scrivere. Per esempio, Nicolas, quale preferisci, l'originale o la versione orchestrale? Scrivilo, scrivicelo. Prego.
0: Assolutamente, devo dire che questa canzone
2: a ballare è... a funky.
0: No,
2: ah, in onore tuo.
0: In onore mio, perché presto diventerò una star.
2: Proprio come dicevano i Finlay con questo loro secondo singolo nel lontano 2006. Madonna. Uscito proprio a pensa al format
1: pensa
2: brano scritto dal gruppo insieme e prodotto da Claudio Cecchetto, viene pubblicato a distanza di quasi un anno dal precedente
0: Tutto
2: Stasera
0: è possibile. Tutto è possibile
2: e diventa un tormentone estivo, spinto anche dal fatto di essere stato comunque utilizzato in uno spot televisivo,
0: esatto,
1: che ricordiamo tutti, no?
2: Sì.
0: Nonostante ciò, il singolo riesce a raggiungere soltanto la soglia della 15ª posizione nella classifica dei singoli più venduti in Italia, nella settimana di uscita del disco, vendendo però oltre 50.000 copie.
2: E il brano è stato estratto dal disco d'esordio, appunto, dei Finlay, che si chiamava appunto Tutto è possibile, uscito nel marzo dello stesso anno con
0: che
2: questa
0: bello
2: riedizione. Uscito appunto il 31 marzo del 2006 con oltre 130.000 copie.
0: Vedete. Nell'estate, appunto, poi dello stesso anno è stata commercializzata un'edizione speciale contenente la bonus track dentro alla scatola con Mondo Marcio. È il 24
2: cioè,
0: novembre.
2: Non che una, c'era una de, un, dentro una scatola c'era
0: no,
2: una
0: no,
2: bonus
0: è la canzone,
2: track,
0: esatto, è la
1: neanche
0: canzone.
1: Mondo Marcio,
0: assolutamente. E invece il 24 novembre dello stesso anno è uscita un'ulteriore edizione per celebrare la vittoria agli MTV Europe Music Award 2006 come migliore artista italiano, con l'aggiunta della cover di Fat Lip dei Sam
2: Fat Lip
0: dei Sum 41, Shut Up dei Simple Plan, San Jimmy dei Green Day, nonché un DVD con tutti i videoclip e altri contenuti
2: non che
0: speciali.
2: Con le lezioni in inglese di Claudio Iacono. Gli altri singoli estratti sono stati Dentro la scatola, appunto, con Mondo Marcio, e Sole di settembre. Non c'è niente da ridere, c'è solo da piangere. E Sole di settembre, ma quello che non diventerà mai Claudia è l'Happy 20th Anniversary di questa settimana. Tra l'altro loro sono ormai anche in tour proprio per festeggiare i 20 anni.
0: Con i Sonora.
2: Ma anche con i Sonora. I 20 anni di carriera sono i Finlay con...
0: Diventerai una star, Claudia Maria!

0: prendere o lasciare. Ecco, infatti il ministro Renziano
1: come si
0: diceva,
1: fanno le intro?
0: Ci sembrava di essere vicino. Sono addirittura da un accordo.
2: Ma sembrava Paola Caruso, pensavo avessi messo il grande
0: vediamo. Quindi ieri gli americani hanno usato la loro tattica.
1: Perfetto.
2: Bene. Gli americani, insomma, non so quale tattica hanno usato. Comunque Finlay, che sono stati appunto il nostro Happy 20th Anniversary, Finlay con Pedro.
3: Pedro.
2: Io li ho avuti ospiti anni
1: chi Pedro?
2: Sono.
3: Sì, no, tutti fidanzati.
2: E Pedro ha fatto anche lui ha tipo il quadro di oddio, come si
1: con
2: dice?
1: Con parole due, dai.
2: Dai, il quadro quello che invecchia.
3: Dorian Gray,
2: grazie.
3: Quello che invecchia.
1: Claudia Maria dello Iaco.
2: Non mi vedi a stare con Claudia che cosa ti succede, ti perdi le cose. Ha il quadro di Dorian Gray a casa perché cioè praticamente è uguale a 20 anni fa. Credo che adesso ne abbia almeno 45 di anni, forse.
1: Sì, è un bellissimo quadro di Claudia Maria Loia.
3: Che non penso, mamma mia, che brutta scena.
1: Penso in camera, me lo guardo e dico, potevo essere io, penso.
2: E lo avrai per sempre.
3: Ti rendi esattamente conto?
2: Per forever, sempre sì, perché forever. Sta andando molto molto bene. Salda Vinci sta iniziando a fare tutti i suoi party.
3: Secondo me c'è un'alta probabilità che noi ci classifichiamo.
1: Arriviamo quarti.
3: No, almeno nei primi 10 sicuro.
2: Beh, quarti. Grazie, quello l'abbiamo fatto sempre, ogni anno.
1: Più o meno. Io
3: mai dire mai.
2: Secondo me è belli alti.
1: Non credo
2: belli
1: che
2: alti.
1: Con la Michelin siamo arrivati così.
2: Infatti l'ho detto recentemente. Cioè almeno da 10 anni. La Michelin nel 2016.
3: Non credo che con Emma Marrone.
2: No, infatti da dopo. Dal 2017 per la precisione. Va bene.
3: Benissimo.
2: Salda Vinci, lo ascoltiamo. Posizione numero?
3: Per sempre sì. Yam bello 8.

0: Sì. Allora, questa canzone la dedichiamo ovviamente al nostro amico Stefano dall'Australia, che sarà felicissimo
1: di sentirla ogni settimana.
0: Esatto, la posizione numero 8 c'era Sal Da Vinci, ma è arrivato il momento del nostro ospite, il terzo ospite di quest'oggi, che cercheremo di capire adesso come dobbiamo annunciarlo, perché c'è una diatriba qua.
1: Ok.
0: È Giovedì Maggio o Giovedì Maggio?
2: Ciao a tutti ragazzi, buonasera.
1: Ciao.
0: Svelaci questo arcano. Tutto bene noi, tu?
2: Bene, grazie, bene. Beh, in realtà non c'è, cioè, Giovedì Maggio, basta, è così.
0: Ma da che cosa nasce?
2: Ma allora, in realtà è nato tutto molto a caso, cioè io mi chiamo Giovanni, ok?
0: Certo, questo sì.
2: E questo, ok, ci siamo. Il mio cognome fa Maggiano e cercando di mischiare un po' entrambe le cose, una mia amica un giorno mi ha detto: ma Giovedì Maggio? E ho detto: sai che gasa la cosa? Cioè, un po', non so, mi piaceva lo stile che aveva preso il nome.
0: Ma l'avete scelto un Giovedì di Maggio?
1: Madonna mia!
2: Sarebbe hit, sarebbe
1: di
2: hit.
1: Sì, se di
0: vabbè,
1: sì.
0: Però d'ora in poi lo puoi usare.
2: Ti dico di sì.
0: Lo puoi usare così se vuoi d'ora in poi.
2: No, però
0: ti cedo i diritti.
2: Sapete la cosa che ho scoperto? Beh, grazie. La cosa che ho scoperto è che tipo poco fa, in realtà, qualche anno fa, ho scoperto che è esistito anni addietro un certo Giovedì Maggio, che era un giocatore di baseball.
0: In relazione con Marilyn Monroe. Perché tu sei molto giovane, quindi
1: tesoro mio, tu sei veramente tanto giovane. Allora,
2: però quando l'ho scoperto ho detto caso, vabbè, bella. Piacere ai ragazzi.
1: Allora, caro, parliamo un pochettino del tuo ultimo singolo, Non è logico, che diciamo che è un brano che racconta questa malinconia avvolgente di una mancanza, però è anche una riscoperta di se stessi. Come è nato?
2: Allora, è nato in realtà sotto un'altra canzone, sotto le vesti di un'altra canzone. E avevo scritto una canzone che era nata molto più come uno stile rap, ok? Con tante parole, tanti pensieri. È una cosa che mi caratterizza tanto, questa cosa di cercare di mettere tutto quello che mi passa per la testa anche dentro una canzone. Poi ho voluto dargli una veste totalmente diversa. E da lì ho cercato di riassumere un po' quello che provavo, quello che sentivo in quel momento, e quello che è uscito è questa canzone, Non è logico.
1: Bene.
2: E niente, questo sostanzialmente.
1: Bene.
0: E senti, quali sono invece i tuoi artisti di riferimento? Chi sono coloro che hanno ispirato un pochettino la tua carriera musicale?
2: Ma allora, è una domanda difficilissima, più che altro perché ascolto veramente tanto, però se dovessi pensare delle influenze o comunque degli artisti che tanto mi impattano a livello proprio, mi trasmettono tanto, di sicuro, ma in generale artisti del cantautorato italiano, dai più vecchi anche i più recenti, se ti devo dire Olly, Alfa, Bresh, un po' tutta la scuola genovese anche a livello un po' più rap, se ti devo dire Drill Liguria, Tedua, Disme, Vast, eccetera. Se no anche cantautorato da Battisti, Concato, non so, Cremonini, Vasco, Giovanotti, ascolto veramente di tanto e tanti di questi artisti mi trasmettono davvero tanto.
0: Bene, molto bene.
1: Allora, sei giovanissimo, Giovanni, com'è il rapporto con i social network? Secondo te possono aiutare la musica, soprattutto per un emergente?
2: Cioè, sì, assolutamente. Cioè, al momento è una via che dà davvero tanto a una persona che vuole cercare di mettersi in gioco. Una cosa che purtroppo mi dispiace è che i live siano, diciamo, più difficili da raggiungere. Cioè, nonostante comunque io ne sto facendo il più possibile e do tantissima importanza alla realtà live, cioè ai concerti dal vivo. Però ammetto che per arrivare a quello bisogna anche cercare di emergere dal punto di vista media, no? Quindi social. Detto questo, vorrei

0: quello che mi viene chiesto. Cioè, ho l'opportunità di riproporre canzoni che ascoltavo magari quando ero in macchina da bambino, mentre facevo i viaggi verso la Puglia, che ne so.
1: Ma
0: Cioè,
1: ti è capitato
0: bellissimo
1: qualche
0: questa cosa.
1: richiesta magari che non sa, cioè
2: Di una
1: qualcosa che
2: canzone che magari
1: non
2: non
1: conoscevi?
2: conoscevi.
0: Hai voglia, cioè, mi è capitato o canzoni che totalmente non conoscevo o canzoni che letteralmente avevo ascoltato 10.000 anni fa e non mi ricordavo più. Però il farlo, solo farlo, mi fa stare bene, cioè mi fa ritornare un po' qui al passato, no?
1: Bello, ma no, comunque bellissima, bellissima cosa. Quindi ora non ci possiamo collegare, però le prossime lo faremo perché siamo in diretta. Però
2: Non le fare di lunedì.
1: esatto, non lunedì dalle 19
0: No,
1: alle
0: le faccio
1: 21.
0: tutti i giorni.
1: Bravo,
2: Bravo,
1: perfetto. Tutti i
2: bravissimo.
0: giorni, raga. Sì.
1: Senti, invece per quanto riguarda i prossimi progetti, ci sono già delle date live che ci puoi anticipare?
0: Allora, probabilmente ci saranno delle date a giugno
1: Sì.
0: che accennerò, cioè comunicherò poi via social così per dare anche delle informazioni più chiare e non vedo l'ora. Davvero, io come ho detto prima do tantissima importanza a livello della dimensione live perché è qualcosa che mi fa sentire proprio in completa connessione anche con la gente che ho davanti, mi dà l'opportunità di trasmettere quello che sento davvero e quindi tanta roba.
1: Perfetto, allora giovedì maggio noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, ti facciamo un grosso in bocca al lupo per il futuro ovviamente della tua carriera e ti facciamo fare la prova da
0: Grazie.
1: speaker ovviamente, quindi devi introdurre il tuo brano Non è logico che tra poco ascoltiamo alla tua maniera, come
0: Ok,
1: preferisci.
2: vai.
0: Bella. Bella a tutti, raga. Allora, sono giovedì maggio e non vedo l'ora di farvi ascoltare questa mia canzone. È una canzone per tutte quelle volte in cui magari vorreste sentirvi meno soli. È una canzone per accettarsi e per sentirsi bene, anche quando non si ha l'opportunità di avere vicino una persona che ci dà tanto e ci fa sentire bene, perché è anche molto importante ripetersi più spesso che ci meritiamo di stare bene anche da soli, e solo nel momento in cui stiamo bene anche da soli possiamo voler bene la persona che abbiamo a fianco.
1: Giustissimo, giustissimo.
2: Fantastico,
1: Grazie
2: Giova, ciao!
0: mille. Raga, non me l'ero preparata.
1: Bravo, sei andata alla
2: Bravo,
1: grande.
2: bellissimo!
1: Un abbraccio, ciao.
2: Ciao, ciao!
0: Ciao ragazzi,
2: Ciao!
0: bacio.

0: io sono, cioè, è come se fossi il maestro che deve tenere a bada una scuola di scalmanati. Beh, cioè, sai, Andrea e Claudia.
1: Come, scusa?
2: Cioè, che tiene i bambini a posto. Ma lo no, stiamo ridendo e scherzando, perché noi non ci vediamo comunque da una settimana. Quindi abbiamo
0: due,
2: ne abbiamo di cose da dire.
0: No, io comunque te t'ho visto.
2: Vabbè, che c'entra? Io sto parlando con Andrea, perché io e lui vedevamo tanto.
0: Adesso vi divido.
1: Allora, Andrea, tu hai la prolunga lunga, sì, vai al bagno.
2: Alla prolunga lunga
0: e vai al bagno. Io

0: su questo sorvolerei.
1: Beh, carissima,
0: andrei ad ascoltare il prossimo brano in classifica.
2: Dove vai? Ha iniziato questo tour alla grande, Fulminacci.
0: Nei palazzacci.
2: E dei palazzacci, è già stato a Roma, è già stato a Napoli ed è sta andando molto bene.
0: E sta
2: molto
0: presentando
2: bene
0: il suo album Calcinacci. Lui è
2: Stupidacci, no, no, lui è Fulminacci con Stupida Fortuna.
0: Sfortuna.
2: Sfortuna.
3: Ci troverò.

0: io mi voglio licenziare.
1: E sei ancora qua, però. No.
2: Se mi fai vedere il tuo contratto prima,
1: vattene.
0: Cioè, io allora. Se, ma era venuto in, perché voi non ascoltate gli ospiti nemmeno che vengono.
2: No, io talmente tanto ho ascoltato
1: troppo.
2: Che ti ho chiesto.
0: Ma io infatti era il 30 aprile e lui ha detto il 30 aprile, io il 30 aprile ci sarò.
1: Niente, tutto a posto.
2: Vabbè, mettiamo anche un soggetto nel costrutto.
0: Stavamo parlando fuori onda di Gabriele Lopez, che è stato il nostro ultimo ospite, che ci aveva invitato per il concerto del 30 aprile, per la presentazione dell'uscita del suo album, avendo lui pubblicato sui suoi social proprio 10 ore fa la release date. Per chi lo segue, vabbè. Evidentemente non tutti in questa stanza.
2: Sì, io sì.
0: E i miei colleghi dicevano che aveva già fatto il concerto il 30 marzo. Evidentemente avrà pubblicato un video di prove.
1: Ma no,
2: perché era una serata,
1: c'era
2: gente, lui che suonava la chitarra.
1: Poi a un certo punto
0: tutto è andato ospite
1: sì.
0: di qualcuno.
1: Esatto, va bene, eccolo. Comunque siamo molto contenti.
0: Grazie di cuore, grazie a tutti voi che eravate.
2: Eravate lì.
1: Che eravate lì, però comunque noi andremo sicuramente a vederlo se non l'avrà fatto ancora.
0: Comunque ha detto, è stato un bellissimo momento, ora vi aspetto all'Alcazar il 30 aprile, quindi evidentemente non era l'Alcazar.
2: Sì. Ho riconosciuto il palco, cazzo, ci ho lavorato 4 anni su quel palco.
0: Adesso
1: lo scopriremo.
2: Io voglio fare la
0: A Farsoni.
2: C'era scritta dietro Alcazar.
1: Lo scopriremo solo vivendo, continuiamo con la nostra classifica. Questo ragazzo che dal portare alle pizze sta dicendo di
2: cosa?
0: Come portare le pizze?
1: Lui portava le pizze, ha portato una pizza Dolly Saif, lo sai?
2: Ma quella si chiama pubblicità.
1: Quando era ancora non era Saif.
2: E Olly non era Olly.
1: No, Olly era già un pochettino Olly, però ha mandato si faceva
2: chiamava Giacomo.
1: Si è fatto già vedere questo video e lui una volta si era perso per le strade di Milano e Olly lo chiama per dire: oh, ma dove sei? Guarda che stai sbagliando, ti stiamo aspettando da una vita per fare la pizza, le cose.
0: Ah, quello quando erano tutti gli amici di Olly che vedevano la partita.
1: Esattamente.
0: E allora era preparato perché
1: non lo so, però comunque lui ha
2: anche
1: detto da portare
2: Genova,
1: la pizza
2: no?
1: Sì, esatto. Sì, è tutto lo stesso tour.
0: Tour, vabbè.
1: Giro.
0: Tu mi piaci tanto, va, ascoltiamo.
1: Capite niente.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

0: Radio Pop. Don't stop the sound of pop. Pop spot. Pop spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Radio Pop. Radio Pop.
6: Ready to pop.
7: 20:34 minuti per questo lunedì 13 aprile 2026. Arriverà anche il nuovo singolo di Emma.
8: Arriverà!
7: Che ci chiedeva Nicolas, perché sono arrivate già tante nuove canzoni.
8: Eh sì.
7: Ne arriveranno altrettante a breve, perché appunto ci sono un po' di limiti massimi, un po' di cambiamenti. Rimane solo qualcosa di Sanremo.
8: Esatto, quello che dovete fare assolutamente è votare le vostre canzoni preferite sul nostro sito. Scusate, mi sta strozzando.
7: Cosa sta succedendo da quella parte del bancone? Io non lo so.
8: Mi stavo veramente strozzando.
7: Ecco, quell'altro stava morendo con la tosse. Io non lo so, vabbè.
8: Il chartop20.it.
9: Chiamateci Lazzaretto.
7: Esatto.
8: Il chartop20.it.
7: No, perché dico, siamo tutti a dare
8: .it. E mi raccomando, scaricatevi anche l'app per poterci ascoltare live.
7: Esatto.
9: Livelai.
7: Detto ciò, vabbè, niente, oggi va così. Siamo tornati. Troppa cioccolata.
8: Che
7: tu non hai mangiato.
9: Io sì.
7: Noi sì.
8: Noi davvero?
9: Due uova.
8: Quante ne hai mangiate?
9: Io due uova.
7: Ho
9: comprato.
8: Hai mangiato un pezzo di cioccolato? Ma hai comprato l'uovo? Che uovo?
7: Non l'ho comprato io.
8: Te l'hanno regalato. L'uovo di?
7: No, un uovo
8: un uovo di cioccolato.
9: Merda.
7: No, un uovo normale.
8: Ok.
7: Quello proprio con la carta.
9: Io tre Kinder mi sono.
8: No, hai comprato tre Kinder da solo?
9: No. Ne ho comprati tre in tutto e ne ho mangiato un po' da tutte e tre. Perché una mia nipote e due alla mia compagna, ho mangiato un pochino. E ho preso.
7: La tua compagna?
9: Perché lei me l'ha chiesto tipo 10 giorni prima di Pasqua. Poi da Pasqua non c'era niente, quindi io ho ricomprato pure Pasqua.
8: Ah, che carino.
9: Vabbè.
7: Io non c'era niente.
9: Era finito, si era mangiato dopo due ore. Capito?
8: Quindi quello gigante preso?
9: No, quello normale.
7: Quello gigante?
8: Quello...
9: €40
7: Era veramente era meglio un anello allora.
9: Esattamente. No, preso.
8: Cos'hai trovato
9: Frozen
8: dentro?
9: Per mia nipote. Harry Potter. E ho trovato Harry Potter.
8: Ma dai.
9: Botta di culo, perché tutti mi hanno detto che non si trovava subito.
8: Ma li hai pesati?
7: C'era gente che pesava le uova.
8: Salutiamo Conte Cristino.
9: E poi quello delle Hot Wheels
7: numero uno.
8: Sì. E hai trovato?
9: Una macchinina.
8: Bella.
7: Strano.
9: Anche perché un calippo era difficile da trovare le uova.
7: Vabbè, ma oggi una puntata così.
9: Sì.
7: Che prosegue però con Night, con la sua prima che
8: bella.
9: Si risveglia.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

prima che continui a fare, com'è che continuo a fare, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi. Chi siamo? Finché sono

0: Night, questa era questa prima canzone. Che tra l'altro sta riportando bella. In auge anche Briciole di Noemi, perché ha fatto uno smashappone con appunto Briciole bella. Per uno dei brani del suo nuovo album, bella, molto molto bene.
1: Sono molto contenta, a me questa canzone mi piace veramente tanto, e devo dire che sono quelle canzoni che sono state un pochettino sottovalutate durante il periodo di Sanremo. Ma c'è questa mosca che sta parlando che gira.
0: Sai, era la stessa adesso... battuta che ha fatto Antonella Elia quando
1: davvero?
0: Parlava di Alessandra Mussolini.
1: Ma perché mi trattate così?
0: Che ho fatto questo?
1: Che ho fatto questo?
2: Sei veramente una serpe.
0: Questa è Paola Caruso.
1: Esatto.
0: Ah, Paola Caruso perché
1: è calabrese.
2: Però è di Cusenza.
1: Si sente leggermente. E invece questa, adesso stanno piacendo veramente tanto, almeno quelle che erano un pochettino sottovalutate. Stiamo sempre parlando di sopra, delle canzoni che stavo dicendo
0: con
1: prima.
0: Con la signora di sopra, quindi dall'Australia.
1: La signora.
0: Detto ciò, proseguiamo con la classifica, perché alla posizione numero 3 questa settimana.
1: Oh, lui... che sarà colui che aprirà il concerto di Ricky Martin.
0: Il concerto di Ricky Martin.
1: Il 21 giugno a San Benedetto del Tronto.
2: Mamma mia.
1: A me questa cosa fa ridere un sacco.
2: Anche Ricky Martin che apre il concerto a lui, secondo
0: Probabilmente. In discesa di una posizione c'è Samurai J con
1: Ossessione.
0: Che Belen va a fare l'isola.
1: Vabbè, andiamo piano.

0: bellissima questa canzone.
1: Sdrangheta.
0: Sdrangheta, brava, brava Belen.
1: Samurai J, assolutamente Belen, che andrà poi a condurre l'Isola dei Famosi registrata.
0: Non certo, parlate lento.
1: L'Isola dei Famosi registrata. Ma a proposito poi di gossip, di notizie, prima è arrivato il momento della nostra regina, la regina, the queen of meme, the meme queen.
0: È vero, grazie Sambruna.
1: Sigla di
0: Grazie al meme. Ah, grazie.

0: Alessia, ciao!
1: Buonasera!
0: Che
1: bello! Come stiamo?
0: Bene, che bello sentirti,
2: tu,
0: tesoro.
2: Tu che dici? Che racconti? Con chi stavi litigando poco fa? Non lo so, così...
1: Ma guarda, ci hai preso, non so, io riesco a litigare, vedi? Anche facendo le interviste telefoniche, incredibile.
2: Fantastico. Chi è una Zeudina? Come si chiamano le Zeu?
1: No, no, no, no, no, no, no, no,
2: non
1: no,
2: le nominiamo, Voldemort. Non le nominiamo.
1: Voldemort.
2: Esatto, esatto.
1: No. Con lui o con lei o con l'X che non deve essere nominato.
2: Mai nominato perché ha tanta carriera da fare, quindi insomma una povera persona.
1: No, ma l'ha già fatta.
2: Sì,
1: l'ha già fatta.
2: L'ha già anche finita, mi verrebbe da dire. Detto
1: la star internazionale.
2: Sì, riconosciuta in tutto il mondo.
1: Ma e anche da Francesca Fagnani a Belve,
2: infatti,
1: come avevo visto martedì scorso. È andata bene, dai.
2: Questo sì. Infatti non depone molto bene purtroppo per Fra Fagnani, però vabbè, ok, insomma sorvoliamo anche su questa cosa.
1: Beh, invece sai che mi piace questo fatto che l'abbia messa in quota Chiofalo.
2: Cioè, ah, dici che è tutta una supercazzo, cioè è la versione che deve fare il giro.
1: Ma oggettivamente gli influencer, diciamo i content creator, come dire, quelli più... cacciaroni, per usare, quelli più folcloristici,
2: sì,
1: sono delle belve. Cioè, sì, non è che non lo sia.
0: Certo, certo.
1: Quindi a me non disturba Chiofalo a belve, perché in effetti, secondo me, potrebbe belvare proprio perché è il personaggio che è.
2: In realtà fanno solo pena.
1: Sì, sì, ma è quello che stavo dicendo, praticamente. Dire delle belvate nel senso di dire delle boiate, però delle boiate, certo, feroci.
0: Certo.
1: Per quello esistono, dopotutto lui non ne fa, il primo a non farne mistero, quindi non penso di offendere nessuno, e perciò questi personaggi qua, considerato anche che i VIP dopotutto, dopo 99 edizioni di Belve
2: sono finiti, esatto, certo,
1: si sta a attingere, ma anche dal TikTok Napoli, cioè da qualsiasi cosa a questo punto, e quelle sono le belve vere, cioè
2: vero,
1: nel senso, da quel punto là, quindi io non mi scandalizzo, ecco.
2: Bene. Ma invece noi siamo molto scandalizzati, ma anche in positivo, dai tutti i meravigliosi meme, perché questa settimana non riesco a scegliere,
0: esatto,
2: il mio preferito.
0: Devo dire che sono tutti i miei preferiti, ecco.
1: Benvenuti nella mia vita, lieta di essere utile, e sono la ragione che mi spinge ad andare avanti nonostante tutto. E partirei da bellissimi auguri di buon compleanno,
2: sì,
1: da parte di Tina Cipollari, tutto vero. Allora, lei nelle sue storie Instagram ha postato una foto in cui è insieme a Gianni Sperti, perché ieri, credo, sì, è stato il compleanno di Gianni Sperti. Nella foto chiaramente Gianni Sperti ha 16 anni, che è anche la sua età anagrafica.
0: No.
1: Lui si è vero, è uno strano caso di Benjamin Button, è il nostro italiano corrispettivo di Brad Pitt in quel film. Ma Tina Cipollari cosa scrive? Caro amico mio, auguri. Fin qua tutto bene.
2: Bene, esatto.
1: Poi, fin qui tutto bene. Poi una bella belvata. Gli anni passano e si vedono tutti. Ma non ti preoccupare, io ci sarò sempre a sostenerti e a sopportarti mentre continui a far finta di essere giovane.
2: Però devo dire che c'è un po' di filtro in questa foto per tutti e due, però.
1: Sì, però almeno lei non sembra una sedicenne. Lui...
2: No, esatto. Lui sembra uno dell'intelligenza artificiale. Sai quelle cose che fanno dell'intelligenza artificiale? Crea il tuo fidanzato, la tua fidanzata.
1: Sì, è l'unico modo in cui potrei avere una relazione. Già,
0: anche io.
1: Me la creo, ma infatti l'ho già fatto con Francesco Gabbani.
2: Esatto.
1: Allora, secondo me il vostro preferito lo lascio per ultimo, perché conoscendo i miei polli so qual è. Quindi passo a un'altra notizia succulenta. Un tifoso a Pavia, Milan KO, a casa in anticipo, trova moglie e amante. Non il Milan, ma un tizio di Pavia.
2: Esatto. Ecco.
1: Deluso dal Milan che perde con il Sassuolo, un 45enne di Vigevano, Pavia, domenica è tornato a casa in anticipo e ha trovato la moglie a letto con un uomo. Ha aggredito entrambi e poi ha detto, alle forze dell'ordine che sono intervenute, spero che l'altro sia un milanista. Non sopporterei di essere tradito con un interista o con uno juventino.
2: Almeno,
0: beh,
2: diciamo,
0: sì,
2: ecco, per salvare la faccia, che sia un collega, diciamo, ecco.
1: Le corna va bene, però almeno da un fratello.
0: Almeno, almeno rosso,
2: che almeno
0: nera,
2: siano in famiglia, ecco.
1: Esatto. Tutto molto bello, ma però, ecco, possiamo andare avanti. Oh, a proposito, qui c'è un articolo di Vice, dei bei tempi andati, credo che non sia recente, però mi ha fatto molto ridere. Il titolo è: ti piacciono le ragazze non trattino obese, non so perché ci sia il trattino, e con le ascelle depilate? Sei, e con le ascelle depilate, sei di destra, lo dice l'assenza.
2: E vabbè, allora saremo di destra, allora che sì. Ti devo dire.
1: Cioè, è un servizio è uno, che...
2: È uno studio è scientifico, un quindi...
0: Beh, sì.
1: È un reportage che se ancora oggi fosse in onda Mistero, probabilmente se ne occuperebbe a Cadmon, cioè sarebbe...
2: Esatto, o Marco Berri. No, però Marco Berri adesso è a litigare con la...
1: E a farsi insultare dall'Antonella Lia, Grande Fratello.
2: Esatto.
1: Quindi cocchi per te. Ma questa è l'edizione
2: edizione più
1: sempre.
2: Bella, brava, vero, sono d'accordo. Spero che tu stia dando 10 a tutti, cioè no, a tutti no, ai comodini no, però a loro sì, 10 devi, cioè, no?
1: C'è della gente che ancora, ogni volta che la vedo, dico, ah, ma c'è anche lui, che lei,
2: esatto.
1: Però, ma ancora gara. Però l'Antonella Lia che spacca i cocchi a terra, c'è una cosa
0: bellissimo, bellissimo.
1: Ma io ieri l'ho mandato quel video, l'ho mandato a tutta la mia rubrica di contatti, anche a mia madre, non mi interessa.
2: Brava, brava, mi sembra giusto.
0: Io comunque sì. Mi sto per iscrivere a un corso di yoga.
1: Vero?
2: Che è il nostro sì. Preferito, infatti.
0: Questo è veramente...
1: e forse so anche qual è, perdonami la presunzione, ma allora, mi sono trovata davanti a questa locandina, la chiamerei, non so se poi sia si chiama un libro, un corso, non lo so. Comunque si chiama Salutare il sole con l'ano.
0: Ragazzi, geniale.
2: Perché c'è il saluto al sole, in effetti.
0: No, ma la
2: con
0: cosa
2: l'ano
0: ti...
2: non l'avevo mai provato.
0: No, ma l'assorbimento solare è quella cosa.
1: Ah, poi c'è anche un sottotitolo che spiega meglio, nel caso in cui l'immagine già non fosse, diciamo, chiara.
2: Per elevare il corpo e lo spirito, ed effettivamente è abbastanza elevato, se vediamo dall'immagine che poi vedrete sui nostri social.
1: Ma questa vedeva l'ora di prendere il sole con l'ano.
0: Sì. Cioè... vedeva l'ora di essere assurdo.
2: Però allora, adesso dirò una cosa, in realtà comunque nei chakra c'è il, credo sia il settimo chakra è la parte, diciamo, il pavimento pelvico, se vogliamo, quindi in realtà non è
0: quanto
2: però ecco,
0: sa,
2: forse non lo so, non lo pubblicizzerei così, ecco.
1: Vabbè, allora vorresti assorbire la luce solare per elevare il corpo e spirito. Vabbè, puoi dirlo, noi non ti giudichiamo, siamo tra amici.
2: Io lo faccio ogni mattina.
0: Benissimo, bene, bene.
1: Benissimo, benissimo. Benessere.
2: Esatto. Grazie mille, grazie come sempre
0: grazie.
2: Per essere stata con noi.
1: Grazie a voi che mi fate sempre ridere.
2: Anche
0: tu di
2: tantissimo.
0: Più, tu di più.
2: Cosa fai questa sera? Cosa pagelli?
1: No, stasera.
2: Ah, cioè, sempre giornata libera.
1: Sei uscita, perché mi sembra che sia... Sì, no, sono abbastanza certa di quello che vado dicendo. Raramente capita. La serie Euforia.
0: Oggi? Sì, sì.
2: Ah, sì, è 13
0: sì,
2: oggi.
0: Sì, brava.
1: Visto che c'è parecchia maretta su X, e allora voglio cercare di capire se posso... dire che nessuno ha capito niente.
0: Bene.
2: Puoi.
0: Però e fatti sempre nuovi amici.
1: Già così mi pare di sì, perché insomma, non mi pare che la prima edizione di questa serie sia andata in onda con la mia la prima stagione di questa serie. Allora, non mi pare che la prima stagione di questa serie sia andata in onda insieme alla televisione, durante
0: no,
1: la televisione.
0: Certo, certo, no. Certo.
1: Ha proprio delle tematiche disturbanti sul disagio giovanile.
0: Certo.
1: Ragazzi,
2: uno dei protagonisti, tra l'altro, purtroppo si è anche tolto la vita.
0: Esatto,
2: in passato,
0: esatto.
2: Quindi, insomma, ecco, sì.
1: Strano che a un certo punto si mettano a fare dei profili OnlyFans particolarmente osé, no? Cioè non te l'aspetti da una serie
2: no.
1: Così.
0: No.
2: Cioè,
0: no.
2: Me lo sarei più aspettato, che ne so, da Che Dio ci aiuti, ecco, una svolta così infatti, nella storia, però... Infatti. O Don Matteo, ecco.
1: Vabbè, insomma, vediamo se ci può essere margine per scriverne. Intanto vi saluto, vi ringrazio, tanti baci.
0: Anche a te, ciao
2: tesoro. Un abbraccio e noi andiamo avanti con la classifica. Sale la numero 2, Selena Gomez con
0: In the Dark.

0: Gomez. Selena Gomez, In the Dark, posizione numero 2, ed è arrivato il momento del nostro recap. Che
1: dove? Vediamo. Alla posizione numero 20 c'era Irama con Senza Animo.
0: Alla numero 19 Annalisa con Esibizionista.
1: Alla posizione 18 Sara Toscano, Maledetto ti amo.
0: 17 per Tony Maiello con Sopravvivere.
1: 16 Telly Non piangere, Barche di carta.
0: 15 per Tomasi, Tatuaggi.
1: Alla 14 Achille Lauro, Perdutamente.
0: 13 per Arisa con Magica favola.
1: Alla posizione numero 12 Senza Chris, Spiagge.
0: Alla 11 LDAH7, Poesie clandestine.
1: La canzone che ama Andrea, alla posizione numero 10 Blind Elba e Sonico nei miei DM.
0: Alla numero 9 Serena Brancale con Qui con me.
1: Alla posizione numero 8 Sal Da Vinci, Per sempre yes.
0: Alla 7 Fulminacci, Stupida sfortuna.
1: Alla posizione numero 6 Safe, Tu mi piaci tanto.
0: Alla 5 Night, Tu prima che.
1: Alla 4 Eddie Brock con Avvoltoi.
0: 3 per Samurai J con Ossession.
1: Abbiamo appena ascoltato alla posizione numero 2 Selena Gomez con In the Dark.
0: E alla numero 1 rimane stabile da Pasquetta, perché si è agguantata mentre noi non eravamo in onda, la vetta della nostra classifica.
1: Mentre se magna lei
0: Sienna Spiro, forse perché era un po' dopo il pasti, no? Così un po' malinconici, che finivano anche le ferie, le vacanze. Die on this hill. Bello. Sienna Spiro.

0: diventata cantante ormai la nostra Claudia Maria Loiaco.
1: Lo sono.
0: Sì, sempre
2: ho i brividi, guardo i pilorci.
0: Ho i lividi forse.
2: Ho i lividi, sì.
0: I lividi meglio. Allora, Sienna Spiro con Dion DC, la posizione numero uno della nostra classifica. Votate i vostri brani preferiti su chartotop20.it. Ma adesso vi svelo gli ospiti della settimana
1: ragazzi,
0: prossima.
1: Sì, ragazzi, perché purtroppo siamo giunti alla fine, però lunedì prossimo ci saranno
3: Francesco Caggiano,
0: Federico Stragata
3: e gente un po' così a caso, no, non so come si chiamerà, lo scopriremo anche lui in diretta alla
1: prossima. La cosa strana
0: degli
3: effetti è che io poi in realtà un po'
0: mi sento con la voce normale
4: però poi
0: c'è questo effetto straniante della, soprattutto quando ero aeronautica.
1: Sei molto carino.
4: Grazie.
3: Pronto? Pronto? Allora, passate una buona settimana.
1: Buona settimana.
3: Posso, no, posso dire una cosa? L'ultima e poi ci salutiamo.
0: No,
3: venire. Tu mi piaci.
1: Salutiamo i nostri amici di Radio Italiana 531 e ci riascoltiamo settimana prossima dalle 19 alle 21, sempre qui su Radio Pop.
4: Ciao.

0: Radio Pop. Radio Pop.
1: Live music. Free mind.
2: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
3: Un amico è la cosa più bella che c'è.
2: Vi aspettiamo!
4: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.
2: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

canta un sorriso, el sol filtra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che ti abbaglia e mi colora di ambra e gioia per i chiari.

0: a no importarvi a niente di noi.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
3: Soprattutto qua sopra, come detto, c'è un vento pazzesco e leggermente pioggia. Comunque l'andatura è abbastanza regolare, ma la fuga si sta cominciando anche a perdere qualche secondo. 4 minuti e 56 secondi in questo momento. Li tengono a bagnomaria.
4: Con il blockhaus che rappresenta insomma da tempo una vittoria ambita per tutti i protagonisti del Corsa Rosa, qui peraltro vinse la sua prima tappa al giro, poi di giro ne ha 25, un certo Eddie Merckx. Noi ci risentiamo poco dopo le 15 sulle strade del giro, 94 chilometri alla conclusione in una tappa che presumibilmente sconvolgerà la classifica generale. Vieni a Roma.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Un giorno da pecora.
9: Un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta l'unico paese dove i treni arrivano in orario e pure le infrastrutture arrivano in orario, grazie al vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, leghista come Salvini, Edoardo Rigi.
10: La X si legge G in genovese come in portoghese.
9: Si scrive Rixi, si legge Rigi. Infatti pure Giorgia Meloni la chiama...
10: Mi chiama Rix.
9: Sì. Ah.
10: Ma non è di Genova, il presidente Meloni è di Roma.
9: Mentre lei è genovese doc.
10: La focaccia appucciata nel cappuccino.
9: E poi fa il selfie e lo twitta su...
10: G.
9: Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.
10: Il numero di opere che sta realizzando Salvini è superiore a tutta la storia repubblicana.
9: Ma di opere già realizzate ci abbiamo...
10: Diciamo che il nostro ministero è un ministero che ha problemi, ne ha tanti.
9: Vabbè, ma a parte le infrastrutture ci sono i trasporti, eh.
10: Come ministro dei trasporti sicuramente tutti diranno che è stato l'ultimo, il miglior ministro.
9: Sicuramente, infatti i treni
10: hanno avuto problemi moltissimi da partire a metà del 24 per il numero di cantieri che abbiamo avuto. Però i treni tedeschi sono molto peggio come quelli francesi di quelli italiani.
9: Infatti lei che è di Genova viene sempre a Roma in...
10: Di solito macchina o aereo. Treno meno.
9: Ma avevamo detto che i treni...
10: Treno da Genova è infinito, dobbiamo finire il terzo valico.
9: Quello che dovevamo averlo già finito, il terzo valico.
10: Secondo me è primavera 28.
9: Vabbè, ma a parte i problemi con le infrastrutture, i problemi con i trasporti, Salvini...
10: Sicuramente lui ti ha tagliato di più per il ministro dell'interno.
9: Rigi, ma così...
10: È una vita difficile.
9: Più che altro...
10: Difficile.
9: Quello.
8: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.

0: Allarme prezzi. L'inflazione è salita del 2,7% in un anno e i salari sono più bassi del 7,5% rispetto al 2021. Fioriscono i discount e chiudono i negozi dei centri commerciali. I lavoratori vanno al centro commerciale solo perché lì c'è ancora la scala mobile.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...

0: Italo Bocchino,
1: ex parlamentare del centrodestra, direttore editoriale del Secolo d'Italia, il più grande opinionista di centrodestra. Ti è piaciuta la sigla del nostro CDM, il nostro Duo Meloni?
2: Bellissima,
0: bella,
1: è perché ha la faccia del bambino. E quanti ritocchini si è fatto?
0: Ma niente.
1: Come nulla, ha detto che sua moglie fa chirurgia
2: per i capelli, solo per i capelli.
1: Ah, solo per i capelli?
2: Solo, sì.
1: Cioè ha fatto il trapianto?
2: No, il PRP.
1: Cos'è il PRP?
3: È una simulazione,
1: non è il PNRR,
2: arricchito di piastrine. No.
1: Il è il plasma arricchito di piastrine
2: col tuo sangue, poi dopo si iniettano le piastrine
1: e ricrescono i capelli.
2: E i capelli, no, i capelli non cadono.
1: Non non cadono. Ah, bisogna fare come prevenzione.
2: Come prevenzione, tu ci devi pensare una trentina d'anni fa.
1: Guarda, a me una volta Berlusconi mi propose di andare da suo, ma gli dissi di no. Ma e quindi niente,
2: no.
1: Perché le piacciono Luca e Paolo?
2: Sì, sono simpatici.
1: Quando uno dice sono simpatici vuol dire
0: tanto
1: che...
0: cari.
1: Luca e Paolo. No, Luca e Paolo la prendono in giro così, no? Diciamo,
2: no,
1: guardi, aspetta,
2: guardi.
4: Buonasera, Bocchino.
5: Meloni è brava, Meloni è bella, Meloni è premier. E neanche longeva. Sì. Siamo nella top 5, sì, tra i 5 governi più duraturi d'Italia.
4: Sì, no,
5: siamo nella top 5.
4: Sì.
5: Dopo 891 giorni abbiamo ancora il consenso degli italiani.
4: Sì,
5: 79 anni di Repubblica.
4: Sì.
5: L'Italia ha avuto 68 governi. Noi siamo i primi,
4: sì,
5: dopo il quarto.
4: No, si dice quinti, primi dopo il quarto si dice.
5: Allora in che posto siamo dopo il quarto?
4: Primi.
5: Ah, se lo dico io sono fascista.
4: Cosa c'è?
5: Se lo dice lei no. E sa cosa vuol dire questo?
4: Me lo dica lei, cosa vuol dire?
5: Che il consenso sale, come i miei zigomi.
1: Gli assomiglia un po', sì.
2: No, è simpatico, no, cioè, mi offende per due cose.
1: Quale?
2: Il nodo della cravatta un po' sciatto.
1: Ho capito, ma quello che
2: il taglio della spalla della giacca non è un taglio napoletano.
1: No,
2: quindi,
1: infatti.
2: Cioè, questa è una cosa che mi offende.
1: Però il fatto che
2: è carino.
1: Che il consenso sale come i suoi zigomi.
2: È carino.
1: Ma veramente così, non si è fatto niente.
2: Sono pronto a fare una scommessa ad andare in laboratorio.
1: No, ma non è che mica un bene o un male.
2: Guarda, qui c'è un'esperta.
0: Ecco.
2: Che è stata...
1: Si è fatto
2: per vent'anni.
0: E io trovo che sia bene di suo.
1: Sì, no, dico, ma si è fatto tutto naturale.
2: Tutto naturale.
1: Tutto naturale, va bene.
2: Purtroppo anche il cervello è naturale.
1: Questo sì, infatti. Senta, ma per la sua carriera, signor Bocchino, è stata...
2: Quale carriera?
1: No, dico, insomma, lei ha avuto mille carriere, ha fatto il politico, adesso poi grande opinionista televisivo. È stata più importante Giorgia Meloni o Lilli Gruber?
2: Tutte e due.
1: Grazie, questa è la risposta democristiana però.
2: No, non è democristiana. Se la Meloni non avesse vinto, la Gruber non mi avrebbe chiamato. E quindi è stato un insieme, diciamo, l'intuizione della Gruber,
1: sì,
2: dice, sai, può funzionare come opinionista,
1: certo,
2: però l'intuizione è nata dopo la vittoria della Meloni.
1: Tanto lei si lamenta sempre che la interrompono, la fanno parlare a 8:30.
2: E vabbè, ma io non riesco a parlare in queste trasmissioni perché loro parlano e insultano la Meloni. Dopodiché arrivo io e porto i dati Istat che dimostrano il contrario e ovviamente devono interrompermi per limitare la mia narrazione, ma non ci riesco perché io mi metto lì bello cucciolo col visino da cucciolo. Mi metto lì, pian piano dico non mi interrompete, fatemi finire, tiro fuori i dati, li
1: comunque
2: metto lì.
1: Visino da cucciolo, ricordiamo lei insomma comunque è un grande playboy, ricordiamolo.
2: Ma che purtroppo mi sono ritirato.
1: Sì, adesso si è ritirato, certo.
0: Vabbè, sposato bene, sposato contento.
1: C'ha 70 anni, ma ha fatto strage di cuori nella
0: che
1: sua.
0: Che vuol dire 70 anni?
1: C'ha 70 anni ed è sposato, quindi è chiaro che si è ritirato, dico, però ha fatto strage di cuori nella sua carriera di Playboy, da Playboy.
2: Questo lo dici tu.
1: Beh, no, insomma, si è parlato di grandi.
0: Vedi, signore, non commenta.
1: Non si parla mai, però, insomma, ci fu un grande racconto del gossip, Mara Carfagna. Lei addirittura disse di aver avuto una relazione con due, non credo contemporaneamente, ma con due deputate del PD.
2: No.
1: Aveva detto lei?
2: Con due deputate del PD.
1: Sì, non contemporaneamente.
2: Non contemporaneamente.
1: Certo.
2: Io ero single e potevo, mi sembra una cosa normale.
1: No, la cosa che stupisce era il PD, non il fatto della relazione.
2: Vabbè,
1: sì.
2: Colleghi che frequenti.
1: Colleghi che frequenti, però insomma lei è molto estremo e quindi...
2: Io sono estremo?
1: Beh sì, estremo un po' nelle sue posizioni.
0: Così cucciolo.
2: La più moderata
1: Tattarella
2: della destra. Cioè il mio maestro era l'uomo dell'armonia, della mediazione.
1: È ancora amico con queste delle politiche del PD?
2: Sì, assolutamente.
1: E non abbiamo mai detto chi sono.
2: Lo dico a te.
1: No, chiedo. Ci provo,
0: non
1: scusi. Adesso
0: non
1: con
0: caso.
1: Noi c'è.
0: Non lo saprebbe nessuno.
6: Nata a Messina, ma il cognome imbroglia. Matilde Siracusano.
2: Grazie.
0: Matilde Siracusano,
1: sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. Signora Siracusano, buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
3: Buongiorno a voi. Benissimo.
0: Bene.
3: Senta, per principio.
1: Intanto facciamo chiarezza su una cosa importante. Mercoledì, due giorni fa, è stato il compleanno del signor Occhiuto, il suo fidanzato, compagno.
3: Esatto. E io regalo glielo ho fatto.
0: E poi cosa?
1: Com'è andata? Dico, che regalo gli ha fatto?
3: No, non abbiamo festeggiato. Non abbiamo festeggiato il giorno del compleanno perché io ero a Messina, lui in Calabria, però mi ha raggiunto ieri sera a Messina, abbiamo fatto una cena insieme, insomma, e quindi gli ho dato questo regalo che invece lui mi ha fatto. È arrivata una giacca.
1: Una giacca col taglio napoletano di Bocchino?
2: Sì. Assolutamente sì, Matilde. Ha un gusto pazzesco.
1: Ma scusi, è piaciuta al signor Occhiuto? Perché insomma non piace mai niente.
3: Sì, l'ha già indossata.
1: Perché non ce l'aveva. Sì. No. Senta, ma invece lui è ancora in debito del regalo, ricordiamo.
3: Lui mi ha fatto pervenire finalmente Guantoni che le porterò in trasmissione. E tra l'altro
0: già usati.
3: Domani sera lo batto.
1: Come lo batte?
3: Domani sera salgo sul ring. Domani sera combatto.
1: Ma con Occhiuto?
0: Combatte? No.
3: Salgo sul ring a Messina.
2: Ma tu combatti tutti i giorni. Combatti tutti i giorni.
1: Certo. Scusi, Bocchino è sempre un po' critico col centrodestra.
0: E
1: quindi...
0: combatte con chi? No, sono interessatissima.
1: Con chi
0: com'è
1: combatte?
0: Questo?
3: Domani a Messina c'è il memorial del mio vecchio maestro di kickboxing, il memorial del papà che fu un grande maestro di karate. Lo sai, io sono a Messina per la campagna elettorale. L'ho mandato, però non si può dire perché se no,
1: perché se parliamo di un candidato, dobbiamo parlare di tutti gli altri. Lo sai, la par condicio è così.
3: Non nomino il candidato, però posso nominare il mio collega Malanta, protagonista dei Sanremo da Pecora, vincitore di Sanremo da Pecora. Abbiamo appunto cantato insieme per il candidato sindaco del centrodestra, le ho mandato il video, poi dopo la trasmissione
1: me lo guardo
3: e domani sarà combatto sempre sul ring con i guantoni che mi ha regalato. Chiudo grazie a lei, Laura.
2: Che si fa per vincere le elezioni?
0: Però ci mandi una foto
1: di quando combatte, certo. Senta, si era accusato, signora Sicurana, ricordiamo che lei appunto è sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento e abbiamo dovuto mettere un altro sottosegretario perché non sapevamo dove mettere Barelli, che era stato mandato via da Marina da capogruppo alla Camera di Forza Italia. C'è un problema logistico, abbiamo letto, no? Nel senso, lei sta al piano, al primo piano, al piano di sopra stanno Ciriani
3: all'ultimo
1: quarto piano, sta al quarto piano. L'ufficio di Barelli, è vero che lei, siccome non si trovava un ufficio per Barelli, lei si è offerta di dare il suo ufficio a Barelli e Barelli non l'ha voluto perché il suo è troppo piccolo?
3: Io l'avevo messo a disposizione del Dipartimento perché io sto principalmente tra Camera e Senato.

0: aula per il suo sciopero alla fame contro il blocco della commissione di vigilanza.
1: Oggi anche della sete.
0: Della sete oggi, anche. Sì. Cosa succederà? Nel senso, rimarrà lì, interverrà qualcuno?
2: Tra l'altro se ne ha già parlato in capigruppo al Senato qualche giorno prima, l'aveva sollevata la questione la collega di Gioia, la senatrice Paita.
0: Cosa si fa in questo caso? Nel senso, verrà portato fuori con la forza, verrà lasciato lì tutto il weekend? Secondo lei qual è come si interviene?
2: Non, sinceramente sulle procedure di riferimento a questo non le saprei dire. Mi auguro che tutto si concluda nel miglior modo possibile, che la questione venga affrontata e si trovi la condivisione massima su una questione chiaramente importante.
0: Senta, e l'altro giorno
2: questa legazione è più radicale, quindi insomma apprezzo il fatto che ovviamente spero che concluda quanto prima lo sciopero, per carità, soprattutto per la sua salute. Però ecco, apprezzo chi con passione porta avanti le proprie battaglie.
0: Lì basterebbe convocare la commissione di vigilanza e sbloccare quel blocco. Senta, l'altro giorno il capogruppo al Senato Boccia ha chiesto al presidente Meloni da quanto tempo è che non andava a fare la spesa al supermercato. Il presidente Meloni ha detto da sabato scorso. Lei, se la si raccusava, da quanto non va a fare la spesa al supermercato?
1: Domande fondamentali.
2: Non sono brava come il premier Meloni, perché purtroppo faccio la spesa online.
0: Ah, certo, già qualcosa.
2: Però nel senso che è piacevole andare al supermercato, ogni tanto ci porto mio figlio, però è pratico fare la spesa online, insomma che sarebbe.
0: Senta, la domanda
2: per persona, però i prezzi, l'aumento dei prezzi lo verifico anche attraverso la spesa online. Quindi, insomma, siamo consapevoli dei problemi del paese, nonostante le insinuazioni della sinistra, viviamo anche al di fuori dei palazzi.
0: Non oso chiederle da quanto o forse se c'è mai andato il signor Occhiuto al supermercato di questa sera Cusano, perché
1: magari sì.
0: Non credo, forse non sa neanche che esistano.
1: Questa risata dice molto.
2: No, in Calabria lo ha proprio sotto casa il supermercato, quindi secondo me qualche volta un saltino lo ha fatto.
0: Cioè è il supermercato che va da lui, non è lui che va al supermercato, certo, senza quello. Siracusano, grazie, buon weekend.
2: No, domani Occhiuto inaugura l'aeroporto di Reggio Calabria.
1: E lei combatte invece.
0: No,
2: io vado prima all'inaugurazione dell'aeroporto e poi torno a Messina combattimento, ti manderò le prove.
0: Certo. Pensavo domani inaugurasse il ponte sullo Stretto. Chiuto, invece no, non è ancora il momento. Un po' di pazienza.
2: Ci arriveremo.
0: Sì.
2: Non le dico la data.
0: No, senza fretta, guardi. Non c'è... Grazie, Matilde Siracusano, sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento.
1: Ciao, buona giornata.
0: Senta, prima parlavamo della sua vita da playboy, ma il sesso e l'amore con la politica hanno un'importanza, un valore?
3: Beh, la politica già è amore.
0: Sì.
3: La
0: politica è più amore o più sesso?
3: È più amore.
0: Più amore. Mm.
3: È una grande passione, prende da giovani e la porti avanti per tutta la vita.
1: Mm. Quando hai iniziato con la politica?
3: Il primo ricordo che ho in braccio a mio padre, avrò avuto 4-5 anni.
1: Addirittura?
3: Inizio da Almirante, poi a 13 anni sono andato al primo corso di aggiornamento del fronte della gioventù, a 16 ho cominciato a farlo in maniera più strutturata e da 18 poi ho fatto quello.
0: Senta,
1: è proprio una passione di tutta la vita.
0: Cosa ne pensa di questo gossip legato alla politica, ai ministri, gli amanti, no? Nel senso, un ministro si è dimesso.
3: Guarda Lauro, io penso che se sono questioni personali non ce ne dobbiamo occupare.
0: Sì.
3: Sono questioni personali, punto, se ne occupano i giornali, i siti di gossip. Se invece ci sono dei casi in cui la relazione personale che uno ha avuto l'ha portata a fare degli atti da pubblico ufficiale a favore di quella persona è un'altra questione. Cioè, questo è il tema. Cioè,
0: caso della giornalista Conte e di Piantedosi non è stato tirato fuori da nessuno.
3: È un fatto personale.
1: L'ha detto lei.
0: È stato comunicato però da uno
3: Ma è un fatto personale, cioè voglio dire, è stato chiarito in maniera evidente e i giornali che sono andati addosso alla notizia, nessuno ha tirato fuori qualcosa che smentisce la tesi del Ministero dell'Interno che nessun atto può essere stato fatto a favore di Claudia Conte. Poi Claudia Conte, voglio dire, faceva la stessa attività professionale prima,
0: anche con
3: il sindaco di Firenze Nardella,
0: ma è stata lei
3: faceva presentazioni, eventi, eccetera, con la regione Campania guidata dal Partito Democratico, quindi una professionista che è stata sempre stimata, all'improvviso la dobbiamo attaccare per un fatto personale.
0: Lo sa anche lei, no? Che c'è questa voce che gira, che c'è un'altra vicenda di questo genere, un altro ministro,
3: ma io non ci credo.
0: Non ci credo. crede.
3: No, secondo me è Ghost.
0: Cioè lei sa chi è.

0: Ma non ci credo.
1: Secondo me
0: so.
1: È Ghost.
0: Ma come l'ha detto Concita De Gregorio, Paolo Mieli, l'ha detto addirittura Fiorello che sa il nome.
1: Guarda, secondo me io non ci credo,
0: ma
1: poi dopo io. Per carità,
2: sì, la prova contraria, sì, quando poi viene fuori la notizia fuori. Stessa.
0: Senta, ma è più di destra ospitare il padiglione della Russia alla Biennale o cercare di impedirglo?
1: è una domanda difficile,
0: no, per quello, cioè, ma lei insomma, allora, risponde a qualunque cosa, quindi,
1: per un intellettuale come Pietrangelo Buttafuoco, grandissimo amico mio, sono stati coinquilini tre anni,
0: sì, adesso ne parliamo,
1: ti lascio immaginare che meraviglia, che divertimento, è di destra rispettare l'arte, cioè la libertà è di destra. Per il governo che debba dare alla politica estera è di destra dire occhio, attenzione, che non diventi un evento di politica estera di un paese sanzionato che sta facendo una guerra a un nostro alleato.
0: Si potevano dargli visti.
1: Ma questa, sai...
0: No, dico, se il governo non voleva...
1: Devi rispettare la norma, se avevano diritto...
0: Ma lei è più d'accordo con Buttafuoco o con la Meloni?
1: Se stessi al governo sarei d'accordo con il governo. Se invece così come libero cittadino, io penso che Buttafuoco abbia ragione.
0: Qual è la differenza tra il governo e il pensiero di Buttafuoco? Dovrebbe essere lo stesso pensiero.
1: No, sono due visioni, due visioni, nel senso che visto l'atteggiamento che si ha nei confronti della Russia, il governo dice probabilmente anche per gli alleati ucraini, per quello che stiamo facendo, non era opportuno dargli questa verità.
0: Però Salvini è d'accordo con Buttafuoco.
1: Perché Salvini la pensa diversamente, cioè voglio dire, la coalizione è come in famiglia, tu torni a casa, c'hai tre figli, uno dice allora andiamo a cena fuori stasera, uno vuole la pizza, uno vuole il sushi, uno vuole la matriciana, e qui devi fare una mediazione tra i tre.
0: Quindi Salvini vuole la pizza, secondo me, di sicuro. Quelli lì mi sembrerebbe. Senta, a proposito di Buttafuoco, raccontiamo questo episodio perché è straordinario. Lei ha vissuto quando è arrivato a Roma in casa con Buttafuoco, e nello stesso palazzo in cui aveva con Buttafuoco, scherzo del destino, c'era un transessuale che si chiamava Ruby.
1: No, stesso palazzo, porta accanto.
0: La porta accanto. C'era un transessuale che si chiamava
2: frequentato benissimo.
0: Si chiamava Ruby, che esercitava
1: Viale Vaticano 44. Lo dico per qualche cliente, no, se fosse ancora lì.
0: Esercitava.
1: Sarebbe una signora un po' anziana.
0: No, vabbè, però. Insomma, transessuale Ruby, quindi già anticipando quello che sarebbe successo, esercitava il mestiere della prostituzione. Cosa succedeva che la teneva sveglio a lei, Sir Bocchino, la notte?
1: Succedeva che allora non c'era internet, quindi chi cercava una prostituta doveva comprare il Messaggero, il Tempo, e vedere pagine di annunci brasiliano, diceva Viale Vaticana 44.
2: No, non mi dici, citofonava.
1: Interno 6.
0: Aspetti, perché c'è
1: interno
0: tutto.
1: Interno 6. Quello arrivava tutto infogliato, parcheggiava a 100 metri, arrivava lì al citofono, dice porca miseria, ho dimenticato il giornale in macchina, qual era l'interno del citofono? Guardava, poi vedeva Bocchino e dice no, è questa la parola. Codice, e citofonava. Erano le due di notte. Allora c'è stata una grande trattativa tra me e Berlusconi.
0: Buttafuoco. Scusami, quando pensa a Ruby, lo capisco. Esatto, l'associazione. Ci sta.
1: Allora, io dicevo, togliamo mettiamo l'interno sul nostro.
0: Perché anche Buttafuoco forse poteva dare magari.
1: Buttafuoco diceva, ma no, offriamo questo servizio a questa povera coinquilina.
0: E quindi voi rispondevate e dicevate.
1: Ci guardava sempre storto, però. Eravamo troppo fascisti.
0: Come dalle torto.
2: Poi dice questi due maschi che vivono insieme che vogliono da me.
1: E quindi facemmo l'accordo che ci si alzava una volta ciascuno.
0: E dicevate, guardi, no, quarto piano.
1: Dicevamo, sì, no, scendi giù, no, eravamo più qua al quarto piano. Primo seminterrato.
0: Primo seminterrato, certo.
1: Abbiamo cominciato da meno zero.
0: E poi è andata meglio a Buttafuoco o no?
1: No, molto meglio a Buttafuoco, perché lui è colto intelligente. Certo. Io sono un praticone che viene a queste trasmissioni.
0: Una trasmissione che è stata definita dalla presidente Meloni è
3: una trasmissione radiofonica leggera.
0: A proposito di leggerezza, il duo leggerezza CDM, il nostro duo Meloni Chiara e Aurora riassumono questa sua presenza qui oggi con noi in questo modo.

0: cucciolo, che bello. Avevo paura di qualunque, rima, invece no. Senta, signor Bocchino, ma anche lei è d'accordo con la teoria di Andrea Ruggeri? Lo sa che lui dice che per fare il ministro bisogna essere stati con almeno 30 donne.
1: Questa Ruggeri è fratello. Ha un suo perché, ha un suo perché. È una tesi che parte da Feltri.
0: Sì. Vittorio o Mattia?
1: Vittorio. Ha un suo perché la tesi.
0: Sì. Perché?
1: Beh, perché diciamo sei più accorto dopo.
0: Cioè, hai meno tentazioni?
1: No, sei più accorto, sai, hai già vissuto 30 volte pericolosamente, certo, le donne sono pericolose, e quindi diciamo hai imparato, l'esperienza ti ha fatto capire che bisogna stare attenti.
0: Ma perché questo
2: stai bello alleprato?
0: Perché questo problema, diciamo, delle amanti con i ministri non succede alle ministre?
2: No, perché sono più furbe e si fanno scoprire.
1: Le donne sono più intelligenti, più furbe, e quindi non si fanno scoprire, ma diciamo.
0: Però le donne con i ministri sono sempre
1: riguarda tutti. Riguarda tutti. Basta leggere la letteratura francese dell'Ottocento,
0: era un po' che
1: reali. Tu non hai rapporti con la letteratura francese,
0: no, ma neanche con le donne.
2: Neanche con le donne.
0: E signor Bocchino, grazie. Ricordiamo il suo libro, che è Giorgia, la figlia del popolo, nel dubbio perché la Meloni piace agli italiani.
2: Questo è il titolo.
0: Per Solferino piace ancora, no? Perché c'è qualcuno che dice che ormai è nella parabola decadente.
1: Ma piace molto, perché intanto il libro va benissimo, ma soprattutto anche all'estero mi chiamano giornali. Questa settimana verrà un giornalista del New York Times per parlare di questo libro.
3: Questo è un tema noiosissimo.
0: Hai ragione, Presidente, scusi.
1: Per lei è un tema noiosissimo parlare di lei, chi deve capire, ti potrebbe far bene leggerlo, diventeresti ancora più meloniano.
0: Guardi, più meloniano di così è difficile. Guardi, qui ha sfondato una porta aperta, qui è Radio Meloni.
1: E allora il libro ufficiale della trasmissione.
0: Il libro ufficiale della trasmissione. Saluti il Presidente quando la sente. Vi ricordo che tutta questa puntata che sentite oggi, che ha l'aria di essere imperdibile, la potete riascoltare su Rai Play Sound, c'è il podcast, ve lo sentite in tutto il weekend, quando volete, senza problemi di sorta, la mattina, la sera, quando andate a correre o meno. Adesso dove va, signor Bocchino?
1: Adesso vado a fare la spesa con mia moglie nel pomeriggio, perché così andiamo a casa al mare per 3 giorni e andiamo con le provviste. Io amo fare la spesa, la faccio quasi tutti i giorni, so tutti i prezzi a Meloni.
0: Ma lei è andato mai al supermercato col Presidente Meloni?
1: Noi abitiamo in zone diverse.
0: Quelle zone diverse. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione in zone diverse.
2: A lunedì
4: con ottimismo.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. La strage di Suba alle Maldive non è della professoressa Monica Montefalcone, come finora diffuso il corpo recuperato dalla grotta, ma del padovano Gianluca Benedetti, lo riferisce una fonte locale all'agenzia ANSA. Rimandate a domani le ricerche delle altre quattro vittime.
3: Sono state interrotte le operazioni di recupero dei connazionali morti nell'Oceano Indiano. Il nostro ambasciatore a Colombo, Damiano Frankovic, ha dichiarato infatti che la Guardia Costiera maldiviana si è dovuta fermare per le condizioni meteo proibitive. Non è riuscita nelle immersioni effettuate sinora ad avvistare altre vittime. Sempre sul Duke of York, altri 20 italiani che hanno partecipato alla spedizione stanno bene e la nostra ambasciata sta fornendo assistenza. Sulla tragedia la Procura di Roma ha aperto un'indagine e attende le carte della sede diplomatica. Ancora da chiarire le cause della tragedia, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno nelle bombole, al possibile incidente a qualcuno del gruppo. Simona Decina, GR1.
2: Il conflitto in Medio Oriente, nuove accuse incrociate tra Stati Uniti ed Iran, con Trump che prima minaccia di non avere più pazienza e poi si dice aperto uno stop del programma nucleare per 20 anni, mentre il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dichiara che non si fida degli Stati Uniti. Terminata nel frattempo la visita del presidente americano in Cina per Xi Jinping, raggiunte intese importanti, fronte comune anche su Hormuz. E il blocco di Hormuz, lo sappiamo, ha conseguenze pesanti non solo sulle forniture di petrolio, ma anche per il trasporto merci. Le grandi compagnie della logistica tentano rotte alternative anche via terra. Dal Cairo, il corrispondente.
4: Quella che era stata individuata come una soluzione d'emergenza per la chiusura di Hormuz sta diventando un'infrastruttura alternativa. Le carovane di camion che attraversano la penisola arabica non sono più una misura tampone e adesso il nodo centrale diventa Khor-Fakkan negli Emirati, da porto di transito a gateway terrestre, con 7.000 camion al giorno e 50.000 container a settimana, contro i 100 e i 2.000 di prima della guerra. Una crescita tale da provocare ingorghi ad aprile. Il porto ha raggiunto in alcuni giorni la saturazione della capacità. Per il petrolio la risposta è l'oleodotto Petroline, che porta il greggio dalla provincia orientale al porto saudita di Yanbu sul Mar Rosso, con una capacità di 5 milioni di barili al giorno, una valvola che ha già deviato parte del greggio saudita lontano da Hormuz. Le aziende pianificano su questo sistema almeno fino a fine 2026 e l'Egitto in questo schema assume un ruolo centrale. Il traffico del canale di Suez è cresciuto del 24% nel primo trimestre, mentre adesso lavora a pieno regime l'oleodotto Sumed, che collega per 300 chilometri il porto di Suez a quello di Sidi Kerir nel Mediterraneo. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, al termine di un intervento nell'aula della Camera si è ammanettato al proprio banco per protesta contro ciò che definisce la paralisi e il sequestro della commissione di vigilanza Rai. Il parlamentare, al 12° giorno di sciopero della fame, ha dichiarato di passare ora a quello della sete. Giachetti ha ricevuto parecchi attestati di solidarietà, tra cui quello della presidente della commissione vigilanza Rai Floridia e la visita per un colloquio del presidente della Camera Fontana, che ha auspicato si possa risolvere quanto prima una soluzione per lo sblocco della vigilanza. La cronaca italiana: a Taranto ha confessato uno dei 4 minorenni fermati per l'omicidio di Sacco Bakari, il bracciante di 35 anni originario del Mali, aggredito sabato scorso. Il 15enne, nelle dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei Minorenni, ha detto di essere dispiaciuto di averlo accoltellato per difendere gli amici. Gli altri 3 minorenni hanno dichiarato di non essersi resi conto della gravità dell'accaduto. Nel gruppo anche 2 ventenni fermati con l'accusa di omicidio. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'ambito dell'indagine su diffusione di informazioni riservate e accessi abusivi alle banche date di forze dell'ordine e DNA. A rischio processo una ventina di indagati, tra cui alcuni giornalisti. Per uno di loro i magistrati ha chiesto l'archiviazione. La primavera è la stagione ideale per visitare i giardini botanici. TripAdvisor svela la classifica di quelli preferiti dai turisti sulla base delle recensioni lasciate sulla piattaforma.
0: Grandi spazi, paesaggi, superbe architetture, fiori e piante rare. I giardini botanici italiani sono sempre più attrattivi, con oltre 8 milioni di visitatori l'anno. Al vertice della classifica dei più amati, stilata da TripAdvisor, c'è Villa d'Este a Tivoli, celebre per le sue fontane, i ninfei e i giochi d'acqua. Sul podio, subito dopo i cosiddetti giardini di Sissi a Merano, troviamo anche Villa Cimbrone a Ravello, con la sua terrazza dell'infinito, un balcone naturale ornato da busti marmorei settecenteschi e vista sulla costiera amalfitana. Sempre in Campania, tra natura e musica, a Forio, sull'isola d'Ischia, spicca la Mortella, il favoloso giardino mediterraneo e subtropicale creato da Lady Susanna, moglie del compositore inglese Sir William Walton. Chiudono la top ten i giardini di Villa Melzi de Rilla, Bellagio, aristocraticamente adagiati lungo la riva del lago di Como. Daniele Morgera, GR1.
2: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
1: Sulle strade del Giro.
5: Trovati dal Blockhouse, siete d'arrivo di questa settima frazione del Giro d'Italia, la più lunga della Corsa Rosa, 245 km in partenza da Formia, con un gruppo lì davanti ormai da diversi chilometri. Sono in quattro, Manuel Codignoni.
6: Sono Van der Lee, Zukoski, Naberman e Sevilla. Hanno appena superato il primo Gran Premio della Montagna di giornata, quello di Roccaraso, Gran Premio della Montagna di seconda categoria, che assegna punti importanti per la maglia per il miglior scalatore, che al momento è sulle spalle proprio di uno dei fuggitivi, il corridore del team Polti Visit Malta Sevilla. Questo è il motivo anche per cui lo spagnolo è andato in fuga. 5:34 il vantaggio nei confronti del gruppo della maglia rosa, che è sempre tirato dagli uomini della Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard. Vanno avanti di comune accordo i fuggitivi, tra questi c'era anche Jonathan Milan, che però si è staccato dopo il traguardo volante di Venafro. A te.
5: Un vantaggio consistente in termini numerici, ma che rischia di vacillare al momento dell'attacco dell'ultima salita, quella che porta sul traguardo finale, dove insiste la pioggia, il forte vento e anche temperature sotto i 10 gradi. Ma attenzione, prima dell'attacco alla salita, Giovanni Visconti, c'è una discesa importante, lunga, una trentina di chilometri, difficile?
7: Sì, adesso intanto i corridori percorreranno un tratto di una trentina di chilometri a 1200 metri, ci sono 12 gradi, quindi sarà importante rimanere molto coperti. Poi questa lunga discesa che porta alla vallata, che li metterà sulla salita finale, dove anche questo vantaggio potrebbe non bastare, anzi quasi sicuramente non basterà ai fuggitivi.
5: E vedremo ovviamente quale sarà lo showdown tra i protagonisti della Corsa Rosa, per capire, come si dice sempre in questa tappa, chi non vincerà il Giro. Ghirotto.
8: Eh sì, una frase fatta ma che è sempre veritiera e reale. Vedremo poi anche il nostro Giulio Pellizzari, è un uomo che è chiamato a battere un colpo, l'abbiamo come si visto nei nostri monitor di servizio, anche abbastanza allegro, pronto, determinato, aveva attorno la sua squadra e ha un corridore molto importante, Jay Hindley, che è stato l'ultimo vincitore proprio qua sopra sul Blockhouse.
5: Nel 2022 Jay Hindley, che peraltro in quell'annata andò a conquistare anche il successo finale. Un nuovo flash nel gruppo maglia rosa, perché si muove la Decathlon.
6: Muove anche la Decathlon di Felix Gall, che è un altro di quelli che oggi potrebbe fare molto bene. Salendo abbiamo trovato tante scritte anche per Jay Hindley, che voi citavate. Dico solo che è cresciuto ciclisticamente proprio in Abruzzo. A voi.
5: Eh sì, in effetti il suo arrivo in Europa abbastanza precoce per poi lanciarsi nel ciclismo a livello professionale e direi di altissimo livello. Ci risentiamo alle 15:31 sulle strade del Giro, linea Roma.
9: La purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
10: Non solo parole.
11: Benvenuti ad una nuova puntata di Non Solo Parole su Radio 1. Io sono Noemi e con me c'è il giovanissimo fuori e meno dentro, Patrizio Rumiglioni.
12: Questa è molto bella. Ciao Noemi, ciao a tutti gli ascoltatori.
11: Ciao, oggi abbiamo deciso di dedicare questa puntata a qualcosa, diciamo, che tutti noi abbiamo, che sono le parti del corpo. Diciamo che in musica italiana però le parti del corpo non sono parti del corpo, perché possono descrivere delle emozioni, anche dei punti di vista. E diciamo che sono il modo in cui gli artisti artisti trovano le parole, vero?
12: Sì, sono sinonimi spesso, insomma faremo tutto un giro, un excursus tra le grandi canzoni italiane che hanno nel titolo una parte del corpo, un muscolo, insomma, perché sono sinonimi magari di emozioni, di pensieri,
11: bello,
12: di,
11: bello,
12: di ricordi. Mi vengono in mente 10.000 canzoni che hanno a titolo occhi da qualche parte,
11: sì.
12: Però partiamo forse dal più
11: infazionato, dalla parte più importante,
12: sì, anche la più infazionata, fammi essere cattivello, la parte è ovviamente il cuore e la canzone è ovviamente questa qui.

0: grazie a me.
1: Lo senti, partiamo proprio dal cuore matto di Little Tony. Questo è il Festival di Sanremo del 1967.
2: Il nostro Elvis Presley.
1: Il nostro Elvis portava questa canzone, pensa, in coppia con Mario Zelinotti, e pensa che Little Tony non lo voleva fare sto Sanremo perché pensava che gli si rovinasse il successo che aveva avuto fino adesso.
2: E invece no, aveva avuto un grande successo e un cuore matto diventa un successo ancora maggiore, 1 milione di copie, una canzone veramente scolpita nella memoria collettiva di italiani, la nostra identità condivisa, una canzone un po' rock, veramente rock all'americana in stile Elvis. Allora, che racconta il cuore? Che vuol dire cuore matto? Vuol dire un cuore che si ostina a innamorarsi di una persona, in questo caso la ragazza, diciamo, a cui è dedicata, nonostante non sia contraccambiato.
1: Che non corrisponde,
2: sì,
1: non corrisponde.
2: Non è contraccambiato, però lui dice questa matteria, questa pazzia del cuore che comunque si ostina ad amare questa ragazza.
1: Bellissimo.
2: È tutto lì il gioco, e poi anche la musica in realtà è molto particolare.
1: La musica è particolare perché questo basso che insomma tocca queste note, questo dun dun dun dun dun. Io credo che il produttore, l'arrangiatore di questo pezzo sia il grandissimo Ennio Morricone, che in quanto ha trovate incredibili è tanta roba lui. E quindi questa cosa di riprodurre questo battito del cuore, diciamo, è interessante, no? Perché è come se Little Tony e Morricone avessero trovato il modo fisicamente di far sentire questa cosa qua.
2: Sì, un ritmo, veramente il ritmo del cuore che letteralmente impazzisce, no? Di fronte a questa ragazza.
1: Sì.
2: Veramente le idee, no? Come con la semplicità con cui con due note si può costruire un mondo.
1: Onomatopeiche, belle note dello
2: sono. Entra in ballo, secondo te, il genio veramente di chi compone, l'essere visionari, no? Cos'è?
1: Secondo me sì, quel pensiero collaterale, no? Che si dice che hanno le persone a ADHD, no? Che pensare laterale, che ti dà l'opportunità però di raccontare con un suono, un sentimento, una storia.
2: Comunque
1: per me
2: un pezzo,
1: è tanta roba.
2: È un pezzo, mi permetto di dire, quasi blues per certi aspetti.
1: Sì,
2: parlavamo
1: anch'io
2: prima di rock and roll, però sentendolo è veramente blues. Adesso invece andiamo su un classico, l'abbiamo detto prima, che anche gli occhi sono un grande classico della
1: specchio dell'anima.
2: Sì, e tra le 10.000 frasi che si possono dire sugli occhi, dopo possiamo raccogliere anche magari, se ne hanno in mente gli ascoltatori, le canzoni con gli occhi nel titolo. Questa secondo me, secondo noi, è quella per eccellenza, signore e signori, Gianni Morandi.

0: E sì che passiamo agli occhi, questo è Occhi di ragazza di Gianni Morandi, è il 1970, anche qui c'è una storia che pochi conoscono, perché questa canzone l'avrebbe dovuta portare il Ron a Sanremo e la musica è scritta da Lucio Dalla, poi la prende, capito, la premiata ditta, e poi la prende Morandi e ne fa un grande successo. Bello, perché qua forse ci sono i prodromi di una grande carriera che è quella di Lucio Dalla.
1: Sì, veramente Lucio era veramente agli inizi, veniva da una gavetta lunghissima. In questo caso è particolare anche la storia, poi lui è un grande amico, è stato un grande amico di Gianni Morandi, qui è certo. Come se Morandi avesse offerto un grande spazio poi a Dalla per farsi conoscere anche come autore,
0: certo.
1: 15 anni dopo sarà poi Dalla a restituire il favore, certo. Tirando fuori Morandi da un periodo oscuro quando faranno il duetto Dalla Morandi. Comunque è bellissima questa canzone perché c'era un ragazzo che come Gianni Morandi parlava agli occhi di una ragazza, cioè tutto condensato nell'immagine degli occhi, è tutto lì, cioè la personalità stessa della ragazza e nei suoi occhi che ispirano vita per certi versi, però anche malinconia, e si capisce che la relazione insomma non è che sta andando granché bene.
0: Però c'è una ricerca magari, no, tramite gli occhi di un contatto, di un coinvolgimento, quindi questo è un racconto sempre a tanti livelli, come le canzoni degli anni 70
1: e tante canzoni sugli occhi, dicevamo prima, ne scherzavamo anche con la regia, mi viene in mente Occhi da orientale di Daniele Silvestri, grazie. Che dopo ritroveremo però con un'altra canzone su un'altra parte del corpo, oppure non lo so, mi viene in mente Occhi di Zucchero, bellissima anche quella.
0: Un tuffo in fondo ai tuoi occhi, pure
1: il mare in fondo ai tuoi occhi.
0: Quella però è Dune Mosse.
1: Però noi continuiamo il nostro viaggio nelle parti del corpo con la parte del corpo che è un po' il centro del corpo.
0: Mi fai pensare anche alla Carrà,
1: anche il suo ombelico bellissimo. Questo invece è l'ombelico del mondo.

0: pezzo imperdibile, una pietra miliare della carriera di Lorenzo Giovanotti, insomma, Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti, nonché una pietra miliare della musica italiana, l'ombelico del mondo dal 1995, grande pezzo di, mi viene di dire, di world music, di musica etnica, c'è di tutto dentro, perché di questo poi parla l'ombelico del mondo, il centro del mondo, no? Dove c'è tutto?
1: Ah, sì, sicuramente questo è uno dei brani più belli, più rappresentativi di Giovanotti, che ama mischiare,
0: proprio,
1: mischiare, buttarla in caciara, c'è l'hip hop, ci sono le influenze.
0: Buttarla in caciara rende.
1: Ci sta, ma anche perché questo ombelico non rappresenta solo un ombelico, ma è l'ombelico del mondo, che è l'incontro tra varie culture, quindi questo grande melting pot che poi è la vita moderna e postmoderna.
0: Sì, si dice che l'abbia scritta ispirato da Londra, anche se poi una cosa che cercavo prima mentre venivo in studio era come è cambiata negli anni, nei secoli, nei millenni, la definizione di ombelico del mondo. Probabilmente Londra lo era fino alla prima parte del Novecento.
1: Adesso sono un po' fuori dall'ombelico.
0: Ma chissà se sanno gli ascoltatori, se lo sai tu, io l'ho trovato su Google prima, il primo ombelico del mondo, come è stata coniata la definizione.
1: Non lo so.
0: Il primo ombelico del mondo era Delfi, nell'antica Grecia, perché c'era l'oracolo di Apollo.
1: Certo, ed
0: era
1: l'oracolo di Delfi, incredibile.
0: Esatto, ed era considerato l'ombelico del mondo, il centro del mondo all'epoca. Poi il centro, come capiamo, si è spostato, e forse negli ultimi anni è diventato anche difficile trovare un centro. Va detto che in questo grande casino organizzato o disorganizzato che è, Lorenzo Giovanotti è rimasto sempre al centro della musica.
1: Beh, Lorenzo Giovanotti sì, è un grande camaleonte, cerca sempre, alla ricerca come un rabdomante di questo ombelico del mondo musicale. Comunque, se ci pensiamo, quindi abbiamo fatto in questo talk un percorso ben preciso, cioè siamo partiti dal cuore di Little Tony, che batte da solo in preda, diciamo, all'amore, agli occhi di Morandi, che cerca in qualche modo il contatto con l'altro, e poi al mondo di Giovanotti, che con questo ombelico ci fa capire che, beh, forse il mix is the way, è la strada.
0: E adesso ci facciamo invece un viaggetto rapido rapido in Brasile con Gaia e la sua Bossa Nossa.

0: Oh, che bella la voce di Gaia, mi piace un sacco. Senti, questa è Non Solo Parole. Io sono Noemi, siamo qua con il grandissimo Patrizio Ruviglioni. Allora, prima abbiamo visto come il corpo nelle canzoni racconti l'amore, però adesso facciamo un passo scomodo. Perché? Perché il corpo racconta anche, può diventare politico e a volte succede in modo più sottile, quasi nascosto tra le righe.
1: Certo, il corpo è politica, esporre il proprio corpo è politica, parlare o non parlare in un certo modo di parti del corpo o della propria fisicità è politica. Mi viene in mente forse la più grande canzone, ora magari politica no, però sociale.
0: Sociale senza dubbio.
1: Con un grosso spessore sociale che tira in ballo una parte del corpo, quella parte del corpo è la bocca e la canzone è ovviamente questa qui di Fabrizio De André.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
0: Nell'uno nell'altra, lei lo faceva per passione. Oh, questa canzone...
1: Benvenuti a Sant'Ilario.
0: Benvenuti a Sant'Ilario, il 1967, questa è Bocca di Rosa, scritta da il grandissimo Fabrizio De André, che insomma diciamo fa un lavoro a cipolla, perché inizialmente sembra semplicemente la storia di una prostituta, questa Bocca di Rosa. In realtà no, è il racconto di una donna libertina che vive l'amore, no? Lui lo dice, non lo faceva per passione, con grande libertà, ma per questo viene emarginata da tutta una società.
1: Infatti hai fatto benissimo a precisarlo, perché c'è un po' questo equivoco che Bocca di Rosa parli di una prostituta, cosa tipica della, tra l'altro un personaggio tipico della prostituta delle canzoni di De André, ma non parla di una prostituta,
0: no.
1: Parla di una donna libera che si abbatte come un meteorite su questo paesino di Sant'Ilario, che rappresenta un po' l'Italia. Siamo negli anni 60 quando viene scritta, in generale tutta l'Italia del dopoguerra, no? Il paese del benessere da una parte, però anche di un rigido moralismo dall'altra.
0: Sì, un'Italia molto conservatrice dove la libertà individuale, soprattutto quella delle donne, è proprio controllata, commentata, sanzionata. Di André
1: non è cambiata tantissimo.
0: Ma no, perché in realtà le comari ci stanno sempre, no? Che additano forse una libertà a cui loro magari anelano, ma non hanno la forza di raggiungere.
1: E poi chiaramente se la prende anche con gli uomini che rappresentano in questo caso le istituzioni, la legge, la polizia.
0: Come no?
1: Che la finiscono,
0: che
1: insomma,
0: però alla
1: danno
0: fine,
1: la caccia.
0: Alla fine forse sono anche un po' fan loro, lo sai?
1: Beh, quello è sempre il sottotesto, no? Di De André. Però sì, questa canzone rappresenta proprio come il corpo, in questo caso rappresentato da Bocca di Rosa, però insomma come il corpo può essere uno strumento anche di rivoluzione, di libertà.
0: Cioè.
1: E a proposito di rivoluzione, mi viene in mente un'altra canzone che parla proprio di rivoluzioni sociali che partono dalla bocca, ma la bocca in questo caso è una bocca chiusa.
3: Fatece largo che passa domani, che adesso non si può

0: decenza. Che partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza.
1: Qui il discorso diventa esplicito. A bocca chiusa di Daniele Silvestri, del 2013. E questa è una canzone, diciamo, dichiarata politica, dove ci si rende conto di quando le persone si mettono insieme e alla fine si fanno sentire, che è tanta roba, secondo me.
2: È tanta roba, davvero. Questa canzone racconta un corteo, diciamo, è ambientata in un corteo di protesta. Daniele Silvestri, l'avevamo citato anche prima, Occhi da Orientale. Questa, a bocca chiusa, è sempre stato un artista molto impegnato nel sociale, nel politico. In Italia ha fatto decine, lo racconta anche lui, di manifestazioni, ha cantato in decine di manifestazioni. Qual è il punto? Che qui dice: anche se ci fate stare zitti, anche se stiamo a bocca chiusa, certo, noi possiamo comunque farci sentire. E la cosa bella è che nel videoclip di questa canzone, la canzone è tradotta, insomma, è interpretata anche dalla lingua dei segni,
1: certo,
2: proprio per dire come si può parlare, si può protestare, manifestare anche a bocca chiusa, per quanto, come dice lui, ci possano derubricare.
1: Beh,
2: a frignoni.
1: Questo è un dettaglio bellissimo, di pensare che il corpo, per esprimersi, non ha per forza bisogno della voce, l'importante è esserci, che secondo me è un tema che oggi è importante, di esserci proprio con il corpo, fisicamente, nelle situazioni, in quello che viviamo.
2: Canzone attualissima, peraltro, perché 10 anni dopo è diventata la colonna sonora del film di Paola,
1: certo,
2: Cortellesi, stravisto film, c'è Ancora domani, che
1: sì,
2: ruota, diciamo, non facciamo spoiler ai pochissimi che non avranno.
1: Madonna, davvero, nelle caverne.
2: Però, a un momento chiave che si regge proprio su,
1: è quando lei va.
2: Non lo dire.
1: Spoilerare.
2: Non si sa mai. Senti, qua andiamo avanti però con altre canzoni che usano il corpo come politica, anche questa è una
1: bella canzone. Devo dire che è la mia preferita, perché io amo questo gruppo.
2: Sì, sono un fantastico duo, un dinamico duo,
1: sì,
2: come si direbbe, al rappresentante di lista. Il pezzo si chiama Questo Corpo.

0: Un brano che definiremmo trip hop, forse si può dire.
1: Beh,
0: bellissima.
1: Ah, io adoro la rappresentante di Lisa, tanto
0: siamo rimasti incantati ad ascoltarla.
1: Sì, questo disco è poi questo corpo si chiama, no? È il disco prima di Amarsi e di Ciao Ciao,
0: amare,
1: che sono
0: sì,
1: di Amare, che sono due canzoni, diciamo, anche forse più affilatamente pop. Con questo disco loro invece parlavano del corpo che è stata una festa, che è stato pieno di falsi amori, pieno di peli, un corpo fragile, contraddittorio, che però proprio per questo è un corpo potente, perché è un corpo reale, di una persona vera.
0: È un inno ai corpi non standardizzati,
1: non precisi,
0: no? Come
1: cattiva,
0: si dice?
1: Esatto. Abbiamo un problema.
0: Un inno all'imperfezione.
1: Bravissimo.
0: Esatto, un inno agli irregolari, alle persone, insomma, che non si riconoscono negli standard estetici, che poi diventano, per traslitterazione, anche standard morali, no? Tante volte.
1: Come no?
0: Standard di regole, è veramente una canzone.
1: La moralità è peggio, perché la regola l'accetti, però la moralità è sempre questo, diciamo, luogo un po' oscuro, no? Come una camera dove c'è sta tanta nebbia, quindi sì, ognuno si prende dei vantaggi sull'altro che non può avere. Tra l'altro mi piace un sacco che la rappresentante di lista, che è questo nome che hanno loro, è la rappresentante di lista, è la rappresentante che sta nei seggi, e quindi il fatto che loro abbiano questo taglio già diciamo
0: sociale
1: politico,
0: politico,
1: sì, beh, no, proprio politico,
0: politico,
1: perché il sociale sa, è trasparente.
0: Certo.
1: Trasversale, la politica è una cosa invece anche di impegno, e anche bisogna anche schierarsi.
0: E comunque, canzone, a proposito di grandi colonne sonore, questa è finita nella colonna sonora di The Young Pope, la serie di Sorrentino, anche qui in una scena bellissima, rivelatoria, di cui non facciamo spoiler.
1: No, ma io adoro gli spoiler.
0: No,
1: ma
0: non la facciamo, invitiamo gli ascoltatori, se vogliono, a recuperarsi, perché quella scena è bellissima. Noi per adesso però ci sentiamo i Hooks con Shine On, poi Onda Verde, e poi rientriamo a esplorare.
1: Rovigliani, mi stai rubando tutti i lanci
0: corpo
1: delle canzoni, che fai?

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30:40. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 22 Brennero Modena, in Trentino Alto Adige, tra San Michele all'Adige e Bolzano Sud in direzione Brennero troviamo 6 chilometri di code. 4 invece chilometri di code per un incidente tra chiusa Valgardena e Bolzano Nord in direzione di Modena. Sul tratto che attraversa l'Emilia Romagna, sempre della 22, tra Carpi e l'Allacciamentola 1 in direzione di Modena, 4 chilometri di code, traffico intenso. Ci spostiamo poi in A1, tratto Firenze-Roma, in Toscana, tra Firenze e Prunete, in Cisaregello in direzione di Roma, 2 km di code per un incidente, e sempre in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti tra Firenze-Scandicci e lo svincolo della 1 in direzione di Firenze, code anche in corrispondenza dello svincolo La Strassigna in uscita provenendo da Firenze. E poi in A14, Ancona Pescara nelle Marche, qui troviamo code tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara per 2 chilometri, e sul tratto abruzzese tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Pescara 3 chilometri di code per lavori. E chiudiamo a Napoli in tangenziale, code per un veicolo in fiamme tra Secondigliano e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:26. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Sulle strade del Giro.
3: Di nuovo ben trovati dal Blockhouse, sempre l'arrivo di questa settima frazione del Giro d'Italia, primo arrivo in salita sotto la pioggia, tempo davvero difficile per i protagonisti del Giro d'Italia, 54 km e 8 alla conclusione, sempre in 4 in fuga, Monaco Dignoni.
4: Sempre i quattro che proseguono di comune accordo, dietro l'inseguimento viene condotto dagli uomini della Decathlon Age Desert, la squadra di Felix Gall, che evidentemente sa che il suo capitano ha la gamba calda. Ci sono anche quelli della Bahrain Victorious, la squadra della maglia rosa, e quelli della Visma Lisa Bike, la squadra di Jonas Vingegaard. Mantelline per i quattro in fuga, perché la temperatura si sta abbassando anche sulla corsa dopo un inizio in cui invece la gara è stata baciata dal sole. 5:11 ancora il vantaggio di questi qua davanti, ma inizieranno adesso in questo tratto di falso piano, poi ci sarà una discesa e quindi la salita a trovare condizioni meteo decisamente peggiori. Cristiano?
3: Eh sì, una situazione insomma che rischia anche di scombussolare i piani delle ammiraglie, Giovanni Visconti?
5: Assolutamente sì, in questo momento mi immagino come saranno tutti lì a chiamare le proprie ammiraglie, a cercare di vestirsi al meglio. È fondamentale adesso alimentarsi bene, coprirsi bene, perché affronteranno tra poco circa 20 km di discesa e quindi con concentrazione massima in vista della salita finale.
3: Con ovviamente anche attenzione al manto stradale, che sarà sicuramente bagnato, con ovviamente l'avvicinamento anche alla salita conclusiva, quella che chiarirà un po' le idee a tutti, ma loro resistono lì davanti. Girotto.
6: Resistono perché sanno che devono andare più in là possibile, 5 minuti di vantaggio grosso modo, e ce la stanno mettendo tutta. Sanno benissimo che insomma questa fuga non avrà spazio, sanno benissimo che comunque sono stati protagonisti nella tappa più lunga del giro e se lo meritano, hanno avuto tanto spazio e meritato questo insomma questo lungo viaggio per arrivare sotto la salita del Blockhouse, e lì vedremo quanto resisteranno.
3: Maglia rosa che sembra a suo modo resistere, andiamo lì con Manuel Codignoni.
4: Pedale in seconda ruota in questo momento Afonso Eulalio, che è un corridore che in salita comunque può andare anche bene, corridore tutto da scoprire, che è passato professionista da poco e che sa che questa può essere un'occasione importante, sa che può riuscire a tenere questa maglia perché il vantaggio nei confronti dei migliori è superiore ai 6 minuti, dunque sa che dovrà soffrire, ma non è detto che esca da questa tappa senza maglia rosa, ed è per questo che pedala là davanti, anche perché si va in discesa, la strada è bagnata, piove, meglio stare davanti per evitare guai.
3: 52 km 800 metri al traguardo, 5:06. il vantaggio dei quattro battistrada, che li ricordiamo sono Van der Lee, Zukowski, Naberman e Sevilla, rispetto al gruppo della maglia rosa di Alfonso Lalio. Oggi però ci aspettiamo assolutamente l'attacco dei big, l'attacco di Jonas Vingegaard, il capitano della Visma Lise Bike, che deve ancora farsi vedere, ma che ovviamente con 6 minuti e 22 da recuperare rispetto alla testa della generale, qualcosa dovrà gioco forza fare quest'oggi, nonostante il tempo inclemente, il vento, la pioggia e il freddo sul Blockhouse. Ci risentiamo alle 16.30 sulle strade del Giro.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Non solo parole.
7: Bentornati a Non Solo Parole con Noemi e Patrizio Ruviglioni. Oggi stiamo parlando delle parti del corpo dentro le canzoni. Dopo aver attraversato il corpo come emozione, il corpo come gesto politico, adesso passiamo a una versione un po' più leggera, diciamo quasi quotidiana, quando le canzoni che parlano di capelli, di orecchie, di facce, diciamo parole che noi usiamo tutti i giorni, che ne dici?
8: Sì, canzoni più leggere. Poi anche qui in realtà la malinconia si nasconde anche dove non te la aspetti. Dove non te l'aspetti. Partiamo con una canzone che racconta la testa, o meglio quello che c'è sopra la testa, cioè i capelli, da una persona che a livello di situazione...
7: Noi siamo ben forniti tutti e due.
8: Ma questa persona che ha scritto questa canzone nel 1997, la sua situazione tricologica era veramente impegnativa.

0: chiedere scusa.
1: Capelli di Nicolò Fabi, 1997.
2: Che capelli, Nicolò Fabi.
1: Che capelli, c'aveva dei dread incredibili. Mi piace perché vince il premio della critica, no?
2: A Sanremo.
1: A Sanremo.
2: Tra i giovani era in gara.
1: Era tra i giovani, sì. È vero.
2: Era giovanissimo.
1: È bello perché sì, sembra tanto una canzone di questo ragazzo che si prende in giro da solo, sì, miei capelli, però in realtà il taglio dei capelli che è proprio racconta un passaggio dall'età giovanile all'età adulta, che è un po' il passaggio che voleva raccontare lui con questi dread biondi, di ma che devo mettere la testa a posto, non c'ho voglia.
2: È vero e soprattutto racconta anche come il taglio dei capelli in qualche modo ti qualifichi alle persone, cioè
1: certo.
2: Le persone ti individuano anche in base al tuo taglio di capelli. Dentro ci sono dei versi simpaticissimi, non voglio più chiedere scusa se sulla testa porto questa specie di medusa o foresta, non è soltanto un segno di protesta, ma un rifugio per gli insetti, un nido per gli uccelli.
1: Bellissimo. Guarda, io ti posso
2: penna
1: dire una
2: affidatissima
1: cosa. Quando abitavo a Londra avevo una mia amica che è una ragazza di colore e lei mi ha detto che per andare a lavorare in banca dove lavorava lei non poteva tenere i suoi capelli afro, ma si doveva comprare delle parrucche e doveva stirarli. Quindi vedi, forse noi italiani questa cosa del capello sì, l'abbiamo vissuta, però ci sono delle culture, delle realtà dove purtroppo il capello ti definisce, addirittura ti fa non lo so, devi tagliare la tua cultura, questo è un peccato.
2: Sì, questo era uno dei tanti sottotesti, questa canzone bellissima di Nicolò Fabi. Faccio notare una cosa al volissimo, quanto la voce di Nicolò Fabi fosse leggera all'epoca rispetto alla voce che ha oggi. Ne ho parlato con lui mi ha detto serviva che la vita si depositasse sulla mia voce negli anni e la rendesse più grave, più profonda,
1: certo.
2: Cambiando poi tono anche alle canzoni. E per esempio quest'anno sta festeggiando i 10 anni di Una somma di piccole cose, che è un suo disco meraviglioso.
1: Bellissimo.
2: Del 2016, che è molto più scuro di capelli, però appunto serve cambiare. Torniamo alla luce con insomma anche questo, un gran giullare molto intelligente.
1: Adoro.
2: È un mito.
1: Vorrei un medico così.
2: Enzo Iannacci, ci vuole orecchio.

0: cambiamo completamente registro, però solo in apparenza. Perché? Perché Ci vuole orecchio di Enzo Iannacci, un pezzo del 1980. Qui stiamo nel territorio dell'ironia, del gioco, del nonsense, che è tantissimo caro a Iannacci.
1: Anche il doppio senso a volte.
0: Sì, però in realtà lui poi è, diciamo, un escamotage per parlare di ascolto, di capacità di ascoltare, capacità di entrare in contatto col mondo che ci circonda e la capacità di decodificarlo, di capirlo, che oggi c'è tanto questo problema.
1: Sì, c'è tanto bisogno di una canzone che ce lo ricordi come questa. Dicevo appunto un doppio senso perché ci vuole orecchio, un modo di dire, no?
0: Sì, molto nel musicale, senso, sembra, esatto. No? Devi essere musicale, ma in realtà...
1: Parla della vita, cioè ci vuole orecchio con chi ti sta di fianco, devi cercare di sintonizzarti sulle frequenze di chi ti sta di fianco, ma anche delle cose della vita in generale, le cose che ti possono succedere. Dall'orecchio ci spostiamo appena di fronte, sulla faccia, in particolare sulla faccia delle donne, cantate dal tuo amico Gaetano Burrelli con gli Stadi.

0: E questa è la faccia delle donne degli stadio, è il 1984, e diciamo che il volto è la parte, diciamo che è la parte più espressiva, no? Perché arriva prima della voce, arriva prima delle parole, perché io per esempio c'ho molto questa roba che tu capisci quello che io penso già dalla mia faccia, perché la faccia racconta tutto. Poi viene raccontato questo mosaico di donne che vivono la vita in un modo diverso, quindi che provano varie emozioni, che è che forse è raro oggi, perché abbiamo un racconto musicale soprattutto di testi molto introflesso, invece questa estroflessione dove il corpo, la faccia diventa un gancio incredibile, mi piace un sacco.
1: E dall'altro lato, da maschio insomma, incarno Gaetano Curreri in questa canzone, che
0: Gaetanone
1: racconta come gli uomini vivano poi nell'ammirazione di questa faccia delle donne, come canta lui, di come uno sguardo di una donna in questo caso possa anche cambiare l'umore, no?
0: Assolutamente sì. Poi quindi, se ci pensiamo bene, tutte e tre queste canzoni partono da qualcosa di piccolo, di quotidiano, di quasi insignificante, perché abbiamo i capelli, diciamo un orecchio, una faccia, cose che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi, cose che normalmente non ci soffermiamo, che però diciamo riescono a portarci molto più lontano di quanto immaginiamo. Ci parlano di cambiamento di ascolto, di identità e di emozione, lo fanno senza mai diventare pesanti. Però adesso voglio ascoltare Laura Pausini con Immensamente.

0: E questa era Laura Pausini qua non solo parole su Radio 1 dopo aver giocato con la leggerezza. Adesso cambiamo completamente atmosfera, no?
1: Sì.
0: Parliamo di malinconia,
1: è
0: cioè
1: partita il corpo,
0: allora. Malinconia è partita il corpo, però forse parliamo di qualcosa che si tocca di meno, cioè più dell'anima, diciamo, il cuore, diventano luoghi dove si depositano i ricordi, no?
1: Da dove partiamo? Dalle dita, forse. Rende bene.
0: Che questa pezzone
1: molto triste, molto struggente, e per questo ci piace da morire. La mia storia tra le dita di Gianluca.

0: definire decisione discutibile, bellissima. Lei che se ne va, no?
1: Guarda, lui per me è un genio, secondo me è uno dei pochi che poteva insomma arrivare a livello di Vasco, a livello di scrittura, perché questa canzone del 1995 è subito iconica, perché raccontare la fine di un amore che vorresti trattenere a te e però non ci riesci, con queste immagini, di queste dita che come
0: la sabbia tra le dita, si direbbe,
1: sì,
0: no?
1: Mi sembra anche qualcosa di seta che scivola via, perché era qualcosa di importante,
0: di pregiato,
1: nonostante
0: di
1: tutto
0: pregiato.
1: È un racconto che per l'età che aveva lui, che comunque
0: era ragazzino,
1: è tantissima roba.
0: Aveva 22-23 anni quando l'ha scritta questa canzone, che ti dà proprio il senso di sentirti svuotato, come se ti avessero tolto l'anima quando finisce una storia d'amore. Canzone che poi, tra parentesi, ha avuto anche un grandissimo successo in Spagna e continua
1: anche in Sud America. Ma tu lo sai che lui è arrivato in Sud America con questo pezzo, zero promozione, perché è arrivato così, con il passaparola, quando una canzone racconta con grande bellezza, semplicità, una cosa importante.
0: Senti, prima ho citato l'anima senza volerlo, però volevo chiederti, ma l'anima secondo te la possiamo includere tra le parti del corpo?
1: Beh, secondo me sì, è anche un suo peso, no? Non pesa 21 grammi?
0: Sentiamo un po' questa canzone sull'anima.

0: un salto in un'altra dimensione che è l'anima di Marrakesh 2019. Qui il corpo diventa ancora più astratto, ancora più interiore, non è una parte fisica, ma è qualcosa di invisibile ma che pesa.
1: Sì, è tutto l'anima sostanzialmente. La canta Marrakesh con Madame, che rappresenta...
0: Io questo pezzo ce l'ho nel mio Spotify, posso dire.
1: Io dico, è uscita nel 2019, una delle canzoni più belle degli ultimi 10 anni,
0: bellissimo.
1: A mani basse, e Marrakesh la canta con Madame, che interpreta la sua anima, ed è tutto un dibattito con la propria interiorità e il bisogno di sviluppare, conoscere la propria interiorità. Precisiamo che, a proposito di parti del corpo, questa è un po' la canzone perno di un disco bellissimo di Marrakesh che si chiama Persona,
0: in cui
1: ogni canzone
0: roba.
1: È dedicata a una parte
0: anche
1: del corpo.
0: Anche Crudelia è molto bello.
1: Quella sono i nervi.
0: Quella
1: sono i nervi.
0: Ogni volta mi tieni dritta.
1: C'è i muscoli, c'è veramente di...
0: Ah, quelli
1: di
0: sono tutto. I nervi, dici,
1: sì.
0: Certo.
1: Sì, quella relazione molto, molto complicata. Senti, a proposito di interiorità, però facciamo un salto ancora dentro al cuore. Avevamo cominciato dal cuore.
0: Chiudiamo
1: dal cuore. Il cuore non è più matto. È spaccato,
0: no,
1: purtroppo.
0: È spezzato, spaccato.

0: Questa è Staccacuore di Samuele Bersani. Siamo nel 1994, quindi torniamo
1: come
0: al cuore.
1: La mia storia tra le dita.
0: Sì, però qui torniamo al cuore, non è quello di Little Tony, quello batto, ma è un, diciamo, un cuore spaccato. Il titolo già è fortissimo, perché non è spezzato, il cuore è spaccato, è una cosa che è caduta nel vuoto e si è rotta, ha raggiunto qualcosa di duro e sbam, è qualcosa che comunque agisce.
1: Sì, tra l'altro mi collego a una cosa che abbiamo detto prima. Questa è una delle pochissime canzoni, comunque delle poche, che si inserisce in una dinastia di canzoni in cui l'autore o l'autrice sta mollando il proprio partner. Cioè questa è una canzone in cui io Bersani sto lasciando il mio partner, la mia partner. Mi viene in mente, prima abbiamo citato Niccolò Fabi, Lasciarsi un giorno a Roma, altra canzone di un cantante che in quel caso dice all'altra persona di non preoccuparsi se sta lasciando, mica facile.
0: No, poi diciamo che anche qui il cuore diventa, diciamo, il centro emotivo di tutto, però non è un cuore romantico, capito? È idealizzato, è un cuore vero, vulnerabile, esposto, e diciamo che qua c'è la qualità straordinaria.

0: livello di scrittura di Bersani, che prende delle immagini totalmente normali e le trasfigura e fa trascendere allargandone il significato e mettendo tanta profondità.
1: Comunque io, sentendo queste tre canzoni in fila, mi sono commosso, cioè mi è veramente salita l'emozione.
0: Non ti vedo quasi mai commosso. Bravo.
1: No, queste tre canzoni veramente mi hanno, in sequenza mi hanno steso.
0: Beh, perché raccontano un corpo più emotivo che fisico, forse è proprio qui che nasce la malinconia, in quello spazio tra quello che vorremmo trattenere e quello che inevitabilmente poi perdiamo. Però adesso ci sentiamo.
1: Ah, che belli questi.
0: Ah, Here She Goes degli LA's.
1: Yes. Good.

0: Non solo parole con Noemi e Patrizio Rubiglioni, state ascoltando Radio 1. E allora, arrivati a questo punto della puntata, ci voleva qualcosa che un pochettino sparigliasse le carte. Dopo l'amore, la politica, la leggerezza, la malinconia, secondo me serve un jolly. Una canzone che, diciamo, apparentemente non c'entra niente con quello che abbiamo detto, però è il jolly. E oggi il nostro jolly è un brano che conoscono tutti.
1: Sì, veramente questo lo conoscono tutti.
0: Senza rendersene conto.
1: Sì, ci siamo detti prima varie metafore, chiavi di lettura alternative sulle parti del corpo. Questa invece parla di tutte le parti del corpo, esattamente per quello che sono. Sentiamola.
2: Yeah. Test the spalla, baby. One, two, three. Test the spalla, baby. One, two, three. Test the spalla, test the spalla, test the spalla, baby. One, two.

0: ballo di testa a spalla di Don Lulio.
1: E chi non l'aveva riconosciuto?
0: Guarda, qua ti metto pure alla prova come ballerino. Fammi vedere come fai.
1: Dopo, dopo e poi lo nascondiamo negli archivi
0: però,
1: di Radio 1.
0: Posso dire che questa è proprio una canzone per un ballerino, di un ballerino. Perché? Beh, perché il rapporto che i ballerini hanno con il loro corpo, la naturalezza, la profondità, secondo me la dice lunga, diciamo. È un mezzo principale di espressione.
1: E poi che icona Don Lulio. Questo va detto, un grandissimo, come si dice, un agitatore culturale, mi verrebbe da dire. Senti, abbiamo fatto un gran giro, devo dire.
0: Un viaggio immenso.
1: Dall'ombelico.
0: Dall'ombelico, gli occhi, l'anima. E adesso, insomma, finiamo innanzitutto ringraziando lo staff tecnico gigantesco che ci aiuta, che sono sempre pazzeschi. Allora, innanzitutto voglio ringraziare te, che sei come conduttore di questa trasmissione. Noemi. Poi Leonardo Patanè, che è il nostro regista, Giulia Nannini, che è la nostra autrice, e la redazione con Maurizio Merola. Invece la parte tecnica chi c'è?
1: C'è Tommaso Margiotta. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con Non Solo Parole, il nostro viaggio nella musica italiana. Ci sentiamo prestissimo e soprattutto ci sentiamo Paolo Nutini intanto.
0: Adoro!

0: voglia.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
8: Ah sì?
9: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
10: Ah sì?
11: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
10: Ah sì?
11: Si dice ASI, non ASI.
12: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ore 16.
14: GR1.
15: Alice Andreoli in studio. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, a essere ritrovato per ora solo un corpo. Rinviate per meteo avverso le complesse operazioni di recupero degli altri 4 sub.
13: Dovrebbe riprendere domani il recupero degli italiani morti durante un'immersione. L'unico corpo già rinvenuto al momento sarebbe quello di Gianluca Benedetti. Inizialmente i media maldiviani avevano indicato invece il nome di Monica Montefalcone. Oggi, dopo un'immersione nella grotta dove il gruppo sarebbe sceso a una profondità di 60 metri, le operazioni della Guardia Costiera, considerate ad altissimo rischio, sono state interrotte a causa delle condizioni meteo. Intanto l'Università di Genova, dove la Montefalcone era docente, ha spiegato che lei e Muriel Odenino erano alle Maldive per una ricerca scientifica, che non prevedeva però alcuna attività di immersione, che quindi è stata svolta a titolo personale. Gli altri 20 italiani a bordo della barca dalla quale si sono calati 5 connazionali affermano che ieri il tempo era bello e il mare calmo. Sulla tragedia indaga la Procura di Roma. Simona Decina, GR1.
15: Il conflitto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti potrebbero intervenire di nuovo in Iran per fare un po' di pulizie, ha detto Trump ai cronisti a bordo dell'Air Force One che lo sta riportando a Washington dopo la visita a Pechino. Con Xi Jinping non abbiamo parlato di dazi, ma abbiamo raggiunto intese importanti, ha affermato il capo della Casa Bianca. Trump sul volo ha sentito anche il cancelliere tedesco Merz. Siamo d'accordo sul fatto che Teheran debba tornare al tavolo dei negoziati e che si riapra Hormuz, scrive Merz. E a causa delle incertezze sul conflitto Stati Uniti-Iran, le borse viaggiano in territorio negativo, il petrolio sale. Per gli aggiornamenti, linea a Milano, dove c'è Fabrizio Patti.
0: Dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping, gli investitori sembrano prendere atto che non c'è una svolta sullo stretto di Hormuz, e con il petrolio che torna a salire del 2,80%, sperando i $107 al barile con il Brent, si teme per l'andamento dell'inflazione. Così i rendimenti dei titoli di Stato salgono molto, più 14 punti base per il BTP italiano decennale, fa peggio il gilt britannico, più 18 punti base anche per l'instabilità del governo Starmer. E le borse scendono, quella di Milano che ieri aveva sfiorato il massimo storico ora è in calo dell'1,92%, meno 2,07 per Francoforte, meno 1,80 per Londra. Piazza Affari in evidenza, c'è Stellantis meno quasi 4% dopo l'annuncio dell'accordo con la cinese Dongfeng per la produzione di auto Peugeot e Jeep nel paese asiatico. Sul titolo pesano però i dubbi sulle prospettive del gruppo. Poi ci sono le prese di profitto dopo i rialzi degli ultimi giorni che riguardano titoli come STM meno 6%, A2A e Prismian. Sono negativi anche gli indici statunitensi in avvio, a partire dal Nasdaq dei titoli tecnologici meno 1,66%, l'S&P 500 invece scende dell'1,20%. Nello studio.
15: E sale al 2,7% l'inflazione ad aprile in Italia, dall'1,7% l'Istat ha rivisto lievemente al ribasso la stima preliminare di 2,8%. Intanto la Banca Centrale Europea avverte dei rischi al rialzo sui prezzi, ma l'inflazione di fondo resta invariata. Il presidente della Camera Fontana ha auspicato che si possa trovare quanto prima una soluzione per lo sblocco della vigilanza RAI, esprimendo apprensione per le condizioni di Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, al 12° giorno di sciopero della fame, che si è ammanettato al proprio banco alla Camera annunciando di passare ora a quello della sete. I motivi della protesta nelle parole del parlamentare.
8: Di fronte al sequestro della commissione di vigilanza, io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
15: Tennis al Foro Italico, è da poco cominciato il primo set tra Darder e Ruud, il norvegese avanti per 4-1, alle 19 toccherà Sinner contro il russo Medvedev, l'Italia sogna una finale maschile tutta azzurra, intanto la coppia Bolelli-Vavassori in due set si è aggiudicata il pass per le semifinali del doppio. E siamo al ciclismo, settima tappa del Giro d'Italia, dalla costa tirrenica di Formia alle montagne della Maiella. Ci aggiorna in diretta Manuel Codignoni.
10: E si sta entrando nella fase calda di questa frazione, siamo in discesa, mancano 31 km e 700 metri al traguardo in questo momento. Davanti resiste la fuga dei quattro, la fuga della mattinata con Diego Pablo Sevilla, che è il detentore della maglia azzurra di leader della classifica del campione della montagna, Van der Lee, Zukowski e Naberman, hanno un vantaggio che però si è di fatto dimezzato, 2 minuti e 57 adesso, perché nel gruppo della maglia rosa c'è il forcing da parte della squadra di Jonas Vingegaard, il grande favorito per la vittoria di oggi e per la vittoria del Giro d'Italia, che coadiuvata dalla squadra della maglia rosa, ovvero sia la Bahrain Victorious, hanno fatto sì che ci sia stata un'accelerazione importante quando mancano pochi chilometri all'inizio della salita. Fa tanto freddo quassù in cima alla Blockhouse, ci sono circa 10 gradi, anche qualcosa di meno, raffiche di vento che spostano addirittura le strutture dalle quali andiamo in onda. Tappa molto lunga, 244 chilometri, tappa d'altri tempi destinata a riscrivere la classifica generale. Con Danilo Ambra, voi la linea.
15: Ed è tutto per questa edizione, la linea va al pomeriggio di Radio 1.
16: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.

0: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Il pomeriggio di Radio 1.
6: Venerdì 15 maggio alle ore 16:08, bentornati al pomeriggio di Radio 1 con Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi.
7: E un buon pomeriggio a te, Raffaele Roselli, a Claudio e a tutti i nostri ascoltatori.
8: Anche oggi notizie, approfondimenti, musica, ma tutto molto concentrato perché alle ore 16:30 daremo la linea alle strade del Giro.
6: E oggi la nostra apertura torna sul tragico incidente avvenuto durante un'escursione subacquea in una grotta alle Maldive in cui sono morti 5 sub-italiani. Abbiamo in linea Umberto Pellizzari, profondo conoscitore del mare, uomo dei record in apnea, ma anche divulgatore scientifico. Buon pomeriggio, Pellizzari.
9: Buongiorno a voi.
6: Grazie per essere con noi. Sappiamo che conoscevi Monica Montefalcone quando e quanto puoi essere rimasto colpito, anche perché sulla barca, no, che organizzava la spedizione, il Duke of York, tu eri stato ospite solo pochi mesi fa.
9: Sì, conoscevo Monica. Negli ultimi 4-5 mesi abbiamo avuto due conferenze insieme, l'ultima a marzo durante la fiera della subacquea a Bologna. Era una persona molto preparata, era veramente una persona molto in gamba e anche un'ottima subacquea, una grande subacquea con un'esperienza di più di 30 anni. E davvero è difficile riuscire a dare una spiegazione a quello che è successo, è incredibile.
7: Tu hai dichiarato: quello che mi tormenta è che nessuno di loro sia uscito dalla grotta per dare l'allarme. Che cosa potrebbe essere accaduto?
9: No, non ho detto quello assolutamente. Ho detto che quello che mi sorprende è che tutti e cinque abbiano avuto il problema all'interno della grotta. Si è parlato di narcosi, quindi questa situazione di poca lucidità che può arrivare su subacquei non molto esperti respirando miscele o aria, però è difficile che il sintomo della narcosi arrivi per tutte le persone alla stessa quota nello stesso istante. Ecco perché diciamo che io pensavo a voce alta, diciamo così, escludendo che la possibilità dell'incidente fosse dovuto a questa ragione, ecco. Per cui è davvero abbastanza improbabile, secondo me, che tutti quanti abbiano avuto un problema insieme nella stessa situazione. Hanno deciso di arrivare lì. Magari l'idea iniziale era quella di dare un'occhiata nei primi metri, nella prima stanza, a questa grotta e quindi avere l'uscita subito dietro e quindi mantenersi sempre in luce. Non avevano attrezzature per fare speleo sub, quindi il filo d'Arianna e quant'altro, e poi probabilmente è successo qualcosa dentro, magari una persona è stata presa dal panico, hanno pinneggiato molto vicino al fondo, quindi si è alzato il polverone di fango, di sabbia che ha intorbidito l'acqua, quindi la visibilità è caduta immediatamente. E da lì poi il panico, la paura, il fatto che magari uno abbia cercato di aiutare l'altro, quindi è difficile riuscire a capire cosa possa essere successo. Però così, sull'esperienza, credo che la possibilità che ci sia stata un'aria caricata male nelle bombole, io penso di escluderla, anche perché conosco bene quella barca, conosco l'organizzazione, sono premurosi, precisi, davvero molto rigidi sulle regole, quindi tutto quello che ti porti sott'acqua viene controllato, ricontrollato, quindi secondo me è stato piuttosto così, hanno sottovalutato il livello di tecnico che in quel momento doveva essere previsto, ecco.
6: Ecco, proprio su quell'imbarcazione, Umberto Pellizzari, dove tu sei stato, no? A quelle profondità la grotta dovrebbe essere 62 metri, è stato indicato anche dalla Guardia Costiera delle Maldive. Non possono andare i semplici turisti, c'è un divieto oltre i 30 metri, quindi bisogna essere in missione scientifica per scendere a 60. Come dire, la crociera è una crociera scientifica biologica, aveva i permessi per immersione di questo tipo?
9: Allora, io non conosco questi dettagli, credo comunque Monica è una professoressa, è operativa sul campo, nel senso che va sott'acqua a fare rilevamenti, piantumazioni, carotaggi, ed era una subacquea espertissima, il 50 metri, il 55 non era sicuramente una quota impegnativa per lei. Io voglio essere molto pratico, è vero che ci sono delle regole, però è anche vero, credo che i subacquei alle Maldive, penso che la maggior parte si spinge un po' oltre 30 metri, come dire, il limite in autostrada è di 130, ok? Io in questo momento sono in autostrada, mi sono fermato un attimo per poter chiacchierare con voi, quanti di noi sono andati oltre 130 km all'ora, quindi credo che quella potrebbe essere, come dire, un punto che viene preso in considerazione a livello di cause legali e quant'altro. Un gruppo di amici che vanno sott'acqua, sono tutti bravi, si conoscono, vogliono divertirsi e scendono tranquillamente oltre 30 metri. È un problema diverso, un problema che probabilmente lì sotto è successo qualcosa che probabilmente non sapremo mai, però ecco, per queste persone, questi subacquei, per il livello di questi sommozzatori, la quota dei 50 metri non era una cosa assolutamente impossibile, ecco.
6: Umberto Pellizzari, grazie davvero.
9: Grazie a voi.
6: Ti ringrazio per queste tue osservazioni e la conoscenza delle persone che appunto purtroppo non sono più con noi.
9: Grazie, buona giornata.
8: La musica qui al pomeriggio di Radio 1, il venerdì è giorno di nuove uscite, una nuova uscita importante perché stiamo parlando del nuovo singolo di Elisa. Dice lei, dice Elisa, non diventiamo altro che quello che già siamo. È un brano che anticipa ovviamente il prossimo album di Inediti, un brano dalla forte tensione elettronica, con le parole che raccontano un amore raccontato in maniera mai banale. E dice Elisa, l'amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere. Si chiama Amore è il nuovo singolo di Elisa.

0: È scritta insieme a Dardast, questo è il nuovo singolo di Elisa, il nuovo singolo uscito proprio oggi e proprio oggi trasmesso qui sul pomeriggio di Radio 1, si intitola Amore è.
1: Domani, 16 maggio, si celebra per la prima volta la giornata nazionale contro il body shaming, la denigrazione del corpo, dell'aspetto fisico delle persone. Istituita con legge approvata lo scorso anno, prima firmataria Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e su ogni violenza di genere. Buon pomeriggio, onorevole Semenzato.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
1: Lei ha dedicato questa prima giornata a Paolo, un ragazzo di 14 anni vittima di bullismo.
2: Assolutamente, è un gesto importante che fa capire che quando parliamo di body shaming parliamo di conseguenze gravi che fanno cambiare i nostri atteggiamenti sociali, ma parliamo anche di reati come quelli di istigazione al suicidio, purtroppo con questo caso di cronaca che ci ha sicuramente colpiti tutti, perché è un ragazzino, perché di un ragazzino si tratta, di 13 anni, non può non desiderare di andare a scuola e preferire di suicidarsi.
3: Il colore simbolo è il fucsia e poi c'è uno slogan con un messaggio importante che si capisce, che arriva immediatamente, tanto è forte l'impatto emotivo. La vergogna è negli occhi di chi offende, rispetta gli altri, rispetta te stesso. È un modo di ribaltare quindi il punto di vista, cioè il problema non è più nel corpo di chi viene giudicato, ma lo sguardo di chi sceglie di ferire.
2: Assolutamente, ho scelto questa campagna tra l'altro dove mi sono messa in prima persona, anche un po' uscendo dalla mia zona di comfort, perché noi cerchiamo sempre, no, di postare delle foto dove siamo venute bene, invece io ho volutamente scelto una foto distorta e ho scelto un messaggio forte, che ovviamente gli occhi sbagliati sono quelli di chi giudica, non certo della persona che subisce questo atto. Questo soprattutto per i più giovani, per i giovani ragazzi, ma anche per noi adulti, perché l'educazione al rispetto non ha né genere né tantomeno età. E ci ho voluto abbinare questa campagna nazionale che mi vede in 16 regioni, in 25 capoluoghi di provincia, ma anche coinvolti tanti comuni, più di 8.000 e più di 12.000 scuole paritarie, proprio con l'invio di video dedicati ai più giovani e ai più grandi e di una brochure dedicata ai più giovani e più grandi. E devo dire che la reattività è straordinaria. L'altro giorno mi è arrivato uno striscione dal comune di Cinerello Balsamo, tutto fucsia, con scritto stop al body shaming. Quindi vuol dire che sì, è vero, una giornata rappresenta una giornata, ma poi la sensibilizzazione porta necessariamente al grande valore che si chiama prevenzione.
1: Esatto, 25 tappe di sensibilizzazione per questa campagna contro il body shaming. In questa campagna nazionale, come lei accennava, ha deciso, no, scelto di mettere sui manifesti De Plian il suo volto deformato. Mi permette di dire, onorevole, che in questa battaglia lei sta mettendo non solo la faccia, anche un po' d'anima.
2: Ah, io ci metto il cuore fin dall'inizio, perché insomma io ritengo che la buona politica, lo dico spesso, deve portare un pezzettino della tua vita, e sul tema del body shaming, a cui io ho collegato i disturbi alimentari, c'è un pezzo della mia vita, e quindi essere esempi vuol dire anche prendersi la responsabilità di quello che si fa senza strumentalizzazione, senza preoccupazione, e io ho portato quel pezzetto della mia vita che mi aveva fatto cambiare le mie abitudini sociali e alimentari proprio per delle critiche, no, del non adeguatezza, a disposizione di chi magari sta affrontando gli stessi problemi, con la consapevolezza che da questi si può uscire. La rete deve essere fondamentale, la famiglia, la scuola, la società civile, la politica. Mi pare che con questi due provvedimenti, cioè una mozione sui disturbi alimentari a cui sono seguiti gli aggiornamenti di LEA, i 10 milioni sul milleproroghe a favore del fondo e la legge 150 del 2025, la mia parte di messa a terra della politica l'ho fatta e continuerò a farla, perché non è mai finita.
3: Ecco, non è mai finito, perché il body shaming in realtà esiste da tanto, troppo tempo, però è cambiato nel corso degli anni, è diventato più violento oppure utilizza forme di violenza diverse?
2: La violenza cambia forma, è come si attualizzasse, no? Io vengo da una inchiesta votata all'unanimità dalla Commissione Femminicidio proprio sulla violenza online, quindi oggi l'odio corre anche veloce nella rete. Questo strumento straordinario anche di veicolo di buoni valori, attenzione, non si deve demonizzare tutto, ma anche allo stesso tempo i leoni da tastiera che si nascondono dietro l'anonimato. Quindi sì, le forme di violenza oggi prendono altre forme, ma abbiamo anche oggi strumenti più robusti per poterli contrastare. Io ricordo a tutti che il body shaming è una forma di bullismo e su questo ci sono dei reati già previsti nel nostro codice penale e nelle nostre leggi, come i maltrattamenti, come lo stalking, come appunto l'istigazione al suicidio. Quindi ricordiamoci che il bullismo e questa forma terribile di denigrazione del corpo fisico è un reato e come tale va trattato.
1: Onorevole Martina Semenzato, la ringraziamo per essere stata con noi. Ricordiamo allora, domani 16 maggio si celebra per la prima volta la giornata nazionale contro il body shaming e in questi giorni rilanciamo la campagna contro il body shaming che prevede appunto 25 tappe di sensibilizzazione e incontri nelle scuole d'Italia. Buon lavoro onorevole.
2: Grazie, grazie a voi per la sensibilità, grazie.
1: E siamo alle 16:24 minuti, siamo verso la chiusura, avremo sempre un brano musicale, ma prima di chiudere vi chiedo attenzione a voi all'ascolto su una campagna, un'altra che vede impegnata la RAI Radio 1, un SMS solidale a sostegno di We Free, il progetto di prevenzione contro le dipendenze che da oltre 20 anni è portato avanti dalla comunità di San Patrignano. Fino al 6 giugno chiunque potrà sostenere le attività di prevenzione contro le droghe inviando un SMS o chiamando da rete fissa il 45586. Ricordo ancora il numero 45586.
0: Saluti Simona.
3: Tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1 vi auguro un buon fine settimana. Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nessi Squitieri, Chiara Beltrami.
0: Salutano anche Fabio Cardinali per la parte tecnica e Alex Messina alla regia.
1: E allora Simone Arrigoni, appuntamento a lunedì prossimo con il pomeriggio di Radio 1, sempre 16:05 e
3: .05.
1: E orario completo. Perché il giro si ferma, quindi avremo infatti un'ora e mezza di programma.
0: E allora ci lasciamo con un grande brano del 1976 che sembra essere anche il brano preferito di tutta la discografia realizzata da Freddie Mercury, sto parlando infatti dei Queen. Ci sono le voci di Freddie Mercury, di Brad May, di Roger Taylor moltiplicate come se fossero davvero un coro. L'ispirazione è Aretha Franklin, si chiama Somebody to Love. Sono i Queen, buon weekend a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
5: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
6: Ore 16:31 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Salgono i giri dei Vat e sale soprattutto il Giro, atteso in altitudine quest'oggi sul massiccio della Maiella, siamo in Abruzzo. C'è anche il tennis, naturalmente, ci sarebbe perché il maltempo, con un fortunale che si è abbattuto sulla capitale, ha fatto interrompere poco fa la sfida che non era iniziata bene per il nostro Luciano Darderi, che ha raggiunto la semifinale, incontra il norvegese Casper Ruud in vantaggio. Ruud 4-1, vantaggio anche nel gioco per Ruud con al servizio Darderi, partita sospesa e ovviamente non siamo in grado di dirvi quando riprenderà. Nel caso in cui dovesse avvenire, ovviamente all'interno della nostra trasmissione ci collegheremo con l'inviato Emilio Mancuso, che si trova proprio sul campo centrale del Foro Italico. La regia di Ombretta Conti e l'assistenza tecnica di Fabio Cardinali ci introducono al primo collegamento con il Giro d'Italia, puntata all'insegna del ritmo, anche tenuto conto del percorso. Buon pomeriggio, Cristiano Piccinelli.
7: Buon pomeriggio a te, Giovanni.
8: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: È mezzanotte, 3 minuti.
7: Tutto di salita, tutto di ascesa verso il blockhouse, dove il vento è forte, c'è la neve a bordo strada e ci sono anche delle nubi minacciose, ma davanti al gruppo Maglia Rosa c'è la Red Bull, Manuel.
10: È la squadra di Giulio Pellizzari che sta iniziando a scandire il ritmo all'inizio della salita, che è iniziata da un paio di minuti. In precedenza si erano mossi anche gli uomini del team Ineos, ovvero sia la squadra di Egan Bernal, per condurre in sicurezza, in discesa, nella lunga discesa, il proprio capitano, il colombiano, davanti a tutti. Adesso sono Bora Red Bull e Visma Lisa Bike là davanti in protezione dei due capitani, Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari. Attenzione anche a Jay Hindley, che è lì vicino nelle prime posizioni. Si transita adesso per il cronometro, per il chilometro brandizzato, dove sono già passati i due fuggitivi. In mezzo tra Van der Lee e Zukoski il gruppo c'è a bagnomaria Sevilla Lopez, che fra poco verrà riassorbito, ma adesso in questi ultimi 10.900 metri ci aspettiamo fuochi d'artificio, perché questa è una tappa da showdown. Il meteo quassù è da tregenda, il vento addirittura sposta le nostre postazioni, perché le temperature sono basse, perché è una tappa d'altri tempi per chilometraggio, 244 la più lunga del giro, perché c'è la neve a bordo strada, come diceva Cristiano Piccinelli, perché fa freddo, perché è una giornata che scriverà la storia di questo giro. A te.
7: Eh sì, in effetti pensate che addirittura alcune tensostrutture non sono state montate al traguardo del blockhouse, e anche il cosiddetto palco dove viene ovviamente allestita tutta la postazione, sia radio che TV, non è stato possibile allestirlo, e grazie a Carlo Borinsegna, ad Alino Ambra e Giuliano Travaglia ci troviamo in una postazione di fortuna, ma assolutamente comoda, per raccontare questo finale della tappa numero 7, che riscriverà la classifica generale, perché nel gruppo Maglia Rosa sono rimasti pochi, Giovanni, non sono tanti.
11: Sono già in pochi, sì, hai detto bene. Dopo la Visma adesso si fa vedere anche Red Bull Bora, e questo è un bel segnale, perché vuol dire che sia Hindley che Pellizzari vogliono mettere in difficoltà, vogliono far scricchiolare un po' la sicurezza della Visma Liesebike e soprattutto di Vingegaard.
7: Con Eulalio, che lo ricordiamo, la partenza di quest'oggi a Formia aveva 6 minuti e 22 sul danese, il vantaggio è cospicuo, ma ci sono ancora tanti chilometri di salita, 10 chilometri, 400 metri per arrivare sul traguardo davanti la Red Bull, un traguardo molto ambito e che è stato conquistato dai grandi del ciclismo, da Eddy Merckx, che qui cominciò a vincere al Giro d'Italia, Moreno Argentin, che nell'84 conquistò il Blockhaus e poi chiuse il suo giro al terzo posto. Insomma, non è un arrivo banale il Blockhaus.
12: No, è un arrivo molto difficile. Il Blockhaus ha tre versanti, questo è quello più importante, quello che ha pendenze maggiori, siamo a pendenze a volte è del 14%, c'è un dislivello da superare di 1141 metri, una lunghezza di 13 chilometri e 600 metri. La parte di più difficile sta al chilometro 8 e 500, lì sicuramente vedremo chi non vincerà il giro.
7: Assolutamente, credo che sarà così. Oggi scopriremo le ambizioni di tutti, ma anche chi non sarà in grado di andare a conquistare una posizione nella top 10, nella top 5, perché non si scherza quest'oggi, un po' per il meteo, un po' anche per le pendenze, che lo ricordiamo, su tutto il tracciato vanno oltre l'8%, ma ci sono punte anche al 14%. A te Giovanni.
6: Ricordiamo che è in corso, ma sospesa per la pioggia, al Foro Italico la sfida valida per l'accesso in finale tra Casper Ruud e Dardery, con il norvegese in vantaggio 4-1, vantaggio anche nel game con Dardery al servizio. Una buona notizia per i colori italiani è che il doppio maschile, formato da Bolelli e Vavassori, è in semifinale del doppio, nuovamente linea al Blockhaus.
7: 9 chilometri 8, ma vanno decisamente a un'altra andatura quelli del gruppo Maglia Rosa. Manuel.
10: Eh sì, perché il forcing da parte della Bora Red Bull sta letteralmente disintegrando il vantaggio che avevano i due uomini in fuga, che sono rimasti Van der Lier, Zukoski, proprio in questo momento Sevilla Lopez, che faceva parte della fuga di giornata, leader della classifica del Gran Premio della Montagna, viene riassorbito, anche un Capriolo che passeggia, galoppa, diciamo così, trotta in mezzo ai prati. Del resto lo spettacolo del parco naturale della Maiella è una delle bellezze delle eccellenze del centro Italia, dell'Italia. Speriamo che non gli venga voglia di andare in strada, in questo momento si sta allontanando proprio dalla strada, siamo in grado di vederlo andare verso il prato, anche perché insomma la carovana che segue i ciclisti è molto rumorosa e spaventa gli animali selvatici, o per meglio dire, diciamo, fa sì, li induca a più miti consigli, li induce a non andare in strada, a non creare problemi. 1:41, continuano a darsi cambi regolari, Van der Lier e Zukoski, dopo che c'era stata qualche scaramuccia nei pressi del chilometro brandizzato, adesso stanno salendo nel loro passo, ma lo ripetiamo, il vantaggio di questi due sta calando sotto le mazzate, sotto la scura del ritmo scandito in questo momento ancora dalla Bora Red Bull, con Giulio Pellizzari che pedala in seconda ruota alle spalle di Ben Zwiehoff, e ci pare di vedere che stia pedalando molto agile, molto bene. A ruota di Giulio Pellizzari c'è Jonas Vingegaard. Cristiano, è sempre stato il contrario, che sia un segnale?
7: E chi lo sa, lo chiediamo a Visconti, che ne dici Giovanni?
11: Sì, intanto ho visto in fondo al gruppo, da segnalare sicuramente anche Jan Christen, che sta perdendo contatto, doveva essere uno degli uomini che doveva far classifica per questa UAE ormai dimezzata per il numero di atleti al via, e sta per perdere le ruote.
7: Con però in mezzo al gruppo ho riconosciuto Ghirotto, la maglia di Cicconi.
12: Sì, sì, Ciccone, che è chiamato oggi a battere un colpo, lui arriva a casa sua, conosce perfettamente questa salita, l'aspettava, magari l'aspettava in maglia rosa, ma quello che è stato, deve guardare avanti, e sto vedendo che quando mancano 9 chilometri e 300 metri c'era ancora la maglia rosa lì, quindi a questo punto insomma, pensiamo che possa tenerla all'arrivo.
7: Eh sì, perché insomma mancano 9 chilometri al traguardo, davanti nel gruppo ristretto dei big ci sono tutti, c'è O'Connor, c'è Gall, c'è Derek G, c'è ovviamente Eulalio, la maglia rosa, c'è però le difficoltà, ci sono le difficoltà di Christen, come giustamente sottolineato dal nostro Giovanni Visconti, ma c'è soprattutto la Red Bull del Duca di Camerino. Manuel.
10: Continua a scandire un ritmo infernale, adesso si fanno avanti anche gli uomini della Decathlon, tu citavi Felix Gall, è uno di quelli che vuole far classifica al Giro d'Italia. La maglia rosa è presente in questo gruppo, ha risalito posizioni dopo che veleggiava più o meno a metà gruppo, adesso sta cercando di riportarsi avanti. La pedalata però mi sembra un po' meno brillante rispetto a quella ad esempio di Giulio Pellizzari, che fino a questo momento non si è ancora mai alzato di fatto sui pedali, mentre inizia già ad ondeggiare un po' le spalle il portoghese, un po' troppo, e questo potrebbe essere significativo di un qualche tipo di difficoltà che potrebbe arrivare più avanti, anche se il vantaggio del quale può godere nella classifica generale è comunque rassicurante, 6 minuti, non è detto che li perda su questa salita, ancorché decisamente impegnativa. Si sale comunque forte in questa fase, sempre costantemente intorno ai 20 all'ora, con la Bora Red Bull che continua a scandire il ritmo, e Giulio Pellizzari che si è tolto gli occhiali, se li ha messi sopra il casco e dunque vuole vedere bene la strada, che continua a pedalare in seconda posizione alle spalle del proprio compagno di squadra che in questo momento sta andando a menare il ritmo là davanti.
7: Meno di 9 chilometri al traguardo, 1.19 il vantaggio di Van der Lee e Zukowski, con anche la Net Company Neos di Aresman. Non l'abbiamo citato, ma c'è anche lui.
11: Di Aresman e Bernal, però fai bene a citare Aresman, soprattutto perché fino ad ora non si è mai visto zitto zitto e lì in classifica, e oggi potrebbe essere uno di quelli che può mettere in chiaro
7: le sue ambizioni,
11: il suo voler salire sul podio, quindi è un corridore da tenere d'occhio oggi.
7: Sì, perché insomma la Net Company Neos è una formazione che in passato definivamo spesso e volentieri una corazzata, è stata un po' superata nel tempo dalla UAE e forse anche dalla Red Bull che lì davanti. Strategia qual è? Quella della formazione di Hindley e di Pellizzari, Ghiro?
12: La strategia è quella di fare un forcing e capire magari chi è un po' in difficoltà, e pertanto questa è la mia interpretazione, che a mio avviso, a mio modesto avviso, non la vedo tanto, come dire, redditizia, perché io lascerei veramente a Vingegaard fare il ritmo, e lui è il nostro Pellizzari che deve capire qual è il ritmo del suo avversario.
7: Risale però la Visma Lise Bike, si vede il casco rosso del repescatore Manuel
10: sulla destra della serie stradale. Jonas Vingegaard cerca di guadagnare le prime posizioni, adesso pedala fianco a fianco con Giulio Pellizzari, lo supera, Giulio Pellizzari gli prende la ruota davanti, intanto continuano le scaramucce perché adesso è Van der Lee che si è leggermente allontanato e avvantaggiato nei confronti di Zukowski. Da dire che stiamo attraversando un tratto in cui non ci sono alberi, molto ampio, e il gruppo, sfruttando questi tornanti con grande visibilità da un punto all'altro, siamo circondati da prati, riesce a vedere i fuggitivi, e dunque questo dà un po' anche una sorta di metronomo dell'inseguimento, anche se io credo che in questa fase più che l'inseguimento contino i watt che vengono segnati dai Wahoo, dai computerini che vengono piazzati sulle biciclette, per cercare di capire insomma quale che sarà il ritmo giusto da stabilire, non tanto per l'inseguimento ma anche per quello che riguarda i propri leader. E vi segnalo che davanti a Jonas Vingegaard sta avvicinandosi anche quello che è il suo ultimo uomo in salita, ovvero sia quello che noi chiamiamo l'angelo custode Sepp Kuss. Cristiano,
7: tra l'altro l'americano è quello che insomma che aiuta molto Vingegaard a vincere i suoi due tour,
11: Lo ha aiutato tantissimo ed è stato anche ripagato, perché anche lui ha vinto una grandissima Vuelta, ma sottolineerei anche la prova di Piganzoli. Vingegaard ha chiesto espressamente di aumentare il ritmo, c'era Leotti in testa al gruppo e adesso è Piganzoli a scandire il ritmo e il gruppo si sta assottigliando sempre di più.
7: Praticamente sono rimasti i migliori lì davanti nel gruppo dei big, c'è anche Olalio, c'è anche la maglia rosa, c'è anche Damiano Caruso, il senatore del gruppo. 57 secondi il margine di Van der Lee e Zukowski quando mancano 8 chilometri al traguardo finale sull'ascesa del Blockhaus. Si sta staccando Coolset, difficoltà per tutti perché per reggere questo ritmo, con anche la natura che non oppone freni al vento, ci vogliono le gambe oggi.
11: Esatto, infatti si può notare che stanno cercando di schierarsi a ventaglio, come si suol dire nel ciclismo, anche in salita si stanno posizionando a ventaglio, ciò vuol dire che il corridore che tira dalla parte da dove arriva il vento, il corridore leggermente a fianco, non proprio a ruota, per cercare di ripararsi fino al bordo strada, quindi altissimo il vento in questo momento.
12: Sì, altissimo, però stiamo notando che sta tenendo i corridori proprio tutto dalla parte del vento, quelli che sono dietro, quindi stanno mettendo in difficoltà che loro che sono, coloro che sono dietro a Vingegaard. Questa è insomma una faticaccia.
11: Sì, perché è una tattica, quando ci si schiera a ventaglio appunto si cerca di utilizzare solo una parte di strada per coprire i propri compagni di squadra e lasciare fuori al vento tutti gli altri, e così, e questo è quello che stiamo vedendo in questo momento.
7: 7 km rotto dal traguardo, davanti ci sono Van der Lee e Zukowski, 46 secondi di margine, c'è ancora tanta salita prima di arrivare a Brockhaus. Studio.
13: Pubblicità.
14: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
16: Le strade del Giro.
6: Alle 16.45 un saluto a Giovanni Leporale che è subentrato alla consola Fabio Cardinali. Cristiano, orario d'arrivo previsto?
7: Allora, abbiamo fatto un rapido conto con Giovanni Visconti, se mi confermi Giovanni dovremmo essere tra le 5, 7 o 10, diciamo,
11: sì,
7: così,
11: di
7: forse
11: più.
7: Qualche minuto prima.
6: Bene, allora anticiperemo di qualche minuto la messa in onda del GR1 Flash delle ore 17, intanto vi confermiamo, piove a Roma, non si gioca, 4-1 a favore di Hood nella prima semifinale contro il nostro Darderi, nuovamente linea al Brockhaus.
7: 7,5 km e il ritmo della Visma dei big di questo Giro d'Italia produce i suoi effetti, si staccano Mas, Bernal e anche Chris, l'abbiamo detto in precedenza, si è staccato anche il secondo in classifica quest'oggi alla partenza, ovvero Arrieta, vai Manuel.
17: Sono rimasti una quindicina, non di più là davanti, c'è sempre Davide Piganzoli a menare, a mettere in fila questo gruppo, in seconda ruota c'è Sepp Kuss, in terza quota Jonas Vingegaard, terza ruota scusate Jonas Vingegaard, due compagni di squadra il fenomeno danese, e questo può essere un vantaggio anche perché le altre squadre sono decisamente a ranghi più ridotti, con Giulio Pellizzari credo che ci sia un compagno di squadra ma non ne sono sicuro, potrebbe anche essere rimasto da solo, c'è Damiano Caruso, c'è Afonso Eulalio che è la maglia rosa, c'è Felix Gall, c'è Ben O'Connor, ci sono praticamente tutti quanti i migliori, ma ripeto sono rimasti non più di una cinquantina. Bernal perde già una trentina di secondi, quasi 25 secondi nei confronti

0: Assolutamente, paga dazio Bernal come paga dazio Christen e soprattutto Mas, che è addirittura aspettato da due compagni di squadra che si girano in continuazione, lo guardano, lo incitano, ma non ne ha più. Crisi nera per Mas.
1: Con invece un Eulalio che si difende, Ghiro.
2: Grandissimo, veramente, insomma, sta dimostrando di meritare la fiducia della propria squadra. Lui adesso ce la sta mettendo tutta, deve stare attento, gestire le proprie energie, perché ci sono ancora 7 chilometri da scalare, sono veramente duri. L'ultimo chilometro è leggermente, insomma, cala la pendenza, ma bisogna stare attenti perché è una tappa di 244 chilometri. Quando ti si spegne la luce, Cristiano, tu non vai più avanti. Attenzione, perché sto notando che l'accelerazione della squadra di Vingegaard è aumentata la velocità e sta mettendo in fila i corridori che sono rimasti, e pertanto ci aspettiamo un'azione importante di Sepp Kuss, che sta proprio davanti a Vingegaard.
1: E poi ovviamente Andrea Scena, lui il grande favorito al successo finale a Roma, Manuel.
3: Sono rimasti in 12 in questo momento, se ho contato male, bene, scusate, nel gruppo dei migliori. Ha un compagno di squadra, Giulio Pellizzari, che diciamo potrà contare sull'aiuto evidentemente di Giovanni Aleotti, credo che sia lui che è rimasto con lui. Va detto che quelli della Visma restano comunque sempre in tre: Piganzoli, Kuss e Vingegaard. Vingegaard pedala in terza ruota alle spalle di Sepp Kuss. Certo che Piganzoli, va anche sottolineato questo, sta facendo un lavoro veramente eccezionale, perché sta salendo fortissimo e tremo di quello che potrà succedere all'idea di quando Sepp Kuss si metterà davanti. Vengono riassorbiti proprio in questo momento i due fuggitivi e dunque il gruppo è compatto, se gruppo vogliamo chiamarlo, perché sono rimasti, come detto, veramente in pochi. È un vagone che è un treno che continua a perdere vagoni, un po' come scuotere un albero d'autunno, le foglie cadono e alla fine restano solamente quelle più forti, restano solamente i tronchi. Il tronco in questo caso è Jonas Vingegaard, l'ossatura è quella della Visma Lisa Bike, che sta continuando a menare su queste rampe sempre più dure con una grande grande grande velocità. Ma Giulio Pellizzari è lì, resta lì aggrappata anche la maglia rosa Eulalio, che si sta gestendo molto molto bene, sapendo che diciamo ha la possibilità anche di gestire questo vantaggio. Si stacca invece Damiano Caruso.
1: Comunque sempre complimenti per Damiano, si stacca G, 6 km e 3 al traguardo, il gruppo della maglia rosa che ha riassorbito i fuggitivi a 41 secondi di vantaggio sul gruppetto con Bernal, anche se provano a rientrare G e Caruso. Giovanni?
0: Sì, provano a rientrare, però questo mi fa pensare che qualcosa non ha funzionato in seno alla Lidl Trek. Ciccone ancora davanti e sembra star bene. Se ripensiamo all'altro giorno, non ha ricevuto neanche un aiuto da Derek G, che oggi sta mollando, credo, le possibilità di fare classifica. Chi farà classifica, se continuerà così, sarà Giulio Ciccone.
1: Un gruppetto davvero esiguo lì davanti, con la sverniciata sui due fuggitivi perché andavano a un'altra velocità.
2: Beh, quando hanno accelerato gli uomini della Visma, in questo momento Sepp Kuss sicuramente adesso cercherà di sgretolare ancora di più il gruppo, e vediamo che della Bora, della Red Bull Bora, c'è ancora Genindri lì vicino a Piganzoli,
1: Pellizzari. Eh sì, Genindri insomma è un cavallo di razza, ha vinto già il giro, possiamo dire il secondo capitano della formazione della Red Bull Bora, ma è Kuss ad alzarsi sui pedali. Manuel.
3: Kuss, e l'accelerazione di Kuss è stata quella che aveva dato, che aveva diciamo fatto staccare Derek G e Damiano Caruso, che non sono comunque ancora lontani. Caruso sta sfruttando il lavoro di Sepp Kuss, di Derek G, che pedala un po', se vi ricordate, un po' alla Daniel Martin, sempre seduto con queste spalle che ondeggiano, pedalata molto agile, e non stanno naufragando, restano lì. C'è anche tanto vento che continua ad esserci, soffia in questo momento dalla destra verso la sinistra, vediamo l'erba muoversi proprio nella direzione del vento. C'è già Hyundai che pedala a ruota di Jonas Vingegaard, a ruota di Jay Hindley c'è Pellizzari, c'è poi anche Ciccone, a ruota di Ciccone c'è la maglia rosa, ma Sepp Kuss si rialza sui pedali e va ad accelerare nuovamente, mentre mi sa che è in difficoltà, potrebbe essere in difficoltà Felix Galler c'è ancora, ma è rimasto da solo, è rimasto senza compagni di squadra. Paga Dazio invece la maglia rosa.
1: Eh sì, lo vediamo adesso staccarsi Eulalio. Giovanni?
0: Si stacca in questo momento, sono rimasti ormai 10 corridori al comando, l'ultimo forcing della Visma Lise Bike per Sepp Kuss. Non siamo lontani ormai dall'attacco di Vingegaard, anche se non deve farsi prendere dalla foga, mancano sempre più di 5 chilometri e in una salita come questa, con questo tempo, con questo vento, non sono pochi.
1: Ma si stacca adesso Jonas Vingegaard, parte lui, parte il repescatore, e c'è a sua ruota Giulio Pellizzari, anche Gall, Manuel.
3: È stato un attacco, non la tipica rasoiata di Jonas Vingegaard. In realtà è successo che Sepp Kuss si è spostato a destra perché evidentemente

0: veramente non ne aveva più. Si è trovato davanti Vingegaard, che ha accelerato senza neanche alzarsi sui pedali, ma senza dare quella fucilata classica alle sue spalle. Con grande agilità gli è andato dietro Giulio Pellizzari, c'è anche Felix Gall, sono rimasti in tre adesso e stanno facendo il vuoto, però, perché la progressione, ripeto, non è stata una sparata, ma è stata una progressione quella di Vingegaard, ha creato questa frattura. Si stacca anche Gall, restano in due Pellizzari e Vingegaard, sono loro due. Pellizzari riesce a stare a ruota di Jonas Vingegaard, mentre Felix Gall paga dazio, ha perso già una quindicina di metri. Attenzione, perché questa potrebbe essere l'azione decisiva per la tappa, ma non solo, Cristiano.
1: Sì, la sfida tra i due grandi pretendenti al podio più alto. Che campione però Vingegaard.
2: Beh, assolutamente, è venuto qua per cercare la tripletta, no? Vincere anche il Giro d'Italia e avanzare Pogacar, che è quello che diciamo la Vuelta non l'ha ancora vinta, in quanto Vingegaard l'ha vinta l'anno scorso. Ma bisogna segnalare veramente la personalità di Giulio Pellizzari. Attenzione Giulio, non esagerare troppo, perché 5 chilometri sono ancora lunghi, lo ricordo, una tappa di 244 chilometri ti può lasciare un segno anche all'ultimo chilometro.
1: Si è staccato Gall, davanti restano Vingegaard e Pellizzari. La maglia rosa al momento sta perdendo 43 secondi, staccatissimo Arrieta, che è la maglia bianca. Eulalio però si difende, perché ancora il margine è ridotto. A questa azione come la vedi, Giovanni?
3: Sì, secondo me ha detto benissimo Manuel, secondo me Vingegaard avrebbe voluto sfruttare ancora un po' il lavoro del suo compagno di squadra Sepp Kuss, che effettivamente non ha fatto un gran lavoro. Il gran lavoro l'ha fatto di più Piganzoli prima, tirando più di 2 chilometri, facendo la selezione principale, e a quel punto Vingegaard si è trovato lì davanti e è dovuto partire per forza. Benissimo Pellizzari, che va subito sulle sue ruote. In questo momento non credo neanche che sia il caso di dare un cambio a Vingegaard, sta a lui, ha fatto il grande lavoro e vedremo.
1: 4.800 metri al traguardo, con davanti Pellizzari e Vingegaard, si stacca Felix Gall, però resiste tutto sommato non lontano dai primi due della classe, mentre dietro paga dazio la maglia rosa Eulalio. Manuel?
0: Maglia rosa in questo momento è con Derek G, e ci sono anche i due uomini della Visma che hanno lavorato fino a questo momento, ovvero sia Piganzoli e Sepp Kuss. Davanti prosegue invece pertinace l'azione di uno Jonas Vingegaard, che comincia anche lui adesso ad accusare però un po' la fatica, secondo me. Si alza sui pedali, ha avuto un'accelerata in uscita da una curva un po', diciamo, meno elegante rispetto a quella che è di solito la sua azione. Si volta per ben due volte alle sue spalle per chiedere collaborazione a Giulio Pellizzari, il quale giustamente, anche a mio parere, non gliela dà. Sei il più forte, sei il favorito, sta a te fare l'azione, io devo restare a ruota, non posso collaborare, non ha senso che io collabori. Felix Gall viene cronometrato a 17 secondi, in realtà sono un po' di meno, sono 12, perché prima, poco fa, con un cronometraggio artigianale mi sono preso la briga di andare a effettuare questa misurazione. Attenzione, perché allora, dopo che non gli dà cambi Pellizzari, accelera nuovamente Vingegaard. Quando ha visto che Pellizzari non gli dava cambi, ha accelerato, e adesso paga pegno Pellizzari. Pellizzari paga pegno, Vingegaard è solo al comando, ha una centinaia di metri di vantaggio nei confronti proprio di Pellizzari.
1: 4 km 4 al traguardo, c'è Vingegaard davanti a tutti, si stacca anche Pellizzari, poi Gall. Questi i primi tre al momento, non abbiamo ancora il riferimento cronometrico del ritardo della maglia rosa. Arriva adesso, circa un minuto il vantaggio di Vingegaard sulla maglia rosa. Eulalio, studio.
4: È il momento dell'informazione, in studio accanto a me Vanessa Giovagnoli con l'appuntamento flash delle ore 17 circa. Vanessa, da dove cominciamo stasera?
5: Buonasera Giovanni e a tutti gli ascoltatori. Cominciamo dalle Maldive, dove riprenderanno domani le ricerche dei subitaliani morti durante l'immersione alle grotte di Alimatà. Ricordiamo 5 vittime. Sinora è stato recuperato solo il corpo di Gianluca Benedetti, l'istruttore e il capobarca. Il tempo era bello, non sappiamo cosa sia successo, ha detto uno degli altri 20 italiani a bordo dell'imbarcazione, che sempre domani rientrerà a Malé. E poi il conflitto in Medio Oriente, gli Stati Uniti potrebbero intervenire di nuovo in Iran per fare un po' di pulizie, ha detto Trump ai cronisti che sono a bordo dell'Air Force One, che lo sta riportando a Washington dopo la visita a Pechino. Con Xi Jinping abbiamo raggiunto intese importanti, ha affermato il capo della Casa Bianca, ha ribadito che per entrambi è necessario riaprire lo stretto di Hormuz. Xi Jinping ricambierà la visita in autunno. Il presidente della Camera Fontana ha incontrato Roberto Giacchetti, siamo tornati in Italia, deputato di Italia Viva, al 12° giorno di sciopero della fame che si è ammanettata al proprio banco, annunciando di passare ora quello della sete per protestare contro il blocco della commissione di vigilanza della RAI. Auspico si trovi presto una soluzione, ha detto Fontana. A Taranto ha confessato uno dei 4 minorenni fermati per l'omicidio di Sacco Bakary, il bracciante di 35 anni aggredito sabato. Il 15enne davanti al GIP del Tribunale dei Minori ha detto di essere dispiaciuto e di averlo accoltellato per difendere gli amici. Gli altri 3 hanno dichiarato di non essersi reso conto della gravità dell'accaduto. Nel gruppo ci sono anche 2 ventenni fermati con l'accusa di omicidio. E a Roma è stato chiesto rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e accessi abusivi alle banche date. A rischio processo ci sono una 20 di persone, tra cui alcuni giornalisti. Infine, il meteo, c'è un'ondata di maltempo sull'Italia con temporali sparse, nevicate soprattutto al centro-nord. È stata diramata dalla Protezione Civile l'allerta per rischio idrogeologico in Lombardia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e Molise. Il tempo sarà instabile anche domani. È tutto, Giovanni.
4: Grazie a Vanessa Giovagnoli. È il momento di ritornare alle ultime pedalate, ultimi chilometri della tappa, la prima in salita con traguardo sul Blockhaus. Cristiano.
1: 3,4 km per Jonas Vingegaard al comando della corsa. Intanto però è cambiato il suo primo inseguitore, Manuel.
6: Sì, perché adesso c'è Felix Gall alla sua ruota, si è staccato Giulio Pellizzari probabilmente per stargli dietro, aveva visto giusto Giovanni Visconti e ci mancherebbe altro, occhio lungo, l'occhio lungo dello scalatore, ha fatto un fuorigiri e quando poi Vingegaard ha nuovamente riaccelerato, Giulio Pellizzari si è staccato e non è riuscito a tenere la ruota neanche di Felix Gall, che adesso in questo momento insegue con 16 secondi di distacco l'azione di Jonas Vingegaard, che procede pervicace, continua a salire regolari, adesso non si alza più neanche sui pedali, ma insomma la pedalata è di grande efficienza quella del corridore danese, che sta pronto a proseguire la propria azione per andare a mettere il suo nome e la sua firma su una montagna celebre come il Blockhaus. Alle sue spalle a 18 secondi Felix Gall, più indietro Giulio Pellizzari.
1: A 49 secondi viene segnalato il gruppetto con Hindley e O'Connor, a 1:37 invece il gruppo della maglia rosa Eulalio. Ancora 3 chilometri di scalata per Jonas Vingegaard. Girotto, un po' l'avevi anticipato. Giulio, stai attento, dosa le forze.
2: Ma sì, perché Vingegaard è un volpone, sa come si gestisce queste salite lunghe, ha cercato di testarlo quando ha fatto quelle variazioni lì, guardava sotto, no, abbassava la testa e guardava la ruota di Pellizzari se era ancora lì. Quando ha visto che ha perso un metro, allora lì ha capito che forse era in difficoltà. Però attenzione, non sta facendo una grande differenza su Gall, perché è lì che sta viaggiando a 90 pedalate al minuto, lui è uno che va agilissimo in salita, ma sta reggendo bene. C'è da capire a questo punto quelli che stanno inseguendo, da Pellizzari in giù, quanto riusciranno a perdere, o meglio a limitare il danno su Vingegaard.
1: Sì, Felix Gall si era un po' nascosto allora quando si è staccato da Pellizzari e da Vingegaard.
3: Sì, Felix Gall non ha fatto quel fuorigiri che ha fatto Pellizzari per inseguire Vingegaard, ci è abituato a questo perché lo ha già fatto molte volte in passato. Lui va su del suo passo, molto agile, sempre composto, e non sta perdendo tanto, sta perdendo un secondo, 2 secondi al chilometro forse in questo momento, quindi bravissimo lui perché si sta comportando davvero bene.
1: 2,8 km al traguardo per Vingegaard, a 22 secondi c'è Felix Gall, mentre Hindley e O'Connor sono vicini a Pellizzari. Manuel.
6: Sarebbe importantissimo per Pellizzari riuscire ad accodarsi a questi due che non hanno fatto i fuorigiri di Vingegaard, stanno salendo del proprio passo e dunque probabilmente potrebbero dargli una grossa mano nel non perdere ulteriormente terreno, perché in questo momento se questi due stanno guadagnando nei confronti di Pellizzari significa che ça va sans dire, monsieur la palisse confermerebbe, stanno andando più forte e Giulio Pellizzari ha bisogno dell'aiuto di O'Connor ma soprattutto di Jay Hindley per non perdere ulteriormente terreno in questa salita che non è ancora finita, perché attenzione, come diceva il nostro Massimo Ghirotto, nell'ultimo mezzo chilometro diventa pedalabile, ma fino ai meno 600, meno 700 continua ad essere tremenda.
1: 2,6 km per Vingegaard all'interno del bosco, a 23 secondi su Felix Gall, 58 sul terzetto Hindley, Pellizzari, O'Connor, a 2 minuti il gruppo della maglia rosa di Eulalio. Com'è la pedalata di Vingegaard, Giovanni?
3: È una pedalata potente, non sta pedalando agile come altri corridori, come Gall, però questo ci fa capire che sta spingendo, che ha forza e fa velocità, e si vede perché sta continuando a guadagnare sui inseguitori.
1: 2,4 km, si alza sui pedali Jonas Vingegaard, il grande favorito al successo finale, ma in molti lo avevano anche pronosticato come vincitore di questa frazione. 2,3 km, Gall però, Ghirotto, è sempre lì.
2: Gall è un uomo tenace, resistente, uno che alla distanza riesce ad emergere. Attenzione, perché poi lo diciamo sempre, l'ultima settimana è tremenda. Gall l'anno scorso è arrivato quarto al Tour, non lo dimentichiamo, quindi sarà forse l'avversario più diretto a questa sera, pari di sì.
1: 2,2 km con Vingegaard davanti a tutti, a 24 secondi c'è Gall, a un minuto il terzetto Hindley, Pellizzari, O'Connor, 2,07 il gruppo della maglia rosa, che comunque non affonda. Manuel,
6: la maglia rosa non affonda, la maglia rosa con grande dignità ma anche con grande come dire costanza di pedalata sta restando lì, e dunque quasi certamente conserverà il simbolo del primato anche al termine di questa frazione. Sta salendo ai 22 all'ora in un tratto dove la pendenza è del 10%. Jonas Vingegaard veramente una motocicletta, il danese, ma sta tenendo lo stesso ritmo Felix Gall, che resta lì a 20 secondi. Felix Gall è uno che sa quando cantare, diciamo, quando far cantare i propri muscoli, quando far cantare la propria bicicletta. Il canto del Gall in questo momento sta dimostrandosi molto efficace, perché addirittura recupera qualcosa nei confronti di Jonas Vingegaard, 19 secondi. Bravissimo, bravissimo Felix Gall. A 1,04 il terzetto Pellizzari, Inda e O'Connor, e di questi tre purtroppo quello più al gancio è proprio il nostro Giulio Pellizzari, che pedala in terza ruota. Attenzione, perché adesso siamo nel bosco e questo è un tratto dove il vento si incanala, si creano questa specie di turbine, si vede dal fatto che le foglie morte, questa specie di foliage morto viene sollevato dal vento e si creano questi buchi di foglie ai lati della strada. Attenzione, perché il vento può essere un fattore anche in questo tratto quando mancano meno di 2 km al traguardo.
1: 1700 metri il vantaggio di Vingegaard su Felix Gall di 18 secondi, un minuto invece il margine su Hindley, O'Connor e Giulio Pellizzari. A 2,21 il gruppo della maglia rosa. Secondo te è in difficoltà Pellizzari, Giovanni?
3: È in difficoltà, dispiace questo fuorigiri, anche lui si è fatto prendere dalla foga più di Vingegaard, che ha attaccato molto presto. Lui è giovane, deve stare un po' più attento, deve seguire un po' più i consigli dalla macchina. Per fortuna ha trovato Hindley in questo momento, però sinceramente Vingegaard sta facendo la differenza su di loro. L'unico su cui non sta facendo la differenza è Felix Gall, che continua addirittura a rosicchiare qualche secondo, adesso è a 17 secondi, siamo a 1,5 km dall'arrivo.
1: Con ovviamente ancora il passaggio nel bosco con Jonas Vingegaard al comando di questa settima frazione del Giro d'Italia, la più lunga in assoluto della Corsa Rosa, edizione 109, partenza da Formia, dal mare, e arrivo sul Parco della Maiella attraverso Lazio, Molise e Abruzzo, dove ci troviamo in questo momento in una giornata con tanto vento, pioggia, meteo incerto. Ma Gall vuole vendere cara la pelle, si avvicina l'austriaco della Decathlon al leader della corsa.
2: Vuol dire che Vingegaard a questo punto sta pagando un po' dazio, perché altrimenti non ce lo spieghiamo, no? Gall, lui ha la sua andatura regolare, è un regolarista, lo stiamo dicendo, e Vingegaard che sta pagando lo sforzo, forse è partito un po' troppo presto, sta parlando addirittura con la direttore dell'ammiraglia, perché ha toccato il tasto della radiolina, ma comunque avrà chiesto informazioni come sarà la parte finale, perché in quel momento lì, quando non sei proprio così tanto lucido, hai bisogno che l'ammiraglia ti aiuti e ti dia dei consigli.
1: Dati in diretta: 334 i watt, 90 di cadenza, 20 km per quanto riguarda la velocità. Giovanni?
3: Sì, che dopo 240 km sono tanti, anche perché sono corridori che pesano 60 kg. Gall che ha messo nel mirino Vingegaard, che è rimasto allo scoperto un po' troppo presto. Io personalmente penso che non sia contentissimo del lavoro di Sepp Kuss. 6 km quasi da solo sono troppi con questo vento al termine di una tappa così lunga. Vediamo se riuscirà a portarla a casa. Ormai siamo a 1 km, dovrebbe farcela, però non credo che sarà felice al 100% vedendo un Felix Gall così vicino a lui.
1: Manuel,
6: e affronta l'ultimo chilometro, è passato sotto lo striscione dell'ultimo chilometro Jonas Vingegaard, la strada diventa più pedalabile in questo momento, lui sa di non essere al massimo, si alza sui pedali cercando di spingere con un'azione molto più disordinata rispetto a quella molto elegante che qui di solito ci ha abituato. Felix Gall continua a rosicchiargli qualcosa, sarà un grande finale, quasi certamente vincerà Vingegaard, ma vincerà con qualche certezza in meno. A voi.
1: 700 metri al traguardo, a 15 secondi da Vingegaard c'è Gall, a 1 minuto e 11 Hindley, O'Connor e Pellizzari a 2.43 la maglia rosa, che dunque resterà tale anche al termine di questa frazione. Vedevi i tempi di, diciamo così, percorrenza della salita, rischia il record comunque,
3: i tempi di scalata del Blockhaus, si sta avvicinando molto al record nonostante il vento, e questo ci fa capire quanto il ciclismo ogni anno migliori, quanto i corridori si migliorino di anno in anno.
1: Complice anche ovviamente gli allenamenti, i metodi, l'alimentazione, i materiali, insomma la tecnologia sempre più legata al ciclismo. 400 metri per Vingegaard.
7: 400 metri per Vingegaard, la strada spiana leggermente, adesso c'è un dosso che va in discesa e poi curva a destra e rettilineo finale. Comunque oggi Vingegaard marca il cartellino e si porta a casa una delle tappe più importanti del giro.
3: Vingegaard fa il Vingegaard, fa quello che tutti si aspettavano, però ha detto bene Manuel, forse con qualche certezza in meno.
1: Sì, evidentemente però non un dominio quello mostrato oggi da Vingegaard, sicuramente una forza preponderante nel Giro d'Italia, ma c'è chi sospettava o si aspettava distacchi più evidenti. Intanto però sta arrivando sul traguardo Jonas Vingegaard, che si è voltato per quantificare il margine su Gall, che arriva vicino, arriverà vicinissimo alla danese, che però passa per primo sotto il traguardo del Blockhaus, che parla danese con il repescatore. Attendiamo il passaggio di Felix Gall per capire il ritardo accumulato dall'austriaco, che è di poco oltre i 10 secondi, 12 per Felix Gall. Attendiamo anche a questo punto l'arrivo del terzetto Hindley, O'Connor e Giulio Pellizzari, che pagherà dazio, si allontanerà da Vingegaard, ma attenzione, nulla è ancora scritto con la vittoria di Vingegaard e con il secondo posto di Felix Gall nella tappa del Blockhaus. Controlla i dati sul suo computerino Jonas Vingegaard, vincitore al Giro d'Italia, prima tappa per lui nella Corsa Rosa, visto che era il debutto quest'anno al Giro. Scatta Hindley, che anticipa nello sprint Pellizzari, che stringe i denti, e anche Ben O'Connor con l'australiano della Red Bull Bora Hansgrohe, che va a prendersi la terza piazza, e con Pellizzari e O'Connor che arrivano dietro, Pellizzari quarto, O'Connor quinto. Questo è il risultato della settima tappa, perdono un minuto. Un minuto abbondante.
3: Buona anche la prova di O'Connor, Jaiko Alula da segnalare, altro ottimo cronoman che si appunto si mette lì in lista per salire sul podio anche lui.
1: Arriva anche il resto del gruppo con Aresman Ciccone e anche Derek G, arrivato prima di questo gruppetto Storer. Vedremo ovviamente quello che sarà il ritardo della maglia rosa per capire quanto sarà cambiata la classifica generale, ma dalle ultime indicazioni che arrivavano e non si era lontani dal traguardo, la maglia rosa dovrebbe restare sulle spalle di Eulalio, che era partito questa mattina da Formia con 6 minuti e 22. Telefonata per Jonas Vingegaard alla moglie,
3: a casa,
1: immagino.
3: Lui ci ha abituato a questo, dopo l'arrivo subito telefonata a casa alla moglie,
1: e sicuramente una bambina, se non ricordo male,
3: sì.
1: Una bambina
3: avrà detto tutto bene,
1: sì,
3: è andato,
1: sì,
3: tutto come doveva andare.
1: Sta arrivando la maglia rosa, l'aspettiamo allora per darvi in diretta il ritardo di Eulalio, il portoghese della Bahrain Victorious, che si è ben difeso e viene accompagnato alla finale da Damiano Caruso nel gruppetto della maglia rosa, anche Can Bernal, che scivolerà dunque pesantemente in classifica generale. La curva a destra in leggera discesa e poi l'approccio sul rettilineo per Caruso con Eulalio che stringe i denti, va a superare anche Caruso, dunque a sprintare per rendere meno pesante il passivo. Siamo però in prossimità dei 3 minuti di ritardo, quindi resterà sicuramente leader della classifica generale Eulalio per qualche altro giorno, perché insomma le difficoltà e le salite arriveranno nel fondo della prossima settimana. 2.56 il ritardo di Eulalio rispetto a Jonas Vingegaard, che ha vinto la settima tappa del Giro d'Italia davanti a Felix Gall, terza piazza per Hindley, quarto Pellizzari. Pellizzari. Tornerei a questo punto allo studio da Giovanni Scheramuzzino.
4: Pubblicità.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it. Sulle strade del Giro.
4: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, Giovanni Leporale e alla console. Giro sul Blockhouse significa anche una tradizione che si sta consolidando, salita vera, quella della Maiella anche oggi. Lo ha dimostrato nel 2017 il successo di Nairo Quintana che riviviamo nel racconto di Emanuele Dotto in postazione arrivo di Massimo Ghirotto e Antonello Brughini, invece in sella alle moto.
9: La cavalcata del colombiano Nairo Quintana a 1 km e 200 metri dall'arrivo, la linea al nostro inviato su Moto 1 Massimo Ghirotto.
10: Esattamente, ormai siamo a 1000 metri dall'arrivo, la strada spiana leggermente, quindi sarà tutto in discesa tra virgolette questa tappa per Nairo Quintana. A inseguirlo Dumoulin e fino a 900 metri dall'arrivo.
9: Un flash anche da Moto 2 da Antonello Brughini che stava seguendo la sofferta prova di Vincenzo Nibali.
11: In apnea Vincenzo Nibali in questi secondi scuote continuamente la testa il corridore di Messina, sospinto, sostenuto dai suoi tifosi, ma il siciliano ha veramente pochissima benzina nelle gambe. A te.
9: Nairo Quintana ha soltanto poche centinaia di metri prima di alzare le braccia.
12: Scusami, Dotto,
9: in discesa.
12: Il Bologna sigla la terza rete.
9: E mentre Bologna sigla la terza rete, sigla una grande impresa il colombiano Nairo Quintana che va a vincere questa bella tappa del Blockhouse, il Fortino.
4: Così 9 anni fa al Giro d'Italia, anno 2017, il successo per distacco di Nairo Quintana. Avevamo accennato al tennis. Ecco, io e mi rivolgo a Emilio Mancuso, che naturalmente saluto. Non è che conosca bene, anzi per niente, il ranking di Giove Pluvio. Oggi però bello e soprattutto cattivo tempo sul Foro Italico. Lo stanno, mi pare di capire, e lo stiamo sentendo anche dai tuoni che percepiamo qui a Saxa Rubra, le condizioni meteo, com'è la situazione e soprattutto cosa si prevede, perché oggi abbiamo detto della sospensione dell'incontro di Dardari e poi più tardi dovrebbe, condizionale d'obbligo, toccare a Jannik Sinner. Buon pomeriggio.
13: Eccoci dal campo centrale del Foro Italico. Più che una radiocronaca di tennis, possiamo fare una radiocronaca di quello che sta succedendo sul centrale con questo telone arancione che copre metà del campo. È stata scoperta metà del campo centrale, si sta aspirando l'acqua perché è venuto giù un temporale tropicale, davvero veramente tropicale, su Roma, sul Foro. Lavorano i ragazzi addetti al campo per cercare di asciugarlo, perché naturalmente è molto umido, molto lento, si rischia di scivolare. Di sicuro, insomma, non sarà facile per Luciano Dardari e Casper Ruud riprendere a giocare. Ricordiamo, a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, la partita interrotta dopo 26 minuti di gioco con la palla del 5-1 per il norvegese, 4-1 servizio Dardari, vantaggio Ruud. Interrotta la partita per il temporale che si è letteralmente abbattuto su Roma e sul centrale del Foro Italico. E dobbiamo dire, in quei primi 26 minuti c'è stata una superiorità abbastanza marcata da parte del norvegese su Luciano Dardari, che però ci ha abituati in queste giornate romane ad imprese clamorose, ce ne sono state più di una: la rimonta sull'americano Tommy Paul, la super vittoria contro Sasha Zverev con 4 match point cancellati nel secondo set.
4: Si parla di possibile ripresa, hanno dato un orario, Emilio, per com'è la situazione? Sta piovendo adesso ancora?
13: Guarda, allora, stavo arrivando appunto anche a
4: questo. No, anche perché dobbiamo andare alle interviste del giro, quindi ti prego di sintetizzare se non si gioca. Grazie.
13: Sarò sintetico. Allora, adesso non piove e naturalmente c'è una di tanto in tanto arriva poca acqua. Lo speaker ci ha appena detto che non si riprenderà a giocare prima delle 18, ma le 18 ci sembra un tempo troppo stretto, insomma, per quello che bisogna fare per organizzare il campo. È prevista pioggia anche più tardi, naturalmente. C'è anche un piano B, un piano C per questa giornata delle semifinali, molto complicata. Ricordiamo agli ascoltatori che alle 19 era prevista la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev e difficilmente si comincerà a giocare a quell'ora la seconda semifinale. C'è anche un'eventualità affinché la partita di Sinner possa essere spostata nella giornata di sabato, quando è prevista la finale del singolare femminile. Naturalmente vi terremo aggiornati. Intanto stanno cercando di togliere il telone anche nella seconda parte del campo del Foro Italico. Continuano ad aspirare l'acqua, continua questo lavoro di ripreparazione del campo e la gente, non tantissima perché è davvero piovuto tanto, la gente sulle tribune guarda quello che succede per capire naturalmente quando si potrà tornare a giocare la prima semifinale tra Casper Ruud e Luciano Darder.
4: Grazie. E tornando al ciclismo, quindi nella rete del Repescatore, comunque un successo di tappa targato Jonas Vingegaard. Ritorniamo sulle strade del Giro. Volevo chiedere, collegato Giovanni Visconti, Cristiano?
14: Sì,
4: eccoci, sono. Sì. Volevo chiederti, no? Partenza da Formia, ora prima di parlare naturalmente del successo, riepilogare quanto ovviamente è avvenuto, 244 chilometri, giusto? Si arriva al termine di una salita vera come il Blockhaus. Può aver inciso tutto questo a partire dal lungo chilometraggio sulla prova di Giulio Pellizzari, al di là del fuorigiri che più volte, giustamente secondo me, avete sottolineato? Cioè, una cosa è correre magari una tappa al Tour of the Salpa, alla Tirreno Adriatico, che misura meno di 200 chilometri, un'altra cosa è misurarsi su un percorso quasi da campionato del mondo a livello di lunghezza o da grande classica del nord.
14: Beh sì, sicuramente può influire, anche se io personalmente non credo che si tratti di questo, non credo sia stato questo il problema, ma più che altro questa foga che ha Giulio, lo abbiamo sentito anche diverse volte nelle interviste che fa, gli piace attaccare, gli piace inseguire il più forte, e lui è stato il primo e l'unico a farcela stare alla ruota di Vingegaard, però questo lo ha fatto andare letteralmente fuori giri. Io non credo che comunque oggi potesse rimanere con lui, avrei detto 30-40 secondi, ok, perdere più di un minuto ci fa capire che forse deve sistemare qualcosa nel suo modo di affrontare questi finali, perché appunto farsi prendere la foga poi gli può far perdere quei 30 secondi in più.
6: Siamo con Gianmarco Garofoli, una tappa durissima quella di quest'oggi.
15: Sì, una tappa dura, molto lunga, e poi soprattutto dopo le fatiche dell'altro ieri, oggi è stata una tappa veramente molto dura.
6: Domani però si corre in casa, hai intenzione di inventarti qualcosa?
15: Ma sì, infatti oggi me la sono presa comoda tra virgolette e domani sicuramente andrò all'attacco.
6: Cosa ne pensi di questi fenomeni? Quest'oggi Vingegaard ha fatto qualcosa di clamoroso, ma in tanti hanno tenuto la loro ruota.
15: Vingegaard insieme a Pogacar fanno parte di un'altra categoria.
6: Domani ci proverai?
15: Sicuramente.
6: Grazie, a voi la linea.
15: Grazie.
16: Abbiamo sentito dunque Garofoli, che ovviamente marchigiano, domani nella tappa dei muri della sua regione sarà all'attacco. Oggi all'attacco è andato Jonas Vingegaard, conquistando il successo di tappa e risalendo decisamente in classifica generale, che andiamo a leggere. Eulalio mantiene la maglia rosa, ma con 3 minuti 17 su Vingegaard, 3:34 su Felix Gall, a 4:25 c'è Hindley, a 4:28 c'è Pellizzari, poi O'Connor, a 4:32 Matisse Rondelli della Tudor, a 4:56 ottavo Ciccone, a 4:57 nono Aresman, a 5:07 chiude la top 10 Storer, a 5 minuti e 11. Segnalerei però anche Scaroni, undicesimo, a 5:23. In pratica tra Vingegaard e Pellizzari non ce ne voglia Eulalio, ci sono 1:10 di distacco, ma questo ragazzo portoghese ha difeso con onore la maglia e la porterà sicuramente per qualche altro giorno, con Jonas Vingegaard che ha soltanto dimezzato il suo svantaggio dal portoghese, ma che oggi Ghiro ti ha dimostrato di essere nettamente il più forte, o no?
17: No. Oggi non ha dimostrato di essere nettamente il più forte, ha dimostrato di essere stato il più forte.
16: Perché io vorrei anche porre alla vostra attenzione un atteggiamento, no, di Pellizzari. Quando è partito Vingegaard, che ha fatto la variazione, io avrei lasciato Gall a cercare di tenerlo. Se Gall ha dimostrato di lasciarlo andare, vuol dire che quello era un ritmo troppo elevato. Lì, secondo me, Giulio ha pagato dazio. Doveva aspettare Gall, perché Gall è un volpone, sa come si sale in queste salite così lunghe, e in quel caso lì avrebbe approfittato del lavoro dell'altro e avrebbe forse risparmiato delle energie, perché prima Giovanni ha detto una cosa importantissima: oggi c'era del vento, ma dove? Di fianco. E quando ti mettono sul bordo strada e tu te lo prendi tutto il vento, è come non stare a ruota. E lì, quando era a ruota di Vingegaard, si è preso il vento.
1: Vingegaard, che domani ripartirà con la maglia azzurra da leader degli scalatori, maglia rosa per Eulalio, maglia ciclamino che resta sulle spalle ovviamente di Paul Magnier. Jonas Vingegaard, 38 minuti e 22 per completare l'ascesa al Blockhaus, manco a dirlo, record.
14: Frantumato, record.
1: Sì, un paio di minuti meno praticamente.
14: Record frantumato.
1: Un record davvero straordinario per Vingegaard, che ha ottenuto il successo, il 49esimo in carriera per lui. Non è uno che nelle corse a tappe ne vince tutte alla Pogacar, però quella che vuole vincere nella maggior parte dei casi le vince.
14: È uno che sbaglia poco nei giri a tappe che ha corso, solo quando ha trovato Pogacar non ha vinto, ma dove va vince. Ogni volta si mette in testa di correre un giro a tappe, non lo fa solo per allenarsi, ma va lì, vince, anche se non è al top della condizione. Qui al top della condizione, secondo me, c'è quasi oggi.
6: Mi chiedo scusa, siamo con Diego Ulissi. Diego, quella di oggi una tappa durissima, ma l'obiettivo, il tuo focus, anche se adesso a caldo diventa complicato dirlo, potrebbe essere la tappa di domani, una tappa che si sposa alle tue caratteristiche.
17: Sì, oggi tappa veramente dura e abbiamo trovato, insomma, anche oggi freddo e Blockhaus è sempre salita durissima. Dai, adesso cerchiamo di recuperare le energie per le prossime tappe.
6: Un chilometraggio d'altri tempi, no? 240 km, una tappa che nel ciclismo di oggi si vede raramente.
17: D'altronde Giro d'Italia è una delle gare più dure che ci sono al mondo, quindi niente, bisogna lottare, dai, ogni giorno è bello anche per questo.
6: E domani?
17: Domani è tappa interessante, abbiamo una bella squadra, cerchiamo di essere i protagonisti.
6: Grazie, a voi la linea.
1: Abbiamo sentito dunque anche Diego Ulissi, stavamo parlando ovviamente di Vingegaard e che è andato a baciare anche la sua bici. Stiamo vedendo il replay, evidentemente soddisfatto.
14: Sì, comunque. Sì, soddisfatto, ma dicevo, secondo me comunque ha dimostrato di essere il più forte, secondo me in assoluto, anche oggi. Non ha vinto con tantissimo vantaggio, ma ha fatto 6 km da solo, c'era tantissimo vento, tappa lunghissima, forse ha pagato anche lui un po' quel fuorigiro iniziale. L'unico a tenere il suo passo fino a questo momento è Felix Gall, però la differenza grande l'ha fatta dal terzo in poi.
1: Giro, ti voglio fare soltanto una domanda. In classifica dei primi 10 abbiamo due corridori della Tudor, Rondel e Storer. Sono lì per caso? Ci resteranno? Come le vedi?
16: No, allora, Storer è sicuramente un corridore che anche mi pare anche l'anno scorso abbia fatto una top 10 in classifica, pertanto è uno che è uno resistente. Ecco, il suo compagno di squadra, questo Rondel, questo francese, io sinceramente non lo conosco, quindi non posso dare un giudizio.
1: Si è visto, perché l'altro giorno è andato a sbattere sulla ammiraglia della UAE sfondando il vetro posteriore. Ma parlando d'altro, parliamo dei protagonisti di giornata, vero Manuel?
6: Perché siamo riusciti in precedenza anche ad intercettare Giulio Pellizzari, grande caos qui in mezzo alla strada letteralmente, però siamo riusciti comunque a strappargli due battute e grazie alla meravigliosa squadra che ci manda in onda siamo in grado di proporvele.
18: Possiamo dire che hai esagerato forse il tentativo di seguire Jonas?
19: Sì, sapevo che parte molto forte, poi di solito ha portato molto forte, l'ho seguito, esagerato.
18: La lezione che hai imparato per la prossima volta, possiamo dire così?
19: Sì, sicuramente.
18: Le sensazioni come sono state nel corso della salita?
19: Bene, dai, stavo anche bene. Mi spiace un po' di aver buttato tutto per averlo seguito.
1: E abbiamo sentito dunque Pellizzari e il nostro buon Ghirotto ci corregge, un po' come faceva Silvio Martinello.
16: non ha baciato il manubrio, ha baciato un'altra cosa molto più importante.
20: non ti voglio correggere, ho solo dato una notizia che l'ho imparata poco fa. Sì, bacia la foto della famiglia, lui ha, beh, ovviamente la moglie e due figli.
16: Sì, Frida, nata 2 anni fa, e poi il bambino che è arrivato davvero pochi mesi fa. È una tappa, insomma, che ci ha regalato tanto spettacolo, con la vittoria di Vingegaard, con Eulalio che mantiene la sua bella maglia rosa, e con il terzo posto in classifica generale di Galli, il quinto di Pellizzari, l'ottavo di Giulio Ciccone. Insomma, Giovanni, ci sono due azzurri nella top ten, a te.
21: Sì, allora era il Giovanni quello di Roma, diciamo, ecco, perché ovviamente con Visconti c'è loro. E non ero stato tranquillo, perché ormai quando sento Giovanni che dico allora tocca a Visconti. Tocca invece alla pubblicità, e poi introdurremo il nostro ospite a commentare questo Giro d'Italia. Oggi, ripetiamo, il successo è andato al più pronosticato. Per distacco ha vinto sul Blockhaus Jonas Vingegaard. Pubblicità.
22: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
23: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
24: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
25: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
24: Mi hai detto che ami l'Islanda.
25: Ma vivo in Italia.
24: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
26: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
27: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
26: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
28: Fuori giro, il dopo tappa.
21: La regia è affidata a Umbretta Conti, con Giovanni Leporale in console. Tutto questo alle 17:28. Ritorniamo sulle rampe del Blockhaus. Cristiano, insomma, mi sembra, dalle parole che ha rilasciato poco fa a Manuel Codignoni, ovviamente mi riferisco a Giulio Pellizzari, credo che la lezione sia stata imparata, come dire, ha ammesso l'errore, diciamolo chiaramente, e questo, già farlo a caldo, mi sembra un indice di maturità. Poi il resto aggiungetecelo voi.
16: No, ma io credo, insomma, che nessuno sia sempre perfetto. Sbaglia Pogacar, che è il talento più cristallino degli ultimi anni del ciclismo, sbaglia anche Vingegaard, perché ha sbagliato in carriera, può sbagliare maggiormente allora un ragazzo come Giulio Pellizzari. Però riconoscere, capire dove si è sbagliato Giovanni Visconti, aiuta a non sbagliare di nuovo, almeno per quello che riguarda andare fuori giri, insomma. Questo errore forse non lo rifarà a breve, perlomeno.
3: No, ma è bellissimo ascoltare le interviste di Giulio Pellizzari, davvero, perché alla domanda risponde secco: sì, ho sbagliato, l'ho inseguito subito, mi sono fatto prendere dalla foga, sapevo che sarebbe scattato subito forte, ho sbagliato. Lo dice anche sorridendo, e quando dico che mi ricorda tanto Michele Scarponi, suo corregionale, lo dico per questo, perché sono personaggi unici. Questo è indice di maturità oltre che di tranquillità.
16: E allora Vingegaard, che ovviamente affronta tutto il protocollo delle interviste e delle premiazioni, si attesta adesso in seconda piazza nella classifica generale con Eulalio Ghiro, che a questo punto, un'altra settimana scarsa, in rosa ci sta.
20: Ma sì, guarda, io davo 4 minuti oggi, lo avevamo detto anche nelle nostre pagelle io e Giovanni ieri sera, però
16: Giovanni
20: dato...
16: Visconti sempre.
20: No, sì, non quello di Roma, ecco.
16: Il Marin, come lo chiamavano una volta in gruppo.
20: Ecco, ha limitato i danni ancora di più. A questo punto siamo curiosi di capire, perché ho visto che nel finale Caruso si era fermato ad aspettarlo, lo ha trainato fino all'arrivo, che poi è andato anche a sprintare, quindi magari Caruso, che ne so, farà anche il gregario di Eulalio.
16: Caruso, che ha 6 minuti e 24 al momento da Eulalio, quindi a più di 3 minuti da Vingegaard, potrebbe però adesso pensare magari per sé andare a scegliere una tappa e provare ovviamente andare a conquistare il successo per chiudere degnamente la carriera. Ricordiamo che è l'ultimo giro per Damiano Caruso, è l'ultimo ballo per lui, insomma una carriera splendida, soprattutto migliorata nel finale. Ne parlavamo oggi mentre arrivavamo sul Blockhouse, come di fatto invece di andare verso il basso con l'avanzare degli anni la sua carriera sia stata all'incontrario, praticamente è andato meglio quando ha superato i 30 che in precedenza.
3: Assolutamente, Giovanni, da metà carriera in poi è diventato un altro corridore. Caruso è sempre stato super affidabile, ma quando gli è stata data una possibilità di far classifica l'ha sfruttata al massimo e da lì è diventato il Damiano che tutti conosciamo, ci ha regalato bellissime soddisfazioni. Io credo che da oggi in poi faranno un po' una corsa parallela. A questo punto è giusto dare un occhio di riguardo in più ad Eulalio, perché se lo sta meritando. Oggi è andato forte, è andato molto forte, perché ricordiamoci che lui ha nelle gambe e nella testa la fatica di pochi giorni fa, di un paio di giorni fa, quindi vedremo. Fino altre tre o quattro tappe credo che gli daranno un occhio di riguardo e poi le strade probabilmente si divideranno tra i due, tra Caruso e Eulalio. Vedremo chi dei due farà classifica alla fine.
16: E pensare che insomma il capitano sarebbe stato della Bahrain Santiago Buitrago, che però si è stato costretto a ritiro da quella caduta nella seconda tappa del Giro d'Italia, la seconda tappa in Bulgaria. Viene premiato adesso Vingegaard, torniamo però allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
21: Sì, allora per ciò che riguarda il tennis invece non ci sono novità, perché continua a piovere, perlomeno adesso l'intensità su Roma e soprattutto sul Foro Italico è leggermente diminuita, però non possiamo dare un orario preciso per ciò che riguarda la ripresa anzitutto della gara che vede coinvolto Luciano Darderi che ricordo era sotto, come ci ha raccontato l'inviato Emilio Mancuso, per 4-1 nei confronti di Ruud prima della pioggia appunto. Allora vi volevo chiedere di questo Felix Gall cosa si può dire. Allora, lui nella sua carriera, e lo ricordava proprio Massimo Ghirotto, no, i risultati migliori li ha ottenuti al tour e comunque in estate, è uno dei, come te Massimo, uno di quei corridori che col caldo rende meglio, questo dice il palmarès, però insomma mi sembra un cagnaccio, perlomeno dal racconto di Manuel. Oggi ho sentito che comunque ha saputo ritrovare meglio di tutti il ritmo e diciamolo pure, lo avete sottolineato, lo faccio anch'io adesso, ha concluso in crescendo, si è avvicinato molto al vincitore di tappa, Vingegaard.
20: Sì, forse quel corridore che Vingegaard temerà di più, proprio per quello che ho detto prima, perché l'anno scorso è arrivato quarto, quindi se facciamo così un accoppiamento al ragionamento, certamente questo corridore che ha grande esperienza è il suo metodo, no? Prima sta a guardare cosa succede, poi prende il suo passo e piano piano recupera chi può recuperare. Certo, se la squadra Decathlon l'ha come dire convocato al Giro d'Italia, quindi vuol dire che ha preparato questo Giro d'Italia, sa che il clima non sarà quello del Tour, ma evidentemente la tappa dell'altro giorno, quella che insomma ha decimato il gruppo con pioggia e freddo, tutto sommato l'ha retta anche bene, se oggi è qua e ha fatto questo risultato vuol dire che tutto sommato anche con la pioggia proprio scarso non è.
16: Premiazioni per Alphonse Eulalio, che continua ad indossare la maglia rosa di leader della classifica generale, lo fa ancora con un buon margine, 3 minuti e 17 su Vingegaard, 3:34 su Felix Gall, austriaco che nel 2015 fu anche campione del mondo a livello juniores. Sappiamo poi che il salto non è immediato, non è che si conferma ovviamente sempre tutto dei risultati ottenuti a livello juniores, però nel 2025, soprattutto nelle corse a tappa, ha fatto quinto alla Vuelta, quinto al Tour, quindi insomma è affidabile, questo si può dire.
3: Sicuramente un uomo affidabile. Io ricordo un paio d'anni fa una lotta interna in seno alla Decathlon con Ben O'Connor, che adesso è in giacco a Lula e sta facendo anche lui molto bene, però questa lotta interna la vinse appunto Felix Gall, che è ben visto dalla sua squadra, è stato trattenuto in squadra perché si crede fortemente in lui, d'altra parte dopo risultati come un quinto posto al Tour de France non si può fare altrimenti.
16: Altra premiazione per Vingegaard, che indosserà la maglia blu degli scalatori, diventa il nuovo leader di questa speciale classifica. Grande lavoro oggi per Piganzoli, uno dei suoi gregari.
21: Ti interrompo, Cristiano, perché al nostro microfono, e quindi ve lo lascerò tra poco, chi il giro lo ha concluso troppo presto, Andrea Vendrame. Buon pomeriggio, Andrea. Anzitutto, come stai e come cambia ora questo infortunio a livello personale nel proseguo della tua stagione? Come prognosi, che cosa si prevede perlomeno? Grazie anzitutto, Andrea.
0: Grazie a voi, buongiorno. Niente, cosa cambia? Adesso mi attenderà un mese di riposo assoluto, non posso fare né sforzi né nulla, dovrò stare allettato al massimo in carrozzina, e tra un mese eseguirò una nuova TAC per vedere se le varie vertebre hanno iniziato il processo di calcificazione.
21: Ecco, ricordiamo come è successo di preciso. Il giro era partito dalla Bulgaria, no? C'è stata poi quella maxi caduta.
0: Sì, c'è stata quella maxi caduta, che appunto ero appena dietro al trenino UAE, sulla sinistra, diciamo sul senso di corsa, e niente, sono scivolati i primi e poi di conseguenza siamo andati giù un bel po' di numero di corridori, ecco. Da lì poi pensavo che ci fosse solamente una botta, anche se il dolore era veramente atroce. Ho portato a termine la tappa, però poi in ospedale appunto abbiamo riscontrato queste tre fratture vertebrali.
21: Ecco, farei un salto da Manuel Codignoni, se mi senti, Manuel, per sapere se abbiamo notizie su Vingegaard, per esempio, ovviamente, perché è collegato con noi Andrea Vendrame. Lo volevamo tirare, Manuel, un po' su di morale, facendogli sentire che cosa ha combinato al Giro d'Italia. È un registrato di circa un minuto. Dici tu se lo possiamo mandare adesso, oppure se ritieni sia meglio aspettare appunto la possibilità di sentire dalla voce del vincitore di tappa le sue parole in diretta. Manuel.
6: Jonas Vingegaard sta arrivando adesso alle televisioni, per cui nel giro di poco dovrebbe arrivare da noi. Un minuto secco ce l'abbiamo, di più è complicato.
21: Allora sbrighiamoci, pedaliamo, scherzo. Allora, due tappe conquistate al giro, riviviamo quella di Sappada 2 anni fa nel racconto delle pedalate conclusive di Andrea dagli inviati alla Corsa Rosa.
2: Eccola là la Flamme Rouge, avanti 50 metri, ormai il sogno è fatto, un'altra tappa del Giro d'Italia, veramente potente questa sua azione, un corridore veramente generoso, intelligente, e si porta a casa una delle tappe più importanti di questo Giro d'Italia.
5: 800 metri per il trionfo di Andrea Vendrame, ormai lontanissimi tutti gli altri, ha scelto e ha trovato con forza, con l'intenzione anche di essere protagonista quest'oggi, la fuga giusta, poi ha lasciato sul posto atleti del calibro di Alaphilippe, Narváez, il giovane Stenhauser. Si merita davvero la vittoria in questo Giro d'Italia il corridore della Decathlon.
7: Straordinario successo di Andrea Vendrame, che chiama l'applauso e si gode questi ultimi metri.
5: Arriva la vittoria, braccia alzate per Andrea Vendrame, che supera il traguardo di Sappada, vince un altro azzurro, vince Vendrame.
21: Bravo Andrea. Non sarà servito questo a accorciare i tempi della guarigione, ma credo che al morale possa dare veramente qualcosina. Ritorniamo sul Blockhouse, c'è anche Andrea collegato con voi, Cristiano.
16: E allora ovviamente un grande saluto a Andrea Vendrame, un augurio di pronta guarigione. Sul palco si alternano le premiazioni, c'è quella di Paul Magnet, andiamo anche ovviamente le parole di Jonas Vingegaard. Io ti faccio soprattutto complimenti per come sei riuscito a farti gli ultimi 25 chilometri per arrivare sul traguardo, davvero un Highlander, Vendrame. Peccato, perché forse insomma era un giro che in alcune tappe si adattava molto alle tue caratteristiche, no?
0: Ma avevamo segnato parecchie tappe col cerchietto rosso, no? Come si suol dire, però diciamo questa caduta ha un po' condizionato tutto e niente. Adesso la cosa principale è recuperare, rimettersi in bici e poi torneremo, dai, cercheremo di tornare più forti, no?
16: In effetti voi ciclisti davvero cadete, vi rialzate, io non so cosa avete di speciale, perché veramente è uno sport di fatica, di sofferenza, si dice sempre così del ciclismo, è uno sport che lascia anche cicatrici pesanti sul fisico, ma evidentemente l'amore per questa disciplina porta sempre a rialzarsi. Giovanni.
14: Ciao Andrea.
0: Ciao Giovanni, ciao.
14: Allora, io più che una domanda voglio farti davvero tanti complimenti. Io credo che un corridore come te va portato da esempio per i nostri giovani, perché sempre a basso profilo, senza farsi notare troppo, come diceva Massimo anche nella sua radiocronaca passata, sei intelligente, sai correre bene, hai tantissima esperienza, forse hai capito che sei arrivato in un momento della tua carriera dove uno stimolo, per esempio il cambio di squadra, ti poteva dare qualcosa in più, e quest'anno lo stavi dimostrando tantissimi.
6: Chiedo scusa
14: risultati.
6: Giovanni, chiedo scusa anche a Vendrame perché siamo con la maglia rosa, Afonso Eulalio. Poi un dia muy duro, ma io penso che tu puoi essere contento.
4: Sì, sì, sicuramente muy contento. Ha mantenuto la camiseta, che era lo más importante, e pronto, perfetto.
6: Come è andata durante questa salita? Come ti sei sentito? Le sensazioni?
4: Sí, las sensaciones al final, lo pensaba que estaba mejor también, he intentado seguir lo máximo que podía y pronto al final ha salvado el día.
6: Grazie. Traduco rapidamente, ha detto che comunque è molto contento di aver mantenuto la maglia, pensava di stare un po' meglio, di essere un pochino più veloce, però è riuscito comunque a conquistarla e questa c'è grande soddisfazione per questo. Ci ha raggiunto anche il vincitore di tappa, Jonas Vingegaard. Jonas, first of all, congratulations for your first victory here in Giro d'Italia. How big is your satisfaction for this victory, and how you rate your day? Yes. How big? No. Okay. How big is your satisfaction for this victory, and how do you rate your day here?
8: Yeah, I'm extremely happy with the victory today. It was a super nice day. The team worked all day for me, and obviously I'm super happy that I can pay them off and finish it off.
6: What about your climb?
8: Yeah, I think it was a hard climb. I did a pretty decent climb. So yeah, again, I'm super happy to be able to take the win here. And thank you to my teammates. And I'm just happy that I can pay them off.
6: And what about the plan for the next days, next stages?
8: You'll see.
6: Ok, thank you very much. Partiamo dall'ultima risposta. Cosa ne pensi qual è il piano per quello che riguarda le ultime tappe? Le prossime tappe ha detto, vedremo, adesso non vi svelo niente. Per quello che riguarda invece la prestazione, si è detto molto soddisfatto, ha detto sono contento, ringrazia molto la squadra per il grande lavoro fatto, però insomma, al netto di tutto questo, ha detto I had a pretty decent climb, ovvero sia una salita, una scalata decente. Non era particolarmente soddisfatto. Secondo me si aspettava di guadagnare di più, aspettava delle risposte migliori rispetto a quelle che ha avuto dalle sue gambe. È il non detto che fa la differenza, secondo me, e gli occhi di Jonas Vingegaard non erano gli occhi, insomma, di una persona estremamente soddisfatta come li abbiamo visto brillare in altre occasioni. E poi quel decent riferito alla sua scalata dice molto anche rispetto appunto a quelle che erano le sue aspettative, che probabilmente non sono state rispettate del tutto, ma lo rivedremo all'attacco senza dubbio, secondo me. A voi.
16: Direi proprio di sì. Intanto concludiamo, no Giovanni,
14: sì,
16: quello che stavi dicendo.
14: Concludo giusto per rifarti nuovamente i complimenti, associandomi a uno dei post che hai scritto sui tuoi social. Forza, rialzati, perché lo hai sempre fatto.
6: Giovanni, noi chiudiamo, ci stacchiamo.
16: Vai Giovanni.
6: Sì.
14: Rialzati e vai a riprenderti ciò che ti spetta, perché lo meriti ampiamente.
0: Grazie mille, gentilissimi.
16: Senti, ti voglio fare una domanda invece io sul tuo compagno di squadra, su Ben O'Connor. Oggi comunque è arrivato dietro Gall, però mi è sembrato insomma focalizzato su questo obiettivo podio. La distanza non è clamorosa, non la diamo soprattutto rispetto a Eulalio, che è al momento di 4:32, ma rispetto a Vingegaard siamo, diciamo così, sul minuto e 20. E a cronometro non è che vada malissimo, non è uno specialista, però lì bisognerà soprattutto difendersi. Penso insomma che nella fase anche di preparazione a giro con lui ne avete parlato, insomma.
0: Sì, siamo stati anche a Sierra Nevada assieme per prepararci, e l'obiettivo appunto è il giro per il podio per Ben al giro, quindi speriamo, ecco, dai, siamo soltanto all'inizio di questa lunga risalita. Secondo me è un ragazzo di esperienza ormai, a cronometro sa andare, sa guidare bene la bici anche, quindi vediamo tappa dopo tappa. Lo spero che appunto realizzi questo sogno di entrare nel podio, insomma.
16: Giro.
20: Ecco, ciao Andrea, ovviamente mi associo ai complimenti e in bocca al lupo veramente per quello che sarà il tuo futuro. Guarda, ti dico, per quello che può contare, anni fa ormai anch'io sono caduto alla penultima tappa del Giro d'Italia, mi sono rotto un femore, quindi hanno perso. L'anno dopo sono ripartito con più determinazione, perché così è il ciclista, noi voi siete fatti così, non bisogna mai demoralizzarsi. Vengo a una domanda importante, perché ne approfittiamo della tua presenza. Ora andiamo sul nostro Giulio Pellizzari, perché immagino avrai visto la tappa.
0: Sì.
20: Tu ha detto: ho sbagliato, ho reagito male. Quindi tu fai il direttore sportivo, che cosa gli diresti questa sera?
0: Ma cosa gli dico? È un ragazzo giovane, è giusto che prenda, tra virgolette, la batosta, sicuramente. Dagli errori si impara, no? Mi sembra di rivedere Ben O'Connor nel 2024. Quando mi sembra d'Europa attaccò Tadei e fu il primo ad andargli dietro e poi si alzò per aria, no? Forse era un'azione un po' esagerata da limitare fin dall'inizio, fin prima che partissero stamane con la tappa, una decisione imposta, ecco, dal team di non seguire Vingegaard. Però sì, diciamo, è giovane, lasciamolo fare, il giro è ancora lungo e siamo speranzosi, insomma, è un talento italiano di grosso livello.

0: passati 41 anni dall'ultimo successo transalpino alla Grande Boucle, che ci siano forse un po' troppe aspettative su di lui? Lui come può reagire? Perché appunto la tua esperienza in squadra Decathlon e prima a G2R ci fanno capire che tu puoi dire molto su questo fatto, a cominciare appunto dalle aspettative francesi su questo ragazzo.
1: Ma allora, le aspettative dei francesi ovviamente sicuramente sono alte, lo abbiamo visto fin da subito da inizio anno, no? Però alla fine il team è ben gestito, è ben curato, avendoci lavorato per loro appunto per sei anni, so un po' come gestiscono le varie situazioni. L'unica pressione maggiore secondo me arriva dalla popolazione, in quanto in lui vede il futuro, ecco, per riconquistare un grande giro. Però come talento mi sembra che l'abbiamo visto fin dall'inizio stagione, è un talento cristallino, va forte questo ragazzo, è un ragazzo anche umile e gentile, e spero appunto che possa ottenere grandi risultati. Visto il programma appunto che andrà tutto, ma secondo me deve andare molto libero mentalmente, perché non ha niente da perdere. Proverà sicuramente a fare la classifica generale, ma se non gli va bene, secondo me può restare in corsa per cercare vittorie di tappa, ecco.
0: Ti chiedo, Cristiano Piccinelli, il consueto riepilogo a beneficio di coloro i quali fossero solo da qualche minuto al nostro ascolto, sia a quanto successo sulla strada, quindi classifica di tappa e nuova classifica generale. Linea al Blockhaus.
2: Vittoria per Jonas Vingegaard, la prima al Giro d'Italia, vittoria per distacco davanti a Felix Gall, che è arrivato con 13 secondi di ritardo, a 1:02 Jay Hindley, che ha anticipato di qualche secondo Pellizzari, giunto dunque in quarta posizione. Cambia decisamente la classifica generale con Eulalio, che però mantiene il simbolo del primato, la maglia rosa, con 3 minuti e 17 su Vingegaard, 3:34 su Felix Gall. Pellizzari è quinto a 4:28 da Eulalio, ottava posizione per Giulio Ciccone a 4:57 dal portoghese. Questi i due italiani in top ten, ma undicesimo Scaroni della Stana a 5:23, Piganzoli è sedicesimo a 6:22, Damiano Caruso è diciassettesimo a 6:24, in una giornata ancora una volta difficile dal punto di vista meteorologico, e domani insomma il rischio che il maltempo perduri resiste, dunque sarà ancora più delicata secondo me la situazione, visto che la tappa di domani, la cosiddetta tappa dei muri marchigiani, presenta molti più rischi con il maltempo di quella di oggi. Giovanni Scaramuzzino, ovviamente.
0: Ah, ecco, vedi, e tira i rigori a spia.
2: Questa cosa,
0: guardate, finirà che tra me e Giovanni Visconti ci daremo del voi, da buoni meridionali, un calabrese, un siciliano, è vero o no? Insomma, e proprio a Visconti mi vorrei rivolgere, no? Allora, lo diceva anche Massimo, si cade e ci si rialza. Ecco, a livello psicologico, non tanto di ferite, che cosa resta quando si ha un incidente? Perché appunto, e io lo ringrazio ancora per essere a pochi giorni dalla botta con noi Andrea Vendrame, qual è il messaggio positivo che si può dare a un ragazzo costretto appunto a essere immobilizzato per un po' e che vede gli altri correre? Ognuno di voi una disavventura l'ha vista o comunque l'ha toccato da vicino con compagni di squadra o anche amici che corrono in altri club. Da dove si può ripartire per acquisire la serenità prima ancora che la tenacia, il non mollare giustissimo, che poco fa abbiamo sentito dalla voce di Massimo Ghirotto? Giovanni.
3: Ma io credo che un corridore come Andrea Vendrame possa ripartire senz'altro dalla fiducia, dalla grandissima fiducia che ha avuto quest'anno dal suo team, da Jaico Alula, li sta già ripagando, fino adesso li ha ripagati, sono sicuro che anche in questo giro avrebbe detto la sua, già dalla tappa in cui è caduto, la tappa di Cosenza, e sa bene che sì, lì per lì il rammarico è tantissimo, ma anche la condizione era tanta, era altissima, e quando ci si ferma in un momento di condizione alta, poi a riprendere ci vuole un po' meno. È vero che lui si è fatto molto male, quindi dovrà

0: dovrà ricominciare, ma sa bene come fare, non credo che non sia la prima volta. Mi è successo, io un giro di Svizzera ero in classifica, potevo far podio, sono caduto, sono rimasto fuori e niente, mi sono rialzato, mi sono rimboccato le maniche come fanno sempre i ciclisti e si va avanti, e questo credo che sia da esempio anche per tutti i nostri giovani.
1: Cristiano, non ce ne sono altri, sei solo tu.
2: Sì, assolutamente. Allora vorrei chiudere magari il discorso con Vendrame, perché gli faccio una domanda difficilissima. Preparati Andrea, chi vince okay. il Giro d'Italia?
3: Ma abbiamo visto oggi Vingegaard, va veramente forte. Secondo me un outsider che pochi hanno considerato è Felix Gall, quindi sarà questa lotta qui, secondo me, però Vingegaard lo do come nettamente favorito.
2: L'abbiamo visto insomma oggi che ha sicuramente qualità superiori. D'altra parte il nostro Mario Codignoni, che ha intercettato Garofoli, anche lui ha detto vabbè, Pogacar e Vingegaard sono un altro pianeta, poi ci sono un po' tutti gli altri, un po' come nel tennis, visto che oggi è una giornata insomma che al momento non si gioca, ma che si giocherà alla fine, le semifinali di Roma, come nel tennis, Alcaraz e Sinner rispetto a tutti gli altri. Giovanni Visconti, ti voglio portare però sulla tappa di domani, la tappa cosiddetta dei muri, perché? Perché un po' come nel Nord Europa, in Belgio, Olanda, ci sono queste salite spaccagambe. Brevi sì, ma anche al 22%.
0: Sì, no, salite durissime, e ti assicuro che noi corridori, Andrea lo può testimoniare, temevamo moltissimo queste tappe, in caso di brutto tempo sarà ancora più difficile, poi tappa corta perché saranno 150 chilometri circa, ma negli ultimi 50 chilometri percorreranno quasi 2000 metri di dislivello, tutto fatto composto da muri brevi e molto impegnativi, quasi sempre a doppia cifra, quindi sarà una tappa davvero difficile sotto tutti i punti di vista.
2: E ovviamente ci sarà ancora spettacolo. A te Giovanni Scaramuzzino.
1: Oh, hai visto? Allora, Andrea Vendrame, hai visto che bel gruppo? Quando vuoi, Andrea, che ti viene un po' la malinconia, chiamaci e così ti mettiamo in onda e scambi quattro chiacchiere con noi e con i radioascoltatori, perché io vorrei lasciarti dopo averti nuovamente ringraziato per la tua pazienza e la tua partecipazione alla nostra trasmissione con un messaggio. Ho letto, perché il collegamento era già cessato, Giulio da Orzinuovi ci sta scrivendo al 335-699-2949 che Andrea Vendrame ha tagliato il traguardo per ultimo con la maglia strappata e dolorante. Ho detto a mio figlio che questo ragazzo, che io non conosco, è un esempio, perché anche nella vita si cade, ma si cerca di arrivare a fondo. Queste sono le lezioni che può dare il ciclismo. Certo, Andrea, se non capitano sarebbe meglio, però ti auguriamo davvero tutto il bene possibile. È stato con noi Andrea. Grazie. Vendrame, forza!
3: Grazie mille, grazie.
1: A presto Andrea, e ritorniamo al Blockhouse.
2: Dove ricordiamo ancora una volta, a beneficio di chi si fosse messo in contatto con noi soltanto adesso, la vittoria di Jonas Vingegaard davanti a Gall e a Jay Hindley, con Eulalio che però mantiene la maglia rosa. A questo punto, caro Ghirotto, la maglia rosa potrebbe cambiare nel cronometro o no?
4: Azzardo?
2: Non lo so, provaci.
4: No.
2: Quindi bisognerà aspettare le altre salite?
4: No, perché oggi ha dato una prova veramente solida. Attenzione, non facciamoci tradire da questi tre minuti. Sì, sono tanti, ma poi ricordiamo che Hindley e Pellizzari sono arrivati a un minuto e qualcosa. Quindi di fatto sono due minuti che nei suoi diretti avversari, ovvio c'è sempre Vingegaard da sopra, però secondo me insomma ce la potrà fare. Adesso comunque deve ancora difendere la maglia e la squadra deve lavorare.
2: Allora, andando invece sulla tappa di domani, come ci ha anticipato il nostro Visconti, favoriti ovviamente corridori alla Vendrame, visto che l'abbiamo avuto in collegamento, Garofali, e poi fammi un altro paio di nomi.
0: Beh, spererei di vedere davanti un Diego Ulissi, che tutti gli anni, l'ho detto qualche giorno fa, ha sempre vinto una gara durante la stagione, e perché no, sarebbe bello vederlo vincere al Giro d'Italia, se lo merita anche. I famosi fugaioli, no? Domani sono i favoriti, credo proprio che possa arrivare la fuga. Attenzione però al finale, perché anche gli uomini di classifica potrebbero testarsi l'uno con l'altro, e proprio per questo magari in finale anche Eulalio potrebbe perdere qualche secondo, quindi arrivare forse con questo vantaggio qui alla cronometro di massa potrebbe garantirgli di mantenere la maglia. Se perderà qualche secondo anche domani o anche a Corno le Scale, vedremo.
2: Ma la tappa a cronometro, insomma, che sarà quella che riprenderà dopo il giorno di riposo, sarà decisiva secondo te?
0: Beh, io credo che metterà in chiaro definitivamente le cose, perché Vingegaard è un grande cronoman, credo che si piazzerà nelle prime posizioni di quella cronometro e potrebbe guadagnare ancora tanto. Quindi quando esci da una cronometro, una decima tappa con 2 minuti e mezzo, 3 minuti di vantaggio, comincia davvero a farsi dura per tutti gli altri.
2: E allora lo vedremo ovviamente a partire da martedì, ma poi domani insomma un'altra tappa da segnare, quella dei Muri Marchigiani, poi domenica il Corno alle Scale, lunedì secondo giorno di riposo di questo giro partito dalla Bulgaria, che già vede la stella di Jonas Vingegaard brillare sulla Maiella. Vi ricordo ovviamente alle 18.40, 18.45 più o meno attorno a quell'ora sulla nostra pagina Facebook di Radio 1 Rai le pagelle dei nostri professori Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto, ovviamente con la possibilità anche di commentare e di porre le vostre domande. Ma è arrivato anche il momento dei saluti, grazie alla nostra squadra oggi particolarmente attiva per trovare la postazione, diciamo, bis, dopo che non era possibile quella classica. Grazie dunque a Danilo Ambra, a Carlo Boninsegna, a Giuliano Travaglia, a Albert Solari e ovviamente a Jacopo Teodoro, poi a Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Manuel Codignoni e il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola affiatata squadra Rai, Radio Rai al Giro d'Italia. A te Giovanni Scaramozzino.
1: E complimenti a Ghirotto, perché è davvero telegenico, ne abbiamo approfittato per vederlo appunto anche su Rai 2. Grazie a Ombretta Conti in regia, grazie a Giovanni Leporale alla console. Adesso appuntamento con l'informazione, ricordo che domani è sabato, per cui Sabato Sport a partire dalle 14 con il Giro d'Italia. Grazie a tutti.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Alle Maldive riprenderanno domani le ricerche dei subitaliani morti durante un'immersione. 5 le vittime, sinora è stato recuperato solo un corpo, si indaga sulle cause dell'incidente.
3: È di Gianluca Benedetti il primo corpo recuperato dal mare delle Maldive. Padovano, operation manager, Benedetti era capo barca e istruttore subacqueo, viveva da anni nell'arcipelago e faceva parte dell'agenzia che aveva messo lo yacht a disposizione della comitiva scientifica italiana. Le ricerche oggi sono state interrotte a causa delle condizioni meteorologiche, riprenderanno domani. I soccorritori si sono addentrati nella grotta una sessantina di metri sotto il livello del mare e che si divide in 3 tronconi, spingendosi in 2 di questi, ma sono dovuti poi riemergere per via della decompressione obbligatoria a questa profondità. Una delle cause della tragedia, secondo le autorità locali, sarebbe stata l'aver ignorato l'allerta meteo. Alcune delle persone a bordo dell'imbarcazione dicono però che in realtà il tempo non destava particolare preoccupazione. In ogni caso, in quel tratto di mare si segnalano forti correnti sottomarine, come confermato dai soccorritori. S'avanzano poi altre ipotesi, tutte da confermare, da quella che i sub si siano persi a che qualcuno sia rimasto impigliato o che ancora possano essere andati in confusione, forse a causa di una miscela di gas sbagliata all'interno delle bombole. Claudio Vigolo, GR1.
2: I giudici di Palermo hanno accolto la richiesta di patteggiamento, 3 anni da scontare ai servizi sociali, di Totò Cuffaro, l'ex presidente della regione siciliana, indagato per corruzione e traffico di influenze illecite in un'inchiesta sulla sanità regionale. A Taranto ha confessato uno dei 4 minorenni fermati per l'omicidio di Sacco Bakari, il bracciante di 35 anni aggredito sabato scorso. Il 15enne, davanti al GIP del Tribunale dei Minori, ha detto di essere dispiaciuto e di averlo accoltellato per difendere gli amici. Gli altri 3 hanno dichiarato di non essersi resi conto della gravità dell'accaduto. Nel gruppo anche 2 ventenni fermati con l'accusa di omicidio. Nuovo richiamo del presidente Mattarella al rispetto del diritto internazionale. In troppe parti del mondo viene apertamente violato e il diritto umanitario viene disatteso, scrive il capo dello Stato in un messaggio inviato a un convegno di Trieste sulla risiera di San Sabba. Ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione, afferma Mattarella, che sottolinea come i valori della libertà, della giustizia e dello Stato di diritto siano scolpiti nella nostra Costituzione. Xi Jinping andrà negli Stati Uniti in autunno, lo ha confermato il ministro degli esteri cinese dopo l'invito di Trump al leader di Pechino. Trump è ripartito questa mattina dalla Cina sull'Air Force One, tanti i temi toccati dal presidente americano con i giornalisti, da Taiwan ai prigionieri politici alla crisi medio orientale. Ci riferisce in diretta Marco Barbonaglia.
4: Ho parlato molto di Taiwan con il presidente Xi, dice alla stampa sull'Air Force One Trump, ma non ho assunto alcun impegno in proposito. Poi, in un'intervista a Fox News, a sorpresa, dichiara: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Quindi fa sapere di aver sollevato anche la questione dei prigionieri politici con il suo omologo cinese Xi Jinping. È fermamente convinto che l'Iran non possa avere l'arma nucleare, ripete Trump, e vuole che lo stretto di Hormuz sia riaperto, questo nelle dichiarazioni del presidente americano. Nel resoconto della Cina, che pure vuole la riapertura dello stretto, la questione è liquidata in una riga, si è discusso anche di Medio Oriente. Pronta la replica di Teheran alle parole del tycoon: lo stretto resta aperto per le navi amiche, e il ministro degli esteri iraniano Araghchi fa sapere: siamo aperti all'aiuto della Cina e della Russia per la soluzione del conflitto. Sul piano commerciale, infine, Trump sottolinea: abbiamo concluso fantastici accordi con Xi, ma non abbiamo parlato di dazi. Diversa la versione cinese: lavoreremo insieme agli Stati Uniti per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi.
2: E i mercati sono scettici sull'esito dei colloqui tra Trump e Xi Jinping, in particolare sulla guerra tra Stati Uniti e Iran. Si teme un'impennata dell'inflazione a causa dell'aumento del prezzo dei beni energetici. Borsa europea in sensibile calo, Milano ha chiuso in calo dell'1,87% in linea con gli altri principali listini. perdono anche Wall Street, perde anche Wall Street fin dai primi scambi. In rialzo invece le quotazioni del petrolio, il Brent torna a ridosso dei $110 al barile. Ciclismo è andata a Vingegaard, la settima tappa del Giro d'Italia. Il danese è arrivato solo al traguardo in cima alla salita del Blockhaus sulla Maiella, staccato di 13 secondi l'austriaco Gall, terzo l'australiano Hindley, quarto Giulio Pellizzari, giunto con un ritardo di 1.05. Sempre in rosa il portoghese Eulalio. E per il tennis, internazionale del Foro Italico, sospesa per pioggia la prima semifinale tra Ruud e Darder, il norvegese avanti 4-1 nel primo set. Si attende la ripresa del match a seguire, sempre maltempo permettendo, la seconda semifinale tra Sinner e il russo Medvedev. Ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 19.
0: Il rosso e il nero.
5: Ho una preoccupazione, visto l'argomento di cui tratteremo oggi, ho paura che Storace si comporterà come un vero uomo. Sverrà.
6: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
7: Se io fossi vissuto negli anni 70, probabilmente avrei votato contro il divorzio al referendum, quello di Fanfani. Poi però ha detto che la società è moderna, quindi la famiglia si tutela anche col divorzio, però una cosa, ma se la famiglia è anche quella gay, ma voi il divorzio ci rinunciate o no?
8: No, c'è
7: tocca solo a noi?
8: C'è la separazione,
7: ho capito.
8: Ci sono già il caso più eclatante è Francesca Pascale con Paola Turci, si sono lasciate.
7: Invece non ve lo dovete, non ve lo dare il divorzio.
8: Riannodiamo tutto, siamo Luxuria e Storace, il rosso e il nero su Radio 1. Perché oggi abbiamo parlato di famiglia? Perché oggi è una giornata particolare.
7: Quella internazionale.
8: E il 15 maggio la giornata internazionale è proprio dedicata
7: agli ascoltatori,
8: alla famiglia.
7: Attenzione, aprite le orecchie fra una ventina di secondi, 30 secondi. Adesso tenetele chiuse perché c'è l'editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
8: Carino. Allora, intanto non è manco dato il numero, che cazzo.
7: 335-699-2949 per chiamare me.
8: Sì, secondo me oggi scriveranno in tanti. Oggi, 15 maggio, si celebra la giornata internazionale della famiglia, promulgata per la prima volta dall'ONU nel 1993 per riflettere sulle questioni sociali, economiche e demografiche che le coinvolgono. La famiglia cambia come cambia la società, madre e padre, monogenitoriali, omosessuali, famiglie allargate e per la prima volta in Italia un bambino di 4 anni ufficialmente figlio di 3 genitori.
7: Mamma mia.
8: Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Bari, che riconosce legalmente il legame tra il piccolo, i due padri che lo crescono e la madre biologica che lo ha messo al mondo. Ancora una volta i giudici riconoscono la realtà, mentre questo governo la criminalizza e discrimina.
7: Dov'è letta sta cosa del governo?
8: Sento.
7: Dov'è letta sta cosa del governo che criminalizza?
8: Beh, il reato universale gestazione per altri.
7: Ma che c'entra
8: questa
7: roba?
8: Editoriale nero di Francesco Storace, imbufalito.
7: E ti pareva? Non poteva mancare il terzo incomodo. Saremmo alla giornata internazionale della famiglia, dice Luxuria. Genitore 1? Genitore 2? Ma sì, mettiamo un altro timbro. Genitore 3, se no la Corte d'Appello di Bari dispiace. Ormai siamo alla sovversione dell'ordine naturale delle cose. Lo ha denunciato a Montecitorio l'altro giorno anche il deputato vannacciano Rossano Sasso. La società è più moderna, lo so. Non fa più scandalo, almeno in quanti non siano fuori di testa, l'amore tra persone dello stesso sesso. Se ci si ama, il rispetto è dovuto. Prima ci si limitava a volerli adottare, fino a un po' di tempo fa. E davvero questo mi suona difficile.
8: Anche perché non ce lo fanno fare.
7: Un padre e una madre sono il pilastro educativo di un bambino. E non mi venite a parlare delle famiglie, diciamo, problematiche. Ma che ora si sentenzi che i genitori sono tre è qualcosa che a me risulta incomprensibile.
8: Problematica perché voi create dei problemi. Oh, ma abbiamo la nostra prima ospite. Lei è la portavoce di Provita e Famiglia, Maria Rachele Ruiu. Benvenuta.
7: Evviva.
9: Grazie.
7: Evviva, io lo dico, evviva.
8: Senta, cominciamo subito dall'attualità, perché insomma fa molto discutere la sentenza della Corte d'Appello di Bari che riconosce legalmente il legame tra un bambino piccolo, i due padri, uno dei due biologici che lo crescono, e la madre biologica che lo ha messo al mondo. Cosa ne pensa di questa sentenza?
9: Certamente noi ci viene subito in mente quello che dicevamo, questo è figlio del fatto che viene destrutturata la famiglia. Nel 2016, quando noi dicevamo all'indomani dell'approvazione dell'unione civile che, attenzione, se tutto fosse stato presentato come famiglia, niente sarebbe stato più famiglia, ci prendevano in giro, dicevamo a questo punto ci saranno famiglie con più genitori e sembravamo dei pazzi. Invece a me dispiace riconoscere che vediamo di una lucidità. 10 anni dopo ci troviamo con questa sentenza, che è una sentenza folle, che dice che un bambino può avere 3 genitori, che era quello che avevamo previsto, e allora mi viene la domanda perché domani non saranno 3, non saranno 4. Insomma, noi crediamo che se viene distrutta la famiglia, queste sono le conseguenze.
7: Domani dove andremo a finire con questa situazione?
9: Ma io penso che andremo a finire abbastanza male, mi viene da pensare a quelli che sono i dati Istat che ci restituiscono una certezza, che laddove non viene custodito e, mi viene da dire, privilegiato il matrimonio e la stabilità tra un uomo e una donna, crollano le nascite e crolla il futuro. Allora, i dati mostrano chiaramente questo, che questo crollo del matrimonio e delle convivenze è porta da sé un crollo della natalità, e quindi o noi cominciamo a restituire un privilegio e possiamo cominciare a riguardare alla famiglia come motore per il futuro, un motore di speranza, oppure rischiamo che finiremo soli, viene da dire, soli in un deserto.
7: Vladi, consentimi di legare una domanda a questo, ma il motivo giuridico per cui vogliono aggiungere questa dicitura terzo genitore qual è?
9: Ma perché a me pare che tutte queste sentenze che vengono fatte rispetto al quadro normativo siano delle sentenze che tra l'altro in cui non c'entrano niente i bambini, ma sono tutte sentenze che vanno a guardare quelle che sono le gratificazioni degli adulti. Io credo che bisogna ricominciare a quelle che sono invece il faro che dovrebbe essere del diritto familiare, cioè il bambino. Perché esiste la famiglia? Perché lo Stato si interessa alla famiglia? Evidentemente che allo Stato non conta, per lo Stato non conta l'opinione personale né mia e né l'opinione personale di Luxuria, ma conta la funzione sociale. A nessuno interessa cos'è la famiglia per me o per Luxuria, ma interessa cos'è la famiglia per uno Stato. Lo Stato, la famiglia è importante perché è un'unione stabile tra un uomo e una donna fondata su un patto di fedeltà e di stabilità, naturalmente aperta alla generazione e alla crescita dei figli. E tra l'altro l'ONU dice la stessa cosa quando istituisce la giornata della famiglia, perché la definisce l'ambiente naturale per lo sviluppo dei figli. Allora, la famiglia non è ciò che piace a qualcuno, il dibattito si è spostato su quello.
8: Però
9: la famiglia è ciò di cui ha bisogno la società, cioè lo Stato non tutela la famiglia perché è romantico, ci interessa di chi amiamo noi. La tutela perché senza famiglia non c'è futuro, che è proprio quello che dimostrano i dati Istat.
8: No, c'è una cosa che un po' mi... Allora, da una parte si dice se ci sono due papà, la mamma poi viene estromessa. Se invece c'è 3 persone che decidono di crescere insieme e includere anche la mamma che ha messo al mondo questo figlio, si dice, sono 3 genitori. Capisco che c'è sempre una reazione di stupore rispetto a una società che cambia, ma l'idea ancora della famiglia solo uomo e donna non c'è più, perché ci sono le famiglie monogenitoriali, ci sono delle donne che crescono i figli da sole, ci sono coppie omogenitoriali, ci sono coppie gay. Cioè, perché rifiutare di guardare in faccia la realtà e non idealizzarla anche in base alle proprie convinzioni?
7: Nemmeno risponderei io.
8: Beh, io do facoltà alla nostra gentile interlocutrice invece di rispondere.
9: Grazie, sì, no, ma certo, sempre nel dibattito uno si spende nel dibattito, ma il tema è quello che dicevo prima, che il punto centrale non devono essere le gratificazioni o i desideri degli adulti, ma devono essere il diritto del bambino. Allora ogni bambino nasce da una mamma e un papà, e se lei mi parla di un bambino figlio di 2 mamme e 2 papà, sta dicendo una bugia, nel senso che quel figlio non può essere generato in quella coppia. Quindi quel figlio sicuramente è generato e viene preso dall'estero, dall'esterno della coppia, e questo lede sì il diritto del bambino, che è quello di poter stare e poter conoscere nella maniera la propria mamma, il proprio papà, le proprie radici. Allora, questo perché noi ci agganciamo a questo? Cioè, non è una questione, ribadisco, non è una questione di filosofia, di decidere cosa pensiamo, cosa non pensiamo sulla famiglia, sull'amore, è una questione di capire, uno, qual è il bene della società, perché lo Stato riconosce la famiglia, perché è un bene, e qual è il bene che riconosce?
7: Ascolta,
9: non è l'amore degli adulti, ma la generosità e la il welfare, le famiglie regge il welfare di uno Stato.
7: Permettimi un'ultima domanda flash.
9: Certo.
7: Provvita Famiglia è nota anche per iniziative clamorose, ne assumerete alcune su questa sentenza?
9: Ma noi cercheremo e continueremo a difendere la famiglia e a chiedere allo Stato di privilegiare la famiglia fondata tra una mamma e un papà, di custodire, di aiutare la vita. Faremo una bellissima manifestazione per la vita il 13 giugno a Roma, dove ogni anno vengono decine di migliaia di persone che vogliono raccontare che è possibile guardare al futuro con speranza, e per guardare il futuro a speranza bisogna custodire e privilegiare la famiglia, culla della vita, welfare che la educa, la sostiene. Oggi fare un figlio sembra quasi un atto eroico, no? Invece dobbiamo ritornare a ricordarci che fare un figlio è mettere al mondo quella speranza che a volte manca.
8: Grazie di essere stata con noi, a Maria Rachele Ruiu, portavoce di Provita e Famiglia. Buona serata, grazie. Della seconda ospite, che credo che la pensi diametralmente in maniera diversa, sentiamo Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Signor Fanzi Francesco Gabbani, stiamo commentando la sentenza della Corte d'Appello di Bari che riconosce legalmente il legame tra un bambino, i due padri che lo crescono e la madre biologica che lo ha messo al mondo. Continuiamo a farlo con Alessia Crocini, presidente nazionale Famiglia Arcobaleno. Benvenuta.
1: Buonasera.
2: Grazie.
0: Buonasera. La prima domanda è proprio questa: la sentenza barese dimostra che si può riconoscere una realtà affettiva invece di criminalizzarla?
2: Ma la sentenza barese mi sembra che stia facendo tanto rumore per nulla, perché esiste già questa possibilità per le coppie eterosessuali e non da oggi. La famosa adozione in casi particolari, la stepchild adoption, non è nata per le coppie dello stesso sesso, ma nasce proprio per quelle famiglie eterosessuali in cui per vari e svariati motivi magari uno dei due genitori non è presente nella crescita di quel figlio, e quindi il nuovo compagno o la nuova compagna del genitore biologico poteva fare l'adozione in casi particolari. Quindi non capisco perché tutta questa attenzione, ma sì, la capisco, perché ovviamente ci sono di mezzo una coppia di padri. Però ecco, volevo ricordare questo, perché credo che questo è un particolare di cui si sta parlando poco.
1: Beh, Johnny Dorelli mandò in scena "Aggiungi un posto a tavola", possiamo pensarla così, allora. Ma ascolti, non bastavano papà e papà, mamma e mamma, ora pure quello che potremmo chiamare il terzo incomodo? Perché è un po' sciocca questa sentenza, eh?
2: No, le dico, le ripeto, questa sentenza non è nuova, esisteva già. Le faccio un esempio: in una coppia uomo-donna, magari un uomo che era il padre biologico, che aveva riconosciuto il figlio alla nascita, andava a comprare le sigarette, non si faceva più vedere, quella donna aveva un nuovo compagno che non era il padre di quel bambino, poteva proprio fare l'adozione in casi particolari, che è quello che è accaduto in Germania. La Bari ha semplicemente recepito qualcosa che si poteva fare anche in Italia. In questo caso questo terzo genitore esiste in qualche misura nella vita di questo bambino, quindi mi sembra che ci sia tanto rumore, perché si tratta di una coppia di papà e quindi si deve tirar fuori la poligamia, come ha fatto Roccella, non so, anche la pioggia di rane se vogliamo, però semplicemente sono istituti giuridici che esistono per tutelare i minori, non tanto perché dobbiamo snaturare la famiglia, perché capisco che vogliamo arrivare a dire questo. Io credo che
1: siano...
2: Guardi, anche dal punto di vista della morale comune, anche la mia famiglia dovrebbe essere snaturata, perché io cresco mio figlio insieme ad un'altra donna, eppure è un bambino che adesso è un ragazzino che ha quasi 12 anni, non ha le antenne in testa e alla fine va a scuola, fa sport come tutti, e sa, diciamo che anche le coppie eterosessuali ci hanno abituato nel tempo ad avere più famiglie, una volta si chiamavano i figli naturali, per fortuna non esiste più questa differenza, no? Tra figli nati fuori dal matrimonio. Credo che anche Storace conoscerà qualche sacra famiglia eterosessuale che ha avuto più figli al di fuori, dentro, dichiarati.
1: Non la mia, chiariamoci subito.
2: No, ma non ho letto Storace, però voglio dire, anche Mussolini aveva tanti figli, tante mogli, tante amanti.
1: Ah, quindi, andiamo a vedere, capito, no? Quindi diciamo c'è l'ideologia fascista in questo.
2: No, è la storia dell'uomo, è la storia dell'essere umano, avere anche delle situazioni che non rientrano in quei canoni. Capisco che i canoni sono rassicuranti e che situazioni del genere possono destabilizzare, ma io credo che ognuno può scegliere anche di stare...
1: Dopo le farò una domanda sul tema. Sentiamo...
2: Io invece... per tutta la vita.
0: Senta, io invece voglio chiederle, è stato fatto della gestazione per altri reato universale, quali effetti sta dando?
2: Ma guardi, di fatto noi non abbiamo notizie di aperture di indagini, che io sappia, insomma, di reato perseguito poi davvero attraverso un procedimento almeno aperto. Queste sono le notizie che ho io. Quella è, ma l'aveva ammesso la stessa Carolina Varchi in un confronto che io ho avuto con lei dal signor Vespa. Il reato serviva e serve per dissuadere. Non credo...
1: E mi pare che c'è riuscito.
2: Sì, esatto. Non credo che l'obiettivo fosse quello di mandare forse in carcere qualcuno, almeno voglio sperare che non si possa andare in carcere per fare una cosa che all'estero è legale, perché poi la cosa del reato universale l'hanno detto tutti i giuristi, non lo dico io che non faccio questo nella vita, è un fantareato. Io non posso condannare una persona sulla base di qualcosa che nel paese in cui è stata compiuta è legale. Faccio sempre l'esempio: se mi faccio una canna ad Amsterdam e torno in Italia, premesso non mi faccio le canne, non ho l'età più per farmele, e se torno in Italia non è che mi possono incriminare, perché quello che ho fatto in Olanda è legale in Olanda, così la gestazione per altri negli Stati Uniti e in Canada.
1: In effetti si dice viaggiare. Senta, ma io torno sul tema principale, magari se riusciamo a essere brevi entrambi, perché la sensazione che ho, anche nel suo riduzionismo rispetto alla sentenza, ma no, è già così, ma perché invece bisogna stupire per forza? Cioè c'è un sacco di gente che queste cose non le comprende.
3: Ma forse non volevano stupire, sei tu che ti
1: fai i commenti degli entusiasti parlo.
2: Io non sono né entusiasta né detrattrice, prendo atto che esistono realtà familiari anche diverse dalla mia, perché quella non è la mia realtà familiare, è quello che nel mondo si chiama co-parenting, cioè persone che anche se non sono unite da una relazione romantica decidono di fare un figlio insieme. In Italia arriva sempre tutto quei 10-20 anni di ritardo, lo capisco, ne prendo atto, sicuramente se cerco di spiegarlo magari ai miei genitori che hanno più di 80 anni fanno fatica anche loro, eppure se gli chiedessi se hanno amici o amiche, appunto come facevo per esempio l'esempio a lei, sì, che avevano altri figli con altre persone pur essendo sposati e tornano tutte le sere a cena a casa,
1: ma non si chiamano corna quello, scusi,
2: No, perché io conosco tante persone che hanno avuto figli e le persone con cui stanno lo sanno.
1: Ah, beh, siamo tutti contenti.
2: Corna. No, ma guardi, io credo che le cose che se vengono fatte nel rispetto di tutte le persone coinvolte e nella trasparenza dei percorsi non siano così drammatiche. Se poi lei mi dice questa cosa stupisce la persona media in Italia, è anche il modo in cui la racconti, no? Le ripeto, se quella coppia fosse stata una coppia etero non avrebbe fatto tutta sta gran cassa, però va bene, cioè voglio dire, stupiamoci, dopodiché vivono in Germania, spero per loro, perché sicuramente in Italia è più complicato, fermo restando che anche in Italia ci sono esperienze di co-parenting, cioè di persone, coppie gay che hanno fatto figli con magari un'amica che ha fatto anche da madre a quei bambini, e questi ragazzi ormai sono grandi.
1: La famosa amica geniale, grazie davvero.
3: Grazie di essere stata con noi, alla presidente nazionale famiglia Arcobaleno, Alessia Crocini, grazie, buona serata.
1: Buonasera a lei.
3: Vabbè, manco tu convinci me.
1: No.
3: Forse
1: no.
3: Questa trasmissione nasce proprio per questo, nessuno deve convincere l'altro.
1: Come no? Io
3: diciamo le cose
1: mie idee.
3: Le
1: mie idee.
3: Invece io sai cosa ti impongo? Di ascoltare la voce della nostra ospite misteriosa che sarà nella seconda parte. Ascolta bene.
4: Io penso che veramente dobbiamo tornare a stupirci di fronte anche al guardare il cielo, un tramonto, un'alba. Davvero dobbiamo tornare a gioire sulle piccole cose.
3: Allora, non dobbiamo avere nessun aiutino.
1: Numero 5699-2949. Se sarete gentili, ballerà anche con voi.
3: E mi raccomando, devo dire che comunque le domande che hai fatto da Alessia sono state domande veramente civili, altrimenti te l'avrei cancellate con il Bianchetti.
1: Cioè, perché
3: no, col Bianchetti, col Bianchetti. Come si dice, col Bianchetto? Ah no, non c'entra niente con l'osso. Scusate, ci sentiamo dopo.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana. Verde, viaggiare informati.
6: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:26 minuti sulla Roma-Napoli. Ci sono code per 3 km tra Capo e Caianello in direzione della capitale per traffico congestionato. Code anche tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano sulla Milano-Bologna. Sulla 9 abbiamo code tra Como, Monte Olimpino e Como Nord. Sulla 4 code per incidente tra Desenzano e Brescia Est in direzione della A21. Sulla A22 code per 4 km per traffico intenso tra San Michele ed Egna Ora. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
12: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
15: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
16: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
18: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Al via il cantiere del termovalorizzatore della capitale a Santa Palomba, sarà operativo nel 2029, tratterà 600.000 tonnellate di rifiuti l'anno. Roma si prepara ad una domenica di grande sport, alle 12 il derby all'Olimpico, alle 17 la finale degli internazionali di tennis, terminato il vertice in prefettura per organizzare la sicurezza. Furti e atti vandalici di statue sacre nel Frusinate, ai domiciliari la donna ritenuta responsabile degli 11 episodi. Buon pomeriggio da Ines Siano in studio per la terza edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura, l'avvio del cantiere per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma nell'area industriale di Santa Palomba. L'impianto voluto dal Campidoglio viene contestato dalle comunità locali.
2: Ci sono le ruspe e i pannelli che raffigurano l'impianto che verrà. Dopo i ricorsi e le proteste si apre ufficialmente il cantiere per la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Palomba. Sarà operativo dal 2029 e a regime tratterà 600.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati l'anno. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma.
3: È una giornata storica, finalmente inizia la realizzazione del termovalorizzatore, uno degli impianti più avanzati, moderni e sicuri d'Europa, consentirà a Roma di essere autonoma.
2: L'investimento iniziale di circa 1 miliardo di euro. Nel cantiere lavorerà un consorzio di imprese di cui è capofila Acea. I rifiuti arriveranno in treno, tecnologie tra le più avanzate al mondo. Fabrizio Palermo, amministratore delegato Acea.
4: Con livelli di emissione molto inferiori rispetto ad altri impianti già operativi, pertanto siamo fiduciosi che questo rappresenterà in futuro un nuovo benchmark per tutti i futuri impianti.
2: Un progetto che ha visto negli anni la contrarietà di comitati, associazioni dei comuni dei Castelli Romani, anche oggi manifestanti in presidio, ricorsi sempre bocciati dalla giustizia amministrativa, ricorda il sindaco Gualtieri, che rassicura è stato predisposto un piano rigoroso di monitoraggio ambientale e sanitario. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
1: Misure rafforzate con migliaia tra agenti di polizia, carabinieri, finanza, polizia locale e vigili del fuoco, oltre agli steward per gestire l'afflusso di decine di migliaia di persone intorno all'area dell'Olimpico e del Foro Italico. È terminato il tavolo tecnico in prefettura per mettere a punto il piano sicurezza per domenica. Alle 12 il fischio d'inizio di Roma-Lazio, alle 17 il via alla finale del singolare maschile degli internazionali di tennis. 60.000 i tifosi previsti per il derby, 20.000 per l'ultimo atto in scena sul centrale del Foro Italico. I primi controlli già da domani anche nelle zone scelte abitualmente come ritrovo dalle tifoserie. Ancora un caso di maltrattamenti domestici. L'intervento dei carabinieri è scattato in seguito ad una richiesta di aiuto arrivata al 112 da parte di una 44enne di Ardea. Quando i militari hanno raggiunto l'abitazione segnalata, la donna ha riferito di essere stata aggredita dal marito per futili motivi davanti ai due figli. L'uomo, che si era allontanato, è stato rintracciato e bloccato non lontano da casa. La vittima, soccorsa dal 118, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Anzio, è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni. La donna ha raccontato di aver subito altri episodi di violenza domestica, però mai denunciati. Il 33enne ora è nel carcere di Velletri. Ed è agli arresti domiciliari la 59enne ritenuta responsabile di furti e atti vandalici, come la decapitazione di alcune statue sacre nel Frusinate. La donna aveva sempre agito a volto scoperto in pieno giorno e, secondo gli inquirenti, le immagini di videosorveglianza non danno adito a dubbi. Gli indumenti usati sono gli stessi poi trovati dalla Digos e dai carabinieri proprio nella sua abitazione, insieme a paramenti e oggetti sacri che avrebbe sottratto. In totale le vengono contestati ben 11 reati. Ora le notizie sul traffico nella capitale dall'Agenzia di Roma per la Mobilità.
5: Sul raccordo anulare tra Appia e Aurelia, code per incidente prima dello svincolo per Parco dei Medici. Incidente anche sul tratto urbano della 24 con rallentamenti tra gli svincoli per Portonaccio e via Fiorentini in direzione del raccordo anulare. In via Aurelia Antica prosegue la chiusura all'altezza di via delle Fornaci in direzione di via di Villa Betania. E questa sera sino alle 20 possibili rallentamenti alla circolazione in piazza di Porta San Giovanni per una manifestazione nei pressi della statua di San Francesco. Simona Di Capua, Agenzia per la Mobilità.
1: Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia c'è Marco Mascia, da Ines Siano. Qui in studio a voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1. Radio 1, un mondo da sentire.
6: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
9: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
13: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
15: Il rosso e il nero.
16: Seconda parte del rosso e il nero con Luxuria e Storace.
17: Già sono cominciati ad arrivare i messaggi. Però sentiamo di nuovo la voce, dai.
18: Io penso che veramente dobbiamo tornare a stupirci di fronte anche al guardare il cielo, un tramonto, un'alba. Davvero dobbiamo tornare a gioire sulle piccole cose.
16: Devo dire, non solo la voce misteriosa, ma anche bello quello che dice.
17: No, e tra l'altro io prima l'avevo detto, vi prego, scriveteci al nostro numero.
16: E hanno indovinato tutte, sì. Veramente, Lorena Bianchetti, grazie di essere con noi.
19: Ciao
17: Lorena. Ciao. Qua c'è un plebiscito, Allora.
19: Ah, sì? Sì.
16: Sei molto molto amata. Allora, Lorena, tu fai un lavoro che coniuga insieme la professionalità ma anche la spiritualità.
17: Cioè tu non c'entri nulla con lei?
16: Sì, forse.
19: No, non è vero.
16: Anch'io ho la mia parte spirituale, te lo assicuro.
17: Sì, vabbè.
16: E essendo io foggiana, insomma, quindi San Giovanni Rotondo, non posso non partire con la tua esperienza di inviata per il TG2 per la canonizzazione di Padre Pio.
19: Guarda, è stato, scusate la voce, anche se dovevano riconoscere la voce, oggi sono raffreddatissima. Allora, è stata un'esperienza molto bella e anche l'opportunità per conoscere ulteriormente questa figura, no? Che all'inizio non conoscevo così bene, si erano racconti disparati. Poi ho approfondito anche questa durezza della quale parlavano e ho capito che in realtà era una terapia d'urto per cercare di scuotere figure che magari erano incancrenite nel ripetere situazioni che gli facevano soltanto del male. Dall'altra parte ho potuto vedere, ascoltare racconti di persone che invece hanno toccato la tenerezza di questa persona. Padre Pio era un mistico, lo si ricorda per i miracoli, ma insomma un uomo di grande preghiera, di servizio totale al cielo. A volte no, si pensa ai souvenir, al merchandising, no, di legati a figure così importanti. Io dopo aver raccolto tante testimonianze, all'inizio magari avevo un occhio critico anch'io, poi nel momento in cui ho ascoltato tante testimonianze e io stessa magari sono andata in alcuni luoghi di preghiera, mi sono resa conto che quel piccolo oggettino in realtà racchiudeva tutta una serie di che uno può acquistare, racchiudeva tutta una serie di stati d'animo e di ricordi e di cambiamenti anche interiori, perché poi secondo me ci sono dei miracoli che non sono soltanto quelli fisici, ma sono anche proprio quelli del cuore, no? Di stati d'animo che magari possono fare del bene, no? Quindi non necessariamente sono visti come qualcosa di negativo.
17: Allora, io invece torno a come ti abbiamo conosciuto, apprezzato, cioè come nasce a sua immagine con la tua conduzione?
19: Ma guarda, veramente per caso, perché io nasco dal mondo dell'intrattenimento. Il mio primo contratto ai Rai è proprio come ballerina, perché sono di...
17: Quindi era una peccatrice?
16: Perché mo le ballerine sono peccatrici? Ma sentilo, esatto. Sentilo.
19: Però ma... c'è la provocazione, sai perché si sta? Perché è il pregiudizio...
16: Brava! Lui è pieno di pregiudizi, guarda. Pochi capelli, ma tanti pregiudizi.
17: La fai parlare, per favore, siccome hai trovato una donna adesso, che ne odia le donne, capisci?
16: Non è vero, assolutamente no.
19: Quando ero piccola, anche mio papà non voleva che io facessi la ballerina, che studiassi danza, perché vedeva quel tipo di settore come un settore precario, e da buon papà cercava di proteggermi e di dire: ma poi come fai se non trovi lavoro, se non trovi... Quindi, insomma, poi per fortuna mi ha lasciato andare, mi ha lasciato seguire i sogni. Trovo che le cose assolutamente siano proprio, come dire, complementari, perché la vita nostra è fatta così. C'è un momento in cui balliamo, un momento in cui siamo seri, un momento in cui riflettiamo, un momento in cui ci divertiamo.
16: Tra tutti i programmi, gli eventi che hai condotto, oltre appunto a quello già citato, qual è che solo a pensarci ti suscita ancora grande emozione?
19: Guarda, in realtà ogni programma, adesso sono 35 anni di Rai, quindi ne ho viste, diciamo, ho avuto la fortuna di cimentarmi nei linguaggi più disparati e nei contesti più disparati. Ogni programma che ho condotto per me è stata una gravidanza. Cioè, ho sempre passato
16: con le doglie.
19: Un po' doglie, ma anche tante gioie, no? Che ogni programma è stato veramente un figlio che ho vissuto. Io purtroppo sono una che non riesce a vivere perché deve avere uno stipendio, a lavorare per avere uno stipendio. Cioè, per me il lavoro è proprio come qualcosa di molto serio, specialmente nell'ambito della comunicazione, specialmente oggi, che lo vivo proprio come qualcosa di con grande responsabilità, anche se si sorride, perché secondo me la televisione struttura coscienze, e quindi è qualcosa di molto serio.
17: Io però voglio sapere un'altra cosa: come hai seguito il giubileo da un papa all'altro, anche se mi sembra incredibile, 37 anni, cioè, sembra giovanissimo.
19: 35. Il mio primo contratto a Piacere Rai 1, 1991.
17: Da bambina?
19: Sì. Pensa che dovette firmare mio papà perché ero minorenne.
17: Prima la domanda: il giubileo da un papa all'altro, non ne avrei vissuti, insomma, almeno due o tre, credo.
19: No, questo è il quarto.
17: Infatti.
19: No, il quarto, con Papa Francesco lo sapete, io ho avuto il privilegio veramente di incontrarlo e l'onore di averlo incontrato proprio personalmente. L'ho intervistato pubblicamente più volte, la prima volta quando è iniziata la guerra in Ucraina, e poi ancora quando, insomma, è venuto in studio addirittura a trovarci in studio, quindi la prima volta di un pontefice in uno studio televisivo, quindi è stata una pagina proprio di storia, la prima volta in Italia. Quando è morto, ragazzi, come, ripeto, non solo l'affezione, insomma, il Papa è qualcosa che vuoi o non vuoi è presente nella vita di un credente e di un non credente. Quando è morto, diversamente da un familiare, non è che sia subito il tempo dell'elaborazione del lutto, perché il Papa, subito dopo un Papa ce n'è subito un altro, e poi c'è il detto, no? Ed è stato anche in un tempo molto immediato,
16: sì.
19: Per cui questo penso che sia stato un po' difficile all'inizio per tutti, anche se però questo Papa già nel momento in cui si è presentato e affacciato, quella commozione, quella pace disarmata e disarmante che tutti desideriamo,
16: è stata forte, sì.
19: Abbia segnato, è stata molto forte.
16: Certo.
19: Ecco.
16: Lorena, però non c'è solo il Papa del Vaticano, esiste anche il Papa della TV. Parlo di Pippo Baudo, ovviamente. Tu nel 2006 conducevi Domenica In. Cosa ti ha insegnato?
19: L'attenzione per i piccoli dettagli e questa capacità di essere comunque un istrione sul palcoscenico, quindi grande regista, se vogliamo, no? Dal punto di vista autorale, ma anche grande mattatore sul palcoscenico, cioè la capacità di mettersi in gioco in qualsiasi istante e con qualsiasi ospite in qualsiasi situazione. Insomma, di Sanremo parlano in modo molto netto, certo. Ma non solo. Devo dire che Pippo lo porto inevitabilmente nel cuore, perché insomma, io poi Vladi sono cresciuta vedendo Fantastico, no? Era quella generazione là. E quindi quando me lo sono trovato a fianco, comunque quando
17: sì, però non andare troppo appresso alla miscredente che ti devia rispetto al Vaticano. Tu hai usato una parola, un'espressione, il disarmare, no? Il sì. Disarmante. E Papa Leone vuole disarmare anche il linguaggio, ma la TV ci può riuscire?
19: Bellissima domanda.
17: Ma io sono bravo, guarda.
19: Siete riuscita proprio bene come domanda.
17: Sì, l'ho copiata.
16: Gli hanno scritto gli autori, vai.
19: Guarda, siamo in un momento veramente terribile, perché se figure istituzionali usano linguaggi denigranti nei confronti dell'interlocutore, quelli creano modelli, quindi fanno un danno, fanno un danno proprio alla società in generale, è fortissima. E se la televisione punta il dito soltanto o comunque sulla spettacolarizzazione del morboso, del delitto, delle cose affesterate, che non significa fare censura di tutto.

0: non era nelle mie corde, non è nelle mie corde, non c'è un giudizio morale.
1: Oggi è la giornata, oggi venerdì è la giornata internazionale della famiglia.
2: Ne abbiamo parlato.
1: Come sta la famiglia italiana secondo te?
0: Secondo me da una parte disorientata, nel senso che è impaurita, ecco, forse è questo, è impaurita delle tante difficoltà di non arrivare a fine mese, di non avere la capacità di ascoltare l'altro e di amarlo per quello che è, no? Perché siamo tutti influenzati, bombardati da stereotipi, da supereroi, da persone potenti che dobbiamo seguire. Quindi insomma, se invece si tornasse alla semplicità delle cose, all'essenza anzi delle cose, quindi senza condizionamenti, io penso che nel momento in cui si vive l'amore, quello autentico, inevitabilmente questo dà una felicità che con la soddisfazione che può dare il lavoro, i soldi non c'entra.
2: A sentire i telegiornali, a leggere, vediamo un ritratto di una gioventù sballata, scansafatica, criminale purtroppo, tanti episodi criminali. Tu quale immagine ti sei fatto dei giovani che hai conosciuto nelle giornate mondiali della gioventù?
0: Intanto, guarda, mi faccio riferimento ai 28 alfieri della Repubblica recentemente nominati da Sergio Mattarella, dal presidente. Quelli sono dei giovani straordinari, tre sono stati ospiti della mia trasmissione un sabato pomeriggio. Così come hai fatto riferimento proprio alla GMG, io ho visto, perché le ho condotte tutte da Tor Vergata in poi, sono stata veramente in giro per il mondo, tutte le ho condotte, e quella distesa di 1,5 milioni di giovani con tanto di bandiere di tutto il mondo mi hanno fatto capire che la pace è possibile, che loro la vogliono, e che ce la metteranno tutta per farla
1: andare. Fammi fare la domanda flash, quella finale, per quello che mi riguarda. Suo papà ha cominciato un po' a cambiare nella Chiesa, prevedi ancora cambiamenti nella gerarchia? E non posso non fartela sta domanda, sai tutto.
0: Sì, ma assolutamente, insomma, chiaro che non è la mia competenza, però quello che ti posso dire è che io vedo una continuità di pensiero e di azione con il precedente pontificato, in una specificità di carisma e di linguaggio che è normale, cioè ogni papa che c'è chiaramente, però c'è un Concilio Vaticano II che mi sembra continui ad essere parte ispirante proprio di un cammino. Le persone ci sono quelle che scadono perché magari anziane, eccetera, eccetera, quindi è normale che ci siano poi altre nomine, penso, no? Però io vedo una grande continuità. La specificità di un carisma.
2: Grazie Lorena. Grazie. Bianchetti, ti dedichiamo questo brano che è dei Nomadi, Io Vagabondo, perché tu tra le tante cose che hai fatto hai condotto Nomadi Incontro, evento annuale che i Nomadi organizzano nella loro novellara, ringraziandoti.
1: Ciao,
2: davvero di cuore, augurandoti il meglio dalla vita. Grazie Lorena.

0: programma di Io Vagabondo, ma noi vagabondiamo per le nostre rubriche. Sì, io sono nomade.
1: Vai con
0: vagabondo.
1: Questo podio rosso, dai, oggi già mi hai fatto inquietare abbastanza.
0: Transito, podio rosso. Al terzo posto, oggi tutto dedicato alle famiglie, però cambiamo argomento. Al terzo posto ci metto le famiglie con un disabile, perché dimostrano l'amore immenso di cui sono capaci. Al secondo posto ci metto le famiglie in difficoltà economica.

0: economiche che fanno tanti sacrifici per crescere ed educare i propri figli.
1: Ti piacciono gli applausi.
0: E al primo posto, vabbè, la mia famiglia. Ci metto papà Antonio, mia mamma Michela, le mie sorelle Laura, Barbara e Cristina e mio fratello Glauco, il vero grande fratello.
1: Avete capito qual è l'unica che è uscita male? Allora,
0: podio nero, la pecora nera o rosa?
1: Sì. Al terzo posto la famiglia di Yannick Sinner, che vorrebbe meno attenzione mediatica. Ma come pensate a una cosa del genere? Al secondo posto il cardinale Zuppi. Dice che gli piacciono Dio, patria e famiglia, ma vuole riflettere sui contenuti.
0: Che fa male a riflettere?
1: Scusate. Al primo posto, beh, dal prete io mi aspetto che gli sappia già. Primo posto, auguri di buon lavoro all'avvocato Simone Piglion. Non sarà facile difendere di questi tempi la famiglia nel bosco.
0: Che ci sono adesso?
1: Ci sono vizi e virtù di Vladimir Luzzuri.
0: C'era un film famoso che si chiamava Vizi privati e pubbliche virtù. Invece io voglio fare vizi pubblici e virtù private. La virtù è occuparsi di famiglia e natalità. Il vizio, incolpare le famiglie arcobaleno dei problemi delle cosiddette famiglie tradizionali. È inutile che muovi quei fogli per cercare di coprire
1: censura.
0: La mia voce.
1: Il mio tweet è nostalgico, è un tweet nostalgico per la famiglia del Mulino Bianco.
0: Oggi la famiglia del Mulino Bianco, ma esiste ancora?
1: Stupenda.
0: Ma immagino
1: stupenda.
0: Poi dopo alla fine lui esce e va a trans. Abbiamo una canzone, Rhythm of My Heart, è strano che non dice niente, Rod Stewart.
1: Ma manco te sento più oramai, sono come i nostri ascoltatori.

0: Rhythm of My Heart, Rod Stewart. E non ho sentito nemmeno.
1: Ma come no, stavo sfogliando un libro bellissimo e mi è venuto in mente proprio ora, all'ultimo, una citazione di Leo Longanesi che diceva: tengo famiglia, è la raccomandazione italiana, come amo la famiglia tradizionale, perché ci aggiungiamo pure le altre, poi raccomandazioni non bastano.
0: Ma qui c'è una famiglia allargata, la famiglia del rosso e nero. Abbiamo fatto dei bambini io e te,
1: sì.
0: I nostri pupi sono gli autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi.
1: A chi somiglia Amantini e a chi somiglia Lenzi?
0: Somigliano tutti a me.
1: Ecco, certo, si vede infatti.
0: Prima che mi togliessi la barba. Per gli spunti e appunti musicali, Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa, la parte tecnica Stefano Velli, che è quello più birichino.
1: Io vi auguro quello un buon fine settimana. Scusatemi per la presenza di Vladimir Luxuria.
0: Prego.
1: Non lo farò più.
0: Non lo farò più. Vabbè, buon weekend a tutti.
1: Buona serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto.
11: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì.
11: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
13: GR1.
14: La tragedia alle Maldive, recuperato il corpo di una delle 5 vittime, il capobarca Gianluca Benedetti, ricerche interrotte per il maltempo, si indaga sulle cause. Trump di rientro dalla Cina, non voglio che Taiwan dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra. Pechino, lavoriamo insieme per ridurre i dazi. Xi Jinping a Washington in autunno. Cooperazione Europa-Golfo, dossier migranti e Mediterraneo. Domani Giorgia Meloni in missione in Grecia, domenica bilaterale a Cipro. Giachetti interrompe lo sciopero della fame, il deputato di Italia Viva prima si incatena in aula per lo stallo in commissione vigilanza Rai, poi smette di digiunare dopo una telefonata della Premier. Difendevo i miei amici, sono profondamente dispiaciuto, 15enne confessa l'omicidio del bracciante agricolo del Mali a Taranto, ricostruiti gli ultimi momenti dell'aggressione, il jeep, scena più bestiale che umana. So che mi sentirai in radio, in auto. Bruxelles ci dà ragione, nei veicoli dovranno continuare ad essere trasmesse le stazioni FM e DAB. L'esordio da regista di John Travolta, il documentario e le sperimentazioni di Soderbergh. Tutto questo è Cannes, sul red carpet, le dive del cinema francese. Internazionali di tennis, niente da fare per Dardarid, Ruud va in finale. Tra poco la sfida Sinner-Medvedev. Il giro a solo di Vingegaard sulla salita del Blockhaus. Eulalio resta in maglia rosa. Buonasera da Francesca Giannini. Riprenderanno domani le ricerche dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Finora recuperato un solo corpo, lo sentivamo dai titoli, si indaga sulle cause dell'incidente.
13: Resta ancora una pura ipotesi, quella di una miscela di gas sbagliati all'interno delle bombole che potrebbe aver mandato in confusione i sommozzatori. Eventuali tracce potrebbero essere individuate nell'esame autoptico delle salme. Per ora l'unico corpo ripescato è quello di Gianluca Benedetti, capobarca e istruttore subacqueo. Faceva parte dell'agenzia che gestiva lo yacht. Fondamentale sarà poi l'analisi delle attrezzature utilizzate. 20 connazionali che erano a bordo della Duke of York. Secondo loro le reali condizioni meteorologiche non erano preoccupanti quando i 5 hanno deciso di immergersi, ma le autorità maldiviane dicono che non è stata considerata l'allerta meteo gialla. Alberto Lucarecchi, esploratore e fotografo subacqueo.
15: Con un'allerta giallo non si va neanche sott'acqua a 10 metri, il barcaiolo che ti deve riprendere sulla scialuppa.
16: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
15: In alto mare.
13: Da verificare la natura dell'immersione, se scientifica o turistica. In quest'ultimo caso, infatti, il limite è di 30 metri e la grotta esplorata è a 60. Claudio Vigolo, GR1.
14: E per gli ultimi aggiornamenti sulle ricerche abbiamo raggiunto al telefono Giorgia Marazzi, console onoraria a Malè, capitale delle Maldive.
17: Domani mattina ci sarà un nuovo tentativo di immersione da parte della Guardia Costiera locale. La difficoltà sia del raggiungimento della grotta, la profondità e il maltempo aumentano un po' i rischi per il recupero dei corpi. Comunque confidiamo in qualche risposta per domani e comunque anche l'avvistamento.
14: La morte dei 5 italiani ha suscitato profonda commozione.
18: Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia, dalla loro casa nel ponente genovese ha detto: ora sono nel mare che adoravano tutte e due, ma non doveva succedere così presto. All'università Carlo Niche Bianchi era stato il maestro di Monica Montefalcone.
19: Con la sua scomparsa muore la mia scuola e per me veramente crolla un mondo.
18: Il fidanzato di Giorgia Sommacal ha invece ricordato la passione che lei come la madre aveva per le immersioni. A Poirino, nel torinese, così la sua maestra parla poi di Muriel Oddenino.
20: Sono stata contenta, orgogliosa di aver avuto come alunna Muriel. Mi ha dato tanto livello di rispetto degli altri, della natura.
18: Era di Omegna, nel Verbagno Cuseo Ossola, Federico Gualtieri, l'altro ricercatore, che stava preparando con grande dedizione la sua prossima trasferta di studio in Giappone. E poi Gianluca Benedetti, padovano, istruttore capobarca, che aveva lasciato un lavoro in banca per trasformare in un lavoro la sua passione, la subacquea. Fausto Bertuccioli, GR1.
14: Ancora cronaca con l'omicidio a Taranto del bracciante originario del Mali. Ha confessato il 15enne che avrebbe pugnalato la vittima. Un'aggressione più bestiale che umana, le parole del GIP.
21: Si è detto profondamente dispiaciuto di aver sferrato quelle coltellate solo per difendere se stesso e i suoi amici. Dichiarazioni spontanee davanti al giudice per le indagini preliminari, quelle del 15enne che avrebbe colpito a morte il 35enne bracciante Bakary Sakho, ucciso all'alba del 9 maggio a Taranto. Parole che nei fatti sono una confessione. Ha raccontato, come hanno fatto gli altri ragazzi minori del branco, di aver avuto una discussione con la vittima, degenerata quando Bakary ha cominciato a filmarli con il cellulare. È partita una colluttazione. Il 35enne avrebbe dato un pugno ad uno dei giovani. Da lì poi i fendenti fatali. Una versione però tutta da verificare e che non è suffragata dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. La baby gang, secondo le indagini, ha attaccato una persona a caso, quella che hanno ritenuto più debole e sola. Lo stesso GIP, nel confermare il carcere per il 20enne Fabio Sale, ha definito l'aggressione più bestiale che umana. Sottolinea nell'ordinanza la noncuranza del branco mentre Bakary moriva sull'asfalto. Lo stesso Sale fumava una sigaretta tranquillamente, insultando la vittima agonizzante. Infame, sta facendo la parte, diceva in dialetto, sostenendo che il 35enne stesse fingendo. Personalità incline alla violenza gratuita. La conclusione del GIP. Giuseppe Lisi, GR1.
14: Di rientro dalla visita di Stato in Cina, il presidente americano Trump parla della guerra in Iran e risponde ai giornalisti sull'Air Force One anche su Taiwan, nodo al centro del faccia a faccia con Xi Jinping. Sul fronte dazi, i team economici di Cina e Stati Uniti lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali in un quadro di riduzione reciproca, fa sapere il Ministero degli Esteri di Pechino, ma non se ne sarebbe parlato a livello di leader. Il corrispondente da New York.
0: Non abbiamo discusso di dazi con Xi Jinping, dice Trump sull'Air Force One decollato da Pechino nel primo pomeriggio orario locale. La Cina ha assicurato comprerà 200 aerei dalla statunitense Boeing con la possibilità di arrivare a 750 e poi soia per un valore di miliardi di dollari. Abbiamo parlato a lungo di Taiwan, prosegue. Ho ascoltato Xi quando mi ha detto che è contrario all'indipendenza dell'isola. Non mi sono impegnato né in un senso né nell'altro su un ipotetico intervento americano, dice Trump, che in un'intervista a Fox News aggiunge: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, mentre sulla vendita di nuove armi di Washington a Taiwan prende tempo. Infine l'Iran. Potremmo dover fare un po' di pulizia, dichiara il presidente americano, perché abbiamo avuto un cessate il fuoco lungo un mese, ma poi apre a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni, tuttavia precisa solo con garanzie reali di Teheran. Afferma che sta valutando se togliere le sanzioni su 5 raffinerie cinesi che avevano acquistato petrolio dalla Repubblica Islamica. Intanto, per il Ministero degli Esteri cinese, Xi ha accettato l'invito di Trump a recarsi negli Stati Uniti il prossimo autunno. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
14: Dopo Trump potrebbe essere la volta di Putin. Il presidente russo dovrebbe infatti recarsi in Cina la prossima settimana, il 20 maggio. La notizia è stata riportata dai media di Pechino, che la definiscono una tappa di routine nelle relazioni tra i due paesi. Nuovo appello di Leone XIV, il mondo ha bisogno di messaggeri di pace, ha detto il Papa durante la liturgia funebre per il cardinal Cherish in San Pietro. Ascoltiamo le sue parole.
1: Papa Francesco, in un discorso ai diplomatici, li invitava a far fiorire attorno a sé la speranza come risposta al desiderio e all'attesa di bene dei popoli. È un invito che oggi possiamo raccogliere anche noi. Il nostro mondo ha molto bisogno di messaggeri che lo aiutino a ritrovare fiducia.
14: Sulle guerre nel mondo è tornato il presidente della Repubblica Mattarella con un messaggio inviato ad un convegno di Trieste sulla risiera di San Sabba.
22: È un nuovo monito contro l'uso indiscriminato della forza, quello che il presidente Mattarella esprime nel messaggio per il convegno sulla risiera di San Sabba. Il ricordo dell'unico campo di concentramento nazista realizzato sul suolo italiano diventa dunque l'occasione per sottolineare come in troppe parti del mondo il diritto internazionale venga apertamente violato e il diritto umanitario disatteso. Per il capo dello Stato gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, simbolo della catastrofe del totalitarismo, continuano a interpellare le coscienze e per questo avverte: la ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione costituisce una conquista morale da preservare e difendere, il tutto nel quadro dei valori scolpiti nella nostra Costituzione, i valori della libertà, della giustizia, dello Stato di diritto e della democrazia, conclude Mattarella, rappresentano il fondamento dei principi della nostra convivenza civile. Valentino Russo, GR1.
14: Crisi internazionali e possibili ricadute su economia ed energia, i temi sul tavolo di Giorgia Meloni, che nel fine settimana sarà in Grecia e poi a Cipro.
23: La cooperazione unisca Oriente e Occidente è l'appello che Giorgio Meloni porterà domani al Forum Europa-Golfo. Nell'intervento di apertura al fianco del primo ministro del Qatar, la presidente del Consiglio tornerà sull'importanza di uno sforzo condiviso per affrontare la difficile congiuntura politica ed economica. Missione che si lega a quella di dicembre in Bahrain, quando la premier fu l'unica leader europea e la prima dopo 10 anni invitata al Consiglio del Golfo. Cooperazione energetica, economica e di difesa, i temi sul tavolo. Allora, come oggi a Navarino, dove all'incontro organizzato dall'Atlantic Council parteciperanno anche il presidente finlandese, i vertici di alcune istituzioni finanziarie internazionali, alcuni capi di Stato e di Governo del Sud Europa, con i quali è previsto a margine un vertice sui temi migratori. Terza tappa, domenica a Cipro, Meloni torna dopo il Consiglio europeo informale per un bilaterale con il presidente cipriota. Energia e difesa, insieme al tema degli stanziamenti per le forze armate, sono stati al centro di una riunione ieri della presidenza. Premier con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani. Federica Ionta, GR1.
14: Ad animare il confronto politico sono soprattutto i temi economici, ma non solo. Anche la vigilanza RAI al centro del dibattito. Poco fa il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, che si era incatenato in aula alla Camera per denunciare lo stallo della Commissione, ha interrotto la protesta.
2: C'è un primo grande risultato. Roberto Giachetti annuncia così la sospensione dello sciopero della fame dopo essersi anche incatenato in aula alla Camera. Il deputato di Italia Viva ringrazia tutti, maggioranza e opposizione, il presidente Lorenzo Fontana e la premier Meloni, che spiega: mi ha chiamato.
3: Era preoccupata anche come tutti della mia salute, ho risposto a lei quello che ho detto a tutti gli altri, che prima di occuparci della mia salute bisogna occuparsi della salute della democrazia, e credo che in qualche modo abbia dato un contributo.
2: Speriamo la vigilanza riprenda l'attività regolarmente, commenta la presidente 5 Stelle Barbara Floridia, con tutta l'opposizione che plaudi all'iniziativa di Giachetti. La maggioranza assicura: non faremo mancare il numero legale, pur imputando all'altro fronte lo stallo sulla presidenza. Antonio Tajani.
4: Noi non è che non vogliamo la riunione della commissione di vigilanza, però giusto ci sia rispetto per le minoranze, ma non può esserci manco la dittatura della minoranza.
2: Un clima di relativa concordia che non si estende ad altri temi. Giuseppe Conte contesta al governo il riarmo, AVS aggiunge il no al nucleare e Lichlein alla necessità di una legge contro l'omofobia, ma il centrodestra preferisce concentrarsi su quanto già fatto. Fratelli d'Italia cita l'occupazione record e la Lega annuncia presto nuove misure contro il caro bollette. Lucio Bondi, GR1.
14: Conti pubblici in attesa del nuovo giudizio in serata di Standard & Poor's. Per l'Italia è arrivato un aggiornamento sul fronte inflazione.
5: La fase è complessa, ma l'economia italiana è resiliente e solida, ha detto a un convegno a Milano il ministro dell'economia Giorgetti, proprio nel giorno in cui l'Istat ha confermato il sensibile rialzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7% i prezzi su base annua, a causa della pressione dei prodotti energetici e degli alimentari non lavorati, conseguenza della guerra in Medio Oriente. Punto questo sul quale la BCE ha suonato un altro campanello d'allarme, paventando un indebolimento della crescita in Europa, con la fiducia di imprese e famiglie che si è incrinata. Questa sera il nuovo giudizio dell'agenzia Standard & Poor's sull'Italia. La previsione è che la valutazione complessiva sul merito di credito resti stabile dopo la promozione di un anno fa e il miglioramento delle prospettive lo scorso gennaio, nonostante il nuovo record segnalato oggi da Banca Italia sull'ammontare del debito pubblico a quota 3.159 miliardi a marzo e nonostante la stima di un rialzo nel 2026 al 138,6% del rapporto con il PIL. Fabio Comini, GR1.
14: E le aspettative di un aumento dell'inflazione a causa dei rincari energetici, con il Brent ormai attorno ai $110 al barile, hanno trascinato al ribasso i mercati finanziari europei. In mezzo allo scetticismo sull'esito dei colloqui tra Xi Jinping e Trump, Milano ha chiuso a meno 1,87%, peggio Francoforte, che ha perso oltre 2 punti. Procede in rosso anche Wall Street. Rai Radio 1, sono le 19:14. La Commissione europea dà ragione all'Italia: anche sulle nuove automobili dovrà essere montato il tradizionale sistema di trasmissione per le stazioni radio.
24: Amo la radio perché arriva dalla gente.
25: Eh sì, la radio con i suoi 102 anni alle spalle ha raccontato da sempre la storia che scorreva intorno ma senza invadere. Resta uno strumento fondamentale nelle comunicazioni, ma nei nuovi modelli auto si rischiava di avere sistemi sempre più iperconnessi ma senza la ricezione della radio. La Commissione europea ha dato via libera alla norma proposta dall'Italia che impone alle case automobilistiche la predisposizione per ricevere le stazioni FM e DAB sulle automobili, riconoscendo quindi il valore pubblico della radiofonia in termini di informazione, sicurezza e pluralismo. Una vittoria importante, ma una guerra ancora non del tutto vinta, perché avere il ricevitore broadcast sulle auto serve a poco se poi la radio viene rilegata nei sottomenu poco visibili, dove in primo piano ci sono solo le grandi piattaforme. Infatti il 70% dell'ascolto radiofonico avviene in auto e per la radio sarebbe il dimenticatoio. Alla decisione di Bruxelles plaude Confindustria Radio Televisioni. Lorenzo Opice, GR1.
14: Verso l'estate 2026 gli italiani sembrano puntare sulle vacanze cosiddette di prossimità. Il dato è emerso dal forum del turismo inaugurato in Liguria dal ministro Gianmarco Mazzi.
23: Tra mare, montagna, borghi e città d'arte, quest'estate oltre il 70% degli italiani rimarrà nel bel paese, optando per mete sicure e vicine. A scoraggiare le prenotazioni tra destinazioni e durata del soggiorno è la crisi internazionale. Ad oggi, secondo noto sondaggi, solo il 23% delle persone ha prenotato o confermato un viaggio. Il 32% teme di trovarsi in un luogo dal quale potrebbe essere difficile rientrare in Italia in caso di aggravamento delle guerre. A pesare è anche il timore dell'annullamento dei voli a causa della crisi energetica. Su questo le parole del ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
6: La gente deve sapere che può tranquillamente prenotare, poi se ci fosse un problema legato alla cancellazione gli viene rimborsato il viaggio, o altrimenti l'agenzia, nel momento in cui loro vanno a chiedere rimborso, magari gli posso proporre un altro viaggio da qualche altra parte, però non è che perdono i soldi.
23: Per quanto riguarda i viaggi in Italia, il nostro paese continua ad attrarre un gran numero di turisti dall'estero, dall'Europa, ma anche dagli Stati Uniti. Dal forum del turismo Santa Margherita Ligure, Maria Cristina Cusumano, GR1.
7: Al Salone del Libro di Torino oggi è stato il giorno del processo all'intelligenza artificiale. A parlarne lo scrittore Marco Malvaldi, giallista, ma autore proprio su questo tema del saggio Scimmia Sapiens, edito da Bompiani. Lo abbiamo intervistato.
8: Malvaldi, proviamo a spiegare l'intelligenza artificiale a un adolescente, ma forse anche agli adulti.
9: Sì, siamo tutti adolescenti di fronte a questa tecnologia. Secondo me la cosa che deve fare è giocare con questi oggetti per cominciare a esplorarli, letteralmente giocarci e prenderla in giro, cercare di farla cadere in trappola, capire quali sono i limiti del suo ragionamento.
8: Possiamo trattare l'intelligenza artificiale come abbiamo trattato le grandi rivoluzioni?
9: Esattamente, l'invenzione della stampa apparentemente porta via il lavoro a un sacco di monaci, però la diffusione della conoscenza decolla e a quel punto molte più persone leggono e quindi molte più persone scrivono. Il partecipare alla conoscenza diventa un qualcosa di integrato.
8: Si diverte più da giallista o quando esce la sua mente più matematica?
9: No, io mi diverto di più da saggista, e molto spesso la persona che sono all'inizio della scrittura del saggio è diversa da quella della fine, perché nell'imparare alcune cose che ero convinto di aver capito, mi rendo conto che sono solo convinzioni.
8: Il mondo sarà salvato dai ragazzini.
9: Sarà salvato da quelle persone che, quando un adulto dice loro questa cosa non si può fare, rispondono: e perché?
8: Torino, Marcella Sullo, GR1.
7: Cinema al Festival di Cannes stasera, il neoregista John Travolta, e in passerella arrivano anche le dive del cinema francese. La nostra inviata.
10: Philippe?
11: Si può continuare ad amare un uomo accusato di pedofilia? Maria Kreutzer in Gentle Monster affronta il tema dei bimbi violati, raccontando una famiglia proprio nel momento in cui esplode. E Léa Seydoux, protagonista, è bravissima. In concorso qui a Cannes come Virginie Fira, affascinata dal Giappone di Yamaguchi, il regista di Drive My Car, che esplora il tema della morte in oltre 3 ore di film.
26: Sorpresa, oggi viaggeremo a bordo di un jet.
11: 60 minuti invece per Volo notturno per Los Angeles. John Travolta, che qui nel 94 ballava con Uma Thurman, diventa regista e Cannes non si lascia scappare l'occasione. In passerella alla stessa ora di Marion Cotillard per Karma, un ingorgo di divi, ma accadrà per tutto il fine settimana in Croisette. Stasera anche Steven Soderbergh, che sperimenta l'intelligenza artificiale per portare sullo schermo John Lennon. Molta attesa e un pizzico di preoccupazione. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
7: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia grazie a Stefano Catini e Massimo Vasciaveo. Restate su Radio 1 perché tra poco c'è lo sport. Da Francesca Giannini a tutti voi grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
27: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
28: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
29: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
30: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
28: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
31: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità.
0: Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
10: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
12: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
13: Noi spesso raccontiamo di sogni.
15: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
12: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
18: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
20: GR1 Sport.
21: In studio Alessio Maldini. Tennis internazionale del Foro Italico, terminata da pochi minuti la prima semifinale Rud Dardari e tra poco la sfida Sinner-Medvedev.
31: Senza energie, Luciano Dardari completamente svuotato dopo la doppia battaglia tennistica con Alexander Zverev e Rafa Odar, cede di schianto, doppio 6-1 contro il norvegese Casper Ruud, ex numero 2 del mondo. C'è stata anche una lunga interruzione per pioggia di quasi 2 ore sul punteggio di 4-1 per Ruud, servizio Dardari, palla break per Ruud che al ritorno in campo ha breccato l'azzurro, è andato sul 5-1, ha chiuso 6-1, c'è stata un po' di lotta all'inizio del secondo set ma alla fine completamente svuotato. Luciano Dardari ha ceduto di schianto appunto a Casper Ruud che raggiunge per la prima volta la finale agli internazionali BNL d'Italia. Per la cronaca è la quarta finale 1000 in carriera per il norvegese. Luciano Dardari saluta Roma ma ha compiuto davvero delle imprese straordinarie, è arrivato in semifinale e tra pochissimo scenderà in campo Jannik Sinner contro il russo Daniil Medvedev, una finale anticipata. Ci risentiremo più tardi all'interno di Zona Cesarini per aggiornarvi naturalmente sul match del numero uno del mondo. Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
21: E nel doppio la coppia Bonelli-Vavasori è approdata in semifinale battendo Oliovara Patten 7-5-7-6. Da Roma ci spostiamo in Abruzzo per la settima tappa del Giro d'Italia che presentava l'impegnativo arrivo in salita al Blockhouse.
9: Il Blockhouse è spettacolo, chilometraggio d'altri tempi e come previsto sulla salita finale arriva l'attacco di Jonas Vingegaard, il promesso sposo di questo Giro d'Italia che sfrutta il lavoro della squadra, stacca tutti e vince a braccia alzate in una giornata anch'essa d'altri tempi, freddo e neve a bordo strada.
32: Yeah, I think it was a hard climb. I did a pretty decent climb.
9: È stata una salita dura, credo di aver fatto una buona scalata. La squadra ha fatto un grande lavoro, sono contento di aver vinto e di averlo finalizzato. La soddisfazione è misurata per il danese perché sì, vince ma non stravince. Galla lo segue a poca distanza, infatti perde poco. Paga dazio invece Giulio Pellizzari che commette, ammissione sua, l'errore di seguire il danese e alla fine si salva grazie all'aiuto di Hindley, compagno di squadra.
33: Sapevo che parte molto forte, poi di solito ha uno scatto molto forte, l'ho seguito esagerato e basta.
9: Una lezione che hai imparato per la prossima volta, possiamo dire così?
33: Sì, sicuramente.
9: Le sensazioni come sono state nel corso della salita?
33: Bene, dai, stavo anche bene. Mi spiace un po' di aver buttato tutto per averlo seguito, ma dai, siamo fiduciosi.
9: La nuova classifica vede il bravo Eulalio ancora in rosa, con un vantaggio però dimezzato su Vingegaard, secondo a 3,17. Poi Gall, Hindley e Pellizzari, quinto a 4,28, a 1,11 da Vingegaard. I giochi sono ancora aperti e domani si va nelle Marche con la temuta tappa dei muri. Blockhaus con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
21: Moto Mondiale a Barcellona, prima giornata del Gran Premio di Catalogna con prove libere e prequalifiche.
1: Dalle stelle alle stalle. Dopo la doppietta di Le Mans, Jorge Martin è la vittima più illustre delle prequalifiche catalane, con temperatura bassa e pista con ancora meno grip del poco che ha già di solito. Dopo una mattinata molto positiva, Martinetro, secondo in classifica a meno uno dal compagno di squadra Marco Bezzecchi, non riesce a mettere la sua Aprilia in top ten. Anzi, cade in curva 2 a un minuto e mezzo dalla bandiera a scacchi e dovrà passare da una Q1 che diventerà ancora più forche e caudine del solito, visti tanti nomi pesanti presenti e che mattinata erano andati bene. Con lui rimangono infatti fuori dalla top ten anche Bastianini, Bagnaia, Ugura e Aldeguer. Ma chi c'è allora nei primi 10? KTM in gran forma con Acosta davanti a tutti, a precedere Alex Marquez, Binder, Fernandez e Zarco. Primi 5 raccolti in 79 millesimi. Sesto di Giannantonio, settimo il leader iridato Bezzecchi, poi Mir, Miller e Quartararo. Due Yamaha in Q2 non si vedevano da un pezzo, a completare il pazzo venerdì catalano. Luca Cesaretti, GR1.
21: Calcio sarà diretto da Maresca al derby Roma-Lazio, incontro clou della penultima giornata di campionato. Forno arbitrerà Pisa-Napoli, Massa Juventus-Fiorentina, Sozza Genoa-Milan e Zuffali Como-Parma. Tutte queste partite che interessano la corsa Champions si giocheranno domenica alle 12. Questa sera invece è l'andata dei play-out di Serie B Bari su Tirol. Inizio alle 20, tra una settimana a Bolzano, la gara di ritorno. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale. Buona serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
11: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
14: Uno sono io!
22: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
2: Viaggiare informati.
23: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:29 minuti, quasi 30. Sulla A26, la Genova Gravellona Toce, ci sono cosa tratti tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri, il tutto per traffico intenso, traffico che peraltro sta lentamente andando a dormire. Sulla 7 code per lavori tra la diramazione per Predosa e Vignole Borbera. sulla tangenziale est di Milano, coda tratti tra Via Rubatina e Gobba. Sulla ovest, coda tratti tra la statale 35 dei Giovi e lo svincolo con la statale 494 di Giovanese Nuova. Ancora sulla 1, la Firenze-Roma, coda tratti tra Firenze Sud e Incisa per traffico intenso. Siamo nella capitale, ci sono code tra la Cassia Veientana e la via Salaria in direzione Casilina. Sulla A14 code per lavori tra la A25 e Pescara Sud. Infine, raccordo tangenziale di Bari, ci sono code per un incidente tra lo svincolo per Modugno e la tangenziale di Bari. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
7: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
10: Ah sì?
13: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
14: Ah sì?
15: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
14: Ah sì?
15: Si dice ASI, non ASI.
22: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Eurovision Song Contest. La finale domani alle 20.35 su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
25: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
26: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
27: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
28: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
29: Il premier mette a punto in queste ore.
30: The president did what he always would.
34: The Afghan government says they're not surprised.
35: Zapping.
36: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Questa sera, come ieri sera, in via del tutto straordinaria, non in studio ma sul palco della RAI al Lingotto di Torino, in occasione della 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro. Anche questa sera faremo una puntata tutta dedicata a quello che succede in questa edizione del Salone, e ne succedono davvero di tutti i colori. Sentite i rumori di fondo, dappertutto si presentano libri, si parlano di libri, si parla di librerie, di editori, di scrittori, insomma è la festa di compleanno del libro che accade una volta l'anno a Torino. Noi abbiamo una puntata piena di ospiti, ricca di spunti, quindi state con noi perché vi racconteremo un sacco di cose interessanti, e soprattutto ora vi racconto chi saranno gli ospiti di questa puntata. Cominceremo con Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, con lui parleremo di molte cose anche proprio legate al successo di questo Salone del Libro. Poi sarà con noi Gabriele Segre, che è il direttore della Fondazione Vittorio Dansegre, arriva al Salone con un nuovo libro, La fine della storia, abitare la scomodità del mondo, edito da Bollati Boringhieri. Poi avremo qui sul palco Vittorio Lingiardi, abbiamo già parlato del suo libro Zapping, torneremo diciamo anche sulle conseguenze di questo libro, Farsi male, è diventato il titolo del libro, Variazioni sul masochismo, se ne sente parlare moltissimo, anzi questo farsi male è diventato quasi un'inflessione nelle discussioni tra amici, tra persone, in famiglia, farsi male, ha lasciato una traccia il titolo di questo libro. Poi avremo con noi Fabiola Giannotti, che è stata è ricordata per essere la prima donna a guidare il CERN, è stata direttrice generale del CERN dal 2016 fino al 2025, è stata nominata presidente della fondazione Cotec che ha sede in Italia. Parleremo con lei Beh, insomma, parleremo con lei di ricerca, di scienza, qual è il ruolo della scienza nella nostra vita, qual è il modo con cui noi ci approcciamo alla scienza, e anche un po' per capire perché spesso insomma siamo un po' invasi da una vena di scetticismo quando sono gli scienziati a parlarci, quasi che ci fosse una sorta di resistenza a credere alla scienza, a quello che ci dice. Fabiola Giannotti a Zapping. Poi sarà con noi Eleonora Tini Andreatta, che è la vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix. Netflix ha commissionato, ha portato qui al Salone uno studio, una ricerca demoscopica molto interessante, in cui si vede il rapporto tra i film, le serie e i libri che hanno ispirato quei film e quelle serie, ed è un rapporto di mutuo condizionamento e anche di mutuo vantaggio. Quando esce una serie o un film basata sul libro, quel libro moltiplica, in alcuni casi decuplica le vendite, e soprattutto ha un effetto lungo, ha una coda lunga, non soltanto nel momento in cui la serie esordisce, ma per molte settimane anche di seguito. Anche i libri di nicchia, che magari vendono 1000 copie, improvvisamente ne vendono 10.000, e quindi ci faremo raccontare un po' come funziona questo meccanismo. Poi avremo con noi Davide Rondoni, ci darà l'occasione anche un po' di parlare di poesia, di cui si parla poco. Abbiamo parlato molto di romanzi, di saggi, ma il caso qui c'è, si parla tanto di poesia, quindi abbiamo voluto portarla anche un po' sul palco di Zapping. Poi sarà con noi Stefano Cappellini, giornalista di Repubblica, e qui porta un libro, Rosso Bruni, la confluenza degli estremi in politica, i rossi e i bruni. Un tempo si parlava degli opposti estremismi, adesso si parla di Rosso Bruni. Chiuderemo con Nicola Procaccini, che è un eurodeputato di Fratelli d'Italia, è copresidente dei conservatori appunto al Parlamento Europeo, e ha scritto un libro sull'ecologia dei conservatori, e ne parleremo. Tra l'altro la prefazione è di Giorgia Meloni. Bene, questa è la puntata di Zapping di questa sera. I titoli del TG3 li usiamo come sempre per non farvi perdere le notizie del giorno.
1: Maldive, sospese le ricerche dei sub italiani, riprenderanno domani. Recuperato il corpo di Gianluca Benedetti. Al TG3, uno degli italiani sulla barca. Il tempo era bello, sembrava un'immersione normale. Parla il marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacalli. In acqua erano come sorelle. Se mia moglie avesse dovuto scegliere, avrebbe voluto morire abbracciata dal mare. Trump lascia la Cina, stretti molti accordi, Pechino frena, dettagli da definire. Il presidente in Iran ora fare pulizia e non si impegna su Taiwan, Xi a Washington in autunno. Roberto Giachetti si ammanetta alla Camera contro la mancata convocazione della vigilanza Rai. Meloni lo chiama, commissione convocata, protesta interrotta, opposizioni ora la riforma. Taranto confessa il 15enne che ha ucciso il bracciante Maliano. L'ho colpito per difendere i miei amici. I 4 minorenni indagati per omicidio. Il giudice, scena bestiale. Cannes, la nuova vita di John Travolta, che torna da regista sulla Croisette con il suo primo film. Volo notturno per Los Angeles, dedicato alla sua grande passione, pilotare aerei.
36: 9:38 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping. 335-699-2949, sms, whatsapp, se volete intervenire in diretta, chiamateci, un messaggio, anche un messaggio vocale, vi facciamo partecipare a questa libera chiacchierata che avremo qui sul palco dell'Oval da adesso fino a poco prima delle 9. Io saluto subito il primo dei nostri ospiti, il professor Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria Goffredo Bellonci e anche professore emerito alla Sapienza, studia i problemi del libro, dell'editoria, della lettura, delle biblioteche, insomma un esperto. Buonasera, benvenuta a Zapping. Anzi, bentornato, non è la prima volta che è il nostro ospite. Allora, ricorro al parere dell'esperto. Che oggetto è il Salone del Libro? Che macchina è questa cosa in cui siamo immersi da 3 giorni ormai?
3: Ma credo che il Salone sia emblematicamente il segnale di come attorno ai libri si creino delle comunità, cioè persone accomunate da una passione, da un interesse, e che hanno il piacere di ritrovarsi. Qui certo troviamo tanti libri che magari in libreria non troveremmo, ma anche quei libri che potremmo trovare in libreria o che potremmo trovare su un sito di commercio elettronico, perché veniamo a vederli qui? Perché secondo me le persone hanno il piacere proprio di ritrovarsi attorno a quello che è l'oggetto della loro passione. I numeri, ma non solo del salone, anche dei festival e dei tante iniziative in cui attorno ai libri si discute, danno la dimostrazione che poi le persone che vogliono capire, che vogliono guardarsi intorno, che vogliono ragionare, spesso lo fanno a partire dai libri.
36: Perché uno si potrebbe chiedere, non è che gli italiani siano questo popolo di lettori fortissimi, no? Magari fa anche un po' impressione vedere, leggere di una libreria che chiudere o stare davanti a una libreria vuota e poi vedere l'assalto allo stand della Mondadori o dell'Einaudi o di Donzelli o di qua, perché tutti vogliono entrare lì nello stesso momento, tutti insieme, quando magari la libreria è sotto casa, non ci mettono piedi da un anno. Certo. Che cosa significa questo?
3: Perché dietro il libro c'è l'autore, quindi c'è il piacere di incontrare l'autore.
36: Farsi firmare la copia, questo è un esatto. Una forma di feticismo. Che
3: esattamente,
36: cos'è?
3: Esattamente. In passato gli autori erano degli sconosciuti nascosti dietro i loro libri. Da quando è cominciata l'era dei festival, la possibilità dell'incontro diretto e anche di interloquire con gli autori, si è scatenato questo fenomeno per cui alcuni autori sono delle star. Io oggi ho partecipato
36: come delle rock star.
3: Io ho partecipato a un incontro con Alessandro Barbero, c'era una coda infinita, sì, di persone che volevano farsi un selfie con lui. È un fenomeno che testimonia il fatto che...
36: Ma quindi ci dice anche forse qualcosa di ancora più profondo, che la gente ha bisogno di riti collettivi, cioè ha bisogno, sì, di ritrovarsi attorno a qualcosa. Non c'è più forse tanto la piazza, forse non c'è più tanto la messa, non ci sono tante più, non c'è più la fabbrica, lavoriamo in smart working, quindi c'è questa necessità, insomma, di intrupparsi, di passare in mezzo a una folla, di essere insieme a fare qualcosa, no?
3: Di poter dire io c'ero quando Barbero ha detto quelle cose, di potersi incontrare, magari fare la coda e pagare un biglietto per ascoltare una conferenza di un professore d'economia. Perché questo? Perché appunto ritrovarsi con persone con le stesse passioni. Diciamo che attorno ai libri si crea un social network fisico in questi casi.
36: Ecco, ma è una domanda che spesso mi pongo. Perché il libro ha questa, i giovani direbbero questa hype? Perché se ne parla tanto? Perché... che cosa succede con il libro? Leggendo diventiamo persone migliori? Diventiamo cittadini migliori? Sappiamo più cose? C'è una forma, come si è, di effetto edificante nella lettura, per cui i giovani vengono incoraggiati, leggete di più, leggete più libri, se non li leggete è qualcosa che vi perdete. Che c'è di nel fondo di tutto questo?
3: C'è sicuramente anche questo, cioè che la lettura dei libri viene ancora visto come un elemento di distinzione, come un elemento per migliorarsi. Ma non è solo questo. Innanzitutto diciamo che i lettori di libri, noi ci lamentiamo che non sono abbastanza, però comunque sono di più delle persone che vanno a teatro, delle persone che vanno al cinema, delle persone che visitano i siti archeologici, quindi comunque è, diciamo, la forma di partecipazione culturale, la forma di consumo culturale maggiormente diffusa. E poi comunque c'è questo fatto che il libro continua ad avere questo valere, questo valore di reputazione, no?
36: Cioè, giustificato?
3: Ma penso di sì, perché comunque c'è un dato che ho letto recentemente che mi ha molto colpito. Gli ascoltatori di podcast, in più di un terzo dei casi, quando vogliono approfondire il tema del podcast che li ha interessati, ricorrono alla lettura di un libro. Cioè il libro, forse anche nella sua solidità, ha questo valore di essere ritenuto, credo in modo realistico, la forma migliore di espressione per chi ha qualche cosa da dire e la forma migliore di accesso alla conoscenza per chi appunto è curioso e vuole informarsi.
36: In mezzo minuto mi dice a che punto siamo nel lungo processo del premio Strega?
3: Guardi, adesso siamo nella fase in cui sono stati annunciati i 12 libri che
4: adesso c'è quella sporca dozzina, diciamo.
3: Sì, esatto. Siamo nel momento della sporca dozzina. All'inizio di giugno questi partecipanti si ridurranno a 5. Mi pare che ci sia grande interesse negli incontri che gli autori stanno facendo, appunto in festival, incontri, partecipazione a varie iniziative, e sono un momento di partecipazione, cioè i lettori appassionati potrebbero tranquillamente leggere i libri senza bisogno di partecipare a questi incontri, però il voler discutere con gli autori, anche perché poi il fenomeno più forte di questi anni è quello dei gruppi di lettura, e ne abbiamo reclutato all'interno dei votanti del Premio Strega decine di gruppi di lettura che si aggregano attorno alle librerie, alle biblioteche.
4: Quanto fa vendere il Premio Strega, così detto brutalmente?
3: Ma i dati negli anni ci dicono che nelle peggiori delle ipotesi triplica il numero di vendite rispetto al periodo precedente.
4: Cioè basta la fascetta per vendere tre volte
3: basta
4: tanto.
3: Basta la fascetta, sono tantissime le persone che vanno in libreria senza ricordare l'autore o il titolo del libro e dicono vorrei il libro che ha vinto il Premio Strega. Questo vuol dire che viene considerato una forma di riconoscimento.
4: La gente in libreria dice tante cose. Una volta ho assistito a uno che chiedeva vorrei l'ultimo di best seller.
3: Sì.
4: Era una cosa un po'
3: autore notissimo
4: sì, e lo volevano tutti. grazie a Giovanni Solimine. Io vado direttamente al nostro prossimo ospite, Gabriele Segre, dicevo direttore della Fondazione Vittorio Dansereg, si occupa da anni di temi di identità, di convivenza, ha lavorato su questi temi alle Nazioni Unite, è un editorialista della Stampa e ha questo libro con sé, La fine della storia, abitare la scomodità del mondo. La prima domanda è inevitabile, come sta?
5: È la domanda che ci poniamo tutti. Quando
4: e poi la domanda chiave del libro, per questo gliela faccio.
5: La domanda chiave del libro ed è la domanda a cui rispondiamo solitamente con un po' di distrazione e anche un po' di conformismo. Bene, grazie, o tutto bene? Tutto bene è rivelatorio in realtà di quello che è il nostro mondo, perché in un mondo sempre più incentrato sul controllo, sulla volontà di essere in controllo di tutto, di capire, di conoscere e di poter maneggiare tutto quanto, se non siamo in controllo non stiamo bene. In un mondo in cui oggi sempre meno abbiamo il controllo, ci sono sempre più incertezze, sempre più situazioni incomprensibili, perché sta cambiando tutto, dalla politica alla società, al modo in cui ci relazioniamo con gli altri, facciamo fatica a rispondere tutto bene, quindi abbiamo meno controllo e dunque stiamo peggio.
4: Oppure diciamo starò bene, no? Facciamo una previsione sul futuro.
5: Oppure facciamo una previsione sul futuro perché ci proiettiamo già nella possibilità che riusciremo a costruire quel futuro con quell'afflato d'ottimismo che è molto tecnico, che ci dice abbiamo gli strumenti per controllare il mondo e quindi in qualche maniera dalle situazioni difficili ne riusciremo ad uscire. Il problema è che noi oggi viviamo nella fine della storia, ovvero in un tempo in cui tutto sta cambiando, in cui abbiamo paradossi e incertezze tali per cui quello che davamo per scontato della politica, del diritto, sulla pace, l'idea che il mondo non avesse più le guerre, il fatto che si potesse vivere in cooperazione, in benessere tutti quanti,

0: qualche grande ricercatore, filosofo, penso appunto a Fukuyama che disse questa, che ci scrisse un libro anche in parte frainteso, però da lì si cominciò a ragionare sulla fine della storia. La storia in realtà non è finita, non è finita per il mondo, ma in fondo non è nemmeno finita per noi, diciamo, dell'Occidente, che l'avevamo guardata negli occhi questa fine.
1: Assolutamente, quello che noi abbiamo fatto nel frattempo è illuderci che fosse finita, quindi adattarci e metterci nelle condizioni di vivere in un mondo che pensavamo ideale, che non andava più cambiato, al massimo andava un po' migliorato, e questo potevano farlo il diritto, il mercato, l'economia, la scienza. Non avevi mica più bisogno della politica, la politica serve a cambiarlo il mondo, non a migliorarlo. E quindi abbiamo smesso di fare politica per tanti anni, non rendendoci conto che invece c'era un gran bisogno di reinterpretare il mondo e reinterpretare noi stessi. A un certo punto ci siamo svegliati con una serie di schiaffi uno dopo l'altro, dalle pandemie alle guerre alle nostre porte, all'incertezza, a Trump, alle democrazie che non reggono più, e ci siamo risvegliati inconsapevoli del fatto che non siamo più capaci a fare politica, perché la politica non è soltanto economia, non è soltanto diritto, ma è fare delle scelte e soprattutto interpretare il tempo, interpretare noi all'interno del tempo. E per fare quello dobbiamo lasciare da parte le nostalgie del passato e riferirci a un futuro che non è ancora qui, ma che si formerà dando il tempo alle cose di maturare. Io parlo nel libro dell'elaborazione del lutto, perché come tutti i cambiamenti, anche questo cambiamento porta con sé un grande trauma. Dobbiamo lasciare dei pezzi di noi e immaginare di avere così immediatamente, con la bacchetta magica, la risposta a tutte le questioni. Quindi le crisi internazionali si risolvono in questa maniera, le crisi economiche si risolvono in quell'altra,
0: quelle ambientali in un altro modo ancora,
1: e sono ottimi strumenti tecnici, ma che non saranno sufficienti a ridarci quella centralità e quel senso di noi che invece è centrale nella nostra società.
0: Che poi, a ben guardare, l'illusione della fine della storia ce l'abbiamo avuta soltanto noi europei, insomma occidentali, non è che sia stato un momento in cui tutto il mondo aveva avuto questo abbaglio.
1: Assolutamente no, e il sottotitolo del libro che tu hai gentilmente citato, che è Abitare la scomodità del mondo, quella scomodità è la condizione normale dell'esistenza umana. Noi per millenni siamo stati scomodi nell'incertezza di non sapere cosa sarebbe successo domani e come costruire delle società più ordinate e più in controllo possibile. Il resto del mondo, differente dall'Occidente, ha continuato a vivere con quell'incertezza come parte della normalità, con quella scomodità. Noi ci siamo illusi che potevamo fare a meno della scomodità, eravamo molto...
0: Beh, forse
1: comodi.
0: Per un periodo ci siamo quasi abituati a un elemento di comodità, no? Noi avevamo l'America che ci garantiva la sicurezza, la difesa, cioè avevamo la Russia che ci garantiva l'energia a buon mercato, cioè avevamo la Cina dove vendevamo qualsiasi cosa producessimo, cioè avevamo, grazie a tutto questo, cioè avevamo dei sistemi di welfare molto generosi, molto efficienti, e per un momento ci siamo detti non c'è più guerra, andiamo in pensione anche molto presto, se ci ammaliamo lo Stato ci paga le cure, grandi nemici non ne abbiamo. Beh, insomma, è l'era della comodità.
1: Era l'era della comodità ed è stata un'era di comodità, ma quello che ci siamo dimenticati è che il mondo cambia, le condizioni cambiano. Non era sbagliato adattarsi a quello, è stato sbagliato pensare che quello fosse sufficiente di per sé, che sarebbe durato all'infinito perché era capace di reggersi per condizioni intrinseche, non perché noi lo mettevamo nelle condizioni di durare. Nel momento in cui ci siamo resi conto che quelle condizioni da sole non bastano, che il diritto non basta a se stesso, che l'economia non basta a se stessa, ma che c'è bisogno di lavorare e di mutare le condizioni affinché il mondo proceda, ecco lì ci siamo risvegliati dicendo: ma come si fa? Non sappiamo più farlo. E oggi stiamo tentando di rimpararlo, stiamo già facendo dei passi avanti importanti, perché questo discorso fatto 2 anni fa non sarebbe stato compreso, invece credo che oggi sia senso comune del fatto che il mondo sia cambiato e che noi dobbiamo cambiare con esso. e servirà ancora del tempo, e la politica
0: mi pare che noi siamo in una fase di nostalgia ancora, come si

0: stava bene, no?
1: Assolutamente così.
0: Però forse la nostalgia poi serve a poco come moneta per andare avanti.
1: Serve poco per capire chi siamo noi nel mondo del presente, perché sennò continuiamo a pensare a noi in un mondo del passato. La politica deve aiutarci anche a fare questo.
0: Una bella speranza questa. Grazie, grazie molto a Gabriele Segre, ricordo il suo libro La fine della storia, abitare la scomodità del mondo. Bollati Boringhieri 2026, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon salone.
1: Grazie
0: ancora, a presto. Allora sono le 19:54 minuti e già qui con me Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicanalista, insegna psicologia dinamica alla facoltà di medicina e psicologia al Sapienza di Roma e ha un libro che è uscito nel 2025, Farsi male, variazioni sul masochismo. Buonasera, bentornato a Zappi.
2: Buonasera, grazie.
0: Allora, innanzitutto dammi uno sguardo a questo salone. Hai fatto qualche assaggio, hai visto qualcosa, hai assaggiato qualcosa?
2: Ma guarda, come sono arrivato?
0: Questo è il compleanno del libro, no?
2: Sì, sì, ma io, diciamo, ormai vengo da tempo, tutti gli anni, e la novità grande è che fa freddo, questa volta fa un certo freddo e fuori piove, invece il calore di incontrarsi, di ascoltare i racconti dei libri degli altri, di parlare del proprio, di trovarsi in situazioni inattese, di stare dentro gli stand, di avere anche un po' finalmente il tempo di scartabellare nei libri, perché è come anche la festa delle librerie per certi aspetti, perché gli stand possono essere vissuti come una grande unica libreria.
0: Non l'abbiamo detto prima con Solimine, ma una cosa specifica del salone è che in realtà si va poi negli stand delle case editrici e spesso si trova tutto il catalogo,
2: sì,
0: cosa che in libreria,
2: sì, esatto,
0: non si trova più,
2: cioè,
0: no? Quindi trovi un vecchio libro di cui avevi sentito parlare, che avresti voluto comprare all'epoca, e te lo ritrovi lì.
2: La cosa bella del salone è proprio creare in fondo sotto un unico tetto la presenza fisica di molti autori, la presenza fisica di molti libri che non vedresti, come dicevi tu, e avere in qualche modo il tempo. Certo, bisogna avere una certa resilienza alla folla e all'attraversamento,
0: ai rumori, al rimbombo,
2: però, diciamo, è anche una festa di vita, sì, questo non è un posto per misantropi o per lettori che stanno nella Torre d'Avorio, è un'immersione del suo bello.
0: Perché prima dicevamo, no? Insomma, è strano che magari qualcuno diserti per anni la libreria sotto casa, poi si mette in fila qui per due ore per vedere uno stand di un libro, no? È come il bisogno di un rito collettivo.
2: Beh sì, proprio la dimensione del collettivo qui è straordinaria, è celebrata, è bello anche vedere le scuole. È bello anche vedere le famiglie, è bello anche vedere le fogge più disparate. Oggi c'era un piccolo gruppo di suore e un gruppetto di ragazzine con l'ombelico fuori, quindi insomma è anche una festa di incontri antropologici.
0: Perché la gente sente il bisogno di fare delle cose insieme, no? Forse, non so, appunto, dicevo anche prima, siamo i posti di lavoro sono sbriciolati, si lavora da casa, in chiesa non ci si va più.
2: Guarda,
0: in piazza raramente.
2: Sì, c'è un ritorno, secondo me, tu prima parlavi di nostalgia, sì, no? C'è, secondo me, una nostalgia anche del corpo e della trasformazione del corpo individuale in un corpo sociale, in un corpo collettivo, in un corpo culturale, non a caso si dice il corpo docente, il corpo discente, quindi quello che
0: il corpo umano,
2: il corpo
0: per citare,
2: ecco,
0: un tuo libro passato.
2: E quindi io credo che alla pari anche del successo ormai capillare delle grandi iniziative di festival, convegni, oggi davvero è ogni settimana presenta dal borgo più piccolo di Italia alla capitale, alle capoluoghi di provincia, dei momenti di incontro fisico di corpi che si mettono ad ascoltare o a parlare attorno a cosa? Attorno ai libri. Quindi in una realtà, diciamo, di tutti i giorni, che è molto virtualizzata, in cui il libro magari è guardato sul sito, un documento è letto nel PDF, quindi insomma abituati a quotidianità diciamo online, questa presa a terra, questo calpestare gli stand e questo toccare con le mani i libri mi sembra un tema di ritorno anche alla corporeità.
0: Ecco, ma toccare con le mani i libri, leggerli, sceglierli, metterseli in busta, metterseli in tasca, che cos'è? È una terapia? È una cura? Cioè, che cosa affidiamo al nostro tempo col libro? Ci fa sentire migliori? Ci guarisce da qualche cosa? O invece magari ci rende anche più, non so, più ansiosi, più incazzati? Che funzione c'ha? È una cura o no?
2: La funzione del libro è quella di renderci più viventi, non so come dire. Quindi alcuni libri possono farti vivere attraverso l'inquietudine che ti trasmettono, attraverso la preoccupazione, la paura, per esempio penso alla grande saggistica di tipo politico, antropologico, sociale. Altri libri ti portano a vivere vite che non hai vissuto e quindi ti consentono di essere un uomo di 200 anni fa, un contadino russo piuttosto che un navigatore solitario, quindi insomma hai questa possibilità di vivere altre vite. E poi i libri sono anche sicuramente una cura di diciamo una cura dell'immaginario, una cura delle possibilità, una cura anche, io poi amo molto la poesia. C'è un grande ritorno, secondo me, un'attenzione allo sguardo anche poetico, alla lingua poetica, ed è quindi anche una possibilità di portare un po' più a fior di pelle dei contenuti che forse sono magari più privati, più nascosti, forse più sconosciuti al lettore stesso. C'è una cosa bellissima che dice uno psicoanalista che io amo molto, che si chiama Christopher Bollas, che è un concetto di conosciuto non pensato, cioè qualcosa che è dentro di te ma non ne hai consapevolezza, ed è attraverso un incontro, lui lo usa diciamo nell'incontro clinico, nell'incontro analitico, nel dialogo terapeutico, però io credo che anche il libro sia un terapeuta che possa fare emergere, se è un buon libro, un conosciuto non pensato.
0: Veniamo al tuo ultimo libro, ne abbiamo già parlato, Farsi male, ne abbiamo parlato, l'abbiamo raccontato, non è il caso di ripeterci, però quella cosa che ho notato, non so se ti è capitato, ma questo farsi male è entrato nel discorso pubblico, è entrato nel discorso tra amici, nelle famiglie, cioè io lo sento citare come parte, certo, farsi male, ecco un esempio del farsi male, ha attecchito nella discussione anche spicciola, non voglio dire che sia diventato un meme, ma magari qualcosa di simile, no?
2: Ma sicuramente la mia scelta di parlare di un tema che è un tema clinico, che ha una sua storia psicoanalitica, che è stato chiamato masochismo, che è stato chiamato personalità autofrustrante, ecco, di togliere questo involucro clinico e scientifico e usare un'espressione, una formula che usiamo tutti, lo usa la mamma col bambino che cade, ti sei fatto male?
0: Oppure, non farti male.
2: Non farti male, oppure anche proprio che male mi ha fatto questa esperienza, questa vicenda, ecco, ho portato una quotidianità e ho quindi umanizzato qualcosa che a volte nella riflessione psicoanalitica può essere sentito come lontano, come concettuale. È un libro che racconta in verità molte storie di relazioni che non riusciamo a concludere e che ci fanno male, ma ci tengono ugualmente aggregati attorno a un nucleo di dolore, lavori che potremmo cambiare e che non riusciamo a cambiare. È una storia anche di biografie dolorose, non raccontate in modo lamentoso o vittimistico, ma invece raccontate alla luce di quel, per non farci troppo male bisogna imparare a conoscere come ci facciamo male, quando e perché ci facciamo male. Quindi è anche un libro che parla molto alle nostre memorie biografiche e anche alle nostre memorie collettive. In questo senso è un libro in cui tutti ci rispecchiamo, perché tutti ci facciamo male, e forse quello che io cerco di raccontare è come distinguere la connivenza col dolore, quindi qualcosa in più che un nostro consegnarci a certe esperienze che potremmo evitare è invece l'inevitabile convivenza col dolore, perché non c'è vita senza dolore. Anzi, quello che io dico nel libro è anche che chi cerca di fuggire troppo dalle esperienze dolorose in fondo si illude di vivere una vita in qualche modo incantata e invece vive una vita fasulla.
0: La fine del dolore è un po' come la fine della storia, insomma.
2: Esatto.
0: Ma toglimi la curiosità, questa tendenza a farci male è una nevrosi recente o è una caratteristica antropologica dell'essere umano?
2: No.
0: È sempre stato così o affiora adesso nel caos di questi nostri tempi?
2: Beh, diciamo che ci sono modi diversi, stili diversi del farsi male, è una caratteristica assolutamente umana. È una caratteristica umana perché è legata anche alla riproduzione di esperienze traumatiche, e ce ne abbiamo avute sempre da quando esiste l'umanità. Naturalmente oggi ci sono declinazioni specifiche legate anche alle aspettative molto forti che la società richiede, soprattutto alle persone adolescenti, in termini di performatività, in termini di estetica, in termini di successo, in termini di denaro, e quindi questo produce nel tentativo di essere all'altezza dei farsi male che assomigliano al cadere poi da questa altezza.
0: Grazie, ci dobbiamo fermare qui. Grazie Vittorio Lingiardi.
2: Grazie a voi.
0: Una piccola pausa per le notizie del meteo e poi riprendiamo, avremo con noi Fabio Gianotti.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
13: È uno uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da €24.900 con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: E passiamo alla pagina sportiva.
16: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora piovosa per parte del nord, del centro e per le due isole maggiori, con temporali anche intensi sul Lazio centro-meridionale. Tempo instabile anche per domani sulle regioni centrali e meridionali, dove, specie nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio, la nuvolosità e le piogge saranno ancora diffuse e assumeranno anche la forma di temporale, specie per la Toscana, la Campania, la Basilicata Tirrenica e la Calabria. Eventi di pioggia più isolati nelle ore pomeridiane, ma ancora a tratti insistenti sulle regioni centrali, con il sud che invece inizierà ad avere delle ampie schiarite. Tempo invece in miglioramento al nord, pur con qualche rovescio isolato temporale sulla pianura lombardo-veneta. Vento sostenuto da ovest-nord-ovest, specie tra la Sardegna e l'area tirrenica, dove il mare sarà molto mosso o agitato. Generalmente mossi invece gli altri mari. Temperature massime in aumento al nord e stazionarie o in locale diminuzione al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
17: Zapping.
0: Le 20:10, bentornati a Zapping. Siamo in diretta dal Lingotto di Torino in occasione della 38esima edizione del Salone del Libro, appunto, di Torino. E sul palco con noi abbiamo il piacere di avere Fabiola Gianotti, fisica delle particelle italiana, celebre per essere stata alla guida del CERN nel ruolo di direttrice generale. Ha svolto questo incarico dal 2016 al 2025. Insomma, un'esperienza che le ha dato la possibilità di guardare il mondo forse in un modo diverso. Grazie per essere con noi.
18: Grazie a voi per l'invito.
0: Lei racconta spesso, no, di essere stata testimone della grande aspettativa, di quel momento frenetico in cui ci si aspettava la grande scoperta che poi fu il bosone di Higgins, no? L'ha visto succedere. Che cosa si ricorda di quei momenti?
18: Momenti bellissimi e veramente direi quasi magici. Io all'epoca ero a capo di uno dei due esperimenti che hanno poi scoperto il bosone di Higgs, Atlas. L'altro esperimento si chiama CMS. Ricordo le settimane precedenti all'annuncio, che fu fatto il 4 luglio del 2012, l'atmosfera di ansia, di emozione, la grandissima pressione che si respirava nei corridoi del CERN. Lavoravamo giorno e notte, letteralmente, e nonostante l'emozione, nonostante la pressione, perché sapevamo di essere vicini a qualcosa di importante, di grande, come la scoperta appunto di una particella così speciale come il bosone di Higgs, siamo riusciti a rimanere molto concentrati. E poi il giorno dell'annuncio nell'auditorium del CERN, magnifico. Pensate che durante la notte le persone avevano dormito nei sacchi a pelo
0: per non perdere il posto.
18: E poi nell'auditorium un entusiasmo alle stelle, sembrava di essere ad un concerto rock, veramente.
0: Senta, ma quando i giornali chiamano il bosone di Higgs la particella di Dio, lei che pensa?
18: Allora, il titolo, la particella di Dio, fu data da un editore, parliamo di libri. Leon Lederman, un fisico, un premio Nobel, un fisico delle particelle molto celebre, scrisse un libro molti anni fa, ben prima della scoperta, sul bosone di Higgs, che appunto era una particella che tutti cercavano in tutti i laboratori del mondo, ma che non era ancora stata trovata, e quindi voleva,
0: la teoria la prevedeva ma non era ancora vista.
18: E quindi propose come titolo del libro La particella maledetta. L'editore pensò che questo libro con questo titolo non avrebbe mai venduto e quindi propose La particella di Dio, da allora il nome.
0: Ma ha qualche senso poi, sentendola oggi, questa definizione? Allora, al di là che uno creda, non creda, ha qualche senso.
18: Allora, il bosone di Higgs è in effetti una particella molto speciale, legata al meccanismo che ha permesso la materia di cui siamo siamo fatti, gli atomi, di formarsi nell'universo primordiale. Quindi senza questo meccanismo non saremmo qui. Tuttavia tutte le particelle elementari sono importanti. Se ne leviamo una, l'universo crolla, e quindi sono tutte importanti. A me, chiaramente il bosone di Higgs è molto vicino al mio cuore, perché ho vissuto,
0: era lì, ci ho lavorato.
18: Ho vissuto la scoperta in prima persona della particella anche molto speciale, però sono tutte essenziali perché l'universo sia quello che sia, e quindi che noi, perché noi siamo qua.
0: Che cosa ha significato per lei guidare il CERN? Io non voglio ripetere la solita cosa, la prima donna ad averlo fatto, l'abbiamo ormai accettato ed è giusto che sia così, anzi ben ce ne fossero tante altre di donne che prendono il posto che lei ha lasciato, ma per lei, per, come persona più che come donna, che cosa ha comportato?
18: È stata un'esperienza straordinaria, perché ho dovuto occuparmi di aspetti molto diversi, quindi non soltanto di aspetti scientifici e tecnici, ma anche delle relazioni con i governi, le relazioni con il pubblico, le relazioni con i media, il budget, le finanze, le risorse umane, l'ambiente, la sostenibilità, e persino trovare fondi da donatori privati per i nostri progetti. È un ruolo molto bello, perché ti permette di realizzare delle idee belle se tu le hai, e quindi una delle realizzazioni più belle è stato il Science Gateway, e invito il portale della scienza, e invito tutti a visitarlo. È il nostro nuovo centro faro per comunicare la scienza con il grande pubblico, quindi per condividere la bellezza e l'utilità della scienza. È un complesso di edifici bellissimo realizzato da Renzo Piano, e quindi le visite al CERN sono gratuite, invito tutti a venire a visitare.
0: Lei è tornata alla ricerca di laboratorio, di cosa si sta occupando adesso? Qual è il ramo della fisica che sta esplorando?
18: Sto lavorando sulla prossimo possibile acceleratore del CERN. Attualmente il CERN opera il Large Hadron Collider, LHC, il più potente acceleratore mai costruito, che opererà fino al 2041, ma stiamo già preparando il futuro, un acceleratore più grande e più potente, il cui nome è FCC, Future Circular Collider, un collider futuro circolare, che se approvato e se realizzato potrebbe essere uno strumento straordinario per rispondere a questioni aperte in fisica fondamentale, sul bosone di Higgs, sulla struttura e l'evoluzione dell'universo.
0: Secondo lei qual è oggi lo stato di salute tra il mondo della scienza e l'opinione pubblica allargata? È migliorato? C'è dello scetticismo? C'è un buon rapporto? O ci sono ancora dei diaframmi, degli ostacoli che vanno abbattuti?
18: In generale nel mondo odierno si percepisce una sfiducia un po' generale nelle istituzioni, nella politica,
0: nelle autorità in generale,
18: forse anche un po' nella scienza. Tuttavia io vedo il successo del Science Gateway. L'abbiamo aperto nell'ottobre del 2023 e siamo vicini a 1 milione di visitatori. Quindi questo mostra che c'è un grande interesse nel pubblico per la scienza. Questo è molto importante, perché non possiamo pensare di affrontare le grandi sfide attuali globali, dalla salute al cambiamento climatico, senza l'apporto della scienza.
0: Mi racconta in due parole la sua esperienza al Salone di oggi? Mi ha detto che c'era già stata, l'ha trovato cambiato. Che cosa ha trovato in questa edizione del Salone?
18: Devo dire che sono riuscita soltanto a passare da uno stand all'altro molto velocemente per raggiungere la vostra postazione, ma l'ho trovato molto variegato, l'ho trovato delle idee bellissime, un fantastico bosco letterario, è veramente un'esplosione di idee, di fantasia, e lo trovo veramente...
0: Lei ha avuto un appuntamento, qui diamo tempo all'universo che...
18: Abbiamo avuto un incontro con il pubblico su vari aspetti, l'universo, il tempo, lo spazio-tempo, l'energia, molti, molti aspetti diversi, le particelle elementari.
0: La ringrazio davvero per essere stata con noi. Grazie a Fabiola Gianotti. Buonasera, buon lavoro e buon salone, se potrà continuare a visitarlo. Grazie ancora, arrivederci. Sono le 20:18, torniamo ad occuparci di libri e non solo, anche di cinema, di televisione, di serie. Lo facciamo con Tini Andreatta, che è la vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix. Grazie per essere venuta qui sul palco della Rai, grazie per essere con noi con Zapping.
17: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, mi ha molto interessato, anche incuriosito, questo studio che avete fatto fare per vedere qual è il rapporto tra serie e film ispirati da libri e come questo si ripercuote sulle scelte di lettura. E in alcuni casi è veramente sorprendente, perché c'è un moltiplicatore veramente molto forte, no? E che cosa avete scoperto?
19: Sì, noi eravamo molto curiosi di indagare in questo fenomeno, perché tante delle nostre serie e dei nostri film nascono dai romanzi e diventano dei grandissimi successi. Quindi diciamo che da questa esperienza empirica abbiamo voluto capire e indagare che cosa c'è dietro, quali sono i numeri. Quindi il primo dato, ed è un dato molto forte, molto potente, è quello che un film o una serie che viene lanciata dopo, nelle prime 4 settimane, ha circa un uplift del 200, quasi il 200% rispetto alle vendite ordinarie. Ma questo fenomeno è un fenomeno che dura a lungo, perché si può calcolare che nei 10 mesi successivi è comunque superiore del 65% rispetto.
0: Ma non è l'hype momentaneo del titolo.
19: Non è solo l'hype, ed è divertente perché, diciamo, alcuni dei titoli che abbiamo esaminato raggiungono anche vette molto più alte. Ad esempio, Il Gattopardo, quando è stato lanciato, ha realizzato più del 1100%.
0: Questo era anche prevedibile, perché quanta gente ancora comprava Il Gattopardo? Quindi chi l'ha visto in televisione, chi l'ha visto come serie, ha scoperto qualcosa di nuovo, magari.
19: Ha scoperto un classico che avrebbe letto sempre e che invece abbiamo dato modo di scoprire.
0: Era un classico che non aveva un altro slancio, gliel'avete dato voi.
19: Gliel'abbiamo dato e sono felice di questo e penso che sarà uno slancio duraturo.
0: Quali altri casi ci sono stati che vi hanno sorpreso? Leggevo di Bridgerton, insomma.
19: Bridgerton è un altro fenomeno ed è interessante perché proprio dà l'idea di come certe volte si costruiscano dei propri universi narrativi. Quello di Bridgerton, con le serie che continuano nel tempo, anche quello porta a degli picchi ogni volta che si lancia una serie pari a 600-1000 volte quella che è la normale vendita del libro, quindi ha sicuramente dei picchi. Un altro esempio che abbiamo indagato è quello di Niente di nuovo sul fronte occidentale, che ha avuto anche lì un grande picco nel momento in cui è stato lanciato il film, un film straordinario che ha vinto 4 Oscar, e in occasione degli Oscar quindi di nuovo è ritornato alle sue massime vette.
0: È interessante, ma qual è il criterio con cui si sceglie un libro per trasformarlo in una serie? Cioè, quindi, se capisco bene, non basta che il libro sia stato un successo strepitoso, si può andare a pescare anche a libri che magari sono scomparsi dagli scaffali da anni, oppure si sceglie quello che già, diciamo, ha avuto una tale mole di lettori che garantisce il successo anche del prodotto televisivo o seriale?
19: Intanto per noi le storie che nascono dai libri sono particolarmente preziose, perché sono storie che nascono dall'amore e dall'amore dei lettori, quindi sono storie attese, aspettate, volute. E poi in generale i romanzi costruiscono degli universi e dei personaggi che hanno una grande ricchezza e che consentono agli sceneggiatori e ai registi di costruire delle storie potenti. Rispetto alla domanda, certe volte si attinge ai classici, gli esempi, voglio dire, chiaramente del Gattopardo, di Niente di nuovo sul fronte occidentale li rappresenta.
0: Io in mente Cime tempestose adesso.
19: Cime tempestose che, voglio dire, come succede nella letteratura inglese, fra l'altro ne abbiamo viste svariate edizioni,
0: tanti remake,
19: no?
0: E sì.
19: In Italia siamo timidi, diciamo, nell'adattamento dei classici. Nel mondo anglosassone, Jane Austen piuttosto che Dickens o le sorelle Bronte, insomma, noi vediamo spesso.
0: Ma scegliere un buon libro per fare una serie o un film è garanzia di successo?
19: No, non lo è, nel senso che certe volte ci sono libri poco conosciuti, ad esempio, o dimenticati. Penso per esempio alla Regina degli Scacchi, che è un libro di Walter Tevis, che è l'autore anche dello Spaccone, del Colore dei Soldi, quindi sicuramente un autore conosciuto, ma un libro dimenticato che la nostra serie ha riportato invece in auge, un bellissimo
0: che quindi ha avuto successo,
19: grandissimo successo. Quindi certe volte non è necessario il successo, non è necessario,
0: ma un libro di grandissimo successo può produrre una serie non così di successo?
19: Chiaramente
0: non si può mai dire, insomma.
19: Non si può dire, nel senso che comunque un libro di grande successo crea delle aspettative e quindi da un certo punto di vista alza anche l'asticella, cioè, delle aspettative,
0: perché c'è
19: del
0: tutto
19: pubblico.
0: Il mondo della fandom, no? Di tutti i fan che seguono una certa insomma un certo filone letterario, cioè, che sono terrorizzati dall'essere delusi, che magari hanno delle reazioni anche aggressive. Mi immagino che ci sia un mondo di questo genere
19: nella,
0: no?
19: Nostra ricerca un altro dato che è emerso è che una delle ragioni principali per cui si legge un libro e si guarda il film è proprio per vedere questo confronto. Da una parte c'è un piacere e anche un sospetto rispetto a come uno ha immaginato quel racconto e poi vedere come è stato realizzato.
0: Io mi immagino, diciamo, i grandi fan di alcune storie, alcuni libri in agguato per vedere il tradimento, la non comprensione, no? C'è questo.
19: Sì, cioè, sicuramente. E poi ovviamente l'adattamento di un libro è necessariamente un tradimento, perché comunque è un cambio da un linguaggio e da un'esperienza intima e personale a quella che è invece un'esperienza corale e portata, tradotta in immagini, suoni e parole. Quindi chiaramente c'è un rapporto di trasformazione ed è bello perché attiva un circolo virtuoso per cui pubblici che non conoscevano quel libro vengono incoraggiati a leggere, a scoprirlo, e tantissimo accade che tramite il passaparola, tramite appunto la realizzazione di film e serie, vengano scoperti libri di cui si è solo sentito parlare.
0: Diciamo che questo studio un po' ribalta una percezione comune che si rivela in gran parte infondata, cioè che essere attaccati a uno schermo, a un video, vedere le serie, vedere le televisioni, distrae dal gusto di leggere, priva i libri di una fetta di pubblico. Invece capiamo che non è così, che c'è un supporto reciproco.
19: C'è uno scambio reciproco.
0: Vedo che il vostro padiglione qui accanto dice read and chill, che un po' modifica il famoso meme Netflix, sì, and chill, no? Quindi vuol dire che c'è proprio un rapporto tra
19: questi. C'è un rapporto strettissimo ed è un rapporto estremamente virtuoso. Pensiamo, voglio dire, a quanti generazioni diverse scoprono libri che magari non hanno letto, libri classici per le generazioni nuove, i libri che magari leggono persone più giovani scoperte da generazioni diverse, e soprattutto a quanto un film o una serie, grazie al doppiaggio e al essere lanciato in tutto il mondo, possa essere scoperto in paesi che non lo conoscono. Nel nostro caso, ad esempio, un bel libro come quello dell'Ardone, Il treno dei bambini, è stato molte settimane il film più visto non in lingua inglese al mondo ed è stato 8 settimane nella top 10.
0: Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Tini Andreatta, vicepresidente Netflix, grazie per essere stata con noi. Buonasera, buon lavoro, arrivederci. Sono le 20:27, solo un momento, una pausa pubblicitaria, poi riprendiamo la nostra puntata.
20: Radio 1, un mondo da sentire.
21: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
22: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
21: Temperature in aumento.
23: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
5: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
24: Fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
25: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
26: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
27: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
28: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Zapping. Le 20:30, bentornati a Zapping. 335-699-2949, sms, whatsapp, se volete farci qualche domanda, anche un messaggio vocale. Do subito il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è Davide Rondoni, poeta, scrittore, saggista, scrive per tutti i giornali, per l'Avvenire, è autore del suo ultimo libro, un'ultima raccolta di poesie. Erano vari anni che non ne scrivevi, no? Sette canti contro lo scontento, edito da Gerzanti. Benvenuto.
29: Grazie a voi.
0: Chiedo un po' a tutti, prima di entrare nel vivo della discussione, un'impressione sul Salone. Che cos'è per te il Salone? Come lo hai vissuto oggi? Perché questo successo in un mondo in cui, in un paese in cui forse non siamo nemmeno così dei grandi lettori?
29: Ma perché il Salone del Libro non è solamente il Salone del Libro, è il Salone della gente, degli autori, delle curiosità, dei ragazzi. Si chiama Salone del Libro, ma è il Salone di tutto quello che c'è dentro i libri, quindi di tanta vita, di tanti incontri. Credo che sia questo il segreto, oltre al fatto che se uno è curioso trova dei bei libri.
0: Prima mi dicevi che in questo salone, in questa 38esima edizione, senti aleggiare parecchia poesia, è così?
29: Sì, non solo in questo, un po' di anni. Credo che la poesia, che non è un fenomeno editoriale, però è un fenomeno come l'acqua, che continua a circolare anche se non la vedi. Quindi è chiaro che la vita della poesia non si misura in libri venduti, anche se magari nel tempo chiedersi quanti libri ha venduto Leopardi o Ungaretti rispetto a tanti bestseller sarebbe anche interessante. Però insomma, la vita della poesia non è editoriale innanzitutto, è una vita di condivisione di voce, e anche qui ci sono tante letture, tante presentazioni di libri, e questo è un segno di vitalità, anche perché la nostra lingua, la nostra letteratura forse devono di più ai poeti che ad altre forme d'arte.
0: Tu non hai mai portato niente da leggere?
29: No.
0: Niente, nemmeno una cosa a memoria?
29: No, so un verso solo a memoria.
0: Allora dimmelo.
29: Un verso solo mio dice così.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sono le 4:04.
0: Allora parlami un po' del libro, parlami di questa raccolta, Sette canti contro lo scontento, che consideri una specie di killer della nostra, dei nostri tempi.
29: Sì, nasce, è un lavoro durato 10 anni, è un libro strano, non è la raccolta di poesie sentimentali, sono sette canti.
0: Di diverse città legate.
29: Diverse città del mondo, poi sai la parola canti in Italia fa tremare i polsi perché c'è Leopardi, Dante, quindi, però come diceva giustamente mio nonno.
0: Cesare Pound.
29: Diceva giustamente mio nonno, è meglio fallire facendo una cosa grande che far bene le cavolate. Quindi mi sono misurato ovviamente con la grande poesia, però appunto mettendo a fuoco questa cosa, una società piena di scontentezza, come mai? In una società tendenzialmente abbastanza agiata, certo non mancano i problemi, però rispetto ad altre parti del mondo, da dove viene questa faccia cupa, questo scontento che aleggia nella vita di molti o anche solo girando per la strada? Quindi è un libro che insegue questo scontento che sembra il killer della vita di tanti e prova a opporre qualcos'altro.
0: Quindi ci metti un po' di ottimismo in questi canti, ci metti di speranza.
29: Più che di ottimismo, l'ottimismo a volte può essere fesso. La speranza invece non è mai fessa perché si basa su qualcosa che hai visto, che c'è. È un libro infatti di incontri, di figure anche fuggevoli, però che rimettono in moto la vita rispetto a uno scontento che cerca di fermarla o di renderla sterile.
0: Qual è il meccanismo per cui a un certo punto tu scrivi un verso e dici questo è quello buono, questo funziona?
29: Insomma, che è quello buono lo vedranno fra 700
0: perché
29: anni.
0: Perché tu però lo licenzi in qualche modo.
29: Sì, più di così non saprei come fare. Beh, guarda, più che un meccanismo è un'arte appunto, la poesia chiede tempo, la poesia come diceva Dante sono parole per legame mosaico armonizzate, cioè sono parole tenute insieme da un ritmo. Ecco, quando ottieni una specie di gioiello, per quanto povero, fatto con le parole, con il ritmo, allora quello è un verso che può forse rimanere. Poi che rimanga dipende da tanti fattori, eccetera. Però ti faccio un esempio pratico, diciamo così. Un po' di tempo fa andavo a trovare mia madre, molto anziana, in ospedale, e pensavo, vado a trovare una donna malconcia, mia madre, a cui voglio molto bene. Poi salendo le scale mi sono ricordato di un verso di Mario Luzzi, che è stato uno dei miei maestri, il grande Mario, che diceva, mia madre, mia eterna Margherita. Ecco, mia madre, quelle sono le parole giuste.
0: Che ha rivissuto in te.
29: Sono le parole più giuste per dire quella cosa. Ecco, i poeti danno le parole giuste per stare al mondo.
0: Senti, questo festival in particolare è dedicato a un tema, se così si può dire, a un mondo che ti sta a cuore, quello dei giovani, no? Questo è il festival che è intitolato a un libro di Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini. Anche tu un po' cerchi di salvare il mondo grazie ai giovani, no?
29: No, io credo...
0: Ho letto di questa tua iniziativa per la Giovane Italia, cioè un eco mazziniano.
29: Sì, io quest'estate mi impegnerò solo su una cosa, ho scritto un manifesto, sei proprio tipo atto.
0: Allora raccontaci questo.
29: Si chiama Per una Giovane Italia. Perché, come ho detto a tutti i politici che conosco, di tutti i tipi, il problema dell'Italia sono i giovani, cioè gli adulti. Perché i giovani hanno un solo problema, gli adulti. L'Italia è un paese di adulti paraculi che fermano i giovani, che non riformano l'università, che non riformano la scuola, e questo lo stanno pagando i nostri ragazzi. Come ho detto a Mattarella, lei Presidente è andata alle Olimpiadi, ha visto i giovani italiani in cima a tutti i podi. Abbiamo dei ragazzi bravi solo con la racchetta e con i pattini, oppure abbiamo dei ragazzi bravi in tutti i campi? Però perché un ragazzo italiano per far bene l'architetto deve andare a Londra? Questo è un problema enorme. Allora questa cosa qui va affrontata.
0: Ne nascono di meno e quelli che nascono e sono bravi se ne vanno.
29: Allora c'è un problema che, insisto, dipende da come sono fatti gli ordini professionali, che sarebbero da abbattere o comunque da snellire, perché non è possibile che un ragazzo si... L'altro giorno ho fatto a Roma un concorso per guide turistiche. 26.000 partecipanti per 200 posti. Domande difficilissime per fare una selezione così grande, no? Tipo, non so, parlami di un'opera minore del Museo di Ragusa. Ma questi ragazzi erano tutti laureati già in storia dell'arte, beni culturali. Ma cosa devi prendere? Anche il patentino? cioè c'è un continuo rimando della vita che sta penalizzando i nostri giovani, che se va bene cominciano a lavorare a 29-30 anni, poi è difficile stupirsi che non facciano figli, mentre in altri paesi, io ho quattro figli quindi lo vedo anche per esperienza personale, c'è una velocità completamente diversa. Il paradosso è che l'Italia oggi economicamente non sta peggio di altri partner europei, anzi forse sta anche meglio, però è come se gli adulti di questo paese dessero l'idea che siamo fermi, non si parte mai, sei giovane, non ci si fida mai di te, ti si danno 300 euro per fare il
0: praticante. Mi fai venire in mente un aforisma, mi pare che fosse di Karl Kraus, che diceva: che possiamo fare noi vecchi, noi adulti, per i giovani oltre che invecchiare? Cosa possiamo fare di più oltre che invecchiare?
29: Bisogna essere giovani.
0: Cioè, invecchiare è fare molto per i giovani, no, ci togliamo di mezzo, no?
29: Un po' anche suicidarsi, però no, credo che il problema è avere la stessa fame di vita. Se questi ragazzi, parlo dei miei figli e di tanti ragazzi che conosco, che una poesia, eccetera, hanno una fame di vita fortissima, o trovano degli adulti che li accompagnano e favoriscono in questa fame di vita, invece gli adulti italiani stoppano, frenano. È possibile che un ragazzo che si laurea in giurisprudenza per fare l'avvocato debba fare un anno di praticantato pagato 400 euro quando va bene? Questa è una vergogna. Bisogna cambiare l'università, bisogna fare in modo che i ragazzi comincino a lavorare prima e gli avvocati non approfittino di questa situazione. Non è una colpa dell'avvocato in senso stretto, però se ti viene permesso da un sistema di ordini professionali, di passaggi, che un ragazzo non basta che si lauri, deve fare un sacco di cose dopo per cominciare a vivere, questo è sbagliato.
0: E quindi questo per una giovane Italia che fa? Lo porti in giro per il paese?
29: Faccio
0: un po' di propaganda?
29: Propaganda no, perché non sono faccio dei momenti artistici con dei ragazzi bravissimi nelle arti, in modo che, e leggo questo manifesto in giro per alcune piazze italiane e vediamo cosa succede.
0: Quindi declami il manifesto?
29: Declamo il manifesto.
0: Sulla cassetta della frutta?
29: No, su un palco bello in una piazza, e richiamo attraverso il linguaggio artistico, che è il mio, questo tema che è fondamentale per il nostro paese. Se non ci se ne occupa, l'Italia muore.
0: Grazie Davide Rondoni. Grazie, ricordo, Sette canti contro lo scontento, edito da Garzanti. Grazie, buon
29: grazie
0: salone,
29: buon
0: se
29: lavoro.
0: Resti ancora qualche giorno. Allora, abbiamo salutato Davide Rondoni, si è già avvicendato sul palco della RAI qui al Lingotto, da dove stiamo andando in diretta con Zapping ieri e oggi in occasione della 38esima edizione del Salone del Libro di Torino. È con noi Stefano Cappellini, giornalista, vice direttore di Repubblica.
7: Buonasera.
0: Benvenuto a Zapping. Buonasera. Bentornato a Zapping. Allora, anche Stefano Cappellini porta un libro qui al Salone, l'hai presentato questa mattina, sì, con Ezio Mauro, sì, mi pare, no? Rosso Bruni. Dici qualcosa.
7: Ma intanto devo dare qualche spiegazione su questo curioso.
0: Rosso Bruni è un termine che circola un po'.
7: È un termine che circola, ma
0: nella pubblicistica, come si diceva una volta.
7: Sì, sì, io penso che sia capitato a molti di sentirlo dire in tempi recenti. Comunque, per chi magari invece ha meno familiarità, i Rosso Bruni sono quelle figure di varia tipologia, parliamo di politici, intellettuali, altre categorie, che teorizzano l'abbraccio degli opposti estremismi, quindi dell'estremismo.
0: Anche la categoria degli opposti estremismi ha una sua genealogia, no?
7: Certo, assolutamente. Ma infatti, diciamo, il libro è costruito per raccontare che quello che raccontiamo, pensando magari che sia un fenomeno nuovo dei nostri tempi, in realtà ha delle radici antichissime. Se per antichissimo possiamo intendere quello che è accaduto un secolo e più fa, insomma 100 anni fa, più o meno negli anni 10, negli anni 20 del secolo scorso, quando non si usava la parola rossobruno, perché la parola è di conio recente, diciamo che ha una trentina d'anni, è giovane come parola, però la storia, come storia delle idee, invece andiamo molto più indietro, e quindi c'è una prima parte che racconta che questa fusione, che all'epoca era l'esplicita fusione di fascismo e comunismo, trova oggi delle forme che magari non si rifanno dichiaratamente al fascismo o al comunismo, ma di fatto rimandano a quell'arsenale, no, di fusione di ideologie di estrema destra e di estrema sinistra.
0: Ma c'è qualcosa però di diverso, c'è una qualità diversa nel rossobrunismo rispetto, diciamo, al tradizionale concetto di opposti estremismi, gli estremi che si toccano, il fatto che poi quando si è troppo estremi ci si assomiglia, o c'è qualcosa di più che si è stratificato per arrivare poi al concetto di rossobrunismo?
7: No, io cerco di spiegare proprio, io credo che la saggezza popolare contenga sempre un briciolo di verità, no? Questa cosa che dici tu, cioè gli opposti opposti in qualche modo si somigliano abbia qualcosa di vero. Io in realtà, se vuoi, forse la metto ancora peggio, cioè io non penso che siano delle somiglianze così casuali. Io cerco di raccontare che di fatto esistono proprio delle sovrapposizioni ideologiche che sono ancora più profonde. Ma del resto in Italia noi abbiamo conosciuto una storia, quella di Benito Mussolini, che è una storia di rossobrunismo. Benito Mussolini,
0: parte socialista,
7: parte rivoluzionario socialista, poi diventa dittatore fascista che rottama quasi tutto quello che era il suo repertorio giovanile, ma poi nell'ultimo disperato miglio a Salò, quando ormai è spacciato, non solo si ricirconda di comunisti, ex comunisti, ma alcuni ancora dichiaratamente comunisti, ma addirittura rispolvera la parola sociale, non arriva a dire Repubblica Socialista Italiana, ma la chiama Repubblica Sociale Italiana e cerca velleitariamente di tornare, diciamo, alle sue origini socialiste. Noi questa commissione l'abbiamo già conosciuta, ma tutto un ramo del fascismo che si considerava fascismo di sinistra, nel dopoguerra è passato in blocco al comunismo. Non parliamo solo di semplici cittadini, elettori o militanti. Vittorini, uno scrittore tra i più conosciuti del nostro secondo dopoguerra, divenne un militante comunista dopo la seconda guerra mondiale, ma da giovane era stato un fervente fascista di sinistra, che tra l'altro rimproverava a Mussolini di non essere, di aver tradito gli ideali di gioventù. E Vittorini non è che diventa comunista nonostante fosse stato fascista, ci diventa proprio perché era stato fascista di sinistra e in qualche modo trova naturale passare al comunismo.
0: Ma oggi il rossobrunismo come lo riconosciamo? Come lo vediamo affiorare? Come capiamo che quella cosa lì appartiene a quella categoria?
7: Ma guarda, il rossobrunismo dichiarato...
0: C'è una cartina di tornasole infallibile.
7: La cartina di tornasole infallibile di solito è l'antioccidentalismo unito a un anticapitalismo, diciamo, molto complottista, molto animato dalla teoria del complotto. Questa è proprio il bagaglio a mano...
0: brodo di cultura.
7: Il bagaglio a mano del rossobruno è questo. Io quello che cerco di raccontare sull'oggi è che il rossobrunismo è stato spesso, a parte in Italia dove poi tramite Mussolini è diventato in qualche modo esperimento di governo, di potere, il rossobrunismo è spesso un fenomeno di nicchia, cioè i rossobruni dichiarati, quelli che proprio teorizzano e rivendicano l'abbraccio tra l'estrema destra e l'estrema sinistra, sono di solito movimenti di nicchia, figure marginali. La cosa più preoccupante nei tempi nostri è quando queste idee che nascono però in queste nicchie, in queste piccole sette, poi invece diventano l'arma di autocrati e regimi. Io cerco di raccontare soprattutto la vicenda russa e quella, diciamo, di Putin e l'aggressione all'Ucraina. L'Ucraina è stato il più grande, ecco, visto che tu mi chiedevi come si riconosce, anche di solito quando dice alcune cose sull'Ucraina, no? Il rossobruno è quello che, diciamo, tende a rappresentare l'aggressione all'Ucraina come una difesa della Russia dall'imperialismo occidentale, e quindi tende a scaricare le colpe della guerra sull'Ucraina, definito, non si sa perché, stato nazista, o meglio un po' si sa, lo dice Putin e loro lo ripetono.
0: Gli ucronazzi, no?
7: Esattamente, che è paradossale se ci pensate, se esiste uno stato oggi più vicino al fascismo è la Russia di Putin. E però l'argomento per cui la Russia di Putin sta denazistificando l'Ucraina è un argomento che fa breccia tra tante persone, diciamo, che ci credono incredibilmente. E Putin, da questo punto di vista, utilizza il rossobrunismo in maniera esplicita, al tempo stesso, sempre per la propaganda rivolta verso l'Occidente, cioè il recupero dello stalinismo. Per cui il regime putiniano è un regime che ha riscoperto, rivalutato e rilanciato la figura di Stalin, cosa che fa piacere a tanti nostalgici dall'altra parte dell'ex cortina.
0: Ma fammi una curiosità, il rosso bruno si considera rosso bruno o c'è un rosso e un bruno che poi si incontrano e scoprono di essere d'accordo?
7: Ma ci sono entrambi i fenomeni, e come ti dicevo prima, quelli, diciamo, rossobruni dichiarati sono pochi, diciamo. Per lo più si tratta di forme di convergenza. Noi sulla vicenda, per esempio, dell'Ucraina abbiamo visto incredibilmente scrivere libri a giornalisti di destra, cofirmare libri, intendo, a giornalisti di destra e storici di estrema sinistra, storici di estrema destra e storici di estrema sinistra che si incontrano, c'è un incontro pure qui al Salone, diciamo. E dicono le stesse cose, ma non fanno uno sforzo per venirsi incontro, dicono le stesse cose perché condividono una matrice ideologica che è quella rossobruna.
0: Ci fermiamo qui, grazie a Stefano Cappellini, giornalista, autore, apportato qui al Salone Rosso Bruni, edito da UTET. Grazie, buon Salone anche a te. Ultimo appuntamento della serata e della puntata è quello con l'onorevole Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia, è anche il co-presidente dei conservatori al Parlamento Europeo e anche lui ha un libro qui al Salone, L'ecologia dei conservatori, il ritorno sacro della natura, con una prefazione di Giorgio Meloni, edito da Giubilei Regnani. Allora, ci vediamo in diretta sul palco, sì, questo è il tuo microfono, e a Zappi, ci siamo sentiti, bentornato a Zappi, che
8: grazie, grazie.
0: Sei stato spesso ospite a Zappi, oggi ci incontriamo sullo stesso palco.
8: Dal vivo.
0: Allora, i conservatori nutrono e pensano e realizzano e riflettono su una loro particolare ecologia che non è quella dei progressisti?
8: Sì, mi verrebbe a dire un altro ambientalismo è possibile, ma lo diceva uno dei più grandi filosofi conservatori britannici, Roger Scruton, diceva l'ecologia, e badate qui c'è già una differenza tra ecologia e ambientalismo,

0: in questo senso, perché io ho visto l'ambientalismo progressista inverarsi nel cosiddetto Green Deal, e quindi insomma, ecco, per contrapposizione, ma non solo per contrapposizione, ho raccontato invece un pensiero antico e moderno, secondo me più coerente, che è l'ecologia vista per l'appunto dal nostro punto di vista, dal punto di vista dei conservatori italiani, europei e occidentali. No,
1: quindi diciamo l'obiettivo polemico è sostanzialmente il Green Deal.
0: C'è quello, c'è quello.
1: È quello che proprio non...
0: Perché quella è un po' la cartina al tornasole, no? C'è una ostilità nei confronti della libertà d'impresa, della libertà di scelta, della neutralità tecnologica. C'è questa idea della imposizione, io ti impongo, io ti sanziono, io ti vieto. Ma c'è anche un altro modo di proteggere l'ambiente e quindi la natura e gli esseri umani e gli esseri animali, ed è quello invece di favorire, di promuovere, di sostenere, anche di finanziare, perché no? E c'è poi c'è il sottotitolo, che è quello del richiamo al sacro. Ora, come si può essere ambientalisti se anche in un filo di erba non si percepisce un soffio divino? A me veramente non riesco a concepirlo, perché se tutto è materia, è materialismo, beh, allora che senso c'ha battersi per ciò che abbiamo ereditato, se tanto poi dopo di noi non c'è più?
1: Beh, perché è la nostra casa, è dove abitiamo,
0: esattamente,
1: vogliamo mantenerla,
0: la casa.
1: Vogliamo viverci confortevolmente, dove tutti possono fiorire, anche al di là,
0: esattamente,
1: diciamo, della questione.
0: E la parola ecologia viene proprio da casa, da oikos, proprio per questo.
1: Vi chiedo però se questa, diciamo, questa ostilità contro l'ideologia del Green Deal, dell'ambientalismo progressista, non stia diventando anche un po' questa un'ideologia, una controideologia?
0: No, c'è un rischio.
1: Diciamo scontro tra le ideologie. Io sento spesso dire al mondo conservatore il Green Deal è stato un errore, è diventato troppo ideologico, ma ormai questa cosa lo si dice con un atteggiamento ideologico.
0: Ma secondo me dal mio punto di vista, diciamo, dalla mia parte politica, io percepisco di più il rischio dell'indifferenza. Perché questo è secondo me l'errore contrapposto all'eccesso di ideologia green nel senso Timmermans, Greta Thunberg e company, è l'indifferenza. Questo mi fa rabbia, perché per essere un conservatore, ma voglio essere più tranchant, essere di destra e non essere ecologisti è un controsenso. Non proteggere la propria casa, la terra dei propri padri, è secondo me non custodire anche il creato, perché come dicevo c'è anche un afflato spirituale. Ecco, io vedo di più l'indifferenza come rischio.
1: Però guarda, se guardiamo per esempio oltre Atlantico, il trumpismo, l'antiambientalismo di Trump, che pure è, diciamo, il trumpismo è un'ideologia che ha molto condizionato il conservatorismo anche europeo, però Trump è uno che ti dice che il cambiamento climatico non esiste, che l'unico, diciamo, l'unico carburante buono è quello fossile, e quindi drill baby drill, e mandiamo all'aria pure l'Alaska, che è l'ultimo paradiso, tiriamo fuori il petrolio anche dall'Alaska, che le pale eoliche sono la più grande e gigantesca truffa planetaria, tant'è che la Cina le vende ma non le usa, cosa peraltro falsissima, ma lui continua a dire questo. Cioè tutta questa congerie di cose che Trump vende al mondo diventano un'ideologia tanto quanto quella del Green Deal.
0: Secondo me siamo nell'ambito del menefreghismo egoista.
1: Quello di Trump.
0: Questo di Trump, esattamente. Non è l'ecologia che si contrappone all'ambientalismo, perché l'ecologia presuppone un ruolo proattivo. E certo, sì, c'è anche delle considerazioni che possono anche in qualche modo incrociare certe volte la narrazione trumpista. Per esempio, il fatto che la lotta all'inquinamento si sia risolta nella lotta al cambiamento climatico e non ci sia quasi che non esistano altri problemi ambientali che non il cambiamento climatico, questo sì, magari ci può essere talvolta un incrocio di narrazioni, però insomma, quello che racconto nel libro è altro. È un pensiero completo, coerente. Insomma, dire, faccio uno sforzo per cercare di far capire che ha senso essere ecologisti, ha più senso essere ecologisti a destra che a sinistra.
1: Benissimo, grazie, grazie Nicola Procaccini.
0: Grazie a voi.
1: L'ecologia dei conservatori, il ritorno sacro della natura.

Giubilei Regnani, grazie per essere stato con noi, buon salone, ci dobbiamo fermare qui. Io ringrazio tutti, tutta la redazione, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paola De Gaudio, la nostra regista. Dalla parte tecnica stasera ringraziamo a Roma Fabio Cardinali e Giovanni Leporale, a Torino i tecnici del suono Francesco Lanza, Danilo Martini, Alberto Gaidano, specializzati di ripresa Emiliano Novelli e Emanuele Montella. Grazie a tutti, ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi il GR1, questa è la seconda e ultima puntata di Zapping condotta qui dal Salone del Libro. Lunedì ci rivediamo da Roma, vi ricordo che potete risentire queste ultime puntate come tutte le altre su RaiPlaySound.it. Un saluto a tutti, un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, seguite i programmi di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ascolta, si fa sera.
0: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
9: Ogni evangelista racconta la storia di Gesù in modo originale. La trama sembra sempre la stessa, ma l'ordine degli avvenimenti, la scelta delle parole, i personaggi, i dettagli che vengono riportati permettono a ciascuno di loro, anche quando i racconti sembrano assomigliarsi tantissimo, permettono a ciascun evangelista di gettare uno sguardo singolare sull'unico mistero. Allora è interessante andare a vedere proprio le differenze che vengono sottolineate e che vengono rimarcate da ciascuno di loro, da ciascuno degli evangelisti. Nel Vangelo di Luca, durante l'ultima cena di Gesù, oltre a raccontare la benedizione sul pane e sul vino lasciati come segno della morte e della risurrezione di lui, Luca ci racconta una disputa che avviene fra i discepoli, una disputa su chi fra di loro sia il più grande. Questa disputa viene raccontata anche da Matteo e da Marco, ma in un altro luogo, in un altro modo, con altri protagonisti. Questa disputa dà l'occasione a Gesù di fare un insegnamento sul potere. Dice cioè che i grandi delle nazioni, i potenti delle nazioni, vengono chiamati benefattori e dominano. Nonostante dominino sugli altri, vengono chiamati benefattori. Gli viene riconosciuto un ruolo buono, diciamo così, che sia vero oppure no, in base alla relazione che questi potenti hanno con gli altri. Ma, dice Gesù, tra voi non deve essere così. Tra voi non deve essere così. Perché l'unico motivo, l'unico criterio, l'unico senso di un potere cristianamente inteso, l'unico senso, l'unico criterio di un potere evangelicamente inteso è quello di rendere gli altri più liberi, di autorizzarli ad essere se stessi, di favorire la loro vita e la loro piena fioritura. Questo è il senso del potere cristiano, per questo è servizio, per questo deve essere servizio, non per una retorica che nasconde le logiche di dominio, ma piuttosto perché è rivolto concretamente, realmente ed effettivamente a far fiorire la vita altrui, altrimenti non è evangelico.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, la tragedia delle Maldive. A Roma ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della morte dei 5 sub italiani ieri durante un'immersione alle grotte di Alimatà. Le ricerche dei corpi, rimasti a 60 metri di profondità, riprenderanno tra qualche ora. Per il momento ritrovato solo quello di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo padovano. Qui sentiamo l'intervista a Carlo Sommacal, padre di Giorgia e marito di Monica Montefalcone, due delle altre vittime che vivevano a Genova.
3: Nell'ora più difficile è importante per Carlo Sommacal sgombrare il campo da qualsiasi dubbio riguardo alle capacità di sua moglie e di sua figlia e alla serietà con cui hanno sempre compiuto le loro immersioni.
4: Sono immerse 500 volte, mia moglie va sott'acqua da quando ha 16 anni, ne aveva purtroppo da dire 51, è istruttrice, guida, fa rescue, ha tutti i brevetti possibili e immaginabili, sicuramente non si sono immersi in condizioni inadeguate.
3: Le Maldive, il luogo del cuore per Monica Montefalcone, nonostante proprio qui avesse già rischiato la vita nel 2004.
4: Siamo andati in viaggio di nozze alle Maldive, avevamo Giorgia che aveva un anno e mezzo e è arrivato l'alert che arrivava un'onda anomala da Sumatra, dello tsunami, no? E lei era sott'acqua con altri due esperti.
3: Il gruppo riuscì a mettersi in salvo non senza rischi. Per 6 mesi lei non si immerse più, ma poi tutto tornò come prima.
4: Mi spiace averla persa così giovane, ma se lei avesse deciso di dover morire in un modo, forse avrebbe voluto che il mare se l'abbracciasse.
3: Genova, Marta Buonadonna, GR1.
2: Medio Oriente, di quasi 3.000 morti e oltre 8.000 feriti, il bilancio delle vittime delle operazioni israeliane in Libano dal 2 marzo a oggi, secondo quanto reso noto dal Ministero della Sanità libanese. Mentre gli Stati Uniti annunciano una proroga di 45 giorni della fragile tregua tra Beirut e Tel Aviv, intanto sempre il governo israeliano fa sapere di aver ucciso il leader di Hamas a Gaza.
5: Israele ha bersagliato Izzal Din Haddad, leader di Hamas nella striscia di Gaza, in un raid aereo a Gaza City. Secondo un alto funzionario della sicurezza dello Stato ebraico, sarebbe stato ucciso. Netanyahu, nel frattempo, durante una cerimonia per l'anniversario della presa di Gerusalemme Est nel 1967, avrebbe ammesso che lo Stato ebraico controlla circa il 60% della striscia di Gaza, una quota superiore a quella prevista dal cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Sul fronte libanese, Hezbollah annuncia di aver lanciato droni contro una caserma israeliana nel nord del paese. L'esercito di Tel Aviv riferisce di aver ucciso oltre 220 esponenti di Hezbollah nell'ultima settimana e nel secondo giorno di colloqui di pace a Washington tra Tel Aviv e Beirut lo Stato ebraico intensifica i raid sul Libano. Da questa mattina in un cessate il fuoco che esiste solo sulla carta, 4 persone sono state uccise nei pressi di Tiro, dove l'esercito israeliano in città ha anche colpito un ospedale provocando feriti tra il personale e i pazienti. Il premier spagnolo Sanchez in un video sui social ha difeso la decisione della Spagna di non partecipare all'Eurovision per la presenza di Israele di fronte a una guerra illegale e a un genocidio, ha detto: il silenzio non è un'opzione, non possiamo rimanere indifferenti a ciò che continua ad accadere a Gaza e in Libano. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Notizia dell'ultima ora, sono partiti da Augusta in Sicilia i 2 cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello stretto di Hormuz a tregua in Iran consolidata. Le 2 unità, il Crotone e il Rimini, andranno inizialmente a Djibouti attraverso lo stretto di Suez in quasi un mese di navigazione. Di rientro dalla visita in Cina, Trump interviene su Taiwan tra i nodi al centro del bilaterale con Xi Jinping. Non voglio che Taiwan dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra, afferma il presidente americano, che torna poi sull'Iran. La nostra pazienza sta per finire, siamo concordi con la Cina che Teheran non avrà mai il nucleare. Potremmo intervenire di nuovo per fare pulizia. Sul tema dazi, Trump ha assicurato di non averne discusso con il leader cinese, ma da Pechino fanno sapere che i due paesi sono al lavoro per ridurre reciprocamente le tariffe. E il presidente russo Putin dovrebbe recarsi in Cina il prossimo 20 maggio, qualora la visita venisse confermata, avverrebbe pochi giorni dopo appunto il vertice tra Xi Jinping e Trump. La notizia è stata riportata dai media di Pechino, che la definiscono una tappa di routine nelle relazioni tra i due paesi. Di nuovo la cronaca. Taranto ha confessato dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba di sabato scorso. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP, il 15enne ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Ora in Egitto, nuova esposizione a Luxor dopo lavori di restauro e ritrovamenti recenti. Il corrispondente.
0: La seta, la parete in gesso che chiudeva la camera funeraria di Tutankhamon, è ora esposta al museo di Luxor. È la prima volta a distanza di oltre 100 anni dalla scoperta della tomba ed è stato possibile solo grazie a un lungo e delicato restauro. È un reperto unico al mondo, ci spiega Abdel Ghaffar Wagdi, direttore generale degli antichità di Luxor. Le tombe faraoniche furono quasi tutte saccheggiate. Questo è il solo caso di seta originale sopravvissuta. Sempre a Luxor, da oggi sono aperte al pubblico anche due tombe dello stesso periodo, Nuovo Regno, circa 1500 a.C. Sono di due sacerdoti, Rabuya e Samut, padre e figlio, custodi del dio Amon durante i regni di Tutmosi III e Tutmosi IV. Si tratta di due piccoli gioielli scoperti nel 2015 e scavati dal 2020. Le camere con una pianta T, tipica della 18ª dinastia, sono riccamente decorate con scene di vita quotidiana, agricoltura, artigianato, produzione di pane e vino, rituali funerari. Insomma, la storia del defunto ricordata per l'eternità. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Tennis al Foro Italico, la seconda semifinale degli internazionali di Roma. Il punteggio è di un set pari tra Jannik Sinner e Medvedev. L'altoatesino ha vinto per 6-2 il primo set. Poco fa invece Medvedev si è aggiudicato il secondo parziale, proprio conclusosi pochi secondi fa. Nell'altra semifinale Luciano Darderi si è dovuto arrendere al norvegese Rudd, vincitore per 6-1-6-1. E di tennis, ma anche di calcio con i playout di Serie B, si parlerà dentro zona Cesarini che arriva tra pochissimo. Buon ascolto.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
13: Ma vivo in Italia.
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi. 21:09:30 in questo venerdì 15 maggio 2026 qui su Radio 1, la nostra squadra con in regia Ombretta Conti, la parte tecnica Giovanni Leporale e redazione come sempre Tony Tisi. Fra pochissimo ci sposteremo agli internazionali di tennis d'Italia perché si sta giocando la semifinale fra Sinner e Medvedev, è in corso in questo momento, in una giornata in cui Rudd ha sconfitto Darder in 2-7, 6-1-6 6-1 si sta giocando un playout di Serie B, quindi le due squadre che si giocano la permanenza nel campionato cadetto, Bari e Sudtirol, il Bari e Sudtirol che sono al 49esimo sullo 0-0, non si è sbloccata questa partita. Si gioca anche in Premier League, Aston Villa Liverpool, dopo 10 minuti neanche un gol segnato anche qui. E poi dovremo parlare del Giro d'Italia, lo faremo nella seconda ora della nostra trasmissione con Vingegaard, che ha fatto la voce grossa, ha fatto vedere insomma i muscoli in qualche modo e ha trovato il primo successo in carriera al Giro d'Italia in vetta al Blockhaus, prima vittoria per lui e sicuramente importante anche per quanto riguarda la classifica. Ma avremo tempo di parlarne, vi ricordo solo il nostro numero SMS e WhatsApp 335 699 2949, ve lo ripeto 335 699 2949. Andiamo all'Internazionale d'Italia da Emilio Mancuso per sentire come sta andando il match fra Sinner e Medvedev. Ciao Emilio.
15: La finale, grazie Giacomo. La finale anticipata è in corso, è solo una semifinale, ma oggettivamente è la partita che sarebbe stata la finale giusta di questi Internazionali d'Italia, quella tra Daniil Medvedev, che è tornato a giocare a livelli altissimi, e Jannik Sinner. Una partita complicata, difficile per mille motivi, adesso ve la racconteremo. Intanto il punteggio 6-2 il primo parziale, facile per Jannik Sinner. Poco fa si è chiuso un secondo set combattutissimo nel quale Daniil Medvedev è stato sempre avanti e dobbiamo dire ha meritato di vincere il secondo set il moscovita, perché oggettivamente ha giocato e fatto meglio rispetto a Jannik Sinner. Un secondo set, dicevamo, combattutissimo, dove è successo davvero di tutto. Medvedev ha avuto la palla del 4-0, servizio vincente di Sinner, poi altre due palle del 4-0 per il russo, servizio e dritto di Jannik Sinner al volo a cancellare il 4-0 di Medvedev. Stesso schema, quarto game del secondo set, pensate, è durato più di 8 minuti. Poi più di una volta sulle ginocchia Jannik Sinner è andato nell'angolo, si è preso l'asciugamano, ha anche vomitato, è stato davvero male nel corso del secondo set, sudava freddo Jannik Sinner, ha tremato, ricordiamo, durante un cambio di campo ha sorseggiato anche dell'acqua. Momenti davvero complicati, difficili per il numero uno del mondo, che alla fine ha ceduto il secondo parziale 5-7 a Medvedev, dunque perde un set in questa edizione degli Internazionali. Jannik Sinner, si sapeva che questa sarebbe stata una partita particolarmente complicata, particolarmente difficile, visto il livello anche raggiunto da Medvedev, visto che Sinner insomma è un po' con le pile scariche dopo un tour de force impressionante, ed è un giocatore Medvedev che quando gioca al massimo delle sue possibilità può mettere davvero in difficoltà chiunque. Siamo all'inizio del terzo set, 1-0 per il moscovita con Sinner al servizio, 15-0. Si gioca da un'ora e 49 minuti la seconda semifinale, che come detto è una finale anticipata. In finale intanto ci è andato il norvegese Casper Ruud, che nel pomeriggio durante una partita interrotta quasi 2 ore per la pioggia ha dominato, dobbiamo dire, il nostro Luciano Darderi con un doppio 6-1, una partita mai stata in discussione con Darderi, anche lui letteralmente in riserva, non è mai entrato in questa partita Luciano Darderi, e per la prima volta in carriera Casper Ruud si qualifica per la finale degli Internazionali e la quarta finale in un torneo Masters 1000 per il norvegese, che è stato anche numero 2 del mondo, che ha raggiunto finale a Roland Garros e raggiunge l'apice, non aveva, come detto, mai raggiunto la finale al Foro Italico. Intanto ancora sulle ginocchia qui dal nostro punto di osservazione molto in alto rispetto al campo centrale Jannik Sinner, 15 pari sul suo servizio, 1-0 Daniil Medvedev nel terzo e decisivo set. Si gioca da un'ora e 50 minuti, chiedo allo studio se possiamo tenere la linea.
2: E sì, vai pure Emilio.
15: Dicevamo, si gioca da un'ora e 50 minuti questa seconda semifinale davvero importante, importantissima per Jannik Sinner, perché in palio c'è davvero tanto, il raggiungimento della finale come l'anno scorso, ma dentro ci sono tantissimi significati, tantissime cose importanti per lui, e dunque ci tiene tantissimo a vincere questa partita contro Daniil Medvedev in questa serata. particolarmente umida, con la temperatura che è scesa, sì, però insomma non fa così freddo come ad esempio faceva nei giorni scorsi, però la giornata particolarmente uggiosa ha condizionato e molto un campo evidentemente molto molto lento rispetto ai giorni scorsi. Mostra il pugno Jannik Sinner al pubblico, che naturalmente è tutto dalla sua parte. 30-15 sul servizio del numero uno del mondo all'inizio del terzo e decisivo set, con il moscovita che è stato bravissimo a portarsi a casa, lo ribadiamo, un secondo set meritatissimo nel quale è stato sempre sempre avanti, poteva anche chiuderlo prima rispetto al 7-5 finale. È stato bravissimo Jannik, che è stato male, ha anche vomitato sulle ginocchia, è successo davvero un po' di tutto nel secondo set. Adesso siamo all'inizio del terzo e decisivo set, con Sinner al servizio, con Medvedev alla risposta. Il punteggio 30-15 per Jannik Sinner sulla diagonale di rovescio, con Medvedev che sbaglia il rovescio, in questa occasione il rovescio lungolinea, 40-15, cerca di riprendere tutte le energie che ha in corpo Jannik Sinner, di rimetterle dentro di sé, di rimetterle in campo in questa partita che si è complicata e non poco contro il russo ex numero uno del mondo. 40-15 per Jannik Sinner, con Medvedev pronto alla risposta, 3 metri oltre la linea di fondo. Gran servizio di Sinner, gran risposta del russo, e poi a campo aperto sbaglia un passante che era sicuramente alla sua portata, Daniil Medvedev raggiunge Sinner sull'uno pari, il suo avversario, all'inizio del terzo e decisivo set. Il pubblico che naturalmente, come detto, è tutto dalla sua parte, non potrebbe essere altrimenti. Sinner canta il pubblico del Foro Italico. Medvedev è già pronto al servizio, non si è preso magari qualche secondo per rifiatare il russo, che in queste occasioni, quando ti stai giocando la partita, potrebbe essere utile. In questo caso Sinner piazza un gran vincente con il rovescio lungolinea, gran colpo da parte di Jannik Sinner sul rovescio incrociato di Medvedev, è entrato prepotentemente con il rovescio lungolinea Jannik Sinner, e non ha dato scampo al suo avversario. Un falso rimbalzo adesso sulla risposta di Sinner, con Medvedev che non riesce a colpire nemmeno la palla, e siamo già in un battibaleno 0-30. Come detto, in queste occasioni, quando ti stai giocando la partita, un giocatore con la sua esperienza come quella di Daniil Medvedev dovrebbe aspettare magari qualche secondo in più per ragionare meglio sui colpi, invece di servire con questa velocità. È un altro errore da parte del russo. 0-40 in un battibaleno, si ritrova 0-40 Jannik Sinner sul servizio di Daniil Medvedev, con 3 opportunità, è già pronto a servire, hai 24 secondi, dovresti prenderteli tutti, invece è già pronto a servire. In questa occasione ha piazzato un servizio vincente a 202 chilometri all'ora. Daniil Medvedev è già ripronto per la battuta, colui che è stato anche numero uno del mondo, colui che ha vinto gli internazionali, dunque sa cosa significa vincere questo torneo. La frustata con il dritto da parte di Jannik Sinner, la frustata lungolinea con il rovescio, adesso il numero uno del mondo, e poi ancora un gentile omaggio direttamente da Mosca, firmato Daniil Medvedev, con il pubblico festante che festeggia il break all'inizio del terzo e decisivo set, con Sinner che sembra davvero davvero molto stanco, con le ultime energie che gli rimangono in corpo, riesce a portarsi a casa un game di capitale importanza nell'economia di questa partita. Terzo e decisivo set, 2-1 Sinner, con un break di vantaggio su Daniil Medvedev. Linea allo studio.

0: Tiziano Ferro e Lazza con Perdono qui a Zona Cesarini, 21-22 minuti in questo istante. Si sta giocando playoff di calcio Serie B per rimanere il playout, per rimanere in Serie B fra Bari e Sud Tirol. 61esimo minuto, 0-0 fra le due squadre. C'è anche un amichevole Italia-Francia, il ritorno perché c'è stata l'andata di volley femminile. Siamo 17-16 nel primo parziale per le azzurre. All'andata avevano vinto 3-0. Ma torniamo al tennis perché c'è Sinner in campo contro Medvedev agli internazionali d'Italia. Emilio Mancuso.
1: E c'è un'atmosfera caldissima sul centrale del Foro Italico, naturalmente pienissimo, non potrebbe essere altrimenti, in questo venerdì sera che era segnato con il circoletto rosso, come avrebbe detto un tempo il grande Rino Tommasi, perché era una partita oggettivamente che tutti aspettavano, questa con Daniil Medvedev, la finale anticipata, come vi abbiamo detto in apertura di collegamento. 2-1 Sinner nel terzo e decisivo set con un break di vantaggio, break arrivato nel game precedente con tre errori da parte di Medvedev, che continua a sbagliare, nel momento peggiore, nel momento decisivo della partita. Non è il Medvedev, quello che è arrivato numero uno del mondo, quello che impedì a Djokovic di conquistare il grande slam. 40-0 per Jannik Sinner, bravissimo, straordinario, perché ha attraversato momenti davvero complicati, difficili nel corso del secondo set, e alla fine, in qualche modo, dopo averlo perso il secondo set, Sinner, che cede un set, è una notizia, all'inizio del terzo subito ha breccato Daniil Medvedev, e adesso serve appunto con un break di vantaggio 2-1 e 40-0 e tre opportunità per andare sul 3-1 in questa occasione. Bravo il moscovita con il rovescio a lungolinea, anche se era 40-0, adesso è 40-15, e dunque ancora due opportunità per Jannik Sinner di salire sul 3-1 nel terzo e decisivo set contro Daniil Medvedev in questa seconda semifinale degli internazionali BNL d'Italia, qui sul centrale del Foro Italico. Il dritto cioppato da parte di Sinner, che adesso scende a rete ancora con un dritto incrociato d'attacco, e la volée di diritto sbagliata. Non era facile domare il passante del russo con il rovescio, e ha sbagliato con la volée di diritto Jannik Sinner, e dunque 40-30 per Jannik Sinner. Ancora un'opportunità per andare sul 3-1 nel secondo set per il numero uno del mondo, vestito di nero, totalmente nero, anche con il cappellino nero, contro Daniil Medvedev. Due ore e un minuto la durata della partita con Jannik Sinner, ancora al servizio, seconda di servizio sul rovescio di Medvedev, ancora con il rovescio lungolinea. Il moscovita prova ad entrare in campo, adesso scende a rete con il dritto e poi la volée di rovescio. Il recupero da campione di Jannik Sinner. Piazza il dritto in corsa, incrociato Jannik Sinner, un punto importante, fondamentale, forse il punto della partita, questo di Jannik Sinner. Sale 3-1 nel terzo e decisivo set. Chiediamo a Federico Foroni di alzare un po' il livello.
0: Allora Emilio, facciamo così, andiamo subito all'onda verde, così possiamo poi seguire insieme il finale di questo match. Onda verde e poi torniamo subito dopo agli internazionali.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Onda Verde, viaggiare informati.
6: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21 e 26 minuti, quasi 27 sulla 13, la Bologna-Padova. Ci sono code, il tratto è chiuso tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto in direzione di Padova. Saremo rapidissimi per lasciare spazio alla diretta di Sinner Medvedev, e sulla 10 abbiamo code a tratti tra Spotorno e Orcofellino, sulla 4 code per un veicolo in fiamme tra Desenzano e Sirmione in direzione di Padova. Altro veicolo in fiamme tra Fidenza e Fiorenzuola, sulla 1 la Milano-Bologna in direzione di Milano. Sulla A24 nel tratto urbano siamo nella capitale, code tra Portonaccio e la tangenziale est, e ancora sulla via Appia siamo nei dintorni della capitale, rallentamenti per lavori tra Frattocchie e l'aeroporto per Fiumicino. Per il momento è davvero tutto, forza Sinner, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme, ringraziamo i colleghi dell'Onda Verde per essere stati molto sintetici e torniamo subito all'Internazionale d'Italia da Emilio Mancuso per seguire insieme la sfida fra Sinner e Medvedev. C'è anche Vincenzo Santopadre che saluto, buonasera, benvenuto.
7: Buonasera, buonasera a tutti.
8: Allora, ciao Vincenzo, è qui vicino a noi sul centrale, non è potuto venire in cabina perché oggettivamente salire in cabina con tutta questa gente è un'impresa improba, poi rischiava di rimanere completamente isolato quassù, e quindi ci accontentiamo di Vincenzo Santopadre, della sua competenza tennistica, ma non solo, qui al telefono. Intanto ribadiamo il parziale 3-1 Jannik Sinner nel terzo e decisivo set. Poco fa ha piazzato, a mio parere, il punto della partita con quel recupero straordinario sulla volée di Medvedev, il dritto chirurgico scientifico in corsa, dritto incrociato a portare a casa il punto del 3-1. Adesso è 40 pari sul servizio di Daniil Medvedev. Un attimo Vincenzo, grazie per essere con noi al telefono, perché so che è una serata particolarmente piena per te. Descriviamo ai nostri amici all'ascolto a questo game, che un altro game è sicuramente importante, di una partita pienissima di momenti difficili, decisivi, con un primo set filato via liscio veramente sul velluto 6-2, poi nel secondo è successo di tutto, con Medvedev che poteva andare 4-0, Sinner si è sentito male, ha vomitato sulle ginocchia, ha sudato freddo durante i cambi di campo, alla fine il moscovita se l'è portato a casa 7-5, il secondo set adesso ha annullato con un servizio vincente, una palla break pericolosissima per Jannik Sinner sulla situazione di 3-1, 40 pari sul servizio di Daniil Medvedev, la partita più difficile, lo si poteva immaginare, del torneo per Jannik Sinner. D'altra parte abbiamo detto, una finale anticipata, questa contro il moscovita, la risposta incrociata con il dritto che si perde fuori di Jannik Sinner, vantaggio Medvedev, opportunità di andare sul 2-3 nel terzo e decisivo set, con un'atmosfera davvero incredibile da stadio all'interno del catino del Foro Italico. D'altra parte non potrebbe essere altrimenti, perché in campo c'è Sua Maestà Jannik Sinner, e quando Jannik Sinner è in campo tutta l'Italia lo guarda, lo ascolta, e naturalmente si poteva giocare anche all'interno dello Stadio Olimpico, sarebbe stato pieno ugualmente. Intanto il tentativo di volée, il tentativo di Veronica di Medvedev, rispedito indietro da Jannik Sinner, che scende a rete con il dritto e porta a casa quest'altro punto combattutissimo, bellissimo, con il pubblico che si riscalda sempre di più, pubblico caldissimo naturalmente, un uomo in più a favore di Jannik Sinner. Giocare sul centrale del Foro Italico è un'emozione straordinaria, ti dà una carica notevole, impressionante, che naturalmente ti può aiutare nei momenti di grande difficoltà. Intanto è ancora parità sul servizio di Daniil Medvedev, aspettiamo che si concluda questo game così importante, poi andiamo da Vincenzo Santopadre per sentire il suo punto di vista su questa partita davvero entusiasmante fin qui fra il numero uno del mondo e colui che è stato anche il numero uno del mondo, ovvero Daniil Medvedev. Il rovescio di Sinner che si perde fuori sull'accelerazione di rovescio da parte di Medvedev incrociata, vantaggio Medvedev, opportunità di salire sul 2-3 nel secondo set per Daniil Medvedev. Serve da sinistra e piazza un ace da campione in questa occasione. Daniil Medvedev è riuscito a portare a casa il game salvando palla break, salendo 2-3 nel terzo e decisivo set e lasciando davvero aperta questa partita con Sinner che ha un break di vantaggio. Allora andiamo da Vincenzo Santopadre che ci stava aspettando gentilmente in attesa. Però Vincenzo, la cronaca, la diretta di una partita così importante naturalmente prende il sopravvento. Per tu che sei stato un grande giocatore, un grande allenatore e capisci benissimo i tempi della diretta. Allora Vincenzo, è una partita sicuramente molto molto complicata, lo avevamo detto, la partita più complicata del torneo per Jannik Sinner, 2 ore e 8 minuti, dentro c'è veramente di tutto, non è stato bene durante il secondo set, un secondo set complicato, molto complicato per lui, e naturalmente speriamo che il momento difficile nel secondo set sia passato. Adesso c'è l'intervento anche del fisioterapista, gli sta massaggiando la gamba destra, immaginiamo che ci siano dei crampi almeno da quassù, dalla nostra postazione. Il tuo punto di vista su una partita così emozionante, così bella, con Jannik Sinner in campo opposto a Daniil Medvedev?
7: Sì, hai detto benissimo tu Emilio, una partita davvero palpitante, è la prima volta che Jannik perde un set nel cammino in questo torneo. C'è da dire che Medvedev nel secondo set è riuscito a risultare anche più aggressivo, a stare più vicino alla riga di fondo, a essere anche più regolare. Jannik ha commesso qualche piccolo errore, però è stato bravo a provare a rimanere agganciato nel match. Si trovava sotto 0-3 con due pericolosissime palle break, ha recuperato il break. Un po' è successo quello che è successo all'inizio di questo terzo set a parti invertite. Adesso è Jannik che si trova con un break di vantaggio, con la difficoltà, come hai detto tu, di gestire queste piccoli intoppi a livello fisico. Non sappiamo evidentemente quanta energia ancora, lo diceva ieri in conferenza stampa, che si sente con un serbatoio non pienissimo. La speranza è che insomma ce la faccia a resistere con questo break fino alla fine del terzo set.
8: Eh sì, perché vedere adesso da quassù, dalla nostra postazione, il massaggiatore, insomma, che gli massaggia la gamba destra, speriamo che si tratti di crampi, insomma, che non ci sia nulla di grave, perché Vincenzo è un tour de force davvero impressionante, quello a cui è stato sottoposto Jannik Sinner, lo abbiamo ripetuto più volte, non ci fossero stati di mezzo gli internazionali PNL d'Italia, probabilmente il torneo non l'avrebbe giocato, perché dopo aver vinto Monte Carlo, dopo aver vinto Madrid, a cui aggiungiamo il Sunshine Double, ovvero Indian Wells e Miami, naturalmente il serbatoio è vuoto, non c'è poco da fare, ha giocato le sue partite qui agli internazionali. Il primo vero ostacolo davvero importante, quello di oggi con Daniil Medvedev, adesso si trova a giocare un terzo set particolarmente complicato, particolarmente difficile. Questi minuti magari con il massaggiatore che gli massaggia la coscia destra potrebbero essere importanti per lui, per recuperare quelle energie necessarie a cercare di chiudere la pratica Medvedev, perché la finale lì ad un passo con Casper Ruud, la finale di domenica, è troppo importante per mille motivi.
7: Sì, speriamo che riesca a conservare. Sì, ecco Emilio, mi sentite?
8: Sì, ti sentiamo benissimo.
7: Dicevo, se, speriamo ecco riesca a recuperare con questo medical timeout. Speriamo che gli sia servito anche a rifiatare un attimino. Sicuramente la temperatura si è fatta col passare del tempo piuttosto rigida, l'umidità è salita, insomma, però credo che quello che sta facendo è quello di cercare di mettere, come hai detto benissimo tu, un po' il cuore oltre l'ostacolo, no? Probabilmente avrebbe anche potuto decidere di riposarsi, di tirare un attimo il remo in barca, ma non lo sta facendo perché sta affrontando il torneo insomma di tutto piglio, e nella dimostrazione del fatto che sia nel secondo set che anche adesso, pur magari non essendo al 300% fisicamente, sta continuando a dare forza, a dare fino a fondo a tutte le proprie energie.
8: Grazie, grazie davvero Vincenzo Santopadre per essere stato con noi. Buon fine partita, Vincenzo, che insomma è una partita questa che vale moltissimo. Grazie ancora e buon lavoro, e ci sentiremo presto naturalmente con i tuoi contributi, il tuo punto di vista sempre sempre molto molto importante, molto interessante. Intanto, dritto lungolinea vincente da parte di Jannik Sinner, a cominciare il sesto game del terzo e decisivo set con il numero uno del mondo avanti di un break 3-2 su Daniil Medvedev, che sta lottando come un leone stasera sul centrale del Foro Italico contro Jannik Sinner. Sbaglia adesso però il moscovita il dritto inside out da sinistra verso destra, ed è 30-0 per Jannik Sinner, che ha messo in cascina due punti fondamentali, importantissimi. A nostro modo di vedere sta facendo un po' i calcoli. Jannik Sinner ha bisogno di tre servizi per chiudere la pratica Medvedev. E oggettivamente, con la situazione fisica, che sicuramente non è delle migliori, con le energie che sono naturalmente molto molto ridotte, probabilmente nella sua testa Jannik Sinner pensa di dare tutto nei suoi turni di servizio, almeno immaginiamo questo in questo rush finale della sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Poi se il russo aiuta Sinner con qualche errore come in questa occasione, davvero Jannik si prende tutto. E intanto è salito sul 40-0 nel terzo e decisivo set, ha tre opportunità per andare sul 4-2 appunto nel set finale di questa sfida con Daniil Medvedev, che vale, ricordiamolo ancora una volta, l'accesso alla finalissima di domenica pomeriggio degli internazionali d'Italia, una finalissima davvero davvero importante. Intanto sbaglia con la volea alta di diritto Jannik Sinner, una finalissima che racchiude milioni di motivi storici, davvero c'è di tutto in questa finale di domenica, tant'è che verrà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e non può mancare in una finale così Jannik Sinner. E dunque anche soffrendo fino all'ultimo cercherà in tutti i modi di arrivarci alla finale di domenica pomeriggio. 40-15 con un servizio all'incrocio delle righe, una gran risposta da parte di Medvedev che scende a rete, la volée di diritto del russo non decisiva, poi il tentativo di Veronica da parte di Medvedev e Sinner che piazza il rovescio incrociato vincente sulla Veronica di Medvedev, tutto sommato nemmeno mal giocata da parte del russo. E alla fine è Sinner che entra in campo e piazza il rovescio incrociato a portare a casa il punto del 4-2 nel terzo e decisivo set. E adesso è il russo al servizio, il servizio sul dritto di Sinner, servizio vincente da parte di Medvedev, 15-0 per lui. Come detto, quando un giocatore è così in difficoltà da un punto di vista fisico, ha pochissime energie come Jannik Sinner, naturalmente concentra tutte le energie che ha sui suoi turni di servizio, quindi non saremmo affatto sorpresi di vedere dei turni di servizio di Medvedev molto molto veloci, perché Sinner ha in mente un obiettivo solo, il traguardo finale. Per tagliare il traguardo deve tenere per due volte il servizio Jannik Sinner. Intanto è 30-0, seconda per Daniil Medvedev con Sinner come detto avanti 4-2 nel terzo e decisivo, nel terzo e decisivo set. Il dritto di Sinner sul rovescio di Medvedev, diagonale di rovescio con il moscovita che perde il controllo del colpo, sempre con il rovescio leggermente largo, ringrazia Jannik Sinner 30-15 sul servizio di Daniil Medvedev, che è già pronto a servire. Sinner pronto a rispondere, quasi all'altezza dei tabelloni pubblicitari.
1: il servizio di Medvedev, la gran risposta di Sinner, e Medvedev che ancora una volta perde il controllo del rovescio sulla bella risposta incrociata da parte di Jannik il Magnifico. Questo rovescio invece lungo linea di Medvedev che non ha trovato il campo. Il russo ancora con una bella prima e con una bella risposta da parte di Sinner, che ha deciso adesso di entrare prepotentemente in campo anche sul servizio di Medvedev. Mostra il pugno al pubblico, si carica così Jannik Sinner. Intanto vediamo addirittura gli ombrelli aprirsi, perché probabilmente sta tornando la pioggia, si aprono gli ombrelli sotto la nostra postazione sulla situazione di 30-40 sul servizio di Daniil Medvedev. Servizio con gran risposta da parte di Sinner, il rovescio lungolinea da parte di Sinner, il dritto incrociato di Medvedev all'incrocio delle righe, ancora con il dritto Medvedev, rovescio lungolinea da parte di Sinner, scambio durissimo, sbaglia la direzione del dritto. Jannik Sinner, si sono aperti improvvisamente in un battibaleno tutti gli ombrelli, molti spettatori indossano anche gli impermeabilini per naturalmente ripararsi alla pioggia. Sinner si avvicina al giudice di sedia, va direttamente nel suo angolo. Jannik Sinner rimette dentro le racchette, anzi va a cambiare la racchetta. Il giudice di sedia va a vedere le condizioni del campo, se è il caso di proseguire oppure no, perché naturalmente con la pioggia il campo diventa molto molto infido, soprattutto sulle righe che diventerebbero molto molto scivolose. Si decide di continuare, pioggia leggera ma naturalmente può dare fastidio. Si decide di continuare con Medvedev al servizio sulla situazione di 40 pari, 4-2 nel terzo e decisivo set. Ancora il giudice di sedia che va a vedere le condizioni del campo con Jannik Sinner, che a sua volta prova a sondare la terra del centrale del Foro Italico. Medvedev ci pare è così pronto al servizio, va a servire sul dritto di Sinner, e poi con il rovescio Jannik Sinner, a sua volta con il rovescio Daniil Medvedev, carica con il dritto, sbaglia sull'accelerazione di diritto di Medvedev. Sinner sbaglia con il dritto, ha avuto l'opportunità di andare sul 5-2 e Jannik Sinner adesso è vantaggio Medvedev, opportunità invece di salire sul 3-4. Allarga le braccia il numero uno del mondo, dice così non si può continuare, si avvicina davanti al giudice di sedia. Ampi cenni da parte di Jannik Sinner, che dice io così non posso continuare, perché evidentemente giustamente dobbiamo dire c'è un pericolo. Facendo al giudice di sedia di andare a vedere le righe, perché le righe con la pioggia sono davvero pericolose, si scivola facilmente. Conciliabolo in campo tra Jannik

Un po' di glam rock britannico qui su Radio 1 con i T-Rex e la loro Get It On, quando sono le 21:53 minuti, tutto fermo al Foro Italico, agli internazionali di tennis. La pioggia ha bloccato l'incontro fra Sinner e Medvedev. Andiamo a vedere se è cambiato qualcosa da Emilio Mancuso. Emilio, com'è la situazione? Non lo sentiamo, Emilio. Allora, vediamo se riusciamo a sentirlo. Emilio, ci senti? Ci sei? Niente. Bene, allora, fra poco tornerà sicuramente, lo aspettiamo, Emilio Mancuso. Intanto, risultati parziali del playout di Serie B. Siamo nella sfida di andata per decidere chi rimarrà delle due squadre nel campionato cadetto in Serie B. Bari e Südtirol, 90° minuto più recupero e sono 0-0 le due squadre. All'intervallo in Premier League Inghilterra, Aston Villa Liverpool, con l'Aston Villa avanti per 1-0, mentre si avvicina al secondo set l'Italia del volley femminile.

0: contro la Francia in questa amichevole internazionale di lusso, dove le azzurre hanno vinto il primo parziale 26-24, adesso nel secondo si trovano 20-11. Vediamo se riusciamo a tornare da Emilio Mancuso. No, bene, allora
1: imprigionati in cabina, guarda, ecco, perché piove copiosamente.
0: Liberate Emilio Mancuso. Scherzo.
1: Guarda, è impossibile andare via da qui perché piove copiosamente, e poi naturalmente non possiamo non raccontare la fine di questa partita. Speriamo che possa arrivare, perché oggettivamente è venuto giù uno scroscio davvero insistente.
0: Quante sono le speranze? Ora ovviamente non ti chiedo di fare le previsioni del tempo, Emilio, perché non è questo.
1: Però piove molto di meno adesso.
0: Ah, sta diminuendo un po'. Ok.
1: Lo speaker con una positività davvero infinita ha detto poco fa: il gioco non riprenderà prima delle 22:15. Vedremo,
0: cioè 22:15. Sì, questo è abbastanza... anche sì, dai monitor di servizio, questa è anche la dicitura ufficiale. Non prima delle 22:15 c'è scritto.
1: Sì, ti sto trasferendo quello che ha detto lo speaker, però sì. Naturalmente c'è stato questo scroscio d'acqua piuttosto copioso, piuttosto pesante, che naturalmente ha portato gli spettatori, quasi tutti, ad andare via. Alcuni sono costretti a restare perché non c'è spazio poi nelle uscite, quindi molti ancora sono magari sugli spalti, soprattutto nella parte alta dello stadio, naturalmente con gli ombrelli aperti. Alcuni muniti di impermeabile in questa giornata particolarmente uggiosa, particolarmente difficile, qui agli Internazionali d'Italia, un'altra giornata lunga, lunghissima, e che ci ha tenuti incollati qui nel parco del Foro Italico per ore e ore, ma naturalmente la pioggia è quell'elemento che fa parte un po' del canovaccio di questo torneo, finché non si troverà la soluzione del tetto e magari invece di farne uno farne anche due di campi coperti, non sarebbe male, vista la situazione così importante del tennis italiano, finché naturalmente non si troverà questa soluzione, che non è a brevissimo tempo, perché ci vorrà tempo per fare tutto questo. Ci sono delle situazioni come quella di stasera che fanno parte appunto della storia di questo torneo e questa partita così bella, così impressionante, che ci ha regalato momenti, tanti momenti diversi all'interno della stessa partita. Un primo set nel quale Jannik Sinner ha dominato Daniil Medvedev, dava l'impressione di poterla chiudere facilmente in due partite Sinner, invece nel secondo il moscovita è venuto fuori, poteva andare 4-0, ha avuto tre opportunità, Sinner le ha cancellate tutte, una con la prima di servizio, due con lo schema servizio e dritto, ha recuperato il break di vantaggio, poi nel rush finale del primo set Medvedev è stato bravo, più bravo di Sinner, che nel frangente aveva avuto dei problemi anche di stomaco, era andato nell'angolo con l'asciugamano, ha anche vomitato durante il cambio di campo, quell'immagine con Sinner che suda freddo, poi sulle ginocchia ci sono tornate in mente le immagini di Shanghai, e dunque una situazione davvero complicata, davvero difficile per Jannik Sinner in questa serata particolarmente umida, abbastanza fredda, certamente condizioni non ideali per giocare a tennis, le condizioni che Jannik Sinner odia perché a lui piace giocare invece durante il giorno. E dunque secondo set che Medvedev se l'è portato a casa. Nel terzo e decisivo set invece Sinner ha breccato il suo avversario, sembrava potersi dirigere verso la vittoria con quel punto clamoroso, il punto del 4-2, come vi abbiamo raccontato in diretta, lunghissimo scambio, la volée di Medvedev e poi il dritto incrociato in corsa da parte di Jannik Sinner a portarsi a casa un game fondamentale. C'è stato poi l'intervento del fisioterapista, il medical timeout, si è fatto massaggiare la coscia destra Jannik Sinner, un momento nel quale naturalmente ha beneficiato anche di un po' di riposo, perché evidentemente le batterie sono abbastanza scariche. Adesso è tornata a piovere piuttosto copiosamente qui sul centrale, c'è stato un momento nel quale praticamente non pioveva più e adesso invece è tornata una pioggia decisamente copiosa. Noi sentiamo la musichina di sottofondo e ci risentiremo più tardi.
0: È meglio, sì, ci sentiamo
1: alle 22:15 si ripartirà a giocare.
0: Ci sentiamo verso le 22:15, qualche minuto dopo, per capire quale sarà la situazione. Grazie Emilio Mancuso. È finito il playout di Serie B di andata fra Bari e Sud Tirol, 0-0 fra le due squadre, e quindi risultato, si giocherà tutto nella partita di ritorno. Aston Villa e Liverpool sono su 1-0 all'intervallo in Premier League in Inghilterra. Ora c'è il GR1 delle 22, rimanete con noi perché subito dopo torniamo per un'altra ora insieme qui a Zona Cesarini su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. La morte di 5 italiani alle Maldive e le ricerche di corpi sono state sospese a causa del maltempo. Riprenderanno domani mattina mentre si indaga sulle cause dell'incidente.
3: Sono ancora 4 i corpi da ritrovare. L'unico recuperato è quello di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo, membro dell'agenzia che gestiva lo yacht. Le squadre di sommozzatori della Guardia Costiera Maldiviana operano in condizioni difficili, anche per la conformazione della grotta divisa in 3 ambienti con vari accessi a 60 metri di profondità. Le vittime erano tutte subesperti con un brevetto speciale. Le cause ancora da chiarire, forse la composizione dei gas nelle bombole, ma ci sono anche i rischi caratteristici delle immersioni in grotta. Alberto Luca Recchi, esploratore e fotografo subacqueo.
4: Già entrare in una grotta è un'attività pericolosa. In 5 si fa solo se si è espertissimi, perché è facile alzare della sabbia, è facile intrecciarsi, urtarsi.
3: Da accertare se la barca fosse abilitata a quel tipo di immersioni e a quella profondità. Per quelle turistiche alle Maldive il limite è a 30 metri, la grotta si trova a 60. Claudio Vigolo, GR1.
2: Di rientro dalla visita in Cina, Trump interviene su Taiwan, uno dei temi al centro del bilaterale con Xi Jinping. Non voglio che l'isola dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra, sottolinea il presidente americano, che poi torna anche sull'Iran. Siamo d'accordo, ha spiegato sul fatto che Teheran non deve avere armi nucleari. Intanto, secondo i media del paese asiatico, il prossimo 20 maggio il presidente russo Putin andrà in Cina per incontrare Xi. Medio Oriente, a Gaza sarebbe stato ucciso il capo militare di Hamas nella striscia, lo rende noto Tel Aviv e dal movimento islamico, tuttavia nessuna conferma del decesso, mentre a Washington proseguono i negoziati tra Israele e Libano, prorogata di 45 giorni la tregua. Sono partiti da Augusta in Sicilia i 2 cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello stretto di Hormuz dopo il consolidamento della tregua. Le 2 unità, il Crotone e il Rimini, sono dirette a Gibuti. Servirà quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. L'inchiesta sull'omicidio del 35enne maliano avvenuto sabato scorso a Taranto, convalidato il fermo di 4 minorenni, decaduta l'aggravante dei futili motivi, uno di loro ha confessato.
5: L'ho colpito 2 o 3 volte, l'ho fatto per paura. Così il 15enne accusato di aver ucciso il bracciante maliano Bacaristaco ha confessato il delitto. Il ragazzo ha raccontato di essere arrivato in piazza a Taranto mentre i suoi amici stavano litigando con Sacco e di aver agito per difenderli. Scortati dalla polizia penitenziaria, i 4 minori fermati con l'accusa di omicidio aggravato dai futili motivi si sono presentati in tribunale per l'udienza di convalida. L'avvocato difensore Salvatore Maggio.
6: Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere, hanno reso spontanee dichiarazioni, ognuno ha detto la propria versione.
5: I ragazzi avrebbero detto di aver visto Sacco riprenderli con il telefonino e di essersi avvicinati. Ne sarebbe nata una colluttazione, uno di loro avrebbe ricevuto un pugno, poi l'inseguimento verso il bar e le coltellate. Tutti i racconti che i magistrati adesso vogliono verificare. La procura per i minori ha disposto l'estrapolazione dei video registrati dal bar e la copia dei cellulari della vittima e dei 2 maggiorenni del branco. Da Taranto per il GR1, Francesca Russi.
2: Stimolare il cervello attraverso l'occhio grazie a lenti a contatto che combattono la depressione. Uno studio coreano apre una nuova frontiera nel trattamento di disturbi dell'umore.
7: L'idea è molto promettente. Una lente a contatto intelligente che, stimolando la retina, potrebbe alleviare i sintomi della depressione con efficacia simile agli antidepressivi. Luogo della sperimentazione, la sudcoreana Yonsei University, dove un team di ricercatori per ora ha testato con successo i dispositivi oftalmici su 4 gruppi distinti di topi. Sani, depressi non trattati, trattati con le lenti e trattati con fluoxetina. E, dopo 3 settimane di trattamenti di 30 minuti al giorno, i topi con le lenti hanno finito per comportarsi in maniera assai simile a quelli trattati con antidepressivo. Da un punto di vista clinico, lo studio ha osservato il ripristino della comunicazione tra ippocampo e corteccia prefrontale, con un decremento significativo dell'ormone dello stress, controbilanciato da un surplus analogo di produzione di serotonina. La cosa inevitabilmente ha subito innescato un passaparola importante, non solo tra gli addetti ai lavori, perché la tecnica non richiede farmaci né interventi chirurgici e, in attesa di capire se potrà funzionare anche nell'uomo, rappresenterebbe un cambio di prospettiva radicale nel trattamento dei disturbi dell'umore. Mauro Zanda, GR1.
2: Ora la musica con il ritorno di Paola Turci a 3 anni di distanza dall'ultimo singolo. nuovo brano si intitola Vita Mia, lo stiamo ascoltando e segna l'inizio di una nuova fase artistica della cantautrice romana, al lavoro sull'album in uscita in autunno, scritta con Veronica Lucchesi, della rappresentante di Lista. La canzone mette al centro il coraggio di affrontare la verità e di ricominciare con la consapevolezza di non essere soli nel proprio cammino. Ci fermiamo qui, la linea torna a zona Cesarini, prossimo giornale radio alle 23, buon ascolto.
0: Zona Cesarini.
8: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, Giacomo Pririschi al microfono con voi, 22, 5 minuti e 45 secondi, sospesa la partita, la semifinale fra Sinner e Medvedev sul campo centrale degli internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma, match che non riprenderà prima delle 22:15, c'è da incrociare le dita perché in realtà siamo anche noi a Roma, negli studi di Saxa Rubra, e bisogna dire che la pioggia sta scendendo in maniera molto copiosa, quindi difficile che si riprenda così presto, lo speriamo, e fra poco, più tardi, torneremo dal nostro Emilio Mancuso per aggiornamenti sulla situazione, che non sembra però, come vi dicevo, migliorare almeno in questo momento. E il risultato parziale lo ricordiamo: primo set a Sinner 6-2, poi il ritorno del russo 7-5 nel secondo, e la partita è stata sospesa sul 4-2 per Sinner, con Medvedev al servizio in vantaggio in quello che è il settimo game del terzo set. Questo risultato parziale della sfida interrotta per pioggia, semifinale all'internazionale di tennis fra Sinner e Medvedev. Nell'altra semifinale invece un Dardery sicuramente stanco dopo questa lunga camminata che l'ha portato fino alle semifinali di questo torneo, per la prima volta in carriera è stato sconfitto in due set da Rud 6-1 6-1, quindi abbiamo già il primo finalista, ovvero Casper Rud. E poi il bel risultato del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro la coppia numero uno del ranking nel doppio a livello mondiale, finlandese Liovara e il britannico Patten, vittoria 7-5, 7-6, 7-4 al tiebreak per la coppia azzurra, che quindi continua il suo percorso dopo questa vittoria ai quarti di finale e andrà in semifinale. E cioè, questa è un'ottima notizia, e incontrerà in semifinale uno statunitense e un britannico, Harrison e Skupski, questi i due avversari, e nella semifinale del doppio all'internazionale di tennis. Poi c'è il risultato finale di Bari su Tirol, playout di andata per rimanere in Serie B nel campionato cadetto, finita 0-0 la sfida fra Bari su Tirol. E ancora la Premier League con l'Aston Villa e il Liverpool in campo, 49esimo minuto, Aston Villa avanti 1-0, amichevole di lusso per la pallavolo femminile, per la nazionale azzurra, contro la Francia, due partite nell'arco di due giorni. Ieri le azzurre si sono imposte sulle transalpine in tre parziali, Italia avanti anche oggi 2-7-0 sulla Francia, 26-24 nel primo, 25-14 nel secondo. Ora siamo nel terzo parziale con la Francia avanti 7-5.

0: Rochelle con What You Do To Me qui a Zona Cesarini, 22:11 minuti e 30 secondi. Torniamo subito agli internazionali d'Italia. Tennis, Emilio Mancuso per un aggiornamento sull'interruzione del match fra Sinner e Medvedev. Emilio, non lo sentiamo. Bene, allora, arriverà sicuramente fra poco. Intanto direi a questo punto parliamo di ciclismo e con noi collegato per raccontarci la settima tappa di questo Giro d'Italia c'è Giovanni Visconti, direttore sportivo e talent scout del team Jaco Ayula, ex ciclista, ha vinto 3 campionati italiani in linea, per 3 volte la classifica individuale dell'UCI Europe Tour. Lo saluto, lo ringrazio, benvenuto. Intanto sono anche curioso di sapere da Giovanni Visconti come sta andando questa esperienza, no? Sei una nuova voce di Radio 1. Ciao. No, non lo sentiamo. Allora, ecco, pronto?
1: Ci sono, sì, eccomi. Perfetto. Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao Giovanni.
1: Bello essere qui in un'altra veste. Ho corso 13 giri d'Italia, adesso mi trovo qui a commentare, a fare la radiocronaca, ed è davvero qualcosa di bello, che mi piace, ecco.
0: Beh, questo ci fa piacere, ti abbiamo ascoltato e ci ha fatto molto piacere ascoltarti. Ti voglio chiedere subito, insomma, di questa tappa. Sapevamo che si sarebbe mosso qualcosa, no? Per quanto riguarda gli uomini di classifica, e infatti è successo.
1: Assolutamente sì, oggi era il primo test importante per gli uomini di classifica, per chi questo giro lo deve vincere, e quindi soprattutto per Jonas Vingegaard del team Visma Lisa Bike. Perché Vingegaard è arrivato qui come il favorito numero uno in assoluto, e così è stato, oggi lo ha dimostrato, ha vinto, forse non ha vinto con quel distacco che tutti si aspettavano. C'è stato un corridore che è Felix Gall della Decathlon, che gli è arrivato davvero vicino, sì. 13 secondi alla fine, addirittura in finale stava recuperando su di lui, e questo ci fa ben sperare, nel senso che lo spettacolo sarà bellissimo, perché rimane un giro ancora molto aperto. Per quanto riguarda gli italiani, noi speriamo tutti in Pellizzari, oggi autore di una grandissima gara, forse ha un po' esagerato perché ha cercato di seguire Vingegaard sin da subito e lo ha pagato, perché quel fuorigiri poi lo ha fatto staccare. Non è naufragato, è arrivato ad un minuto, è arrivato quarto nella tappa di oggi, è ancora tutto aperto, ecco.
0: Allora, tutto aperto, Giovanni Visconti, e la maglia rosa è ancora sulle spalle di Afonso Eulalio. Ce l'aspettavamo forse, perché il distacco era ampio dopo la sesta tappa, e quindi ti chiedo, insomma, quali sono le sue prospettive in questo Giro d'Italia, perché al momento ha 3 minuti e 17, troppo pochi probabilmente.
1: Sì, assolutamente pochi, però oggi è una mezza sorpresa. Il vantaggio era tantissimo, era di circa 6 minuti, ne ha persi solo 3, ma dobbiamo ricordarci che è stato autore di una tappa all'attacco con il brutto tempo, tappa lunghissima, quella di Potenza, ha consumato sicuramente più energie fisiche e mentali rispetto agli avversari, e oggi essere riuscito ad arrivare a 3 minuti da Vingegaard, ma a 1 minuto e mezzo da tutti gli altri pretendenti al podio, vuol dire che è stato autore di una grande prova. Quindi è probabile che ancora per qualche giorno riesca a mantenerla, anche se già domani con la tappa dei muri di Fermo sarà molto difficile, potrebbe perdere qualche secondo in finale, poi ci sarà Corno alle Scale, poi ci sarà un cronometro, però credo che già il suo sia un grandissimo giro.
0: Giovanni, è un giro che succede spesso, ma forse quest'anno più del solito, no? Funestato dalla pioggia, dal brutto tempo, da temperature che in certi casi sono arrivate a 6 gradi, ecco, quanto incide, tu che hai corso tanto, no? Quanto incide su una gara del genere questo tipo di clima?
1: Beh, incide tanto soprattutto per chi il freddo lo soffre. Ho corso tanti giri d'Italia e mi rendo conto che non è semplice. È stata una settimana senza dubbio impegnativa, non solo per le tappe, per la trasferta in Bulgaria, ma anche per questo tempo che non dà tregua, e purtroppo anche domani sembra che il tempo non darà tregua, e la tappa non sarà facile, perché tappa non lunghissima di 150 km con arrivo a Fermo, ma negli ultimi 50 km sono concentrati tutti i 2000 metri di dislivello, e se ci sarà anche brutto tempo le strade nelle Marche sono strette, tortuose, non sarà una tappa semplice senz'altro.
0: Eh sì, sono rimasto impressionato da quell'intervista, dimmi se sbaglio, mi pare fosse Cristian Scaroni, no? Che
1: sì,
0: con i brividi di freddo faceva fatica a parlare, no? Ci siamo ritrovati un po', di sicuro non sarà divertente per i ciclisti, però per chi guarda il Giro d'Italia, per chi è appassionato di ciclismo, abbiamo visto delle tappe un po' di altri tempi, lo stavamo dicendo anche con Manuel Codignone, da un certo punto di vista è un qualcosa di molto interessante, no?
1: Sì, quando la gara si fa così dura, veramente gli uomini forti, quelli che sono preparati bene per arrivare qui al massimo, cercano di fare il massimo, ma qualcuno purtroppo è davvero frenato da queste condizioni. Io per esempio ero uno che soffriva tantissimo questo freddo, e rivedere l'intervista di Scaroni è un riassunto perfetto. Se te vuoi sapere com'è andata quella tappa, ascolta quell'intervista e capisci tutto.
0: Sì, davvero, davvero, il radio rendeva benissimo, tra l'altro, povero Scaroni così affaticato, infreddolito. Facciamo così, Giovanni Visconti, ci ascoltiamo insieme la voce di Giulio Pellizzari raccolta da Manuel Codignone e poi analizziamo insieme ancora di più questo ragazzo, questo ciclista, che ovviamente è la nostra speranza di podio azzurra. Sentiamo cosa ha detto Manuel Codignone Pellizzari dopo la settima tappa.
2: Possiamo dire che hai esagerato forse nel tentativo di seguire Jonas?
3: Sì, sapevo che parte molto forte, poi di solito ha uno scatto molto forte, l'ho seguito esagerato e basta.
2: Una lezione che hai imparato per la prossima volta, possiamo dire così?
3: Sì, sicuramente.
2: Dai, le sensazioni come sono state nel corso della salita?
3: Bene, dai, stavo anche bene, mi spiace un po' di aver buttato tutto per averlo seguito, ma dai, siamo
2: giusti.
0: A naso Giulio Pellizzari un po' arrabbiato, forse che cosa è stata secondo te, Giovanni Visconti, inesperienza la sua in questo caso?
1: Ma sì, direi un pizzico deluso, però è uno spettacolo sentire parlare un ragazzo in questo modo, nel senso che non è neanche facile trovare un corridore del calibro di Giulio Pellizzari rispondere così semplicemente ad un giornalista, ad una domanda del genere dopo 240 chilometri. Magari sei un po' arrabbiato, non ti va di dire il perché, cosa è successo, invece rispondere subito sì, ho sbagliato, non dovevo seguirlo, ho fatto fuori giri, ci dimostra quanto in realtà questo ragazzo sia maturo, sia concentrato e consapevole che ha fatto un errore e rimedierà senz'altro.
0: Ricordiamolo, classe 2003, a 22 anni, diciamo che insomma,
1: sì, infatti giovanissimo.
0: Ha tempo per imparare e tra l'altro sì, giustamente tu sottolineavi, Giovanni, la grande maturità nel rispondere a Manuel, che non è per nulla scontata. C'è un altro uomo in classifica, ti chiedo che ne pensi, ha fatto bene fin qui, Giulio Ciccone, forse non l'avevamo calcolato all'inizio di questo giro abbastanza?
1: Allora, lui stesso si era un po' tirato fuori dalla lotta per la classifica generale, avrebbe preferito puntare alle tappe, poi è arrivata questa maglia rosa a Cosenza, bellissima, un premio alla sua carriera, e il peccato vero è che lui e la sua squadra si siano fatti sfuggire la maglia in malo modo, perché così è stato. A Potenza non è stata chiara la gestione della gara da parte della Lidl Trek, e ha perso la maglia davvero in malo modo, secondo me ha preso una brutta botta morale. Ora oggi averlo visto ancora lì lottare e rimanere davanti in una bella top ten ci fa capire sicuramente che sta reagendo, ha reagito, e addirittura è arrivato davanti a chi della sua squadra doveva far classifica, che è Derek G, quindi io faccio davvero tanti complimenti a Giulio.
0: Giovanni Visconti, tu conosci credo bene Egan Bernal, ne abbiamo parlato in questi giorni perché ero anche un po' curioso di capire, no, questo suo ritorno, uno che le sa vincere le gare, sa vincere i grandi giri, però adesso è 6 minuti e 18, era già sembrato in difficoltà in altre tappe, che ne pensi del suo percorso fin qui?
1: Purtroppo, dico purtroppo perché si parla di un grandissimo campione, e tale rimarrà per sempre, non è più lo stesso da un incidente importante, bruttissimo di qualche anno fa, non è più riuscito a tornare quello che era, un po' come era successo per Froome in passato. Sì. Il suo livello adesso è questo, che non è un livello basso, ma con le giovani leve, con il ciclismo che sta cambiando, non basta più, è lì lotta, però credo che la sua posizione in classifica finale sarà quella che un po' tutti si aspettavano, perché sinceramente vederlo lottare per il podio, una top 5, per gli addetti ai lavori era già impossibile sin dall'inizio del giro, ecco.
0: Prima di salutarti, Gianni Visconti, ti chiedo della prossima tappa. Abbiamo già detto che probabilmente ci sarà ancora pioggia, quindi non sarà una tappa semplice, ma raccontaci un po' quali sono le insidie e cosa potrebbe succedere domani.
1: Beh, in primis nuovamente il maltempo, che se ci sarà di nuovo la farà da padrona, perché come ho detto prima la tappa non è lunga, 150 chilometri, poco più, prevede 2000 metri di dislivello, ma questo dislivello è concentrato nella parte finale, negli ultimi 50 chilometri, con una sequenza di 5-6 salite, e in queste salite sono presenti diversi muri, i famosi muri delle Marche. Io ricordo bene che noi corridori temevamo, almeno ai miei tempi, io temevo tantissimo queste tappe. Potrebbe essere una tappa da fuga, è indecifrabile, non si può sapere chi andrà in fuga, perché è un po' un terno al lotto, con una partenza abbastanza semplice, quasi subito in discesa, e poi però potrebbe anche succedere che magari andando troppo avanti tentativi di fuga, il gruppo potrebbe arrivare ancora vicino alla fuga che si formerà comunque nella parte finale. Si potrebbe rimescolare tutto, potremmo anche vedere gli uomini di classifica provare a sprintare nel finale per guadagnare qualche secondo l'un dall'altro, magari più chi punta ad arrivare sul podio, non proprio Vingegaard, ma dal secondo posto in poi.
0: Bene, sarà sicuramente una tappa interessante, l'ottava del Giro d'Italia, la seguiremo domani a partire dalle 14 all'interno di Sabato Sport. Io ringrazio Gianni Visconti per essere stato con noi e saluto tutta la squadra, Massimo Ghirotto, Manuel Codignoni, Cristiano Piccinelli, tutti i tecnici, e Jacopo Teodoro, che immagino sia lì con te, e lo saluto. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
1: Se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto. Penso.

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buonasera.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Soresina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Marussa, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio, dalle 5 di sera, presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
4: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di sopra.

mano era piccina, ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli. Le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose.

La città è un film straniero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno.

venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi, che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a sentire niente.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
7: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!

0: resta con me. Ciao Max. Grande. 20 anni. La musica è vita.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
4: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
5: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
6: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

pure avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo?

0: vorrai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Carina.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:03.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 16 maggio. Addison Road, Pennington. Port Road, Alberton. Anglevale Road, Anglevale. Old Port Road, Virginia and Main North Road, Jepps Cross. Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
5: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
7: Qui a Radio Italiana 531.
6: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
7: Vieni a giocare alla tombola
6: e partecipa alla raffle.
7: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
6: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
7: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
6: Insieme possiamo fare
7: una grande differenza.
8: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
9: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.
10: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano. La vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 82696567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre 2 tipi di attività. Incontri indoor ogni 2 settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
1: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella Chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!

Programma il farmacista con me, Michele, ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
5: La vostra radio, la radio italiana 531!

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire.
2: Senti qua, che la sento toccato.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Alta Villa Club, 281 The Parade, Beulah Park.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
1: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
1: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplin Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
1: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: Calabria, Calabria, terra d'amore.
7: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla Radio Italiana 531 AM di Adelaide, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
8: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
9: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
7: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: receta para todos ustedes.
1: Una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta.

mi fido di nessuno, sono rose e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Tanto vale andare avanti e trattare con i

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

accanto. Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.

0: Bini Piccianini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.